Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affronteremo è la cinematica inversa. Oggi vedremo la prima parte di due, nella seconda parte affronteremo sempre lo stesso argomento, quindi la cinematica inversa, ma facendo, risolvendo degli esercizi, aiutandoci anche con il linguaggio MATLAB. Gli argomenti di questa lezione sono problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni, e metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, ora partiamo con il primo degli argomenti, che è il problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni. Cosa cerchiamo con la cinematica inversa? In questo caso, l'applicazione della funzione di cinematica diretta restituisce sempre un unico elemento. Varrà la stessa cosa per la cinematica inversa, per esempio in questo robot 6R, come in questa figura? Bene, noi che cosa ci chiedevamo con la cinematica diretta? Con la cinematica diretta abbiamo trovato un metodo per calcolare la posa dell'end effector di un manipolatore a partire dalla posizione nello spazio dei giunti, quindi dalla configurazione dei giunti, che possono essere, come dicevamo, rotatori o prismatici. Benissimo, con la cinematica inversa ci chiediamo l'opposto, cioè a partire da una posa nello spazio cartesiano, quindi da un insieme di posizioni ed orientamenti, ci chiediamo qual è la configurazione dello spazio dei giunti che realizza tale posa. Questo è un problema abbastanza classico in robotica perché quello che tipicamente si fa in ambito industriale è quello di progettare una traiettoria lungo cui andiamo ad operare il nostro end effector. Quindi, per esempio, se dobbiamo fare una saldatura, abbiamo una linea, no, o una curva su cui andiamo a far passare il nostro end effector che ha il saldatore, che tiene il saldatore come tool. E chiaramente noi siamo interessati al fatto che l'end effector compia questa traiettoria, ma qual è la configurazione nello spazio dei giunti che realizza tale traiettoria? Perché questo è importante perché noi alla fine andremo a comandare nello spazio dei giunti determinati angoli o lunghezze, quindi displacements, diciamo in gergo robotico, per i giunti prismatici oppure appunto degli angoli per i giunti rotatori. Quindi noi comandiamo angoli e displacement e quello che vogliamo poi osservare è la posizione desiderata dell'end effector, la posa, diciamo in generale, quindi posizione ed orientamento. Bene, tornando alla slide, noi abbiamo qui un robot con 6 gradi di libertà, tutti rotatori, e noi ci chiediamo se siamo interessati a trovare questa posizione nello spazio cartesiano. Quindi supponiamo che l'end effector abbia questa posizione, quindi 0.3, 0.4, 0.3, supponiamo siano metri, e l'angolo, diciamo i tre angoli che caratterizzano l'orientamento dell'end effector siano 0 gradi, 90 gradi e 0 gradi. Bene, ci chiediamo se esiste, e appunto se esiste quale sia, la posizione, la configurazione nello spazio dei giunti che realizza questa posa, quindi tale per cui la sua cinematica diretta è questa. Quindi noi, se partiamo da un vettore nello spazio dei giunti, attraverso la cinematica diretta arriviamo ad una certa posa, ad un certo orientamento, e noi invece in realtà in questo caso siamo interessati a trovare qual è la posizione nello spazio dei giunti, quindi il vettore nello spazio dei giunti che realizza appunto tale posa. Bene, la cosa importante da dire è che per la cinematica diretta sappiamo che la soluzione è univoca, abbiamo visto con il metodo di Denner-Hartenberg che siamo in grado di calcolarci la posa, quindi posizione e orientamento di un end effector di un robot. Invece per la cinematica inversa il problema è molto più complesso perché le soluzioni possono esistere, possono non esistere, possono anche essere infinite o possono essere più di una nel caso in cui ci siano, quindi appunto anche in un certo particolare caso anche infinite. Quindi il problema è molto più complesso rispetto a quello della cinematica diretta che

invece ci dà appunto una sola soluzione, un'unica soluzione. Quindi, dato un vettore nello spazio disgiunti, noi abbiamo sempre un solo vettore nello spazio cartesiano, mentre invece con la cinematica inversa possiamo avere infinite soluzioni nello spazio disgiunti, oppure nessuna soluzione, oppure un numero finito di soluzioni. Quindi, che cos'è il problema cinematico inverso? Come abbiamo visto, data una posa, posizione, orientamento, land effector, dobbiamo trovare i valori delle variabili disgiunto che la realizzano. Ed è un problema di sintesi con i dati di input nella forma seguente. Quindi noi possiamo avere o questa matrice T, che è la matrice di trasformazione omogenea, che come abbiamo visto nella precedente lezione comprende una matrice di rotazione e un vettore di posizione. Ricordiamoci che l'orientamento è dato dalla matrice di rotazione o dalla matrice di rotazione oppure da una certa serie di angoli, come per esempio possono essere gli angoli di Eulero o Roll PCO. E quindi abbiamo una matrice di trasformazione omogenea che appunto viene derivata dalla forma Idena-Witt-Hartenberg, dalla procedura Idena-Witt-Hartenberg, oppure possiamo avere una struttura di questo tipo. Quindi invece di avere una matrice di trasformazione omogenea 4x4, possiamo avere invece come dato di input per il nostro problema cinematico inverso un vettore che contiene la posizione P, che è la stessa, vediamo qui P. E invece poi non solo non più una matrice di rotazione, ma un certo vettore di orientamenti. Quindi, come dicevamo prima, potrebbe essere per esempio un vettore di angoli di Eulero o angoli Roll PCO. La prima formulazione è la formulazione classica, quindi cinematica inversa di una data posa del land effector, oppure una formulazione generalizzata che è la cinematica inversa di un dato vettore nello spazio dei task. Questo è un tipico problema non lineare e ci chiediamo se esiste o meno una soluzione, quindi ci interessa l'esistenza di una soluzione e la definizione del workspace. Vedremo nelle prossime slide cosa si intende per workspace. E ci interessa anche studiare l'unicità e la molteplicità delle soluzioni, con R appartenente ad Rm e Q appartenente ad Rn. E vedremo infine dei metodi risolutivi, quindi come possiamo risolvere il problema cinematico inverso. Vedremo che fondamentalmente abbiamo due classi di metodi risolutivi che approfondiremo nelle prossime slide. Vediamo ora risolubilità e workspace primari e secondari. Con workspace primario WS1 intendiamo l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con almeno un orientamento, φ oppure R. Fuori dal workspace primario non vi sono soluzioni al problema. Se P appartiene al workspace primario, esiste un possibile φ o R per cui la soluzione esiste. Quindi, che cosa si intende con workspace primario? Quindi, vediamo una piccola ricapitolazione di questa definizione. Intendiamo tutti i punti dello spazio che possono essere raggiunti dal land effector con almeno un orientamento. Quindi, diciamo, ci interessa soltanto la posizione. Quindi, come possiamo raggiungere un certo punto dello spazio cartesiano con una certa configurazione dello spazio disgiunti? Lo possiamo fare? Se la risposta è sì, allora il punto appartiene al workspace primario. Se la risposta è no, quel punto non apparterrà al workspace primario. Per esempio, supponiamo di avere un robot con due bracci, quindi un 2R. Ogni braccio è lungo 20 centimetri. Se noi vogliamo raggiungere un punto che sta a distanza 10 metri diciamo, dalla base del robot, chiaramente quel punto non sarà mai raggiungibile dal nostro manipolatore, quindi quel punto sarà fuori dal workspace primario. Invece intendiamo con workspace secondario o di destrezza WS2 l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con qualunque orientamento tra quelle possibili date dalla cinematica diretta del robot. Quindi noi ci chiediamo, tra i punti raggiungibili dall'end effector, ce ne sono alcuni che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti? Se la risposta è sì, quei punti apparterranno al workspace secondario. Quindi se P appartiene a WS2, esiste una soluzione per ogni possibile φ o R. Quindi noi definiamo perché diciamo φ o R, perché a seconda di come definiamo l'orientamento, potremmo avere un orientamento dato da un vettore φ e quindi da angoli di Eulero o Roll PCO,

con un vettore, con una matrice R, che è la classica matrice di rotazione. Il workspace secondario è un sottoinsieme del workspace primario, quindi i punti che appartengono al workspace secondario faranno anche parte del workspace primario. Questo è evidente per il fatto che se noi ci chiediamo quali sono i punti che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti, chiaramente quei punti sono raggiungibili e quindi, essendo punti raggiungibili, appartengono anche al workspace primario. Qui vediamo un esempio, abbiamo un robot che è il Fanuc R2000i. Il robot è rappresentato secondo questo schema. Questa è una pagina che può essere trovata nel datasheet del robot. E vediamo in grigio l'area di lavoro del robot, appunto il workspace. In particolare questo è il workspace primario. Quindi quest'area grigia che vediamo qui è l'insieme di tutti i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi se noi ci chiediamo come posso raggiungere un punto in quest'area, ad esempio, questo punto qui non è raggiungibile perché abbiamo chiaramente dei vincoli cinematici per il nostro robot, dei vincoli anche sull'ampiezza degli angoli che possiamo raggiungere e quindi questo punto qui, non appartenendo, quindi il punto indicato per esempio da questo più, non appartenendo al workspace, non potrà mai essere raggiunto dall'end effector. Mentre invece tutti questi altri punti possono essere raggiunti con almeno un orientamento. Questa che vediamo in grigio appunto è una sezione a partire da un valore costante di θ1. θ1 è l'angolo del piantone, quindi immaginando di fissare θ1 abbiamo questo come workspace. Chiaramente nel momento in cui ruotiamo θ1, quindi ruotiamo Q1, avremo che questa sezione diventa in realtà una figura tridimensionale, quindi noi possiamo ipotizzare che questa figura qui si estruda, diciamo, e quindi il workspace chiaramente è più completo di quello che vediamo in questa figura. Vediamo qui dall'alto una vista del robot e chiaramente possiamo vedere qui che il giunto θ1 si assume un modo rotatorio, quindi possiamo appunto ruotare il giunto θ1 in modo tale che ampliamo il nostro workspace, che come dicevo prima non è semplicemente questa sezione, ma è un'area, una superficie più grande, un volume più grande nello spazio cartesiano. Il workspace primario, quindi WS1, è un sottoinsieme di R3. In realtà in questo particolare caso il workspace primario è quasi coincide con il workspace secondario perché abbiamo una struttura che si chiama polso sferico. In robotica si definisce polso sferico una struttura per cui abbiamo tre assi coincidenti, quindi se noi abbiamo tre giunti con tre assi coincidenti, quindi con i loro tre assi coincidenti, questa struttura viene chiamata polso sferico. E questa particolarità conferisce una destrezza maggiore ai manipolatori, quindi viene spesso usata in ambito industriale. Siccome questo robot possiede un polso sferico, perché ha gli ultimi tre giunti che si intersecano tra loro, possiamo dire che in questo particolare caso il workspace secondario è quasi coincidente con quello primario. Quindi vuol dire che quasi tutti i punti in questa area grigia possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Bene, ora vediamo un caso particolare, è il robot 2R planare che abbiamo visto già per la cinematica diretta e noi ora vogliamo studiare il workspace primario e il workspace secondario di questo manipolatore. Quindi come al solito abbiamo due gradi di libertà, due giunti che chiamiamo Q1 e Q2, la lunghezza dei due link è L1 ed L2 e ci chiediamo appunto qual è il workspace primario. Quindi quali sono i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento? Bene, vediamo da questa figura qui che tutti i punti che sono interni a quest'area gialla sono raggiungibili con almeno un orientamento. Possiamo già immaginare che un punto che appartiene alla circonferenza, quindi se il robot è totalmente esteso, sarà raggiungibile con un solo orientamento. Mentre invece vediamo che un punto interno è raggiungibile, come in questo caso questo punto, è raggiungibile con due orientamenti. Allo stesso modo anche un punto che appartiene a questa circonferenza
verde è raggiungibile con un solo orientamento. Vediamo appunto che soltanto in questo modo è possibile orientare l'end effector, qualora ad esempio desiderassimo raggiungere questo punto. I punti invece che sono interni a questa circonferenza, quindi in questo cerchio nero, non sono raggiungibili e quindi questi punti non apparterranno al workspace primario. Cosa accade se L1 è diverso da L2? È questo caso che abbiamo visto in figura e quindi il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è compresa tra il modulo di L1 meno L2 ed L1 più L2, quindi inclusi in R2. Il workspace secondario invece è l'insieme nullo, quindi questo che vuol dire? Che non c'è alcun punto che appartiene a questo workspace, tale per cui che possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. Come abbiamo visto prima, possiamo raggiungere i punti interni in questo workspace con due orientamenti, ma non più di due, quindi non infiniti. Se invece L1 è uguale ad L2, e lo chiamiamo L in corsivo, il workspace primario sarà l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 2L corsivo, sempre sotto insieme di R2. Quindi è cambiato qualcosa. Quello che è successo è che questi due link, essendo uguali, nel momento in cui questi due link sono uguali, questa circonferenza nera, questo cerchio nero che vediamo, in realtà è collassato nell'origine, cioè a questo punto tutto questo cerchio è diventato giallo. Ma abbiamo in realtà anche un punto che appartiene al workspace secondario. Prima, come avevamo visto, nel momento in cui L1 è diverso da L2, non abbiamo punti nel workspace secondario, quindi il workspace secondario era un insieme nullo, mentre invece in questo caso vedremo che c'è un punto, almeno un punto, in particolare è uno solo, per cui che possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. E questo punto è il punto P uguale 0. Se noi pensiamo all'origine, noi possiamo immaginarci che l'origine in realtà è raggiungibile con infiniti orientamenti. Pensiamo ad esempio, questo è il nostro origine, noi possiamo raggiungerlo in tutti questi modi, quindi possiamo raggiungerlo con appunto infiniti orientamenti. Questo è il motivo per cui il workspace secondario in questo particolare caso è diverso dall'insieme vuoto e contiene un solo elemento, e cioè appunto il punto P uguale 0, perché appunto abbiamo infiniti orientamenti possibili nell'origine. Ora vediamo un caso pratico, abbiamo questo robot che vediamo qui in figura. Questo robot è un Universal Robot UR10 e supponiamo che noi siamo interessati ad una posa desiderata. La posa desiderata è questa, quindi è data da un vettore di posizione tridimensionale, quindi x, y e z, coordinata x, y e z in metri, e siamo interessati a questo orientamento che è dato dalla matrice R, quindi non stiamo esprimendo orientamento con tre angoli, quindi con per esempio i triangoli di Eulero, ma lo stiamo esprimendo con la matrice di rotazione, quindi fornendo una informazione completa. La configurazione iniziale è quella che vediamo in figura, che è la seguente: 0 meno pi greco mezzi, 0 meno pi greco mezzi, 0, 0. Bene, vediamo ora se possiamo raggiungere questa posa e se sì, con quante posizioni nello spazio dei giunti. Ora vedremo dal video che avremo più di una possibilità nello spazio dei giunti per raggiungere questa posa. Ecco, vedete che abbiamo raggiunto la posizione desiderata, in realtà anche l'orientamento è sempre fisso, perché se voi notate il robot che ruota, se vi concentrate su questa vite che appare qui, vedete che questa vite è sempre nello stesso punto, quindi questo vuol dire che l'orientamento dell'end effector è mantenuto costante. E vedete che noi abbiamo tanti modi per raggiungere quella posizione desiderata, quella posa desiderata, anzi. In particolare, qui vediamo che abbiamo una differenza di cosiddetto gomito. Questo è un braccio robotico, un robot antropomorfo, perché, come dicevamo nella lezione sulla cinematica diretta, ricorda il braccio di un essere umano. Queste prime due configurazioni diciamo che sono differenti in gomito, perché sembra effettivamente che
abbiamo una posizione diversa del gomito umano. Mentre invece, per esempio, da questa posizione nello spazio di giunti a questa posizione nello spazio di giunti abbiamo una variazione di spalla, perché vedete che cambia il primo giunto, vedete che questo giunto qui, quindi diciamo le prime quattro posizioni nello spazio dei giunti e le successive quattro configurazioni nello spazio dei giunti differiscono, chiaramente differiscono per tutti gli angoli, perché vedete che gli angoli sono tutti diversi, ma in particolare la differenza principale è la spalla. Quindi vedete, queste quattro configurazioni hanno la stessa spalla, queste altre quattro configurazioni hanno una spalla diversa, una posizione di spalla diversa. Qui vediamo appunto, come dicevamo prima, una differenza di gomito, anche qui abbiamo una differenza di gomito e così via. Quindi alla fine noi abbiamo ottenuto 8 soluzioni cinematiche inverse, quindi abbiamo 8 modi diversi per rappresentare quella posa desiderata. Quindi in realtà non sono infinite, sono un numero finito, ma sono diverso da 1 o da 2. Quindi per questo particolare robot, chiaramente questo è un caso particolare perché dipende dalla struttura cinematica che stiamo considerando, ma per questo particolare robot abbiamo 8 soluzioni cinematiche inverse. Ora vediamo il workspace di un 3R planare, quindi non abbiamo più un 2R planare, ma aggiungiamo un nuovo giunto, quindi aggiungiamo un Q3. Supponiamo che L1 sia uguale ad L2, che sia uguale ad L3 e chiamiamo L corsivo. Quindi in questo caso N sarà uguale a 3, quindi il numero di giunti è pari a 3 e il numero, la dimensione dello spazio dei task è pari a 2. Quindi noi siamo interessati semplicemente alla posizione dell'end effector, non siamo interessati al suo orientamento, quindi siamo interessati alla X e alla Y. Il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 3L, e questo è un sottoinsieme di R2 ovviamente. Quindi chiaramente noi immaginiamo di avere il robot totalmente esteso, tutti i punti che sono interni a quella circonferenza sono punti che appartengono al workspace primario. Mentre invece possiamo già immaginare che i punti della circonferenza, quindi supponendo che il robot sia totalmente esteso, i punti che appartengono alla circonferenza sono raggiungibili soltanto da un orientamento, ma appartengono anch'essi al workspace primario perché sono raggiungibili. Il workspace secondario, invece, è l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale ad L ed è un sottoinsieme anch'esso di R2. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i punti che sono interni alla circonferenza di raggio L corsivo, quindi L1 uguale L2 uguale L3, sono appartenenti al workspace secondario. Quindi tutti i punti che sono interni a questa circonferenza che sto indicando possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Ricordiamoci quindi che qualunque orientamento planare è raggiungibile nel workspace secondario. Quindi in WS1, nel workspace primario, abbiamo infinite alla 1 soluzioni regolari, eccetto 2 e 3, che vedremo ora. La 2 è questa. Se norma di P è uguale a 3L, abbiamo una sola soluzione, che è una soluzione cosiddetta singolare. Poi vedremo che cosa vuol dire singolare più in dettaglio, ma come dicevo prima, se noi abbiamo il robot totalmente esteso, non abbiamo due orientamenti possibili come nel caso precedente, che vediamo qui che in realtà abbiamo due orientamenti possibili e in realtà abbiamo anche un continuo di soluzioni possibili. Quindi, data questa posizione dell'end effector, abbiamo noi supponiamo di muovere questo robot lungo questa freccia, vediamo che abbiamo infinite posizioni nello spazio dei giunti che realizzano questa posizione nell'end effector. Chiaramente l'orientamento varierà. Quindi abbiamo comunque infiniti orientamenti che possiamo raggiungere, quindi non solo due. Due sono gli orientamenti raggiungibili qui agli estremi di queste configurazioni, ma in realtà nel frattempo abbiamo tutti altri orientamenti che possiamo raggiungere, quindi abbiamo infiniti orientamenti per questa posizione dell'end effector. Ecco perché abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari. Mentre invece, come dicevamo, per la circonferenza esterna, quindi quella, di raggio 3R, abbiamo una sola
un solo orientamento, quindi abbiamo una soluzione del genere, quindi non abbiamo più infiniti orientamenti possibili, ma abbiamo un orientamento soltanto.

quello che vediamo in figura. Se la norma di P è uguale ad L, abbiamo infinito ad una soluzioni di cui tre singolari, e sono le seguenti. Quindi vediamo appunto il terzo link, il terzo giunto che è ripiegato, quindi il terzo link che è ripiegato sul secondo. Questa è una soluzione degenere perché abbiamo in realtà un solo orientamento possibile. L'altra soluzione degenere è questa che vediamo qui, quindi con il primo link verso sinistra e gli altri due verso destra. Anche qui abbiamo un solo orientamento possibile e abbiamo qui invece tutto il robot ripiegato su se stesso, e anche qui, come vediamo, abbiamo un solo possibile orientamento. Se P invece, se la norma di P è minore di L, abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari, ma mai singolari. Ora, il concetto di singolarità è un concetto che vedremo più approfonditamente in seguito, ma possiamo dire che quando abbiamo una soluzione singolare abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana. La matrice giacobiana la vedremo più in dettaglio anche in questa lezione, ma poi successivamente nella cinematica differenziale. Ad ogni modo, sono posizioni e configurazioni di uno spazio disgiunti, quindi le configurazioni singolari sono configurazioni di uno spazio disgiunti che noi dobbiamo studiare approfonditamente, perché sono delle configurazioni che poi potrebbero darci dei problemi nel momento in cui andiamo a progettare una traiettoria nello spazio cartesiano. Ora vediamo la molteplicità delle soluzioni. Se M è uguale ad N, non esistono soluzioni, cioè possiamo non avere soluzioni, oppure possiamo avere un numero finito di soluzioni, e questo è il caso regolare o generico, oppure possiamo avere soluzioni degeneri, cioè un insieme infinito o finito, ma comunque differente in numero dal caso generico, e questo è appunto il caso delle singolarità. Se invece M è minore di N, e quindi in questo caso diciamo che il robot è ridondante per il task cinematico, quindi abbiamo più gradi di libertà della dimensione del task che vogliamo raggiungere, che vogliamo effettuare, possiamo avere anche qui in questo caso una impossibilità a trovare soluzioni per il problema cinematico inverso, oppure possiamo avere un infinito alla n-m soluzioni, che è il caso regolare o generico, un numero finito o infinito di soluzioni singolari, e ricordiamoci che l'uso del termine singolarità sarà più chiaro, come dicevamo poc'anzi, quando affronteremo la cinematica differenziale. La cinematica differenziale indica un mapping istantaneo tra velocità disgiunto e velocità cartesiane. Quando abbiamo una singolarità, abbiamo una perdita di rango della matrice giacobiana M per N, che chiamiamo J di Q, associata. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere alle seguenti domande. Prima domanda: qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? E qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Bene, ora affrontiamo il secondo argomento, che sono i metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, noi possiamo avere due tipologie principali di metodi di risoluzione per il problema cinematico inverso. Uno è la soluzione analitica. La soluzione analitica è preferita, se è possibile da trovare, e abbiamo per esempio condizioni sufficienti per bracci a 6 gradi di libertà. Questo è un risultato ottenuto da questo ricercatore nella sua tesi di dottorato. Quindi robot con tre assi di giunto rotatori consecutivi incidenti, per esempio il polso sferico che abbiamo definito poco fa, oppure tre assi di giunto rotatori consecutivi e paralleli. In questo caso è possibile trovare una soluzione in forma analitica, quindi la teoria ci dice che siamo in grado di trovarla. Oppure possiamo trovare la soluzione analitica per ispezione geometrica, oppure possiamo usare dei metodi algebrici, per esempio soluzioni di equazioni polinomiali, oppure dei metodi sistematici per generare un insieme ridotto di equazioni da risolvere. Questi sono i metodi analitici, ma esiste anche un'altra classe di metodi, che sono i metodi numerici. Quindi sono soluzioni che noi troviamo in forma iterativa, sono degli algoritmi che andiamo a risolvere. Questa soluzione è necessaria, quindi questo approccio è necessario se n è minore di m, è maggiore di m, quindi il robot ridondante per il task, o alle singolarità, oppure vicino ad esse. È più lenta, ma più facile da ottenere, ma necessita della matrice giacobiana analitica della funzione di cinematica diretta. La matrice giacobiana è definita in questo modo, quindi jr di q sarà la derivata parziale di fr di q rispetto a dq. Vedremo.

poi in seguito anche un esercizio e un caso di risoluzione di questo, di questa, come risolvere questa matrice. La vedremo nella prossima lezione, nella quale affronteremo il problema cinematico inverso con risoluzione, di metodi analitici e numerici con l'ausilio del software MATLAB. In questa classe ricadono molti metodi, tra cui il metodo di Newton e il metodo del gradiente, sono due metodi che andremo a studiare. Ora, vediamo come risolvere il problema cinematico inverso per il robot 2R planare in forma analitica. Vediamo se possiamo trovare la soluzione cinematica inversa semplicemente osservando graficamente il nostro robot, quindi lo schema del nostro robot. Bene, noi sappiamo dalla cinematica diretta che abbiamo Px uguale a L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2 e Py uguale a L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Il problema che ci chiediamo è quello di, dati Px e Py, possiamo ricavare Q1 e Q2, quindi possiamo risolvere queste due equazioni, ma diciamo in modo tale da trovare Q1 e Q2 con Px e Py dati, quindi Q1 e Q2 sono le nostre incognite. Bene, possiamo farlo, per esempio, facendo dei calcoli. Ad esempio, qui se noi quadriamo e sommiamo le due equazioni, abbiamo Px quadro più Py quadro più questo secondo membro al quadrato, quindi L1 quadro coseno quadro di Q1 più L2 quadro coseno quadro di Q1 più Q2 più il doppio prodotto, quindi più due volte L1, L2, coseno di Q1 più Q2. Analogamente abbiamo la stessa cosa anche qui e quindi alla fine abbiamo questa scrittura. Quindi abbiamo Px quadro più Py quadro meno, aperta tonda, L1 quadro più L2 quadro che è uguale a 2L1 L2 coseno di Q1, coseno di Q1 più Q2 più seno di Q1 più seno, per seno di Q1 più Q2. Sfruttando le formule di duplicazione degli angoli della trigonometria, possiamo dire che questo termine, questo secondo membro dell'equazione, è uguale a 2L1 L2 coseno di Q2, quindi facendo delle semplificazioni. Bene, da questo risultato possiamo ottenere coseno di Q2, perché in questa equazione, ricordiamoci che Px e Py sono noti, perché sono i dati del problema, perché noi conosciamo qual è la posizione dell'end effector che vogliamo raggiungere e appunto ci chiediamo quali sono le configurazioni Q1 e Q2 che ci danno questa posizione. Quindi Px quadro e Py quadro sono noti, anche L1 quadro e L2 quadro sono noti perché sono le lunghezze cinematiche del manipolatore. Chiaramente noi il nostro robot lo conosciamo, possiamo misurare la lunghezza dei link e quindi le lunghezze cinematiche sono sempre dei valori noti. Perciò in questa equazione questo membro qui è tutto conosciuto e in questo membro qui in realtà la nostra incognita è coseno di Q2, quindi noi L1 e L2 li conosciamo e coseno di Q2 non lo conosciamo. Bene, possiamo ricavare coseno di Q2 a questo punto da questa equazione dividendo primo e secondo membro per 2L1 su L2 e quindi abbiamo che coseno di Q2 è uguale a Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. Conoscendo il coseno di un angolo, possiamo anche ricavare il seno dell'angolo stesso utilizzando la classica formula trigonometrica, cioè che coseno quadro di un angolo più seno quadro di un angolo è uguale a 1. Benissimo, quindi seno di Q2 sarà più o meno radice quadrata di 1 meno coseno di 2 al quadrato, coseno di Q2 al quadrato. Bene, una volta che abbiamo il coseno di un angolo e il seno di un angolo, possiamo utilizzare la formula dell'arcotangente 2, che è la formula che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, e dando come argomenti quindi il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo, notiamo che abbiamo due soluzioni del nostro problema, perché abbiamo appunto più o meno radice quadrata, perché dal seno quadro di Q2 deriva seno uguale a più o meno radice di. E quindi il problema cinematico inverso ci dà due soluzioni al problema, ma questo è quello che già sapevamo, perché noi sapevamo che all'interno del workspace noi possiamo raggiungere una posizione desiderata con due possibili orientamenti. Quindi matematicamente abbiamo ottenuto ciò che già sapevamo dallo studio geometrico del manipolatore. Ricordiamoci anche che questa

Questo termine qui deve essere compreso tra meno 1 e 1, anche perché il coseno di un angolo è valido soltanto se appartiene a meno 1 e 1. Non esiste un angolo per cui il coseno vale più di 1 o meno di meno 1. La funzione coseno, il codominio della funzione coseno, è sempre compresa tra meno 1 e 1. Bene, può succedere in alcuni casi comunque che questo termine sia maggiore di 1 o minore di meno 1. In quel caso questo vuol dire che il punto che stiamo considerando è fuori dal workspace. Se noi prendiamo un punto, ad esempio, qui, noi guardiamo la slide, per esempio, molto fuori dal workspace, quindi in modo tale che sappiamo che non lo possiamo raggiungere, ebbene, questa formula verrà un termine o maggiore di 1 o minore di meno 1, tale per cui chiaramente il coseno dell'angolo è impossibile da trovare. Bene, quindi abbiamo trovato le due soluzioni per Q2, adesso dobbiamo trovare Q1. Come possiamo trovare Q1? Bene, torniamo all'equazione precedente che abbiamo ricopiato in questa slide. Questa è l'equazione che avevamo precedentemente. Queste sono le due equazioni che avevamo precedentemente e notiamo che queste due equazioni sono lineari in seno di Q1 e coseno di Q1. Quindi in realtà la teoria ci dice che possiamo risolvere queste due equazioni considerando seno di Q1 e coseno di Q1 come due incognite. Quindi le scriviamo in forma matriciale, quindi vedete che scritte in questo modo, se noi facciamo un prodotto riga per colonna ritroviamo esattamente le due equazioni che abbiamo scritto qui, ma in questo modo queste due incognite possono essere trovate facendo l'inversa di questa matrice e premoltiplicando questo vettore px e py, che ripetiamo è un vettore di numeri noti, quindi sono due numeri che conosciamo, premoltiplichiamo questo vettore per l'inversa di questa matrice e troveremo le due soluzioni per coseno di Q1 e seno di Q1. Quindi ricordiamoci che per trovare l'inversa della matrice ci serve necessariamente il determinante della matrice stessa e le soluzioni saranno date dalla seguente formula. Quindi dovremo anche qui calcolare l'arco tangente di seno di Q1 e coseno di Q2, l'arco tangente 2, quindi abbiamo appunto due argomenti. D'altra parte coseno di Q1 e seno di Q1 sono soluzioni del sistema, delle equazioni lineari che stiamo considerando, quindi appunto come dicevo prima, facendo l'inversa di questa matrice e moltiplicandola per questo vettore troviamo una soluzione per coseno di Q1 e una soluzione per seno di Q1. A questo punto noi calcoliamo l'arco tangente 2 e troviamo Q1, quindi le due soluzioni per Q1. Chiaramente dico abbiamo due soluzioni perché avevamo precedentemente trovato due soluzioni per Q2 e quindi ad ogni soluzione di Q2 corrisponde una particolare soluzione di Q1. Chiaramente il determinante deve essere diverso da zero, in particolare in questo caso sarà sempre maggiore di zero, tranne che per L1 uguale L2 e quindi C2 uguale coseno di Q2 uguale a meno 1, perché se abbiamo questo caso, quindi se L1 uguale ad L2 e coseno di Q2 uguale a meno 1, questo determinante viene 0 e quindi non è possibile invertire questa matrice. D'altra parte questo risultato l'avevamo anche già trovato, perché quando è che coseno di Q2 è uguale a meno 1? Coseno di Q2 è uguale a meno 1 quando Q2 è uguale a pi greco e quindi vuol dire quando il robot è totalmente ripiegato su se stesso, quindi quando il secondo link è ripiegato sul primo. Se vi ricordate, quello è un caso in cui abbiamo infinite soluzioni, perché abbiamo infiniti orientamenti che possiamo raggiungere dato il punto in questione, che è il centro, l'origine del frame di riferimento, quindi il punto 0,0. Quindi per il punto 0,0 noi abbiamo, come diciamo prima, infinite soluzioni, infiniti orientamenti, e quindi chiaramente, matematicamente, quello che accade è che questa matrice non è invertibile, quindi non possiamo risolvere questo problema matematico. Ma in tutti gli altri casi invece possiamo risolverlo, quindi appunto solo nel caso di Q1 non definito abbiamo il caso singolare, cioè infinito alla 1 soluzioni. Ora invece vediamo i metodi numerici per il calcolo della cinematica inversa, quindi abbiamo visto poc'anzi un metodo analitico, un approccio geometrico, vediamo invece che esistono anche dei metodi numerici. I metodi numerici sono utili quando una soluzione in forma chiusa Q al problema RD uguale FR di Q non esiste o è troppo complicata da trovare. Con RD intendiamo posa desiderata, quindi D sta per desiderato.
si basano sul calcolo dello giacobiano analitico. Quindi, come dicevamo prima, abbiamo la funzione giacobiana, la matrice giacobiana, che per definizione è la derivata di fr di q, quindi della cinematica diretta, rispetto a q, quindi dfr di q su dq. Vediamo ora i due metodi, sono il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Il metodo di Newton, vediamo il caso m uguale ad n, quindi vediamo il caso in cui non abbiamo un robot ridondante, quindi il caso in cui abbiamo numero di gradi di libertà che è uguale alla dimensione del task. L'algoritmo è il seguente, quindi la soluzione cinematica successiva, qk più 1, quindi dato il passo k dell'algoritmo, possiamo calcolarci qk più 1 con soluzione qk, che è quella che abbiamo al momento, più giacobiano inverso di qk, che moltiplica rd meno fr di qk. Rd è la posizione desiderata dell'end effector, fr di qk è la cinematica diretta della posizione qk, che è la posizione che abbiamo raggiunto in questo momento. Quindi semplicemente questo termine rd meno fr di qk è l'errore attuale, cioè noi siamo in una certa, in un certo passo dell'algoritmo e ci chiediamo, bene, quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata? Questo termine di distanza andrà moltiplicato per un coefficiente, diciamo per un guadagno che è dato da questa matrice giacobiana, quindi l'inversa anzi della matrice giacobiana, e la nuova soluzione andrà ad aggiornare la precedente soluzione che è qk. Quindi avremo una nuova qk più 1 e procediamo con l'algoritmo, la qk più 1 diventerà la successiva qk e così via. Questo ovviamente porterà o meno ad una convergenza, mandando l'algoritmo, quindi ripetendo i passi dell'algoritmo, gli step dell'algoritmo, alla fine auspicabilmente raggiungeremo la nostra soluzione desiderata. La convergenza si avrà se q0, cioè il valore iniziale, è abbastanza vicino ad un valore q star, tale per cui fr di q star è uguale ad rd, abbiamo problemi vicino a singolarità della matrice giacobiana jr di q. Questo perché? Perché se noi osserviamo la matrice, vicini ad una singolarità, quindi come dicevamo poco fa, abbiamo una singolarità quando abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, quindi non sarà più a rango pieno, e sappiamo dall'algebra lineare che nel momento in cui abbiamo una caduta di rango, la matrice inversa non è possibile trovarla, quindi è impossibile calcolare questo JR a meno 1 e quindi in quel caso, quindi nel caso di configurazioni singolari, questo algoritmo si blocca, si arresta e quindi chiaramente non è possibile trovare una soluzione. Questo algoritmo non è applicabile, almeno così scritto in questa forma, anche nel caso di robot ridondanti, quindi con m minore di m. In questo caso, tuttavia, è possibile modificare leggermente questo algoritmo. Invece di usare la matrice giacobiana inversa, useremo la matrice giacobiana pseudo-inversa. Quindi vedremo poi, con la cinematica differenziale, come calcolare questa matrice pseudo-inversa, che indichiamo in genere con JR sharp, JR cancelletto di Q. Questo algoritmo ha un tasso di convergenza quadratica quando è vicino ad una soluzione ed è molto veloce. Questo algoritmo effettivamente è preferibile nel momento in cui sappiamo a priori che la nostra soluzione iniziale, la nostra Q0, che è il primo, diciamo, è la nostra initial guess, quindi il primo passo dell'algoritmo, è vicino alla soluzione. Il secondo metodo è il metodo del gradiente. Questo metodo invece funziona per m ed n qualunque, quindi non è necessario che il robot non sia ridondante, funziona anche per robot ridondanti ed è il seguente algoritmo. Come vedete è molto simile al precedente, abbiamo anche qui la funzione di errore, quindi rd meno fr di qk, quindi ci chiediamo con questo termine quanto siamo distanti ora dalla soluzione desiderata, dalla posizione desiderata dell'end effector. Con fr di qk ricordiamo che indichiamo la cinematica diretta del manipolatore nella posizione qk, e qui però vediamo che non abbiamo la matrice giacobiana inversa, ma abbiamo la matrice giacobiana trasposta. Questo vuol dire che le singolarità in questo caso non sono un problema, perché anche in caso di singolarità la trasposta è sempre definita, quindi anche qualora cada di rango questa matrice, la sua trasposta esiste. Abbiamo però qui un parametro alfa. Questo parametro alfa è uno scalare, un numero scalare appartenente ad R, che appunto ci aumenta o ci diminuisce la velocità di convergenza. Anche qui abbiamo
la soluzione successiva, che sarà un aggiornamento della soluzione attuale. Quindi la QK più l'aggiornamento ci darà la nostra QK più 1. Il valore scalare del passo alfa maggiore di 0 dovrebbe essere scelto in modo da garantire una diminuzione della funzione di errore ad ogni passo, perché ricordiamoci, valori troppo grandi per alfa potrebbero fare in modo che il metodo manchi il valore ottimo. Ma anche quando il passo alfa è troppo piccolo, la convergenza è estremamente lenta. Questo algoritmo è computazionalmente più semplice, perché la giacobiana trasposta è più semplice da calcolare della giacobiana inversa. La giacobiana inversa richiede più calcoli, richiede di calcolare il determinante, cosa che la giacobiana trasposta invece non richiede di calcolare. Quindi un unico appunto posso aggiungere a questa slide è che appunto questo alfa, come dicevamo, deve essere scelto in modo appropriato, perché se alfa è troppo piccolo la convergenza è troppo lenta, quindi l'algoritmo impiegherà molto tempo a raggiungere il valore di convergenza, ma se alfa è troppo grande rischiamo di mancare la soluzione, perché noi per esempio supponiamo di essere in questo punto nello spazio delle configurazioni, dobbiamo raggiungere questo punto nello spazio dei task, diciamo, quindi siamo in questo punto nello spazio del task data una certa configurazione. Quello che accade se alfa è troppo grande è che noi saltiamo da una parte all'altra senza avvicinarci alla soluzione che vogliamo trovare, quindi anche un alfa troppo grande in realtà è problematico. Questo metodo potrebbe non convergere ad una soluzione, ma non diverge mai, cosa che invece il metodo di Newton può fare. Il metodo di Newton può divergere se siamo in singolarità. Bene, concludiamo con degli spunti di riflessione, quindi con quello che abbiamo visto fino adesso possiamo rispondere alle seguenti domande. Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione e orientamento? Quindi ora vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione ed orientamento? Bene, con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo sempre che materiale supplementare, quindi esercizi o bibliografia, può essere trovata sul sito dell'Ateneo e nella pagina relativa al corso. Arrivederci.

culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Passiamo a una nuova lezione. L'apogeo dei grandi selgiuchidi. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti. Grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Battaglia di Dandankan 1040 e formazione dell'impero selgiuchide, l'espansione in Anatolia, Malik Shah, l'apogeo della dinastia. Cominciamo dal primo argomento, grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Prima dell'Islam, dell'avvento dell'Islam in tutta l'Asia e in particolare in Asia centrale, esistevano numerose popolazioni turche principalmente, che nomadizzavano nell'Asia centrale. Attorno al VI secolo, Bumin fondò un grandissimo impero, uno dei più grandi imperi della storia, e i turchi si confederarono appunto in questo impero che si chiamava Impero Celeste, Göktürk per usare l'espressione turca. Sono poche le fonti storiche che ci parlano di questo impero. Le iscrizioni monumentali sul fiume Orkhon, di cui già abbiamo parlato in precedenza, quando abbiamo spiegato che esistono delle lingue turche già scritte in epoca preislamica, sono una delle rare testimonianze di questo grande impero turco celeste. Poi ci sono le fonti cinesi. Le fonti cinesi ci danno molte informazioni e chiamano i turchi i Tücüe. Turco, Türk, indica il concetto di forza. Non è un etnonimo né si può considerare un geonimo, è un nome che indica un concetto piuttosto. Ma ci sono molti dibattiti su questo termine e sulle sue origini. Quello che ci interessa in questo momento è vedere come era costruito questo grande impero turco celeste. Da questa carta, come vedete, l'impero si sviluppava ad oriente, da quella che oggi si chiama Manciuria, fino ad arrivare ad occidente, al Caucaso. Era un impero molto ampio che per un brevissimo periodo fu unito in un'unica grande entità. In realtà era una confederazione di stati, tanti stati diversi, tante tribù diverse piuttosto, che governavano appunto unite in un sistema confederativo. Presto però il sistema implose e l'impero turco celeste si divise in due parti. Una egemone, che era la parte orientale, grosso modo corrispondente alla Mongolia e alle regioni che la circondano, l'altra occidentale, appunto subalterna, ma che governava regioni molto prossime.

come la transoxiana, appunto, e anche alcune regioni delle steppe settentrionali. Quando l'impero si divide in due parti, una orientale e una occidentale, alla fine la dinastia Tang mette fine all'impero nel 630. Molte potenze sono implicate nel controllo dell'Asia centrale. I Tang sono uno stato in via di espansione, uno stato profondamente imperialista, forse

perché le vie della seta erano diverse e queste vie portavano proventi straordinari a questi grandi stati, quindi il loro controllo era strategico. Passavano dal nord della Cina, partendo da Pechino solitamente, per arrivare alla Transoxiana, regione strategica molto importante, e infine entrare in Anatolia e arrivare fino a Costantinopoli. La seta era un prodotto che veniva diffuso, non lavorato, sarà lavorato poi, veniva lavorato in seguito nei vari centri che trovava sul suo percorso. Le spinte imperialistiche dei Tang si pongono in contrasto con le spinte imperialiste di altri imperi. L'invasione musulmana nel VII secolo porta gli arabi a contatto con i Tang e con altre potenze locali, per esempio la potenza tibetana. Qui vedete un ritratto del Khan Kültegin, che è stato rinvenuto nei pressi del fiume Orkhon. Come vedete, anche questi sovrani turchi celesti avevano una loro arte piuttosto sviluppata e avevano delle corti abbastanza sontuose, anche se dobbiamo ragionare sul fatto che queste corti erano delle corti essenzialmente nomadiche. Questi primi turchi avevano un grande impero che si ispirava anche alle potenze vicine, per esempio alla Cina, ma anche all'Iran, però poi sapevano esprimere un loro messaggio molto autonomo e indipendente. Questo messaggio lo possiamo trovare riflesso in alcune loro opere d'arte, come appunto questa statua. Ma quando l'impero turco si dissolve, nasce una galassia di tribù e queste tribù si chiamano Tokuz Oguz, le nove tribù. Per esempio i Gaznavidi, di cui abbiamo già parlato, e i Karakhanidi, provenivano da una di queste tribù, i Karluk. Tra l'VIII e il IX secolo nasce anche l'impero Uiguro, che è stato spesso considerato come un terzo impero turco e che avrà una potenza ragguardevole. Nell'impero Uiguro si farà ampio uso dell'alfabeto uiguro e si adotterà la dottrina manichea come una delle dottrine principali dello Stato, ma anche la dottrina buddista vi era ampiamente diffusa. I nove clan, all'origine delle dinastie turche d'Iran e d'Asia centrale, sono un elemento fondamentale per comprendere anche la diffusione dei turchi in tutte queste regioni. Qui vedete una carta che riassume un po' lo stato di tutti questi imperi turchi, il primo grande impero turco, quello uiguro che era stabilito a nord della grande muraglia che vedete qui descritta nella parte settentrionale della Cina, i turchi occidentali che occupavano tutta la regione tra i due fiumi Amudarya e Sirdarya, cioè la Transoxiana, e ancora altre tribù turche, i kirghisi per esempio, che si trovavano a nord dell'impero Uiguro e che metteranno fine proprio all'impero Uiguro con una violentissima campagna di distruzione nell'840. Gli Uiguri erano visti dai musulmani come da una parte degli eretici, perché erano soprattutto per la loro professione del manicheismo, ma dall'altra anche con moltissima curiosità. I musulmani consideravano gli Uiguri anche i campioni della pittura e dell'arte della raffigurazione. E d'altro canto vedevano negli Uiguri di fatto una propagine della Cina. Mentre dall'altra parte le potenze che si trovavano in Transoxiana si dichiararono in un primo tempo vassalle dei musulmani, ma poi soccombettero quando la Transoxiana fu completamente colonizzata nel corso dell'VIII secolo. Qui vedete un manoscritto buddista in scrittura uigura. Questa scrittura oggi è stata adottata più tardi nel mondo.

mondo mongolo ed è stata per lungo tempo la scrittura mongola. Oggi i mongoli scrivono in caratteri cirillici, ma ancora c'è una memoria di questa scrittura di tipo appunto uiguro. Alcuni spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scrittura? Qual era il suo rapporto coi vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quali fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Passiamo adesso a un nuovo argomento. I gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Qui vedete i resti di un palazzo nella antica città di Merv. Antica città di Merv, oggi è un piccolo villaggio del Turkmenistan, all'epoca fu una grande metropoli, soprattutto a partire dall'VIII fino al XIII secolo. Una grande metropoli perché era in un punto nevralgico della Via della Seta, produceva merci straordinarie e soprattutto aveva delle costruzioni monumentali di enormi dimensioni. Tenete presente che questa città arrivò ad essere popolata tra il milione e gli 800.000 e il milione di abitanti. Va ricordato che numerose tribù turche nomadizzavano tra il lago di Aral e il Mar Caspio. Siamo nell'VIII secolo. Il regno che sorse in questa regione è definito solitamente il regno Oguso. Oguz è un termine che indica una tribù, un gruppo tribale. Questi Oguz hanno delle origini mitiche. E poche sono le descrizioni storiche che ci permettono di parlare di origini storiche. Oguz viene probabilmente questo termine dal termine che indica dei bovini, Oguz, molto probabilmente, ma non è chiaro, non è detto che sia così. E tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo da trattati semimitici come gli Oguznamè, i libri degli Ogusi, appunto, e dalle descrizioni storiche bizantine o cinesi o persiane che spesso sono ancora più fantastiche di quelle appunto fornite dai testi in turco più tardi, che compariranno più tardi di queste fonti. Sono governati gli Ogusi da uno Yabgu. Lo Yabgu è un sovrano, il sovrano degli Ogusi, e è a capo di una confederazione tribale, anche qui di un clan, di un gruppo tribale che viene dai Tokuz-Oguz, dai nove clan. E questo gruppo si chiama il gruppo dei Kinik. Come vedete da questa carta, gli Ogusi sorgono in un'area che va dal Mar Caspio al mare di Aral, una zona desertica abbastanza infelice dal punto di vista della sua abitabilità, cioè il terribile deserto del Karakum, cioè della sabbia nera, un deserto abbastanza invivibile per la sua natura. Ma questo deserto, questa regione, si trova nella parte settentrionale del Khorasan, cioè di quel prospero, di quella prospera regione dell'Iran abitata a quest'epoca dai Ghaznavidi. Qui vedete ancora meglio una descrizione abbastanza approssimativa ma comunque significativa dei principali centri di questo stato Oguso. E questo stato Oguso, appunto, le aree che occupava tra il Caspio e il mare di Aral. Vi ricordo che il mare di Aral oggi non esiste quasi più, ma all'epoca era un vero e proprio mare. Altri stati, come quello dei Khazari, sorgevano a occidente e avranno un'influenza piuttosto importante sullo stato degli Oguzi, tanto che
i primi ogusi si chiameranno con nomi ebraici perché l'ebraismo era la religione che era stata adottata dai Khazari. A occidente invece c'era lo stato Karakhanide, appunto, che si trovava a nord dei grandi stati, del grande stato Gaznavide. Gli ogusi entrano in contatto con i musulmani alla fine del X secolo, la conversione all'Islam. La conversione degli ogusi all'Islam è abbastanza oscura, non sappiamo come sia avvenuta realmente. Probabilmente è un fenomeno che è stato descritto in maniera mitica più che reale nel passato, ed è un fenomeno che si verifica soprattutto grazie alla predicazione di alcuni missionari musulmani di tipo laico, diciamo, non militare. Con il sovrano Seljuk, fine del X secolo, gli ogusi entrano al servizio dei Gaznavidi. Il servizio dei Gaznavidi è un servizio come mercenari, tanto i Gaznavidi erano stati pretoriani di origine servile, tanto i Seljukidi saranno dei militari asserviti ai Gaznavidi. Questo loro servizio gli farà entrare a contatto con un mondo che è un mondo molto prospero, che vive in città e non più nell'inospitale deserto del Karakum, e che gli mostrerà anche delle possibilità molto maggiori di un'esistenza migliore in queste terre meridionali. È particolarmente nel periodo di Mahmud di Ghazna, il più grande sultano della dinastia Ghaznavide, e in seguito di Massoud, che gli ogusi acquistano un particolare peso. Questo peso, soprattutto negli anni 30, dopo la morte di Mahmud, diventa un peso invadente. Gli ogusi cominciano a penetrare nel territorio Ghaznavide in maniera sistematica, e nel 1038 si assiste alla presa di Nishapur e di Merv. Nishapur e Merv sono due delle città principali, appunto, del mondo islamico orientale, non solo dell'impero Ghaznavide. Di Merv abbiamo parlato, è una metropoli importantissima, molto popolata, analoghe dimensioni alla città di Nishapur, appunto, oggi in territorio iraniano. Alcuni spunti di riflessione su questo primo periodo della dinastia ogusa. Come e dove vivevano i nomadi ogusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Gaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? Passiamo a un nuovo argomento. La battaglia di Dandankan e la formazione dell'impero Selgiucide. Qui vedete una carta dell'impero Selgiucide nel momento della sua maggiore espansione. Include l'Anatolia, il Medio Oriente, include tutto quello che oggi è il Turkmenistan, gran parte dell'Afghanistan, e arriva a meridione a confinare con le regioni di quello che oggi è il Pakistan, cioè un'area estesissima, molto vasta. 1040, i fratelli Togril Beg e Çağrı Beg vincono i Gaznavidi a Dandanakan, ingresso nell'Iran storico. Un esercito agile, Almawardi e Togril Beg. L'esercito Seljukide si rivela subito un'arma vincente, è un esercito molto agile, è formato da una cavalleria leggera e si trova a combattere contro i Gaznavidi che hanno invece una cavalleria pesante, molto forte dal punto di vista militare, ma molto
lenta dal punto di vista del movimento e della sua agilità.

È in questo quadro che questo esercito nuovo selgiuchide può adottare delle strategie molto più rapide nell'azione e che travolge alla fine l'esercito gasnavide infilandolo in una gola, impedendogli dunque di potersi spostare e quindi potendolo colpire nel modo più feroce possibile, quindi eliminandolo. La cosa che è interessante di questo conflitto è che subito dopo Togril Beg viene avvicinato da un grande uomo di cultura abbaside, lo scienziato, lo giurisperito Al-Mawardi, che lo convince sostanzialmente all'adozione della dottrina hanafita e alla che è una dottrina molto ortodossa nell'ambito dell'Islam, e quindi anche a un ruolo di tutore del califfo. I gasnavidi ben più potenti vengono travolti, cioè l'esercito gasnavide è costretto alla disfatta, il sovrano, il sultano Masud, fugge verso l'India e i seggiuchidi sono vincitori sul terreno. I seggiuchidi penetrano nell'Iran meridionale e nella Mesopotamia, cioè si spingono verso sud, e si spingono verso sud, vanno dritti verso la sede del califfato, Baghdad. Qui vedete un dinar abbaside, cioè una moneta abbaside, coniato in nome anche di Togril Beg, cioè il nome del nuovo sultano selgiuchide, insieme a quello del califfo del tempo. La conquista del Fars di Baghdad, 1055, il califfo è affiancato dal sultano selgiuchide. Il califfo dunque è sotto tutela. Togril Beg è invece sultano e custode dell'ortodossia religiosa, cioè diventa colui che garantisce l'ortodossia religiosa e combatte le eresie. La scuola teologica hanafita, pragmatica, funzionale, è adottata dai turchi. Questo è uno dei fattori vincenti di questa dinastia, che è la dinastia sunnita per eccellenza ed estremamente efficiente nella lotta contro l'eresia. Quella che vedete qui è la torre di Togril, per capire anche la monumentalità con la quale costruivano questi seggiuchidi, che è stata costruita a sud di Teheran nella città storica di Rei. Questa torre è un riassunto, se volete, di tipici monumenti selgiuchidi, monumentali, delle grandi torri molto elevate, spesso con delle strutture molto ardite da un punto di vista architettonico, come la pianta stellare. Spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. La vittoria di Dandana Khan segnò la fine del potere gasnavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i seggiuchidi dai gasnavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Togril Beg in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo abbaside? Ora passiamo a un nuovo argomento, l'espansione selgiuchide in Anatolia. Dopo la morte di Togril Beg assistiamo all'ascensione del successore Alparslan. Nel 1063 regnerà fino al 1072. Genio politico del ministro Nizam al-Mulk. A favorire questa successione è un ministro di origine persiana che si chiama Nizam al-Mulk. È forse la figura dell'amministratore politico più famosa in tutta la storia dell'Iran, tant'è che è celebrato in seguito come un modello da imitare. Fondazione delle basi di uno Stato solido e potente, è Nizam al-Mulk che garantisce un nuovo modello dello Stato, che come vedremo è un modello

modello estremamente efficace. Innanzitutto si agisce sulla riforma delle scuole religiose. Le scuole religiose, le quattro grandi dottrine dell'Islam, vengono invitate a un grande lavoro di rielaborazione del pensiero teologico. Per questo viene chiamato uno dei più grandi teologi e filosofi del pensiero islamico di tutti i tempi, Al-Ghazali. Al-Ghazali è un logico ed è un teologo. E la prima cosa che fa restringe il campo dell'interpretazione del Corano, che era stata fino a quel momento uno degli elementi del pensiero più importanti. In particolare contrasta le deviazioni del pensiero filosofico. La filosofia viene quasi messa al bando dal Ghazali, che invece favorisce un'interpretazione sempre più letterale del testo coranico. E questo in nome proprio dell'ideologia califale e dell'ideologia del sultano Selgiuchide, che è il difensore dell'ortodossia sunnita. Soprattutto è la lotta senza quartiere contro la dottrina ismailita a rappresentare uno dei momenti più importanti della strategia politica di Al-Ghazali per conto appunto di Nizam al-Mulk e del potere selgiuchide. Se osserviamo la forma della grande moschea di Isfahan, che è stata costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, almeno a una parte costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, vedremo che ha un cortile centrale. Questo cortile è diviso in quattro parti. Queste quattro parti hanno degli archi monumentali, delle volte monumentali, nelle quali venivano predicate le quattro principali dottrine sunnite. Questo tipo di madrasa, cioè di moschea madrasa, di moschea scuola, diventa un modello delle grandi università teologiche e non solo, anche scientifiche, dell'Islam del tempo, proprio per la discussione di questi temi che abbiamo appena enunciato. Dal canto loro, gli ismailiti, che si trovano in una fortezza costruita ad Alamut, predicano questo sciismo settimano estremo e hanno come capo Hassan e Sabah, il grande vecchio degli ismailiti, gli ismailiti che sono noti in Occidente come assassini per un'errata interpretazione del loro nome, da Ashishiyun, cioè consumatori di Ashish, mentre invece probabilmente derivava da Asas, miliziani, che ha portato a questo grande equivoco. Comunque gli ismailiti sono una potenza ragguardevole all'interno dello Stato selgiuchide e come tali combattono contro i selgiuchidi. I selgiuchidi non riusciranno mai a smantellare le loro fortezze. Qui le vedete tutte in un'unica regione sopra la città di Qazvin in Iran, che fanno capo soprattutto alla fortezza di Alamut, che è la fortezza più importante, il cosiddetto nido d'aquila. Al-Paslan in Anatolia, 1071 Manzikert. Al-Paslan vince contro l'imperatore bizantino Romano IV Diogene. Tra le caratteristiche principali del sultano Al-Paslan c'è quella di spingersi in territorio anatolico per conquistare, diciamo, una parte del limes orientale dell'impero bizantino. In effetti Al-Paslan riesce a battere il sovrano bizantino Romano IV Diogene, che viene catturato e fatto prigioniero dai seggiuchidi. Ma non fu subito un'occupazione militare. L'occupazione sarà molto lenta e avverrà in varie fasi successive. Tuttavia l'Anatolia da questo momento vede al suo

interno numerose tribù turche che nomadizzano soprattutto in questa prima fase. I Selgiuchidi non sono i soli che entrano in Anatolia, con loro c'è un altro gruppo turcomanno che è il gruppo dei Danishmendidi. La Turchia, da questo momento in poi, si può parlare di Turchia, almeno le fonti occidentali ci cominciano a parlare di Turchia. Ma le capitali turche dell'Anatolia saranno diverse, la più importante di tutti sarà la città di Konya. Qui vedete una carta delle varie fasi dell'espansione selgiuchide in Anatolia. La prima fase, che è questa che vedete in colore arancione, è la fase successiva alla battaglia di Manzikert, che avviene appunto nel 1071. In seguito le armate selgiuchidi si spingeranno fino al cosiddetto Limes Comneno, cioè il Limes con lo stato bizantino dei Comneni più a occidente. L'occupazione, come ho detto, sarà un'occupazione piuttosto lenta e progressiva. Spunti di riflessione. Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo selgiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i Selgiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Un nuovo argomento, Malik Shah e l'apogeo della dinastia. Come era stato capace di fare ascendere al trono Alparslan, Nizam al-Mulk fa un'ascesa senza opposizioni per il suo successore, Malik Shah. La guida personalmente e diventa l'uomo più fedele di Malik Shah. Da questo momento Malik Shah, il nuovo sultano, è l'uomo più potente forse di tutto il mondo islamico. E Nizam al-Mulk è il protagonista assoluto di tutta la politica di Malik Shah. Ma questo protagonismo e queste capacità gli attireranno poi anche l'odio da parte di Malik Shah. E per quanto Nizam al-Mulk sia stato ucciso da un ismailita nel 1092, sembrerebbe che questo attentato contro il gran visir di Malik Shah sia stato commissionato dallo stesso sultano. L'Iran vive un momento di prosperità assoluta. Letterati, artisti, scienziati e soprattutto si sviluppano le arti, l'arte della metallistica, la ceramica e le costruzioni monumentali, ma anche la scienza, l'ottica, la matematica, l'astronomia. È in quest'epoca che vive il grande letterato persiano Omar Khayyam. In realtà in origine era un matematico, ma sarà anche un grande poeta che avrà una fama straordinaria, soprattutto in Occidente. Dopo le incrinature politiche gravi e la morte di Nizam al-Mulk, gli ismailiti diventano un elemento irresistibile, sono invincibili, non vengono sconfitti mai dai selgiuchidi, come vi ho detto, e costituiranno il grande problema per tutta la dinastia anche in epoche successive. Malik Shah muore poco dopo Nizam al-Mulk e segna così l'inizio del declino dello stato selgiuchide. Qui vedete una figura di comandante militare selgiuchide del secolo XII, che è conservata oggi al Metropolitan Museum di New York. Sono poche questo tipo di immagini che si sono conservate, però vedete che i selgiuchidi indulgevano nella raffigurazione umana non sempre consentita dall'Islam, anzi soprattutto

soprattutto proibita. Questo invece è l'edificio cupolato detto di Taj al-Mulk, dal nome del ministro Seggiuchide che lo fece costruire nel 1088 e che poi si rivelerà il più grande nemico di Nizam al-Mulk. I Seggiuchidi raggiunsero la massima estensione territoriale, conquista di Antiochia, eserciti potentissimi, eserciti problematici. Durante il regno di Malik Shah, i Seggiuchidi arrivarono fino alle sponde del Mediterraneo. Questo significava la massima estensione del loro impero, ma significava anche una grande minaccia per l'Occidente. Da questo momento in poi divennero il cruccio dell'Occidente latino e di quello bizantino. I Comneni sentirono la grande preoccupazione di questa grande espansione e soprattutto videro l'insidia molto grossa non solo che era causata dalla conquista dell'Anatolia, ma anche dal fatto che i Seggiuchidi ormai potevano accedere appunto al mare Mediterraneo. Fu per questo che venne chiamata la prima grande crociata. La prima crociata parte proprio su impulso dei bizantini che chiamano le forze latine a collaborare a una campagna di reconquista. Per loro era la riconquista del territorio anatolico, per quanto riguarda i latini era la conquista della Terra Santa. In tutto questo vale la pena di ritornare su alcuni aspetti di quest'ultima fase importante dei grandi Seggiuchidi. Nizam al-Mulk è l'autore di un libro della politica, è un testo fondamentale negli studi sulla politologia e la storia dell'Iran e del mondo islamico orientale. È un testo che ci dà, è uno specchio per principi, che ci illustra un modello di società e un modello di comportamento anche per una monarchia turca militare spesso non allenata alle sottigliezze del potere. E si crea quel binomio che è il binomio fra sultani turchi e ministri persiani. Sultani turchi e ministri persiani creano una forma di governo estremamente efficace. I turchi, gli esecutori militari, se vogliamo, i ministri persiani, gli ideatori di progetti politici ad ampio spettro. È un modello vincente, sicuramente, che durerà nei secoli a venire. I sovrani turchi in Iran governeranno fino al XX secolo, cioè l'Iran non sarà mai più governato fino al XX secolo da sovrani persiani o che possono dirsi persiani per ragioni etniche, ma saranno sempre dei turchi o degli appartenenti a clan turcomani, a gruppi tribali turchi a governare la Persia, fino appunto all'ascesa della dinastia dei Pahlavi nel XX secolo. Spunti di riflessione per questa parte della lezione. Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio, tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Riepilogo degli spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scritture? Qual era il suo rapporto con i vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quale fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Come e dove vivevano i nomadi oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Gaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti?

La vittoria di Dandanakan segnò la fine del potere gasnavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i Seggiuchidi dai gasnavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo abbaside? Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo seggiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Termina qui questa lezione. Vi ricordo che potete consultare del materiale aggiuntivo, bibliografie ed altro, nelle pagine web di questo corso.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.

0: In Rome, I work full time for a company and I'm a computer programmer.
1: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
0: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Tunno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui focalizzeremo l'attenzione sulla fase di analisi nell'elaborazione della strategia. Gli argomenti che affronteremo insieme sono quindi lo status della marca,

lo status del consumatore, lo status del mercato, perché questi tre aspetti sono cruciali nella fase di analisi che precede la strategia. Partiamo ora dalla parte sullo status della marca. Da dove si inizia per l'elaborazione della strategia? Sempre e comunque per definire i propri obiettivi comunicativi in modo che siano realistici e attuabili, occorre partire da chi siamo e dalla situazione nella quale agiamo. Una piena e totale comprensione dell'oggi è cruciale in una fase di analisi, che è fondamentale per raccogliere informazioni ad ampio spettro. Deve esplorare più dimensioni. Questo step è lo step in cui pongo le basi. Le basi devono essere solide, devono essere consistenti. Quindi devo sapere esattamente non chi penso di essere, ma chi sono nella realtà. C'è una differenza fra chi penso di essere e chi sono, lo vedremo poi meglio in seguito. Devo sapere chi sono i miei concorrenti, come si muovono. Devo comprendere la situazione attuale. Solo con una piena comprensione della situazione in cui vivo posso pensare di elaborare una strategia efficace. In questa fase di analisi, il brand ha un ruolo cruciale. Perché? Perché nel nuovo panorama digitale, in cui si ha uno scambio costante di messaggi e informazioni fra i diversi partner della comunicazione, fare branding per le aziende diventa essenziale al fine di raggiungere quale obiettivo? Consolidare e difendere il proprio posizionamento sul mercato. In qualche modo i brand supportano i consumatori nel processo decisionale, comunicando i propri valori e rappresentando la personalità dei prodotti. È oggi più che in passato, vista la complessità nel quale ci troviamo, il brand è una sorta di cartina tornasole, una mappatura che vi aiuta a preorientarvi nell'atto d'acquisto. L'atto d'acquisto più frequente è quello in cui considero una serie di brand e considero sempre abbastanza solo quelli in modo stabile e ho un paniere di brand all'interno dei quali quindi scelgo. Entrare in questo paniere di brand vuol dire molto. Per entrare in questo paniere di brand io devo essere un brand forte, devo comunicare la mia identità, devo avere un'immagine che coinvolge il mio consumatore. In questo senso il brand oggi è una bussola centrale nell'orientamento del consumatore, per cui analizzare il brand e le sue caratteristiche fondamentali è un aspetto cruciale. Vi fornisco qua un frame per l'analisi della marca, che è fatto di queste dimensioni. Ci sono mission, vision, valori e funzioni che convergono nel generare brand identity e brand image, che convergono a loro volta nel generare l'equity della marca. L'equity della marca ha sia una dimensione finanziaria che una dimensione identitaria comunicativa. Adesso entriamo nel dettaglio di mission, vision, valori e funzioni e anche di brand image e brand identity. Lasciamo perdere la equity perché la equity è un concetto finale ed è la risultante di tutta una serie di valori anche appunto di tipo economico. Per cui non è il caso di occuparsene in questo corso. È importante, e lo ricordiamo, analizzare i brand perché i brand sono una bussola per orientare il consumatore. Che come posso analizzare i brand? Definendone mission, vision, valori e funzioni, osservandone identità e immagine per poi arrivare alla equity. Mission, vision e valori, che cosa sono? In breve, questo poi lo trovate esplicitato molto bene sul libro della Favaretto. Mission, la missione, la ragione d'essere della mia azienda, chi sono io, qual è il mio scopo. La visione, l'invenzione del futuro, dove voglio arrivare. I valori, quali sono i comportamenti che metto in campo, come metto in azione quali sono i valori che guidano le mie azioni. Questi tre aspetti, mission, vision e valori, voi potete gestirli o in modo diretto, perché voi potete fare comunicazione o dall'interno di un'azienda o dall'esterno. Potete fare comunicazione all'interno di un'azienda perché siete quelli che nel marketing strategico e operativo definiscono qual è il valore posizionante che volete comunicare e lo raccontate e lo condividete con un'agenzia di comunicazione, oppure potete essere dall'altra parte. A prescindere

da quale parte siate, se siate dalla parte del cliente o dalla parte dell'agenzia, dovete ragionare sempre in questa dimensione triplice. A volte, se lavorate da come agenzia, è il cliente che vi fornisce la sua mission, la sua vision e i suoi valori. A volte siete voi a dover ricostruire mission, vision e valori del cliente, perché non ci sono solo multinazionali e clienti molto evoluti là fuori, ci sono tanti micro clienti, tante micro realtà che hanno bisogno di una guida e spesso trovano questa guida nelle agenzie di comunicazione. Per cui imparate questi termini perché vi possono essere utili proprio nel modo, qualunque sia il ruolo che andrate a ricoprire, se lavorate sulla comunicazione d'impresa, sentirete sicuramente parlare di mission, vision e valori. Vi dico anche di fare un piccolo esercizio cercando di definire mission, vision e valori di un'azienda che per voi è importante. Proviamo insieme a ricostruire, ad esempio, la mission, la vision e i valori di un'impresa, di un'azienda come può essere Walt Disney. La mission di Walt Disney qual è? Qual è lo scopo? Possiamo ipotizzare che quello di Walt Disney, che lo scopo di Walt Disney fosse quello di raccontare storie positive, con una morale, quindi per in qualche modo educare il consumatore e migliorare il mondo. La vision, invenzione del futuro, dove voglio arrivare? La vision è: voglio fare un film all'anno, voglio che tutti i bambini del mondo crescano guardando almeno 5 film Disney nell'età prescolare. I valori, come raggiungo questi obiettivi? Li raggiungo con storie costruttive e positive, li raggiungo mantenendo la magia come elemento essenziale in ogni mia narrazione e quant'altro. Ovviamente quella che vi ho fatto è solo un esempio, non è un esempio perfetto, è un esempio interpretativo per farvi capire le tre dimensioni. Attenzione che nei valori oggi ci sono anche valori etici di comportamento rispetto alla responsabilità sociale di impresa. Anche questi possono essere comunicati. Ricordate, fusione fra comunicazione interna e comunicazione esterna. Quali sono le funzioni invece della marca? La marca può avere più funzioni, può servire da identificazione, quindi definire caratteristiche e attributi che poi vengono ritrovati nei prodotti, può servire da orientamento, quindi dire ok, scelgo questo perché è distintivo sul mercato, può servire da garanzia, perché garantisce degli standard qualitativi specifici e costanti nel tempo, può essere uno strumento di personalizzazione, perché può essere uno strumento identitario, io compro solo questo brand perché mi corrisponde, può avere una funzione ludica, cioè dare proprio piacere sull'acquisto e sull'uso, o può avere una funzione pratica, semplificare la vita di chi l'acquista e di chi la usa. Attenzione, queste funzioni sono in qualche modo non necessariamente mutualmente esclusive, ma non sono neanche tutte possibili contemporaneamente. Se io, ad esempio, punto molto sull'aspetto della praticità, semplificare la vita all'acquisto, è difficile che riesca a tenere insieme anche il piacere di uso e di acquisto se non sono bravo. Oppure, se voglio funzionare come personalizzazione, quindi come strumento identitario, quindi raccontare i miei valori, raccontare il mio mondo, per cercare identificazione, è difficile che riesca anche a dire contemporaneamente che sono uno strumento di garanzia. Quindi, un conto è quello che la marca è. La marca può coprire più di un aspetto rispetto a queste funzioni, ma comunicativamente devo scegliere quali funzioni è importante veicolare. E non sono necessariamente tutte le funzioni della marca. La marca può avere, ad esempio, una funzione pratica che io posso dare per scontata in comunicazione quando parlo a chi già mi compra abitualmente. Se invece parlo a chi non mi compra mai, forse la funzione pratica la devo enfatizzare se è una funzione differenziante del mio valore di marca. Ok? Proseguiamo con invece la brand identity. Che cos'è e come si analizza? Allora, la brand identity come la definiamo? La definiamo come un sistema di significati coerenti nel tempo che rendono la marca unica. È un'emissione volontaria, cioè come l'azienda vuole essere percepita, versus l'image che si focalizza su come i consumatori percepiscono la marca. E in qualche modo ha la sua specificità nell'idea del dire: ho questa mission, ho questa vision, ho questi valori. Come li racconto al consumatore? Come faccio a raccontarli? Scelgo un colore, scelgo un logo, scelgo un colore che è il colore della mia icona della mia impresa, scelgo uno stile di comunicazione, scelgo un tono di voce, scelgo un messaggio, cioè in qualche modo
definisco come voglio vestirmi.

come voglio comparire, che è diverso da come poi le persone mi percepiranno. Pensate se può aiutarvi a pensare proprio a una relazione anche one to one. Voi avete un appuntamento, vi vestite in un certo modo per dare un'immagine di voi. Quello che la persona percepirà dall'altra parte è un'altra cosa ed è quello che viene dopo, cioè è la brand image. È il significato psicosociale del brand che si forma nella mente dei consumatori. È sorretta dalla brand identity, ma in qualche modo è mediata dalle percezioni del consumatore e dai suoi valori. Come la persona che incontrate vi percepirà dipende da quali sono le sue aspettative, dipende da che cosa vuole fare con voi, dipende da come è abituata, dipende da quali sono i suoi gusti, da qual è il suo stile, quindi ci sono una serie di variabili che entrano nella percezione, che influenzano il modo in cui voi vi volete raccontare, quindi c'è una mediazione fra i due aspetti e la brand identity è come l'azienda vuole dirsi, la brand image è come l'azienda viene percepita dal consumatore. Quindi, per riassumere, che cosa sono e perché sono importanti mission, vision e valori? Che cosa differenzia la brand identity dalla brand image? Ora passiamo all'argomento successivo. Dopo aver visto lo status della marca, occorre porre attenzione nella fase di analisi allo status del consumatore. Se abbiamo detto che la marca ha un ruolo cruciale, dobbiamo dire che il consumatore ha un ruolo altrettanto cruciale oggi. Perché? Perché in un nuovo panorama digitale i brand, entrando in contatto con un consumatore sempre più fluido, sempre più complesso, sempre più consapevole del proprio valore e del valore della propria attenzione, devono necessariamente metterlo al centro. Perché? Perché è un consumatore contraddittorio, che lascia tracce di sé ma allo stesso tempo le protegge. Abbiamo parlato di consumer, di prosumer o di producer in un'altra lezione. Di quello che diciamo oggi è che gli individui sono portatori di mondi e di significati che entrano in relazione con la marca. Quindi, se abbiamo detto che devo osservare la marca perché il panorama è complesso, devo osservare anche il consumatore perché il panorama è complesso. Ed è un consumatore che spesso appare contraddittorio, che spesso appare sfumato. Quindi, come faccio ad analizzare il consumatore? Con questo frame che vi può aiutare proprio ad affrontare un approccio analitico. Devo del consumatore comprendere i valori, le credenze, i comportamenti, le abitudini, i codici, ma anche se conosce e che considerazione ha della mia marca. Una volta che ho raccolto queste informazioni, quindi i valori, le credenze, i comportamenti e le abitudini, potrò operare delle segmentazioni di consumatori e generare delle clusterizzazioni. Su queste definizioni torniamo a breve. Quello che ottengo sinteticamente è una definizione di target che, attenzione, può essere un target o di prodotto o di comunicazione. Non c'è necessariamente assoluta coincidenza. Quindi, prima di entrare nel dettaglio di questi aspetti, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che il consumatore va osservato e analizzato nella sua totalità. È sicuramente complesso, ma ho degli strumenti per in qualche modo dominare questa complessità. C'è il mito del cartografo di Borges che vuole fare una cartina dettagliata, così dettagliata che finisce con l'essere grande quanto il mondo. Ecco, una cartina grande quanto il mondo non serve. Quindi devo in qualche modo osservare la realtà per semplificarla. Ed è questo un po' l'obiettivo di tutta la fase di ricerca che si attiva sul consumatore. Entriamo più nel dettaglio dei come faccio ad analizzare valori, credenze, comportamenti, abitudini e codici. Posso utilizzare le ricerche di mercato ad hoc, posso utilizzare le ricerche di mercato di segmentazione che già esistono, posso fare analisi desk, posso fare analisi dei big data, in qualche modo tutte quelle cose, attivo tutti quei percorsi conoscitivi che mi aiutano a comprendere e gestire la fluidità dei comportamenti del consumatore. Non dovete fare voi in prima persona queste cose, forse le ricerche ad hoc potete farle voi, le ricerche desk potete farle voi, per il resto esistono istituti di ricerca che fanno esattamente questo, vi propongono segmentazioni, vi propongono analisi, vi propongono modalità per interpretare credenze, valori e comportamenti del consumatore. Quindi, quello che produco come semplificazione è definisco una clusterizzazione o una segmentazione

d'azione dei miei consumatori, perché questo mi aiuta nel gestire la complessità e nel trasformarla in una risorsa. Quindi, da tutti i dati che ho raccolto precedentemente, formerò

vengono creati con modalità di ricerca specifiche su cui non entriamo, ma se vi interessa il concetto di cluster lo potete sicuramente approfondire online, o il concetto di o lo strumento delle personas, che è uno strumento molto in voga attualmente, su cui ci focalizziamo brevissimamente, che è questo che vi sto mostrando adesso. Quello che avete qui di fianco è un esempio di personas. Le personas sono una sintesi, un ideal tipo del vostro consumatore o dei vostri consumatori. Vedete come in questo caso, ad esempio, abbiamo tre personas diverse, perché la complessità del mio consumatore non mi aiuta a ridurlo in un unico consumatore ideale. Quindi la persona, se è proprio questo, è la descrizione del consumatore ideale, effettivo o potenziale del mio prodotto, quello che comunque voglio raggiungere, che è caratterizzato da una serie di aspetti che lo colorano. Quindi voi passate da una serie di analisi che vi danno dei dati molto hard, li fate poi riconvertire in questa forma, che è una forma narrativa e discorsiva, in cui dite: i miei consumatori ideali sono tre tipologie di consumatori. Io ho Giovanni, che è un ragazzino di 15 anni, che vive in provincia e che cerca soprattutto evasione. Sono GameStop in questo caso, ok? E devo fare una campagna di, siccome ho cambiato tanti punti vendita, molti li ho chiusi, devo fare una campagna di rivitalizzazione della mia customer base. Quindi a chi mi devo rivolgere? Chi devo avere in testa quando comunico? Perché questo è questo, per questo si fanno le personas, per avere in testa qualcuno quando si elabora la strategia di comunicazione. Bene, ho tutti questi dati che ho raccolto con delle ricerche e ti dico che questi sono i miei tre target prioritari. Bene, allora lì riassumo, li racconto con questo strumento. Ti dico qual è il loro stile di vita, ti dico dove abitano, ti dico perché comprano il mio prodotto, ti dicono qual è il legame con il mio prodotto, eccetera, eccetera. Online trovate tantissimi esempi di format di personas. Uno vale l'altro, non ce n'è uno migliore di un altro, proprio perché le info che voi utilizzate per descrivere questa persona ideale possono cambiare molto a seconda dell'azienda in cui vi trovate e dei bisogni che avete. Magari il rapporto con il prodotto non è importante, mentre è importante quali altri codici o quali altre pubblicità questo soggetto ipotetico ama. Okay? Quindi le cose importanti da dire nelle personas dipendono dal tipo di prodotto, dalla categoria e quant'altro. Il target, quindi, alla fine del mio percorso di analisi sono in grado di individuare con precisione il target al quale mi voglio rivolgere nella mia strategia. Il target di comunicazione non è necessariamente il target di prodotto. Io posso decidere di parlare a chi mi compra, ma posso anche decidere di parlare a chi non mi compra, con livelli diversi di distanza. Non mi compra perché non mi conosce, non mi compra perché mi ha provato e non si è stato soddisfatto, ma il prodotto è cambiato e quindi voglio farglielo provare nuovamente, non mi compra perché compra la concorrenza e così via. Quindi qui, alla fine di questo percorso, devo dire, della fase di analisi, devo dire: ok, quindi a chi voglio parlare esattamente? Spunti di riflessione. Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per analizzare il consumatore? Target di comunicazione e target di prodotto sono sempre coincidenti? Bene, e ora è arrivato il momento di osservare lo status del mercato, che è il terzo step che compone la fase di analisi. Abbiamo detto: devo osservare la marca e analizzarla, devo osservare il consumatore e analizzarlo, devo osservare il mercato e analizzarlo. Perché? Perché i competitor oggi sono imprescindibili, i competitor ma anche i comparables. Adesso sui comparables torniamo fra un istante. Perché? Perché lavorare sul posizionamento di un brand significa tenere in considerazione non soltanto il brand e i suoi consumatori, ma anche i competitor con le loro politiche di mercato e i loro point of difference. I competitor impattano, come il mio brand, sulle percezioni, i valori, i comportamenti del consumatore. Li devo quindi assolutamente considerare, sia competitor che comparable. I competitor sono le aziende che fanno esattamente la stessa cosa che faccio io. I comparable sono quelli che fanno magari cose diverse, ma si rivolgono a un target simile, hanno uno stile comunicativo simile, hanno dei valori simili, quindi in qualche modo sono comparabili a quello che faccio io e posso da loro trarre qualche fonte di ispirazione. Proseguiamo illustrando un frame per l'analisi dei competitor. Quello che io devo fare per analizzare i competitor è questo: verificare le variabili tecniche e informative
che li caratterizzano.

verificare le variabili di coinvolgimento e di engagement che caratterizzano ogni singolo competitor, verificare le variabili estetiche e comunicative che caratterizzano ogni singolo competitor e come è distribuito e quanto vende. Quello che alla fine ottengo sono dei benchmark, dei confronti e un posizionamento. Alla fine di questa fase, dopo aver definito dei benchmark e il proprio posizionamento, posso fare una SWOT analisi, che è quello che può dare il kick-off alla parte seguente. Prima di entrare brevemente nelle singole dimensioni, quello che qui è importante che voi capiate è che questo tipo di analisi si deve fare in modo organico, cioè non potete farla osservando, dovete farla registrando le osservazioni che fate, creandovi dei fogli Excel in cui codificate i risultati delle cose che trovate, lasciando traccia dei documenti che analizzate. Ogni analisi deve essere tracciabile e utilizzabile dalle altre persone che lavorano con voi e insieme a voi, quindi tutto deve essere fatto in modo organico e strutturato. Ma entriamo più nel dettaglio su l'analisi delle variabili tecnico-informative. Qui le trovate elencate, non ve le sto a leggere tutte, ve le leggerete poi sulle slide, ma qui il concetto è che devo di tutte le aziende che sono miei competitor sapere qual è il loro Google Ranking, quindi quando cerco quella cosa a che punto i miei competitor compaiono nell'elenco di Google. Se offrono esperienze di navigazione semplici, che SEO utilizzano, quindi che tag e che meta tag, quanti link esterni hanno nel loro profilo website, richiedono una registrazione o un tipo di accesso, danno garanzie di sicurezza ad esempio sull'e-commerce, hanno servizi come lo store locator, l'assistenza, i tutorial. C'è la possibilità di accedere a un contenuto personalizzato, ad esempio per categorie, per utenti, per task, bla bla bla bla. Insomma, qui vi guardate tutti i siti di tutti i vostri concorrenti e sulla base di questa tabellina, magari togliendo alcune voci o magari aggiungendone altre, stabilite tutte le variabili tecnico-informative che caratterizzano i vostri concorrenti. Questo vale sia che voi siate una startup e state per iniziare, avete bisogno di sapere cosa fanno gli altri, sia che siate un'azienda evoluta, proprio perché i vostri concorrenti possono cambiare così come cambiate voi, quindi quello che succede oggi non è quello che succederà fra un anno. Magari oggi tutti i vostri concorrenti sono digitalmente spenti, fra un anno sono tutti accesi e attivi, quindi anche questa fase di analisi vanno sempre rimverdite. Che cosa si intende invece per variabili di coinvolgimento? Se di là guardo proprio la struttura del website, qua guardo i social e guardo come parlano. Di cosa, come parlano, qual è la qualità dei contenuti, il linguaggio, lo storytelling, hanno community, hanno forum, qual è il numero di partecipanti a questi forum, hanno blog, se sì, quante persone sono attive su questi blog, hanno YouTube, se sì, quanti video sono presenti, con che livello di liking, con che livello di sottoscrizioni, quindi tutte quelle metriche standard che vi aiutano a definire concretamente qual è il livello di engagement digitale di quel brand e ovviamente perché ha un livello di engagement alto o basso o medio. Infine abbiamo, non infine scusate, ma come ulteriore aspetto abbiamo le variabili estetico-comunicative. Qui quello che devo analizzare sono i valori a cui si fa riferimento nel mondo della marca, dei miei concorrenti, i codici e i linguaggi utilizzati nei prodotti, i codici e i linguaggi utilizzati nella comunicazione, quindi qui ad esempio analizzerò il PEC, i canali e i frame comunicativi che vengono utilizzati, inclusi gli influencer, i format in cui si declinano i video, l'immagine, i messaggi, di che tipo, se c'è sponsorizzazione ed eventi e qual è idealmente il loro consumatore, quindi posso fare le personas anche per i miei concorrenti. Quindi in questi tre livelli, nel primo livello vedo concretamente dal punto di vista hard che cosa i concorrenti fanno, poi vedo che cosa fanno in termini di engagement e poi vedo che cosa fanno in termini di linguaggio e codici che utilizzano. Alla fine e solo alla fine di questi aspetti posso definire quali sono i best in class e i worst in class e qui parlo proprio di benchmarking, che è un metodo di valutazione delle competenze di un'organizzazione basato sul confronto, usando parametri di riferimento specifici, quale che sia il settore di appartenenza o altri. Questa è una definizione che trovate su Glossario Marketing, è una definizione molto schematica, ma il benchmark è quello. Ho fatto un'analisi di tutti i concorrenti, bene, su questa voce, quindi ad esempio sul numero di like sul profilo di Facebook,

sul numero di follower di Facebook. Io ritengo che il numero di follower di Facebook sia un numero chiave per la mia strategia, perché voglio implementare una strategia per i baby boomer che stanno soprattutto ancora su Facebook, e quindi mi serve ragionare in quell'ottica. Molto bene. Che cosa devo fare allora se voglio implementare una strategia su Facebook? Devo confrontare i dati di engagement di tutti i miei concorrenti su Facebook e dire qual è il best in class. Allora, in questo confronto, questo si chiama benchmarking. Stabilire un parametro e dire qual è il migliore rispetto a questo parametro, perché io posso fare altrettanto bene. Attenzione che il benchmarking a volte può essere anche interno all'azienda, quindi io mi confronto con i risultati ad esempio della campagna precedente, con i like della campagna precedente, con le condivisioni della campagna precedente per capire se sto performando bene. Il concetto di benchmarking è un valore che mi aiuta a capire se quello che sto facendo è positivo, negativo o medio, un valore che mi aiuta a dire sto lavorando meglio o peggio dei miei concorrenti. Un altro concetto chiave è il positioning, che è parallelo al benchmarking non seguente, che è quel processo che, a partire dalla classificazione dei brand esistenti sul mercato, secondo caratteristiche significative per il comportamento del consumatore, consente di definire la posizione che essi occupano nella mente dei consumatori stessi. Anche questa è una definizione del glossario di marketing. Se nel benchmark in qualche modo mi confronto col best in class, qui mi confronto con tutti e dico ok, ma quindi quale spazio metaforico io occupo rispetto ai miei competitor? Questa cosa è facilissima se voi pensate allo spazio in termini di leadership. Io sono il leadership o sono il follower? Sono quello più ricordato o quello meno ricordato? Sono quello che trascina il mercato o quello che in qualche modo copia l'innovazione degli altri? Ok, questo è un esempio di posizionamento su dimensioni hard. In realtà il posizionamento si fa su quello che è importante per il consumatore. Vi faccio vedere un esempio di posizionamento in questa chart. Questo è un esempio di mappa di posizionamento sul settore automotive. Vedete che ci sono tanti brand di auto. Come sono qua gli assi di questo posizionamento? Abbiamo su questo asse orizzontale il prezzo, su questo asse la brand image, quanto la brand image è forte e appealing, ok? Quindi se è qui abbiamo il prezzo che può essere alto o basso, e qui scusate, la brand image non è appealing, ma è se è una brand image più trendy o più sul classico. E quindi sulla base di queste variabili posiziono le diverse marche. Ovviamente Ferrari starà nel prezzo alto e nella brand image classica. Io sono molto contraria a questa cosa, Ferrari non è più qui. Comunque questo è, vi ho messo la fonte di questo positioning, ne trovate sicuramente tanti online. Alcuni appunto risentono del momento in cui sono fatti e quindi sono forse non tanto attuali, ma questo è giusto per darvi un'idea di che cosa significa positioning. Ovviamente significa che se ho fatto un positioning sulla base di prezzo e brand image, questi due aspetti li ho scoperti come essere rilevanti nella fase precedente, quando stavo facendo lo status del consumatore, perché ho capito che il consumatore divide il mercato soprattutto sulla base di queste due dimensioni, e quindi io le riapplico al mercato stesso e cerco di leggerlo nella sua organicità. Questo è un mapping fatto in modo qualitativo. Esistono poi anche mapping che vengono prodotti in automatico con le analisi multivariate, ma non è il caso di parlarne qua. Infine, la SWOT analysis, quello che mi dà il kick-off per la parte seguente, è una pratica molto comune nel marketing e consiste nel dividere idealmente lo spazio in quattro aree: un'area dove metto i miei punti di forza, strength, un'area dove metto i miei punti di debolezza, weaknesses, un'area dove metto le opportunità che ho rispetto al mercato e un'area dove metto i threats, quindi le minacce che ho rispetto al mercato. Quindi tendenzialmente su questa parte sinistra ho tutto quello che mi può essere di aiuto, strength e opportunities, su questa parte destra ho tutto quello che mi può essere dannoso, weaknesses e threat. Se lo leggo invece in orizzontale, in questa parte ho nell'internal origin strength e weaknesses, perché è quello che succede dentro all'azienda. In questa parte invece bassa della SWOT ho quello che succede all'esterno dell'azienda, nel mercato, dove possono appunto prendere forma opportunità o minacce.
Perché questo è importante? Perché vi aiuta davvero a mettere a fuoco, voi siete ancora nella fase

di analisi, e questo è importante perché vi aiuta a mettere a fuoco quindi la mia strategia comunicativa, che cosa deve, che obiettivo deve raggiungere. Se fate bene la SWOT, riuscite a passare poi alla definizione puntuale di obiettivo. Concludiamo con gli spunti di riflessione relativi a questo argomento: perché è importante l'analisi dei competitor e dei comparable, cosa sono i benchmark e perché sono importanti, che cos'è un mapping e che cos'è una SWOT analysis. Vediamo invece ora insieme gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Cosa sono e perché sono importanti mission, vision e valori? Che differenza c'è fra la brand image e la brand identity? Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per analizzare il consumatore? Il target di comunicazione e il target di prodotto sono sempre coincidenti? Perché è importante l'analisi dei competitor e dei comparable? Che cosa sono i benchmark e perché sono importanti? Che cos'è un mapping? Che cos'è una SWOT analysis? A cosa serve? Per questa lezione è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima lezione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche

0: anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Uninettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dedicato al nervo ottico e alle vie visive. Gli argomenti della lezione: parleremo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico. Successivamente parleremo del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Concluderemo la lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva.

Parliamo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico, ricordando che il nervo ottico è il secondo paio dei nervi cranici, appartiene di fatto al sistema nervoso centrale, non si tratta di un nervo propriamente detto, infatti viene risparmiato nelle malattie che colpiscono il sistema nervoso periferico e viene invece interessato, può essere danneggiato nelle malattie che colpiscono selettivamente il sistema nervoso centrale, come per esempio la sclerosi multipla. Allora, qui vedete una rappresentazione molto semplificata dell'organizzazione morfo-funzionale della retina. La retina è di fatto un'estensione nell'occhio del sistema nervoso centrale e non è un caso che ha una struttura tipicamente neuronale e composta da cellule che trasmettono i segnali attraverso dei potenziali di azione, come i neuroni, e cellule della glia che hanno un ruolo di assistenza, di coordinamento, di facilitazione dell'interazione tra i diversi celluli. Tra i diversi tipi di neuroni. Quello che dobbiamo qui notare è che la porzione recettiva della retina è costituita da due tipi cellulari, che sono i coni e i bastoncelli. Sono cellule capaci di trasdurre il segnale luminoso in segnale elettrico, e quindi occupano tutta la superficie interna della retina. E attraverso delle stazioni intermedie costituite da interneuroni con nomi molto particolari come cellule orizzontali, cellule bipolari, eccetera, trasferiscono poi il segnale alle cellule ganglionari o cellule gangliari, che sono queste qui rappresentate nella parte bassa della figura, i cui assoni vanno a costituire il nervo ottico. Quindi dobbiamo immaginare una catena di neuroni. Il primo elemento della catena è costituito da coni e bastoncelli che hanno il compito di trasdurre il segnale luminoso che proviene dal mondo esterno e che colpisce la retina in segnale elettrico. Il segnale elettrico attraverso una stazione intermedia interneuronale trasferisce le informazioni alle cellule gangliari che vanno a costituire il nervo ottico. Quindi le cellule gangliari, la retina di ciascun occhio contiene circa 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni, mentre il numero delle cellule gangliari è di circa 1,5 milioni. Quindi vedete numeriche particolarmente impressionanti. Intanto quello che risalta è che i bastoncelli, che sono le cellule fotorecettive coinvolte nella percezione della luminosità e che quindi devono essere maggiormente rappresentate per cogliere anche segnali luminosi tenui, sono in numero maggiore rispetto ai coni, che invece sono le cellule deputate alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva, la distinzione netta dei colori, per esempio, e dei margini dei vari oggetti. Quindi sono localizzate in una porzione specifica della retina che si chiama fovea, come vedremo, e sono in numero minore. In numero ancora minore sono le cellule gangliari, quelle che vanno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico, indicare quindi che c'è un processo di convergenza, che cioè più cellule fotorecettrici, più bastoncelli e più coni tenderanno a convergere i propri impulsi su circa 1,5 milioni di cellule gangliari che andranno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico. Quindi su ogni fibra del nervo ottico si ha la convergenza di bastoncelli e coni. Nella fovea, che abbiamo detto è la porzione deputata alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva dei diversi occhi, i bastoncelli sono assenti, perché i bastoncelli hanno un ruolo soprattutto nella percezione della luminosità e sono distribuiti alla periferia della retina. Ci sono invece circa 35.000 coni, quindi i coni sono concentrati nella porzione foveale per permettere appunto la visione accurata. Questo spiega il notevole aumento di acuità visiva che si ha procedendo verso la retina. Se noi mandiamo degli stimoli luminosi selettivi alla periferia della retina, noi non riusciremo a evocare delle risposte elettriche. Man mano che ci avviciniamo verso la porzione foveale, anche stimoli minimali saranno in grado di

essere percepiti proprio perché i coni nella porzione foveale hanno la capacità di cogliere anche piccoli segnali luminosi. A livello foveale, quindi, abbiamo detto a livello della regione della retina in cui l'acuità visiva è massima, si ha un rapporto 1-1 tra coni e cellule gangliari e la massima acuità visiva. Quindi, se come regola generale più fotorecettori, quindi più coni e più bastoncelli, tendono a convergere i propri impulsi su poche cellule gangliari, a livello invece della fovea esistono i coni che hanno invece un rapporto 1-1 con le cellule gangliari. E questo vi spiega il perché dell'acuità visiva. Evidentemente un segnale proveniente da più coni che converge sulla stessa cellula gangliare non sarà possibile localizzarlo con precisione. A differenza invece se manteniamo un rapporto 1-1 tra cellule dei coni e cellule gangliari, avremo la possibilità di percepire con più precisione la provenienza, la sorgente e il tipo di stimolo luminoso. Le cellule gangliari quindi trasmettono i segnali attraverso il nervo ottico mediante potenziali d'azione. Quindi abbiamo detto che gli assoni delle cellule gangliari si compattano a costituire il nervo ottico che trasferisce attraverso segnali elettrici convenzionali, quindi potenziali d'azione, gli impulsi fino alle regioni cerebrali delle vie visive. Esistono almeno 18 tipi diversi di cellule gangliari nella retina umana. Fra queste, due classi sono tipiche dei primati e sono implicate nell'elevata acuità visiva e nella percezione dei colori. Quindi, benché noi parliamo in modo molto generico di cellule gangliari, in realtà le cellule gangliari sono una popolazione neuronale eterogenea, ce ne sono, come detto in questa slide, circa 18 tipi, ognuna ha delle caratteristiche particolari e questo già permette al livello della retina una elaborazione del segnale visivo sofisticato, perché alcune cellule gangliari saranno maggiormente attivate da stimoli di un certo tipo, altre invece coglieranno dello stimolo visivo altre caratteristiche e così via. Tra queste principalmente, va detto, ce ne sono due classi che si riscontrano preferenzialmente o prevalentemente in qualche caso in realtà rappresentano l'elemento distintivo più tipico, come per esempio nei primati, e sono quelle le cellule deputate alla percezione dei colori. Quindi voi sapete che esiste comunque qualche perplessità, qualche dubbio sul fatto che esseri viventi diversi dai primati possano percepire i colori, no? Perché mancano cellule specializzate alla percezione dei colori. Quindi si dice che animali come il cane, il gatto, altre specie in realtà vedano il mondo in bianco e nero perché mancano delle cellule deputate alla percezione dei colori. Parlando adesso della neurofisiologia dei centri della visione, ecco, dobbiamo ricordare che gli impulsi nervosi, una volta che i fotorecettori hanno trasdotto il segnale visivo in segnale elettrico, lasciano la retina attraverso il nervo ottico, che è il secondo paio dei nervi cranici. Ogni nervo ottico è formato da circa 1,5 milioni di assoni delle cellule gangliari, come abbiamo detto, che occupano spazio ovviamente, si compattono in una regione della retina, cosicché la papilla, che rappresenta il punto in cui il nervo ottico lascia la retina e si costituisce nel nervo ottico propriamente detto, quindi è una struttura con delle caratteristiche separate dalla retina. Lascia la retina, abbiamo detto, in corrispondenza della papilla, e così che in corrispondenza della papilla si costituisce un punto cieco perché lì non si ha spazio per i fotorecettori. È chiaro che se la porzione della retina è occupata in un punto specifico, che abbiamo detto è la papilla, dal nervo ottico, dalla porzione iniziale del nervo ottico, lì non ci sarà spazio per i fotorecettori e quindi le papille dei due occhi non permettono quindi la visione. Non esistendo fotorecettori, costituiscono delle macchie cieche che non hanno la capacità di percepire gli stimoli luminosi o gli stimoli visivi, macchie cieche di cui noi non ci accorgiamo perché le papille dei due occhi, come detto, non coincidono nel campo visivo, cosicché l'uno complementa l'altro. È evidente che se uno stimolo luminoso venisse proiettato su

entrambe le papille degli occhi, noi non avremmo la percezione di questo stimolo. Ma siccome ogni punto del campo visivo proietta i propri impulsi, i propri segnali in regioni diverse della retina, anche quegli stimoli che raggiungono la papilla ottica di un occhio non raggiungeranno la papilla dell'altro occhio, cosicché sarà sempre possibile percepire qualunque punto del campo visivo. Questo è il motivo per cui, guardando il mondo davanti a noi, noi non abbiamo delle macchie cieche, quindi noi vediamo tutto il campo visivo, perché, ripeto, anche quando l'impulso visivo raggiunge la macchia cieca di un occhio, non raggiungerà contemporaneamente la macchia cieca dell'altro occhio, che si troverà in una porzione differente. E qui vedete un po' l'organizzazione visiva in generale, quindi immaginiamo quindi una situazione in cui uno stimolo luminoso parte dal campo visivo sinistro, vedete che gli stimoli luminosi si proietteranno sull'emiretina nasale dell'occhio sinistro, quindi emiretina vicina al naso dell'occhio sinistro, e sull'emiretina invece temporale, quindi laterale, dell'occhio destro. Quindi lo stesso stimolo luminoso verrà percepito, trasdurrà il suo segnale in punti diversi della retina, dell'occhio destro e dell'occhio sinistro. Allo stesso modo, uno stimolo visivo proveniente dalla porzione destra del campo visivo proietterà, le proprie informazioni visive sull'emiretina nasale destra e sull'emiretina temporale sinistra. Quindi ecco il perché, se uno stimolo, raggiungesse la macchia cieca di un occhio, comunque non potrebbe raggiungere la papilla, cioè la macchia cieca dell'altro occhio, è proprio perché gli stimoli luminosi che si proiettano su un'emiretina nasale di un occhio si proietteranno sull'emiretina temporale dell'altro occhio, quindi comunque sarà impossibile la coincidenza dello stesso stimolo visivo sulla papilla e quindi la generazione di una macchia cieca nel nostro campo visivo. Qui vedete intanto già qualcosa a cui annunceremo, a cui dedicheremo più tempo nella prossima parte della lezione, che le informazioni visive che provengono dalla metà nasale, dalla metà temporale di ciascun occhio, continueranno nel nervo ottico fino a raggiungere il chiasma ottico, che è questa porzione in cui avviene l'incrocio delle vie visive. E poi le informazioni dell'emiretina temporale di un occhio e dell'emiretina nasale di un altro occhio si compatteranno in corrispondenza del tratto ottico fino a raggiungere poi il nucleo geniculato laterale del cervello. Quindi, a livello del chiasma ottico, tutte le fibre provenienti dalla retina nasale di ciascun occhio si incrociano e passano nel lato opposto, unendosi con le fibre temporali della retina di quel lato. In questo modo si formano i tratti ottici. Vediamo un po' meglio di che si tratta. Ecco, abbiamo detto che le informazioni che raggiungono la retina di ciascun occhio provengono sia dal campo visivo destro sia dal campo visivo sinistro. Evidentemente le porzioni della retina situata nella metà nasale di ciascun occhio trasferirà, percepirà le informazioni che provengono dal campo visivo ipsilaterale. Quindi nell'occhio sinistro, come in questo caso, la porzione nasale della retina riceverà le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro. E invece nello stesso occhio le informazioni che provengono dal campo visivo destro raggiungeranno la retina temporale. Quindi, tanto informazioni che provengono dal campo visivo destro quanto quelle che provengono dal campo visivo sinistro verranno trasferite attraverso il nervo ottico a raggiungere una struttura, che è questa struttura che vedete caratterizzata appunto da questo incrocio, che si chiama chiasma. Quello che si incrocerà a livello del chiasma sono le fibre che provengono dalla metà nasale di ciascun occhio. Vedete, soltanto le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio sinistro si incroceranno, e così come si incroceranno le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio destro. Al contrario, le fibre che provengono dalla
retina temporale non si incroceranno, ma continueranno.

fanno ipsilateralmente. Ebbene, questa situazione di incrocio, che abbiamo detto si chiama chiasma ottico, spiega per esempio il perché in alcune patologie, come in patologie compressive del chiasma ottico che si hanno in seguito ad adenomi ipofisari, per esempio, l'ipofisi si trova al di sotto del chiasma ottico e se si ingrossa, come accade in alcuni adenomi, per esempio i prolattinomi, può arrivare a comprimere e a danneggiare il chiasma ottico. Allora, quello che vedete come effetto del danno del chiasma ottico è che perdete la capacità di trasferire, di ricevere informazioni che provengono dai due campi laterali, quindi si avrà il cosiddetto emianopsia bitemporale, proprio perché abbiamo detto nella porzione nasale di ciascun occhio arrivano le informazioni che provengono dalle regioni laterali temporali di ciascun occhio e quindi avremo questo quadro clinico. Comunque, al di là di quello che è l'aspetto clinico che ci può aiutare un po' a definire la localizzazione di alcune lesioni, quello che ci permette, che è importante qui ricordare, è che in corrispondenza del chiasma non si incrociano tutte le vie ottiche. Ricorderete la via motoria, le vie sensitive tendono invece a incrociarsi globalmente, tutte le fibre che provengono da un certo lato del corpo si incroceranno e decorreranno controlateralmente in punti specifici delle vie sensitive, per esempio, a differenza invece della via visiva in cui soltanto una metà delle fibre, le metà nasali, si incroceranno. L'effetto di questo incrocio lo vedete quando consideriamo invece la composizione del tratto ottico. Il tratto ottico è questa porzione, la porzione che appunto parte dal chiasma ottico e raggiungerà poi il nucleo genicolato laterale. Bene, nel tratto ottico, come vedete, si troveranno tutte le informazioni che provengono solo e soltanto da una metà del campo visivo, no? Lo vedete, il tratto ottico sarà composto dalle informazioni che provengono dalla emiretina temporale ipsilaterale e dall'emiretina nasale controlaterale. Ebbene, l'emiretina nasale ipsilaterale e l'emiretina nasale controlaterale proiettano entrambe informazioni che provengono dal campo visivo, in questo caso destro. Quindi tutte le informazioni che provengono dalla porzione destra del mondo che guardiamo e che inizialmente si distribuiranno sui due occhi, si troveranno invece compattati, uniti in corrispondenza dei tratti ottici, proprio perché i tratti ottici appunto saranno composti da fibre che provengono dall'emiretina temporale di un lato e fibre che provengono dall'emiretina nasale dell'altro lato, su cui appunto, ripeto ancora una volta, si proietta tutte le informazioni che provengono da una metà del campo visivo. A destra invece succederà esattamente il quadro speculare, troveremo le fibre dell'emiretina temporale dell'occhio destro e le fibre dell'emiretina nasale dell'occhio sinistro e quindi avremo tutte compattate qui tutte le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro, quindi dal campo l'altra metà del campo visivo. Poi vedrete che non ci saranno più ulteriori incroci in corrispondenza delle vie visive, ma i tratti ottici raggiungeranno il nucleo genicolato laterale e proietteranno poi attraverso le radiazioni ottiche, come vediamo, alla corteccia occipitale o area visiva primaria. Quindi, gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Bene, parliamo adesso del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Il campo visivo rappresenta la proiezione del mondo esterno sulla retina. L'uomo presenta una visione binoculare molto ampia, cosa che gli consente di avere consapevolezza della distanza relativa degli oggetti. Quindi, cosa ci dice questa slide? Che il campo visivo altro non è che la proiezione del mondo esterno sulla retina, cioè ciascun punto del campo visivo raggiunge un punto specifico della retina e questo costituisce il cosiddetto campo visivo. La particolarità della visione umana e di altre specie animali è che è una visione binoculare, vale a dire noi abbiamo due occhi per guardare un solo campo visivo davanti a noi e questo è fondamentale per tante funzioni, ma principalmente per percepire il senso di profondità. Noi probabilmente non ce ne accorgiamo, ma abbiamo una visione tridimensionale, la possibilità di

di percepire la profondità perché abbiamo una visione binoculare. Se provate per esempio a chiudere un occhio e guardate e provate ad afferrare un dito, un oggetto posto a una certa distanza, vi accorgerete come è facile commettere degli errori di valutazione, di percepire un oggetto che è più vicino come più lontano e viceversa. Quindi il senso di profondità è l'effetto diretto della visione binoculare. Ecco qui rappresentato nuovamente una immagine che esemplifica quello che abbiamo detto. Il campo visivo, abbiamo detto, è la porzione del mondo davanti ai nostri occhi che si proietta sulla retina. Come vedete c'è una zona di visione binoculare molto ampia in cui gli oggetti che provengono da questa parte del campo visivo si proiettano su tutte e due le retine. Abbiamo detto sulla retina nasale di un occhio e sulla retina temporale dell'altro occhio. Esiste poi però una zona, che sono nelle porzioni più laterali del campo visivo, in cui la visione è permessa solo a un occhio. In queste regioni, ovviamente, questo perché? Perché nelle regioni troppo esterne, per esempio a sinistra, il naso impedirà che le informazioni raggiungano l'occhio controlaterale, costituendo il naso un ostacolo appunto all'arrivo delle informazioni visive di quella porzione del campo visivo. Quindi le porzioni più laterali, più estreme del campo visivo sono le aree in cui la percezione visiva appunto è permessa solo attraverso un occhio, ma per la maggior parte il campo visivo davanti ai nostri occhi, come vedete qui rappresentato, viene percepito sia dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Le fibre di ciascun tratto ottico, come abbiamo detto, che raccolgono le informazioni del campo visivo dell'emiretina temporale di un lato e dell'emiretina nasale dall'altro, si portano al nucleo genicolato laterale del talamo e da qui il tratto genicolo-calcarino si porta alla corteccia visiva primaria, che si trova nella zona occipitale e che corrisponde all'area 17 di Brodmann. Da questa si passa alle aree di associazione 18 e 19. Quindi, per ricostruire molto schematicamente la via visiva a partire dai tratti ottici. I tratti ottici, abbiamo detto, che trasferiscono informazioni di una metà del campo visivo, proprio perché si costituiscono da fibre provenienti da un'emiretina temporale e da un'emiretina nasale, dall'emiretina nasale controlaterale, raggiungono il nucleo genicolato laterale, il primo nucleo all'interno del sistema nervoso centrale della via visiva, che si trova nel talamo. Da qui partiranno ulteriori fibre attraverso il cosiddetto tratto genicolo calcarino che si porta alla corteccia visiva che si trova in regione occipitale. Ecco, qui è rappresentato molto schematicamente una figura che vi fa vedere come l'area 17 di Brodmann, la corteccia visiva primaria, è situata nel polo occipitale, quindi creandosi, ecco qui lo vedete in questa sezione sagittale dell'encefalo, come l'area 17 è situata appunto nella porzione più posteriore dell'encefalo, creando una situazione un po' strana, un po' singolare, cioè informazioni che iniziano nel campo dall'occhio, che occupano invece la porzione anteriore dell'encefalo, in realtà per poter essere percepite devono essere trasferite nella porzione più posteriore dell'encefalo. Parlando del nucleo genicolato laterale, abbiamo detto la prima stazione in cui le fibre gangliari che provengono dalla retina e che abbiamo detto attraversano il nervo ottico, poi il chiasma ottico, poi il tratto ottico, quindi fanno sinapsi nel nucleo genicolato laterale. Questo è formato da 6 strati di neuroni organizzati in maniera molto precisa. Le fibre provenienti da 2 occhi sono segregate in strati diversi. Le fibre ipsilaterali arrivano infatti negli strati 2, 3 e 5, mentre le fibre controlaterali agli strati 1, 4 e 6.
Ecco, qui è rappresentato così nuovamente il nucleo geniculato laterale, qui arrivano le informazioni provenienti dal tratto ottico. Il nucleo geniculato laterale ha questa struttura in questa figura di microscopia, vedete chiaramente i sei strati di cui si compone il nucleo geniculato laterale. I primi due, il primo e il secondo, si chiamano strato magnocellulare perché è composto da corpi cellulari.

più grandi che permettono un certo tipo di elaborazione visiva, gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece neuroni più piccoli, dando il nome appunto di strato parvocellulare al nucleo genicolato laterale. Quindi gli strati 1 e 2, abbiamo detto, sono formati da neuroni magnocellulari che mediano la risposta acromatica, quindi vedono la luce, l'intensità della luce, ma non hanno percezione del colore. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece formati da neuroni più piccoli che mediano la visione cromatica. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Che cosa si intende per campo visivo? Bene, passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Bene, quindi continuiamo il nostro viaggio partendo dalla retina fino alla corteccia calcarinea, alla corteccia visiva primaria, descrivendo adesso quello che dal nucleo genicolato laterale, che abbiamo detto essere la porzione del talamo deputata a ricevere le informazioni visive attraverso il tratto ottico, quindi a partire da questo nucleo, ci sono delle fibre che vedete qui rappresentate che perdono la compattezza tipica delle prime tratti delle vie visive, quindi sia del nervo ottico che del tratto ottico, ma diventano invece delle fibre più sfilacciate che decorrendo nella profondità degli emisferi cerebrali raggiungono poi la corteccia visiva. Le fibre visive, quindi abbiamo detto, si dirigono anche ad aree encefaliche più antiche, quindi a parte la via visiva classica che dalla retina raggiunge la corteccia calcarina, la corteccia occipitale, all'area 17 di Brodmann, alcune informazioni visive raggiungono anche altre parti dell'encefalo, in particolare dai tratti ottici che abbiamo detto fanno la principale sinapsi sul nucleo genicolato laterale, partono però anche altre fibre che permettono la connessione delle informazioni visive e di altre funzioni dell'encefalo. Quindi dai tratti ottici ci sono delle fibre che proiettano al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ai nuclei pretettali per il riflesso pupillare e la fissazione degli occhi. Queste proiezioni sono importanti appunto per modulare il diametro pupillare. È chiaro che è uno stimolo visivo molto intenso, come sappiamo evoca una risposta in miosi, quindi in contrazione della pupilla per limitare l'ingresso della luce nella retina e permette anche la fissazione degli occhi, per esempio questa proiezione importante per dirigere il nostro sguardo, la nostra attenzione verso una porzione del campo visivo che sta attraendo la nostra attenzione. Un oggetto potenzialmente pericoloso che percepiamo nel campo periferico di destra o di sinistra indurrà una rapida deviazione degli occhi in quella direzione, permettendo appunto una visione più accurata di quello che sta accadendo. Queste reazioni, che sono di fatto delle reazioni riflesse, che avvengono anche indipendentemente dal fatto che poi le informazioni visive raggiungono la corteccia visiva e vengono elaborate nel loro significato, quindi le informazioni luminose da una parte, le informazioni provenienti dal campo visivo che attraggono il nostro interesse e che devono evocare delle risposte magari di fuga o di protezione, ovviamente sono organizzate in maniera come i riflessi spinali di cui abbiamo parlato, permettendo appunto di dirigere, come nel caso dei nuclei pretettali, gli occhi nella direzione voluta di interesse del campo visivo. Esistono poi altre fibre che dai tratti ottici raggiungono il collicolo superiore del mesencefalo, un'area del tronco dell'encefalo che è importante per i movimenti simultanei dei due occhi. Ancora una volta i collicoli superiori sono importanti per esempio per permetterci di dirigere lo sguardo verso l'alto, verso il basso, quindi per i movimenti simultanei degli occhi verso l'alto o verso il basso.
Poi altre fibre raggiungono il nucleo genicolato ventrale partecipando al controllo delle funzioni comportamentali legate alle visioni. Quindi poi voi vedete, quindi le informazioni visive hanno diversi

livelli di elaborazione, non soltanto la percezione di un oggetto nel campo visivo, ma anche altre reazioni, così che le funzioni comportamentali legate alla visione, come per esempio la reazione di fuga o di allontanamento o di chiusura degli occhi per protezione degli occhi, quando abbiamo per esempio percezione di uno stimolo visivo, sono permesse grazie ad altre fibre, ad altre connessioni che trasferiscono informazioni visive anche indipendentemente da quella che è la via classica, cioè quella che abbiamo detto dalla retina attraverso il nervo, il chiasma, il tratto ottico, il nucleo geniculato laterale, le radiazioni ottiche raggiungono poi la corteccia visiva primaria. Parlando della corteccia visiva primaria, essa si estende al polo occipitale e qui terminano i segnali visivi provenienti dagli occhi. Punti specifici della retina sono connessi con punti specifici della corteccia. La rappresentazione della fovea è estesissima rispetto a quella di zone più periferiche della retina. Qui trovate delle regole di organizzazione delle vie sensitive molto generiche. Ne abbiamo già parlato a proposito dell'organizzazione delle vie somatosensoriali, cioè abbiamo detto che esiste una corrispondenza somatotopica, cosicché lo stimolo di una porzione del campo visivo, nel caso della via visiva, raggiungerà un punto specifico nella retina, nella corteccia visiva primaria. E anche qui il campo visivo così come abbiamo visto nel caso dell'omuncolo sensitivo, in cui abbiamo visto per esempio che aree molto importanti per la percezione sensitiva, per l'elaborazione delle informazioni sensitive, come quelle che provengono dalla mano, avevano delle rappresentazioni molto più grandi, anche nel caso della via visiva esiste una rappresentazione nella corteccia visiva primaria più ampia delle regioni foveali, proprio perché la regione foveale, abbiamo detto, è la regione deputata a raccogliere informazioni precise, quindi a permettere una visione accurata del campo visivo. Queste informazioni sono accurate proprio perché hanno una rappresentazione maggiore nella corteccia visiva, cioè hanno più neuroni deputati all'elaborazione delle informazioni foveali. E quindi non è un caso che, così come abbiamo visto nelle vie somatosensoriali, in cui non c'è una proporzione tra estensione delle regioni del corpo su cui viene applicato lo stimolo visivo e lo stimolo sensoriale e rappresentazione nella corteccia somatosensoriale primaria di quella regione, anche nelle vie visive questa proporzione manca e la fovea, che pur rappresentando nella retina una porzione molto limitata rispetto all'estensione ben più ampia delle altre porzioni perifoveali, ha invece nelle vie visive centrali, nelle porzioni centrali, quindi nel nucleo geniculato laterale, ma a maggior ragione nella corteccia visiva primaria, una rappresentazione più ampia, proprio perché è una porzione della retina con un maggior ruolo, un maggior coinvolgimento nell'acuità visiva. Le aree visive di associazione sono localizzate anteriormente, superiormente e inferiormente alla corteccia visiva primaria. Si tratta di aree di associazione indicate da V2 a V3, V4 fino a V5 e V6, in cui sono progressivamente selezionati ed analizzati i vari aspetti dell'immagine visiva. La via visiva non termina con la proiezione delle informazioni del mondo esterno sulla corteccia visiva primaria, ma la corteccia visiva primaria proietta ad altre vie che si trovano nella regione vicina alla corteccia visiva, ma rispetto a queste localizzate più anteriormente, superiormente e inferiormente, dove diversi aspetti delle informazioni visive vengono elaborati. Quindi, per esempio, le informazioni derivanti dal senso di profondità, oppure da alcune caratteristiche più specifiche o più accurate dello stimolo visivo vengono elaborate in altre aree, in altre stazioni della corteccia visiva. In queste aree che si chiamano aree visive di associazione avvengono per esempio fenomeni di riconoscimento dei volti. Noi riconosciamo il volto di una persona anche se magari la prima volta che l'abbiamo visto frontalmente, se in un'altra occasione lo vediamo soltanto di profilo. È chiaro che la capacità di elaborare una visione e avere un riconoscimento di un volto

anche se non vediamo nella seconda occasione in cui incontriamo quel volto esattamente la stessa proiezione, non abbiamo la stessa proiezione punto a punto delle informazioni che ci provengono dal nostro stimolo visivo, anche in quel caso ovviamente se possiamo permettere questa elaborazione visiva lo dobbiamo alla capacità che il cervello ha di integrare e di magari immaginare, di costruire

a percepire la prima volta che vediamo quell'oggetto. Bene, tutte queste capacità di riconoscimento, di dare un significato agli oggetti visivi sono permesse proprio grazie al fatto che le informazioni visive dalla corteccia visiva primaria si trasferiscono poi ad aree di associazione dove avvengono queste elaborazioni. Per esempio, esistono delle sindromi cliniche molto interessanti, come per esempio l'agnosia visiva, in cui cioè quello che viene perso non è la capacità di vedere, ma di riconoscere quello che si sta vedendo. Quindi i soggetti, pur potendo descrivere con grande dettaglio quello che riescono, che stanno vedendo, non riescono a dargli un significato, non riescono a cogliere come oggetto unitario, allora descrivono con grande accuratezza i singoli componenti dell'oggetto, ma non sanno dire di cosa si tratta, no? Per esempio possono descrivere una sedia, descrivendo con dettaglio le gambe della sedia, la spalliera, eccetera, ma non riconoscere che si tratta di una sedia. Ebbene, questo avviene proprio nel caso di danno che interessa le proiezioni che dalla corteccia visiva primaria, che ha raggiunto tutte le informazioni provenienti dal campo visivo, appunto c'è stato un erroneo, un danneggiato trasferimento di queste informazioni alle aree associative, così che queste elaborazioni di ordine superiore non possono, avvenire correttamente. Quindi l'informazione visiva passa dalla corteccia visiva primaria alla corteccia secondaria, alle cortecce di associazione, come abbiamo detto, seguendo due canali principali, quindi le associazioni tra la via visiva primaria e le cortecce accessorie seguono due principali canali, abbiamo detto. Una via serve per l'analisi della posizione tridimensionale, della forma grossolana e del movimento di oggetti, si chiama via visiva dorsale o anche via M che raggiunge la corteccia parietale. Una seconda via invece permette l'analisi dei dettagli visivi e del colore, quindi informazioni diverse da quelle della via M, si chiama via P o anche via anterolaterale e proietta principalmente alla corteccia inferotemporale. Quindi per gli spunti di riflessione di questa lezione, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Che cosa si intende per campo visivo? Infine, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che altre informazioni su questa lezione sono disponibili sul sito di Uninettuno.

0: Puoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi.

Benvenuti e benvenute in questa nuova lezione, in cui parleremo di gruppi e dinamiche di gruppo. Questa è la seconda di una serie di due lezioni su questo argomento. Durante questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: i gruppi ed il comportamento individuale, le decisioni nei gruppi, i conflitti e la loro gestione. Andiamo ad affrontare il primo di questi argomenti: i gruppi ed il comportamento individuale. In questa parte ci occuperemo di capire che effetto hanno i gruppi sulla performance delle persone singole che fanno parte di un gruppo. La facilitazione sociale, la tendenza delle persone a migliorare la propria prestazione quando si è in presenza di altre persone. Il fenomeno della facilitazione sociale è stato uno dei primissimi, se non il primo, argomento che la psicologia sociale ha affrontato da un punto di vista sperimentale. Alla fine dell'Ottocento, Norman Triplett, che era un appassionato ciclista, aveva fatto caso, aveva notato che i ciclisti, quando corrono insieme, tendono ad andare più veloce che quando corrono da soli. E aveva messo a punto un primo esperimento per misurare questo fenomeno. In esseri umani e animali. Zajonc, 1965. Effetto dipende dalla difficoltà dei compiti. Una serie di esperimenti dovuti a Zajonc negli anni 60 approfondì lo studio del fenomeno, riuscendo a provare che non soltanto si verifica, è un fenomeno che si verifica nel comportamento degli esseri umani, ma che lo troviamo anche nel comportamento degli animali. Inoltre riuscì a evidenziare il ruolo della difficoltà del compito stesso nel far sì che si verifichi o meno una forma di facilitazione sociale, quindi un miglioramento della performance. Andiamo a vedere l'esperimento di Zajonc che permise di raggiungere queste conclusioni. Zajonc realizzò dei labirinti e ebbe come partecipanti, misurando il tempo che impiegavano per percorrere questo labirinto da un punto di ingresso a un punto di uscita, degli scarafaggi che dovevano percorrere un corridoio dove all'inizio veniva accesa una luce forte che provoca una tendenza degli scarafaggi a evitarle, a scappare, e misurava il tempo che impiegavano per raggiungere dallo start all'arrivo in una camera in cui potevano nascondersi dal fascio di luce. Insieme, dentro la scatola del labirinto, c'erano alcune scatolette di plexiglass in cui erano presenti altri scarafaggi, in modo da poter avere un effetto del verificare se la presenza di altri simili potesse produrre o meno facilitazione sociale. Inoltre, in una condizione il labirinto era semplice, quindi avevamo soltanto un corridoio dritto che dovevano percorrere dall'inizio alla fine. In un altro caso c'era una svolta da fare, il labirinto era più complesso e dovevano girare a destra per poter raggiungere il loro obiettivo, che non era immediatamente visibile. Quello che mostrarono i risultati di questo esperimento era che nella condizione del labirinto semplice, in presenza del pubblico, la performance, cioè il tempo che impiegavano gli scarafaggi per arrivare dall'inizio alla fine, era più basso che in assenza di un pubblico. Viceversa, quando il labirinto era più complesso e richiedeva di trovare delle mosse adatte a un certo punto del percorso, la performance degli scarafaggi e il tempo che ci impiegavano per arrivare all'arrivo era più alto in presenza del pubblico che non in assenza. Effetto dovuto all'eccitazione fisiologica, arousal, Zajonc, 1965. Secondo Zajonc, l'effetto della facilitazione sociale è dovuto alla presenza nell'organismo, di un maggiore livello di eccitazione in presenza degli altri. Vedremo più avanti quali ragioni possono spiegare questo innalzamento del livello di arousal. Per adesso concentriamoci soltanto sul dire che si tratta di uno stato generale di attivazione di un organismo che varia da momento a momento e che in alcune circostanze la presenza degli altri è sufficiente per far aumentare. Qual è l'effetto sui processi cognitivi dell'eccitazione? L'eccitazione rende più accessibili le risposte disponibili. Se noi abbiamo davanti, quando dobbiamo affrontare un compito, conosciamo già
la soluzione al compito, siamo un esperto di un dato compito o abbiamo delle risorse disponibili, sappiamo che in uno stato di eccitazione queste risposte che abbiamo immagazzinato nella nostra memoria diventano più facili, più accessibili, arrivano più facilmente alla nostra mente e quindi sono più disponibili per la persona per metterle in atto. Questo produce, può produrre una facilitazione in queste condizioni e tipicamente sono i compiti semplici quelli in cui noi abbiamo, per cui abbiamo già delle risposte motorie pronte o comportamentali e per in cui tipicamente quindi si verifica la facilitazione sociale. Viceversa, quando un compito è nuovo, non l'abbiamo mai fatto e quindi dobbiamo inventare delle soluzioni, la nostra eccitazione concorre a renderci più difficile il compito, in quanto farà venire facilmente alla mente le risposte che abbiamo, che però non servono per risolvere il compito e quindi in ultima analisi si verificherà un peggioramento della performance delle persone e anche, come abbiamo visto, di altri animali. In base alla disponibilità di risposte corrette, la performance in un compito può migliorare o peggiorare. Dal meccanismo proposto da Zhang per spiegare come l'eccitazione, lo stato di eccitazione di arousal possa migliorare in alcune condizioni, in particolare con compiti semplici, la performance, deriva una previsione. Deriva infatti la previsione che se noi siamo particolarmente esperti in un dato compito e quindi presumibilmente abbiamo un repertorio di risposte corrette per eseguirlo con destrezza, l'effetto di facilitazione si dovrebbe trovare anche nei compiti difficili. E questo fu quello che Michaels e colleghi dimostrarono in uno studio molto semplice in cui misurarono l'accuratezza delle mosse di colpi di biliardo di messi in atto da giocatori mediocri nel gioco del biliardo e da giocatori esperti, da soli o in presenza di un pubblico. Come si vede in questa slide, innanzitutto chiaramente l'accuratezza delle mosse era maggiore negli esperti.

anche nei giocatori mediocri. Ma quello più interessante è vedere la differenza di altezza tra le barre grigie scure e quelle grigie chiare a seconda del livello di expertise dei partecipanti. Infatti, nel caso di partecipanti mediocri, per cui il compito era chiaramente difficile, la performance era migliore da soli piuttosto che in presenza di un pubblico. Viceversa, però, quando i giocatori erano già esperti nel gioco del biliardo, davanti a un pubblico performavano meglio, quindi con una maggiore accuratezza, e quindi le previsioni della teoria furono confermate. Le ragioni dell'eccitazione. Tre diverse teorie spiegano l'eccitazione. Ci sono state proposte diverse teorie per spiegare il fenomeno della facilitazione sociale. Uno dei motivi per cui noi possiamo provare eccitazione è dovuto alla necessità di prestare attenzione alle altre persone. Il monitoraggio. Zajonc, 1980. Secondo Zajonc, è la semplice presenza degli altri che ci induce uno stato di distrazione, perché dobbiamo monitorare gli altri elementi sociali presenti in un ambiente. Dobbiamo monitorarli perché potrebbero essere dei rischi per noi o delle opportunità. In ogni caso, la semplice presenza nel nostro campo visivo di altre persone è sufficiente per produrre un certo livello di eccitazione. Una seconda teoria sostiene che l'eccitazione derivi dall'apprensione per la valutazione. Cottrell e colleghi, 1968. In questa seconda teoria, la ragione principale per cui noi proviamo eccitazione nei confronti quando siamo in presenza degli altri nello svolgere un compito è dovuta al fatto che abbiamo timore di essere valutati. Per verificare questo studio, questa ipotesi, Cottrell e colleghi compirono un semplice esperimento in cui dei partecipanti dovevano leggere su uno schermo delle parole senza senso e veniva misurata l'accuratezza della pronuncia delle parole. In una condizione questo compito veniva svolto dai partecipanti da soli. In altre due condizioni il compito veniva svolto davanti a un pubblico. In una condizione però il pubblico, erano persone sedute nella stessa stanza su una sedia, era però bendato. In un'altra condizione invece il pubblico non era bendato. I risultati di questo esperimento mostrano come effettivamente quando il pubblico non era bendato, l'accuratezza tendesse a essere più alta che quando si performava da soli o di fronte a un pubblico bendato. Questa è una chiara evidenza a favore della teoria dell'apprensione per la valutazione. Ricordiamoci che si tratta di un compito molto semplice, semplicemente leggere dei caratteri che formano una parola senza senso, quindi qualcosa che tutti sappiamo fare con molta facilità. E quindi in questo caso avremmo dovuto, se l'eccitazione è dovuta all'apprensione per la valutazione, avere un pubblico dovrebbe produrre questo tipo di eccitazione e, visto che il compito è semplice, dovrebbe produrre una performance migliore, che fu esattamente quello che si verificò nell'esperimento. Un'ulteriore teoria sostiene invece che un'altra causa dell'eccitazione è la distrazione. Sono le distrazioni. Baron, 1976. Secondo Baron, l'eccitazione è dovuta dal fatto che noi ci distraiamo. Questo è in presenza degli altri. Ma c'è una sottile differenza tra questa teoria e la teoria del monitoraggio di Zajonc. Infatti, nel caso della teoria di Zajonc, il monitoraggio riguarda soltanto gli altri esseri umani, le altre persone, quindi i nostri simili. Nel caso della teoria di Zajonc, invece, è possibile prevedere una distrazione che ha degli effetti sulla performance da diversi tipi di stimoli, stimoli anche non sociali, come un rumore forte o una luce o una condizione di confusione in una data situazione. La facilitazione sociale. In questa slide riprendiamo un po' il modello che è stato proposto alla luce degli esperimenti che abbiamo finora dimostrato e illustrato. Innanzitutto la presenza degli altri attiva direttamente, perché noi dobbiamo monitorare gli altri, l'organismo produce uno stato di attivazione fisiologica. Questo rende più accessibili i comportamenti, fa sì che i comportamenti di cui

abbiamo delle risorse immagazzinate, diventano più probabili perché sono più accessibili. Quindi se tratta di un compito semplice per cui abbiamo delle risposte disponibili, queste saranno le risposte corrette che diventeranno più accessibili e quindi avremo un miglioramento della performance. I compiti invece diventeranno, se siamo in un compito, in una situazione di compiti difficili, nuovi, e dobbiamo trovare delle nuove soluzioni, le risposte corrette non sono accessibili, non diventeranno più accessibili in virtù dell'eccitazione fisiologica, ma viceversa diventeranno accessibili altre risposte non adatte. In ultima analisi, questo produrrà un peggioramento della performance. Come abbiamo visto, l'attivazione fisiologica dovuta alla presenza degli altri, però, non è soltanto diretta, ma può anche derivare dal timore della valutazione o dalla semplice distrazione. L'inerzia sociale. Effetto Ringelmann, 1913. In compiti di gruppo le persone tendono a impegnarsi meno che da soli. L'effetto Ringelmann è il nome che fu dato inizialmente a un fenomeno che sembra diametralmente opposto a quello della facilitazione sociale. Ringelmann era un agronomo francese che si rese conto che, osservando le persone che svolgono insieme dei compiti di gruppo invece che compiti individuali, questa è una prima differenza, come tirare una corda insieme, giocare a tiro alla corda, che se lo sforzo che le persone mettono in un compito fatto in gruppo è minore di quello che metterebbero se lo svolgono il compito da solo. Lui riuscì a misurare, ad esempio, che se una persona è in grado di tirare una corda con una forza di 100, quando due persone tirano insieme la stessa corda, la forza complessiva esercitata non sarà di 200, ma sarà un po' più bassa, di 186, per esempio. La diminuzione dell'impegno, dell'inerzia sociale aumenta ancora, quindi riducendo lo sforzo individuale, se aumentano le persone nel gruppo. Con tre persone, invece di avere una forza di 300, avremo una forza di 255. Quindi aumenta progressivamente la diminuzione dell'impegno che le persone mettono. È interessante notare che questo esperimento fu svolto in realtà, anche se pubblicato in seguito, fu svolto prima di quello di Norman Triplett. Quindi, nello stesso periodo, praticamente, i primi studi di psicologia sociale sperimentali si occupavano di un fenomeno molto simile, anche se con risultati opposti. La riduzione dello sforzo individuale esercitato dalle persone quando lavorano in gruppo rispetto a quando lavorano da sole. Latané e colleghi, 1979. La definizione di inerzia sociale che vi ho appena dato è quella che fu fornita da Latané e colleghi che approfondirono lo studio del fenomeno e gli dettero per la prima volta il nome con cui adesso è conosciuto, ovvero di inerzia sociale. Per provarlo sperimentalmente, indagare i fattori che lo influenzavano, compirono un esperimento in cui delle persone erano in una stanza insieme ad altre persone, tutti bendati e con delle cuffie alle orecchie, e il loro compito era di gridare più forte che potevano. In alcune condizioni gli veniva detto che stavano gridando insieme a un'altra persona, in altre condizioni gridavano da sole, in altre condizioni ancora insieme a un gruppo di persone. Come si mostrano? Mostra questo grafico in cui sono rappresentati i risultati, la percentuale, la forza, l'intensità del volume del grido emesso dalle varie persone. Nel caso in cui le persone gridavano insieme a un'altra persona e tra la condizione in cui gridavano con solo un'altra persona e quella in cui gridavano in gruppo, si osserva una netta riduzione del volume delle grida. Quindi, facendo il compito in gruppo, le persone si impegnavano di meno. Come fecero notare Latané, come notarono Latané e i colleghi in questo studio, l'inerzia sociale aumenta con le dimensioni di gruppo. Quindi si passa da 1 a 2 e abbiamo già una riduzione dello sforzo, che aumenta ulteriormente con l'aumentare di dimensioni del gruppo. Inoltre, questo studio dimostrò che l'effetto non era dovuto a problemi di coordinamento. Infatti era possibile che lo studio di Riegelmann soffrisse di vizi, cioè la minore forza misurata nel tirare una corda in gruppo poteva essere dovuta al fatto che le persone non esercitavano
con un giusto livello di coordinazione nello svolgere questo compito. Quindi

non le forze individuali non riuscivano a sommarsi bene per problemi di coordinamento. In questo esperimento, invece, il problema era stato evitato alla fonte e l'effetto si mostrò lo stesso, quindi dimostrando che era indipendente dal fenomeno dei problemi di coordinamento. Dalla facilitazione all'inerzia sociale. L'inerzia sociale è dovuta al rilassamento quando la performance non viene valutata. Latané e colleghi, 2006. Ricerche più recenti, sempre del gruppo di Latané, hanno permesso di riconciliare il fenomeno dell'inerzia sociale a quello della facilitazione sociale, partendo dall'assunto della teoria della facilitazione, per cui la facilitazione è dovuta all'eccitazione. L'assenza di valutazione, però, è un fattore che dovrebbe ridurre l'eccitazione e produrre l'effetto opposto, il rilassamento. Quindi, in certe condizioni, uno ci si aspetta che l'essere valutati o meno produca effetti diversi di inerzia, produca o meno inerzia sociale, anche in base alla difficoltà dei compiti. Jackson e Williams fecero un esperimento in cui dei due partecipanti dovevano risolvere un labirinto, navigare un labirinto virtuale in coppia, aiutandosi, uno doveva controllare e l'altro doveva dare le indicazioni. Questo labirinto poteva essere semplice o poteva essere difficile e per manipolare l'apprensione della valutazione, in una condizione ai partecipanti fu detto che la loro performance sarebbe stata giudicata a livello individuale. In un'altra condizione che sarebbe stata giudicata insieme a quella del loro compagno, cioè sarebbe stato valutato il gruppo. Come si vede da questa slide, per i compiti difficili, innanzitutto ovviamente ci voleva più tempo per fare le mosse corrette, ma nel caso dei compiti difficili, quando non c'era apprensione di valutazione, avevamo un effetto di facilitazione. Quando c'era un'apprensione di valutazione, avevamo un peggioramento della performance. E viceversa, quando i compiti erano semplici, svolgere il compito sapendo che non saremmo valutati produceva rilassamento e quindi portava a un effetto opposto. Quindi, il rilassamento produce effetti opposti a quelli dell'eccitazione e permette di riconciliare le due teorie, quella della facilitazione sociale e quella dell'inerzia sociale. Cause dell'inerzia sociale. Sono state identificate diverse cause del fenomeno. Il primo è quello della diffusione di responsabilità. Per diffusione di responsabilità ci si riferisce al fatto che quando le persone svolgono un compito di gruppo, spesso è meno difficile identificare il contributo di ogni singolo. Quindi la responsabilità si diffonde tra diversi membri di un gruppo e con la riduzione del senso di accountabilità delle persone singole si accompagna a una riduzione dell'impegno che esse pongono nel compito. Motivazione. È stato fatto vedere inoltre che se una persona è poco motivata in un compito perché lo ritiene poco importante o perché magari lo ritiene troppo difficile e non, al di là delle proprie possibilità, tenderà maggiormente all'inerzia sociale che non una persona che è molto motivata e che considera un compito alla sua portata. Dispensabilità dell'impegno. Un'altra fonte di inerzia sociale è la sensazione che possono avere le persone che il loro sforzo non aggiunge nulla a quello degli altri. Quindi uno può sentirsi dispensato e essere tentato di non impegnarsi abbastanza perché tanto qualcun altro si impegna già a sufficienza e quello basta. Attribuzione ed equità. In un altro caso, inoltre, invece, noi potremmo essere, le persone possono tendere a impegnarsi di meno quando pensano che stanno impegnandosi di già più degli altri e quindi per una questione di equità. Per un senso di equità, per non voler non prendersi lui, prendersi loro tutto l'impegno, tutto il peso di svolgere il compito, tenderanno a ridurre il loro livello individuale di sforzo. Paura di farsi fregare. Collegato a questo, al punto precedente, c'è anche la motivazione di aver paura di essere.

l'unico che si impegna quindi di essere un po' un perdente, quindi quello che viene fregato dagli altri, che mette tutto l'impegno mentre gli altri battono la fiacca al posto suo. Fattori di inerzia sociale. Fattori contribuenti. Sono stati identificati diversi fattori contribuenti all'inerzia sociale che sono collegati alle cause e ai meccanismi che abbiamo analizzato fino a poco fa. Le dimensioni del gruppo, innanzitutto. Tanto più grande il gruppo, tanto maggiore sarà l'inerzia sociale, anche perché aumenta la diffusione di responsabilità. Identificazione con il gruppo e coesione. Tanto più è coeso il gruppo e tanto le persone più si identificano con il gruppo, tanto meno tenderanno all'inerzia sociale. Aspettativa di successo. Abbiamo visto l'importanza di avere un'alta motivazione. Se invece le persone ritengono che quantunque, a dispetto di quanto si possano impegnare, non riusciranno a raggiungere l'obiettivo, potrebbero essere motivate a smettere e di impegnarsi, perché tanto non porta a nulla. Percezione del valore dell'obiettivo. Come abbiamo detto, anche questo è un fattore che influenza la motivazione. Se noi riteniamo alto e importante l'obiettivo, tenderemo a impegnarsi di più ed essere meno vittime di inerzia sociale. Percezione del valore del proprio contributo. Se noi pensiamo che il nostro contributo è indispensabile, noi tenderemo a impegnarsi di più. Se lo consideriamo dispensabile, come abbiamo visto, tenderemo a farlo di meno. Difficoltà del compito o dell'obiettivo. Anche questo è un fattore che regola la motivazione e può far sì che noi pensiamo che non ci sia bisogno del nostro impegno. In particolare, se, in questo caso, se abbiamo un compito anche troppo semplice, tenderemo a metterci meno impegno. Percezione del rapporto impegno-ricompensa degli altri. Legato all'equità è il fattore per cui se noi riteniamo corretto l'impegno, le ricompense che otteniamo per l'impegno che mettiamo in un compito, tenderemo meno a essere vittime di inerzia sociale. Spunti di riflessione. Che differenze ci sono tra la facilitazione e l'inerzia sociale? Riesci a pensare a quali condizioni potrebbero rendere meno probabile l'inerzia sociale? Le decisioni del gruppo. Andiamo adesso a considerare alcuni processi che avvengono quando i gruppi devono prendere delle decisioni, quindi dibattono e lavorano insieme, collaborando per trovare la soluzione a un problema, identificare un piano di azione per una data situazione, per risolvere un dato problema. Polarizzazione dei gruppi. I gruppi tendono a prendere decisioni che sono più estreme di quelle dei singoli membri. Esempio, spostamento della soglia del rischio. Molte ricerche in ambito psicosociale hanno fatto vedere come le decisioni che i singoli prendono, che i gruppi tendono a prendere delle decisioni che sono più estreme di quelle che prenderebbero da soli gli individui. Ad esempio, tendono a fare delle decisioni più rischiose e di quanto non farebbero se da solo le persone in un gruppo. Questo è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto vediamo che la direzione dello spostamento verso cui si sposta la polarizzazione dei gruppi è determinata dalla maggioranza, o quantomeno dalla media delle opinioni degli altri membri del gruppo, delle preferenze degli altri membri del gruppo. E il fenomeno deriva da confronto sociale, persuasione, identità sociale. La ricerca ha identificato tre cause di polarizzazione nei gruppi. Innanzitutto abbiamo il confronto sociale, per cui noi, come abbiamo visto, quando ci troviamo in un gruppo, guardiamo gli altri per cercare di capire cos'è la risposta corretta. E noi potremmo renderci conto che la media delle opinioni del gruppo è più spostata in una direzione rispetto alla nostra, è più estrema rispetto alla nostra su un dato argomento, e quindi tendere ad allinearci al gruppo spostandosi verso la direzione della media. Riguardo alla persuasione, è stato fatto notare che i gruppi tendono a portare molti argomenti a favore della maggioranza e quindi tenderanno a far spostare le opinioni di chi non è particolarmente convinto nella direzione del gruppo. Infine, l'identità sociale è il fenomeno per cui noi deriviamo parte della nostra identità dall'appartenenza a un gruppo sociale.
a una categoria sociale. Le categorie sociali sono definite attraverso delle rappresentazioni mentali, dei prototipi, quindi

Se noi riscontriamo, osservando un gruppo, che il comportamento di una data persona che riteniamo prototipica di quel gruppo è più estremo del nostro su un certo ambito di opinioni, tenderemo a spostarci verso la direzione che riteniamo caratterizzante le opinioni del prototipo. Il groupthink, pensiero di gruppo, un modo di pensare a cui ricorrono le persone quando sono fortemente coinvolte in un gruppo molto coeso, quando i membri, nella ricerca dell'unanimità, trascurano il loro bisogno di valutare accuratamente corsi di azioni alternative. Janis, 1981. Il pensiero di gruppo è una delle problematiche più grosse che si trovano ad affrontare, che trovano a dover affrontare i gruppi impegnati in decisioni esecutive. Si tratta spesso di gruppi piccoli, molto coesi, che sono posti in una situazione in cui devono prendere decisioni importanti che magari riguardano l'intera nazione o altri gruppi. Infatti, nel libro di Janis furono esaminati una serie di casi, di decisioni storiche, come quella di Kennedy di invadere, di fare l'invasione della Baia di Cuba tramite la Baia dei Porci, che si rivelò un clamoroso fallimento. Perché l'analisi mostrò che c'erano stati dei grossi problemi nel formulare i piani e nel prendere la decisione di andare avanti. E questo era dovuto al modo in cui il gruppo decisionale messo in piedi dal presidente Kennedy era stato organizzato. Le cause del groupthink. Coesione. Difetti strutturali nell'organizzazione o nel gruppo. Contesto situazionale provocatorio. Come aveva evidenziato Janis nel suo studio sul groupthink, ci sono diversi fattori che possono rendere più probabile il groupthink. Il primo è la coesione. Infatti, quando siamo in un gruppo molto coeso, si tende a mantenere, dare più attenzione alle relazioni e le persone possono essere tentate se ritengono di essere in dissenso con il gruppo, di non manifestare, non dare voce al proprio dissenso per evitare conflitti. Questo evitamento dei conflitti fa sì che non vengano discussi certi argomenti e certe opinioni contrarie non vengono nemmeno tirate fuori. Riguardo ai difetti strutturali dell'organizzazione dei gruppi, è stato fatto notare che il groupthink è più probabile quando un gruppo lavora in isolamento dal resto del mondo. Chiuso in se stesso e quindi non aperto a idee nuove, a raccogliere nuove informazioni. Inoltre, in presenza di un leader che dice prima qual è la sua opinione, prima di far discutere il team, ci potrebbe essere una maggiore tendenza alle persone a conformarsi con l'opinione del gruppo e a non approfondire la discussione degli argomenti, come si dovrebbe fare. Sintomi e conseguenze del groupthink. Sono stati identificati diversi sintomi che possono far vedere che un gruppo potrebbe essere in una situazione in cui il groupthink è in azione. Innanzitutto la sopravvalutazione del gruppo. Gruppi che sono dentro un problema di groupthink tendono a considerarsi migliori di quanto sono in realtà. Si generano delle illusioni, illusioni di invulnerabilità. Vulnerabilità, per cui il gruppo si crede nella situazione in cui non può sbagliare, non può prendere decisioni corrette, si crede superiore e invulnerabile nelle sue decisioni, quindi non mette in discussione le proprie scelte, le prime scelte che vengono fuori. Inoltre potrebbe considerarsi anche migliore degli altri gruppi, degli altri, quindi più in grado di decidere. Chiusura mentale. La chiusura mentale si riferisce al fatto che le persone non cercano nuove idee, non dibattono, non sono aperti ad alternative e a opinioni contrarie. E la pressione verso l'uniformità si riferisce proprio al fatto che ci può essere la pressione a conformarsi verso una certa opinione dominante e quindi ci possono essere persone che non tirano fuori argomenti contrari a quelli che sono le opinioni prevalenti del leader o di altri membri del gruppo. Questi sintomi poi, e il groupthink di per sé, conducono a una serie di problemi. Le conseguenze sono omettere di valutare obiettivi ed alternativi nel processo decisionale, quindi ignorare
altre possibilità.

raccolta delle informazioni carente e parziale, altri errori di elaborazione di precedenti decisioni. Quindi, in una situazione di groupthink, le persone decidono peggio perché mettono in atto dei processi sbagliati di decisione che dovrebbero portare le persone a considerare accuratamente pro e contro di ogni possibile azione e le caratteristiche delle variabili che sono in gioco e che invece tendono a essere scartate direttamente senza un approfondimento proprio per la pressione, per la fretta di raggiungere un dato consenso. Prevenire il groupthink. Il groupthink può essere prevenuto limitando la ricerca prematura di consenso, correggendo le percezioni distorte ed errate e usando metodi decisionali efficaci. Come dovrebbe emergere chiaramente dall'analisi che abbiamo fatto delle cause, dei sintomi del groupthink e delle conseguenze, il modo per correggere il groupthink è quello di lavorare sulle cause, quindi sugli aspetti, sulla ricerca prematura del consenso, evitare di raggiungere subito, darsi del tempo per raggiungere una decisione, non avere fretta, cercare di valutare accuratamente le altre persone e le proprie percezioni. Ma più di tutti, una cosa essenziale per poter correggere e evitare il groupthink è la consapevolezza, è fondamentale la consapevolezza di poterne essere vittime. Senza questa consapevolezza le persone non saranno motivate a mettere in atto i correttivi che potrebbero prevenire ed evitare il groupthink. Spunti di riflessione. Quali sono i sintomi che indicano che un gruppo potrebbe essere vittima di groupthink? Riusciresti a pensare a casi recenti di crisi o incidenti che potrebbero essere stati il risultato dei processi di groupthink? I conflitti e la loro gestione. Nell'ultima parte di questa lezione andiamo ad analizzare un aspetto che caratterizza tutti i gruppi, ovvero quello che nelle interazioni tra i membri possono e molto spesso di fatto possono emergere dei conflitti tra i membri. I conflitti, competizione e lotta tra membri del gruppo o tra gruppi diversi relativamente a bisogni e obiettivi in opposizione. Idee, valori e atteggiamenti. I conflitti sono appunto un aspetto inevitabile della vita di gruppo e possono nascere per una serie di motivazioni diverse. Sono molteplici i fattori che vi contribuiscono, individuali e di gruppo. Andiamo adesso ad analizzare le tipologie, le forme, le cause e le tipologie di conflitto che più tipicamente si possono osservare. I conflitti, tipologie e cause. Competizioni. Una prima forma e causa di conflitto è una situazione di competizione. Quando due membri sono in conflitto, sono in competizione, significa che un outcome, un esito positivo per uno vuol dire un esito negativo per l'altro. Io vinco e tu perdi. In questa situazione, appunto, il conflitto è più probabile. Viceversa, nella situazione di cooperazione, i conflitti tendono a diminuire perché le persone tendono a lavorare in armonia per un obiettivo che è comune. I conflitti possono riguardare la distribuzione delle risorse, di risorse che sono appunto scarse. Come dividere il lavoro? Come dividere le ricompense? Queste possono essere questioni che fanno nascere conflitti tra persone all'interno di un gruppo, ma più facilmente tra gruppi diversi, in opposizione. All'interno di gruppi poi abbiamo conflitti che riguardano il potere, lotte di potere, conflitti decisionali, quando due persone combattono riguardo all'esito che deve prendere una data decisione, quale scelta effettuare. Conflitti di compito e di processo, alcuni conflitti riguardano chi deve fare cosa o quale modalità di lavoro devono essere adottate per raggiungere l'obiettivo. Conflitti personali. Infine, i conflitti possono riguardare le relazioni personali tra le persone, che possono essere più o meno positive. Per colleghi si possono piacere o meno, e in assenza di piacere può esserci scatenarsi un conflitto. Situazioni a motivazione miste. Quando l'interdipendenza tra le parti comporta obiettivi sia competitivi che cooperativi. In alcune situazioni, quando le parti in gioco in un conflitto sono divergenti
difendenti tra di loro, ciò significa che la scelta, l'esito ultimo di una mia scelta, non dipende soltanto da quello che ho scelto io, ma dipende anche da quello che le altre persone fanno. E in questo caso ci può essere proprio un trade-off tra la scelta di essere competitivi o di collaborare con l'altro. Un esempio di questo tipo di situazione è il cosiddetto dilemma del prigioniero. In questo dilemma, due imputati sono messi di fronte a una scelta, interrogati separatamente, hanno compiuto una rapina insieme e ognuno può scegliere se confessare o meno. Se confessa, dovrà confessare tutto, quindi anche il coinvolgimento dell'altro imputato. Abbiamo quindi Billy e Jesse, ognuno può scegliere se confessare o non confessare. Il fatto che rende questo dilemma interessante è che quando in ognuno dei casi la scelta che sarebbe maggiormente vantaggiosa per un individuo è quello di non confessare, cioè quella di confessare. Vediamo se Jesse infatti sceglie di confessare, lui può essere anche direttamente liberato, mentre Billy riceverà una pena di 30 anni. Il problema è che se Jesse confessa e la stessa strategia, stesso ragionamento viene fatto da Billy, che anche lui confessa, entrambi prenderanno una pena di 10 anni. Quindi in questa situazione l'esito dipende da cosa faranno gli altri. Se io l'esito della mia scelta di confessare o meno, quindi di collaborare o meno, dipende dal fatto che gli altri collaborino o meno. Quindi mi posso fidare o meno dell'altra persona? Le ricerche fanno vedere che questa situazione stimola inizialmente la competizione. Inizialmente, quando si gioca al giudicato del prigioniero, le persone tenderanno a confessare, che però porta facilmente alla scelta, all'esito più negativo per entrambi. Sicuramente più negativo che se entrambi non confessassero. Quello che fa vedere la ricerca è che se questo gioco viene ripetuto, tipicamente emergono delle strategie collaborative. Inizialmente magari le persone potrebbero essere tentate di rispondere con la stessa misura. Se io non confesso, ma l'altro confessa e quindi la prima volta io mi becco 30 anni e l'altro va libero, la volta dopo potrò essere tentato di fare la scelta opposta. Piano piano si può instaurare invece, dopo giochi ripetuti, una fiducia che porta a aumentare la collaborazione tra le parti. Dilemmi sociali. Situazioni in cui l'agire per il proprio interesse va a svantaggio di quello del gruppo. I dilemmi sociali sono una forma, il dilemma del prigioniero è una forma di quelli che si chiamano dilemmi sociali, in cui appunto il vantaggio, l'interesse, c'è un conflitto tra l'interesse individuale e quello della collettività, del gruppo. In particolare due tipi di dilemmi sociali sono molto comuni. L'uso, quello relativo all'uso di risorse condivise, quindi come dividere delle risorse. Questo è un problema che riguarda ad esempio l'ambiente, i comportamenti, buttare carta per terra, se lo faccio da solo, sembra di non portare a nessuna conseguenza. Se io vado sull'autobus e non pago il biglietto, tanto c'è qualcun altro che lo paga per me. Però questo chiaramente, se tutti facessero così, porterebbe un'assenza di soldi nell'azienda di trasporti e quindi non ci sarebbero ci sarebbe un peggioramento del livello di servizio per tutti. Un altro caso è non fare la propria parte, quindi evitare di impegnarsi a sufficienza per rispetto a quello che sarebbe necessario fare. L'evoluzione dei conflitti. I conflitti seguono un corso di vita abbastanza prevedibile e tipico. Nascono dalle interazioni di routine del gruppo, da cui possono emergere appunto questi conflitti, ma prima di arrivare a una risoluzione, i conflitti possono passare alla fase dell'escalation del conflitto, per poi arrivare a una risoluzione e rientrare nella normalità per quel che riguarda l'interazione del gruppo. Adesso andiamo a concentrarci sulla fase di escalation del gruppo, del conflitto, andare a vedere cosa succede alle persone. L'escalare dei conflitti. La prima cosa che succede quando un conflitto sta escalando è che le persone passano dall'incertezza alla presa di posizione. Inizialmente possono essere incerte,
sulle loro stesse opinioni o

su quanto convinti sono di averle, ma nel momento in cui scatta il conflitto, ognuna delle parti tende a irrigidirsi e a restare sulle proprie posizioni. Fraintendimento. Una seconda cosa che si verifica è che tendiamo a non comprendere bene gli altri, a fraintenderne le motivazioni, le parole e le azioni, e quindi a formarci una percezione errata dell'altra parte, che quindi chiaramente costituisce un ostacolo per eventuali possibilità di soluzione del conflitto. Tattiche hard. Le persone possono essere in situazioni di conflitto tentate di passare alle minacce e a ricorrere a delle tattiche coercitive per cercare di vincere il conflitto, ma queste tattiche poi possono avere un effetto collaterale, quello di portare a una spirale, ovvero a far sì che invece di rispondere con la stessa misura, ogni risposta a un'azione dell'altro diventa più intenso, quindi si innesca una spirale ascendente che rende il clima ancora peggiore. Coalizioni. Infine, un'altra cosa che si verifica nei conflitti in fase di escalation è che da riguardare inizialmente parti opposte che sono piccole in numerosità, in un conflitto che escala si formano delle coalizioni, quindi si passa da un conflitto che riguarda pochi a un conflitto che riguarda molte persone. E infine si provano emozioni negative. Si può arrivare a provare rabbia, che a sua volta potrà portare a comportamenti meno controllati e quindi a sua volta a risposte di tipo negativo o a una spirale del conflitto. La risoluzione dei conflitti. Quando un conflitto si riduce di intensità, avviene quello che è il processo opposto a quello che avviene nell'escalation. Innanzitutto, da una situazione in cui le parti stanno ognuna rigida sulla propria posizione, si può passare alla negoziazione, in cui si cerca di trovare un terreno comune. Si cerca di comprendersi. Il secondo passaggio quindi riguarda il passare da quei fraintendimenti tipici dell'altro nella fase di escalation a una comprensione maggiore delle istanze, dei bisogni della controparte. Cooperazione. Dalle tattiche hard, quindi che comportano minacce per la controparte, si può passare a un tentativo di lavorare insieme per arrivare a una soluzione comune. Spirale discendente. Questo permette anche di ridurre l'intensità e di interromperla prima che diventi fuori controllo. Mediatori. Così come l'escalation dei conflitti porta al formarsi di coalizioni, per ridurre l'intensità di un conflitto possono essere utili, può essere utile il ricorso a dei mediatori, delle persone terze, neutrali, che se agiscono in maniera seguendo dei principi possono permettere di comporre il conflitto e di arrivare a una soluzione condivisa. E infine, le emozioni positive. Tenere sotto controllo le emozioni negative è un modo per ridurre la probabilità di escalation e favorire la cooperazione tra le parti in gioco. Stili di gestione dei conflitti. Sono stati individuati diverse modalità per gestire i conflitti che sono stati unificati in un modello che prevede di classificare gli stili in base a due dimensioni fondamentali: il grado di assertività dello stile e il grado di cooperazione. Queste due dimensioni si riferiscono a quanto o il grado in cui una persona tende a soddisfare il proprio interesse personale. Che si riferisce all'assertività, una persona altamente assertiva tende, è orientato a soddisfare i propri scopi e bisogni. Viceversa, la cooperazione si riferisce al grado in cui una data persona è interessato e disponibile a dare seguito, a tenere in considerazione gli scopi della controparte. Rispetto a questo spazio, queste due dimensioni definiscono uno spazio in cui si possono identificare cinque diversi stili di gestione dei conflitti. Si va dallo stile evitante, allo stile competitivo, lo stile orientato al compromesso, lo stile accomodante e lo stile collaborativo. Vediamo adesso brevemente di considerare ognuno di questi stili e di esaminare le situazioni in cui può
può essere particolarmente adatto.

E una delle cose più importanti di questa teoria è che non esiste uno stile che è adatto a tutti i tipi di conflitti, ma a seconda delle circostanze e del tipo di conflitto, uno stile può essere più o meno adatto. Lo stile

competitivo. In questo caso lo scopo è vincere il conflitto. È uno stile che è molto basso in cooperazione, che indica che l'interesse soltanto, che un zero interesse a soddisfare le istanze dell'altra controparte e una massima tendenza a soddisfare il proprio bisogno. I casi d'uso in cui questo stile può essere vantaggioso sono i seguenti. Nelle situazioni di emergenza, quando serve agire in fretta, quando devono essere prese azioni impopolari, quando è in gioco il bene della famiglia o dell'organizzazione, quando la propria autorità e responsabilità non sono in discussione. Lo stile accomodante ha lo scopo di cedere alla controparte. Questo è uno stile che è alto in cooperazione e basso in assertività. Vediamo i casi d'uso. Per conservare l'armonia ed evitare fratture, per giungere a un accordo temporaneo, per arrivare a soluzioni veloci sotto pressione, quando la relazione è più importante dello scopo. Lo stile compromissorio ha lo scopo di trovare un terreno comune. È intermedio in cooperazione ed assertività. I casi d'uso, quando le parti si equivalgono per potere e tengono molto allo scopo. Per giungere ad accordi temporanei su questioni complesse, per arrivare a soluzioni veloci sotto pressione, quando gli scopi sono di importanza moderata. Lo stile collaborativo è quello stile che ha lo scopo di trovare una soluzione win-win, una soluzione quindi che accontenta entrambe le parti. Infatti è uno stile che è alto sia in cooperazione che in assertività. I casi d'uso, sono molteplici per questo tipo di stile, che è probabilmente il migliore tra i vari, stili esaminati. Quando sia la relazione che gli obiettivi sono importanti, è il primo caso in cui questo stile può essere adatto. Quando le parti si equivalgono o sono interdipendenti. Quando gli scopi di entrambi sono troppo importanti per il compromesso. Quando c'è tempo sufficiente e la volontà di usarlo. Questo è uno stile, infatti, difficile, richiede molto lavoro, per cui ci devono essere le condizioni adatte per quel che riguarda le risorse, la volontà e il tempo. Quando la qualità della decisione è importante. Le decisioni collaborative sono migliori perché soddisfano, tengono maggiormente conto degli interessi di entrambe le parti e quindi sono adatte quando vogliamo arrivare a soluzioni particolarmente buone. Conflitti e gestione dei conflitti. I conflitti sono inevitabili nei gruppi. Una cosa che dovrebbe essere chiara a questo punto dall'analisi delle dinamiche di gruppo è che i conflitti non sono qualcosa da evitare a tutti i costi, sono naturali e emergono ed emergeranno sempre nella vita di gruppo. Possono minare la soddisfazione e ridurre la performance, possono avere degli effetti negativi, però, come abbiamo visto e come vedremo tra un attimo, non sono sempre negativi. Infatti, un'assenza di conflitti può indicare una mancanza di coinvolgimento individuale. Se non ci sono, tutto va bene e non emergono mai conflitti, forse c'è qualcosa che non va nel gruppo, forse le persone non sono abbastanza motivate, non si impegnano abbastanza da far emergere i conflitti. La risoluzione dei conflitti promuove il buon funzionamento del gruppo. In secondo luogo, da una risoluzione di un conflitto, il gruppo emerge più forte, più coeso e più unito di prima, quindi in questo sono positivi, consentono di migliorare, di far evolvere il gruppo. Possono prevenire il groupthink. Come abbiamo visto, il groupthink è un problema grosso nei gruppi, che conduce certi gruppi a prendere decisioni sbagliate. Se c'è conflitto tra i membri, questo fenomeno è più improbabile, proprio perché vengono messe in discussione le decisioni che di default il gruppo prenderebbe sotto groupthink. Per concludere, non sono i conflitti, ma è la loro cattiva gestione a condurre a problemi. Questo è il messaggio finale dell'analisi delle dinamiche di conflitto. Non sono qualcosa di negativo, sono inevitabili, ma quello che è importante per evitare danneggiamenti al gruppo è di saperli gestire nel modo migliore a seconda delle circostanze. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme dei fonti dei conflitti nei e tra i gruppi? Nel dilemma del prigioniero, che cosa sembra aumentare la collaborazione? Cosa caratterizza lo stile di gestione di conflitti orientato al compromesso e in quali occasioni è utile? Riprendiamo adesso gli spunti di riflessione offerti in questa lezione.

0: differenze ci sono tra la facilitazione e l'inerzia sociale? Riesci a pensare a quali condizioni potrebbero rendere meno probabile l'inerzia sociale? Quali sono i sintomi che indicano che un gruppo potrebbe essere vittima di groupthink? Riusciresti a pensare a casi recenti di crisi o incidenti che potrebbero essere stati il risultato di processi di groupthink? Quali sono le principali fonti di conflitti nei e tra i gruppi? Nel dilemma del prigioniero, che cosa sembra aumentare la collaborazione? Che cosa caratterizza lo stile di gestione dei conflitti orientato al compromesso e in quali occasioni è utile? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che questa è la seconda di una serie di due lezioni che potete trovare ulteriori materiali per approfondire questo argomento sulle pagine web del corso sul sito dell'Ateneo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e arrivederci.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio

0: spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire

Del futuro. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Argomenti di questa lezione saranno le funzioni di gestione, profili generali, il personale pubblico, i beni pubblici. Passiamo al primo argomento, le funzioni di gestione, profili generali. Per il perseguimento dei suoi fini, l'amministrazione è dotata di uffici e personale, risorse finanziarie e beni da gestire. Vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo delineato un po' quello che è il concetto di amministrazione e quindi evidenziato anche la natura plurima delle attività che svolge l'amministrazione. Un aspetto che in questa lezione dobbiamo sottolineare è il fatto che tutte queste attività delle amministrazioni richiedono necessariamente il personale, un'organizzazione, quindi un'articolazione per uffici e anche risorse e beni che sono funzionali al perseguimento dell'attività da parte dell'amministrazione. Con alcune, tuttavia, precisazioni, in particolare dettate dal principio di legalità e dal vincolo di natura finalistica. Vi ricorderete, quando abbiamo parlato del principio di legalità, abbiamo sottolineato più volte come l'intero sistema del diritto amministrativo e quindi anche della pubblica amministrazione, intesa appunto come organizzazione, ma anche come attività, si fondi proprio sul rispetto del principio di legalità, che imprime anche un vincolo di scopo rispetto all'attività posta in essere dall'amministrazione. Nel parlare dei cosiddetti mezzi di cui l'amministrazione si avvale per lo svolgimento della propria attività, dobbiamo tenere presente il fatto che il principio di legalità e quindi il vincolo di scopo che lo stesso principio di legalità è in grado di esprimere trova una specifica applicazione anche con riferimento appunto agli uffici, al personale e ai beni e come vedremo più avanti anche rispetto alla finanza pubblica. Questo vincolo di natura finalistica si esprime nella rispondenza dell'attività amministrativa ai fini predeterminati dalla legge. L'attività amministrativa deve essere organizzata, strutturata anche dal punto di vista della sua gestione, sempre in coerenza rispetto alle finalità predeterminate dalla legge. E ancora, come forma di controllo, in particolare il controllo svolto dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 100,2 della Costituzione, sull'attività posta in essere. Un controllo che è teso a verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge. Vedete quindi come anche dal punto di vista del controllo, dell'attività di controllo svolto dalla Corte dei Conti, la focalizzazione specifica sta proprio nella declinazione peculiare del principio di legalità e quindi del vincolo che esso imprime sulla attività di gestione in funzione degli obiettivi predeterminati dalla legge. Per quanto riguarda i vincoli

concernenti l'impiego dei mezzi, un posto particolare è quello rivestito dall'articolo 81 della Costituzione, che ha la funzione di preservare l'equilibrio finanziario, ma anche di preservare la legalità della spesa pubblica, in quanto in funzione di quelli che sono gli scopi stessi del bilancio non si può spendere più di quanto il bilancio abbia stanziato. Vedete quindi come il vincolo di legalità in relazione specifico alle attività finanziarie, e quindi in particolare al bilancio e alla spesa, trovi un'ulteriore declinazione nel cosiddetto principio di equilibrio, e lo vedremo più avanti, ma anche rispetto alla legalità che l'amministrazione deve preservare anche nella gestione della spesa, che è evidentemente un'attività materiale, ma rispetto alla quale sussiste comunque un'attività giuridica che è di supporto e funzionale proprio all'erogazione della spesa e quindi alla gestione in fase esecutiva del bilancio stesso. Affinché i diritti individuali e gli interessi collettivi siano tutelati, i mezzi hanno un'importanza tutt'altro che secondaria. Vedete, questo è un tema centrale nell'ambito del diritto amministrativo e in generale del sistema pubblico, laddove, come sapete, la Costituzione assegna all'amministrazione dei compiti, delle finalità. E in particolare mi riferisco a tutto quel sistema che in qualche modo deriva ed è in funzione dell'attuazione del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, laddove ai pubblici poteri è attribuito il compito di intervenire per rimuovere quegli ostacoli, che concretamente impediscono l'uguaglianza dei cittadini. E quindi questa disciplina, questo articolo, questo comma 2, questa seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione legittima proprio l'intervento pubblico nella società. Tuttavia, questo tipo di intervento si scontra necessariamente con il principio di scarsità, che condiziona l'intera esistenza e quindi anche la stessa amministrazione, la sua attività e la sua organizzazione. Ebbene, da questo punto di vista, pensare che sia possibile soddisfare tutti gli interessi pubblici, tutti i diritti individuali, pur costituzionalmente garantiti, prescindendo da quelli che sono i mezzi e quindi i beni di cui l'amministrazione si serve per poter garantire l'erogazione, per esempio, di un servizio pubblico è evidentemente poco realistico. E quindi da questo punto di vista vedete come esista una diretta correlazione tra i mezzi a disposizione, le modalità in cui i mezzi vengono gestiti e come sono organizzati e la capacità stessa di far sì che l'organizzazione e l'attività amministrativa risulti rispondente a una finalità e quindi, in questo caso, alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Pensate, per esempio, al servizio sanitario, laddove da sempre sussiste un dibattito sul difficile rapporto tra gli interessi, e la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma nello stesso tempo le difficoltà di dover gestire un servizio che richiede un impegno sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista delle risorse necessarie, evidentemente molto importanti. A seconda di come la gestione viene attuata, questo impatta evidentemente anche sul fine, quindi sulla capacità di rispondere a quelle che sono le finalità. La Res Publica ha bisogno, oltre che di regole adeguate, anche di condotte coerenti con quelle regole. Cioè, possiamo avere tutte le regole possibili, ma nello stesso tempo l'amministrazione, nell'attività di gestione delle risorse, è chiamata ad adottare delle condotte che, al di là del loro aspetto giuridico, devono risultare sempre idonee a permettere il massimo rendimento possibile in funzione della cosiddetta ottimizzazione dell'attività amministrativa in funzione degli interessi pubblici e quindi dei diritti garantiti ai cittadini. L'amministrazione quindi va considerata anche come azienda e proprio questo rappresenta il fondamento normativo delle cosiddette funzioni di gestione.
Quindi quando parliamo di amministrazione come azienda facciamo riferimento a una

dimensione che è strettamente connessa e intrecciata a quella dell'amministrazione in quanto organizzazione giuridica e vincolata giuridicamente, ma che attiene specificatamente all'attività di gestione. Risultano quindi applicabili i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento anche con riferimento alle funzioni di gestione. Sussiste tuttavia una natura peculiare degli impieghi e delle risorse finanziarie, secondo la logica della giustizia commutativa, che è tipica delle relazioni di mercato, ma anche secondo la logica della giustizia distributiva, proprio perché compito dei pubblici poteri non è soltanto quello di allocare la ricchezza in funzione appunto del rispetto del principio della giustizia commutativa, ma anche di operare delle operazioni di redistribuzione proprio in funzione dell'attuazione di quel principio di uguaglianza sostanziale a cui facevo riferimento prima, proprio nei termini e nell'ottica della giustizia distributiva, che è, diciamo, uno dei principali compiti, principali degli ambiti in cui si esercita la discrezionalità di natura politica, cioè le scelte politiche connesse al perseguimento degli interessi politici connessi alla collettività. Altro elemento è quello rappresentato dalla limitatezza degli impieghi e delle risorse finanziarie in rapporto a quanti aspirano ad ottenerle e quindi in relazione alla possibilità di utilizzi alternativi. Il concetto di scarsità a cui facevo riferimento prima è strettamente connesso a questo aspetto. È evidente che nella misura in cui ci si trova di fronte a una situazione di risorse scarse, all'amministrazione è rimesso il compito di allocare le risorse, evidentemente facendo delle scelte che però devono essere rispettose rispetto al principio di legalità e quindi rispetto ai principi generali dell'azione amministrativa. Istituti funzionali al rispetto dei principi costituzionali sono il concorso, inteso come procedimento di evidenza pubblica destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo a contenuto plurimo. L'esempio è evidentemente il caso del concorso per l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione, laddove il procedimento amministrativo si conclude con una graduatoria, che è appunto un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, in cui i cui contenuti sono plurimi, nel senso che avremo dei soggetti vincitori, dei soggetti non vincitori e quindi una valutazione complessiva dei candidati. Altro istituto è quello dei controlli, l'abbiamo citato poco fa, a cui sono sottoposti tutti gli uffici pubblici che fanno parte del potere governante e delle pubbliche amministrazioni. E quindi i controlli sono direttamente funzionali a garantire l'applicazione in concreto e l'effettività di quei principi costituzionali a cui facevo riferimento prima. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Altro argomento di questa lezione è il personale pubblico, no? Che rappresenta il primo, tra virgolette, mezzo di cui l'amministrazione si serve per poter perseguire le proprie finalità. Il personale ha un'importanza fondamentale nel diritto amministrativo. Questo perché le pubbliche amministrazioni adempiono le proprie funzioni proprio grazie all'opera delle persone. E a tal fine le persone assumono cariche elettive e accedono agli impieghi nei vari pubblici uffici. E qui è inutile sottolineare l'importanza delle persone, non soltanto in virtù di quello che più avanti vedremo essere il principio di personalizzazione dell'agire amministrativo, ma proprio in relazione al fatto che l'amministrazione vive in funzione dell'attività svolta dalle persone. Persone che accedono ai ruoli nella pubblica amministrazione sia come impiegati, ma anche come titolari di cariche elettive, come nel caso dei cosiddetti organi politici. Innanzitutto, parlando di personale, dobbiamo ricordare che imparzialità e buon andamento, cioè i principi dell'articolo 97 della Costituzione, impongono l'utilizzo del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi. L'articolo 97 lo prevede espressamente che agli impieghi
presso

alla pubblica amministrazione si accede sempre mediante concorso. Sussistono tutta una serie di regole, di deroghe limitate, tuttavia rimane un principio cardine, proprio perché proprio attraverso il concorso, come abbiamo detto poco fa, che è possibile garantire la rispondenza rispetto agli interessi pubblici. Inoltre, gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, cioè divieto di qualsiasi influenza esterna. L'articolo 98 della Costituzione lo prevede espressamente, prevede una sorta di radicamento degli impiegati della pubblica amministrazione al servizio esclusivo della nazione. Qui il riferimento, come dicevo prima, è proprio alla necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e quindi una impossibilità di permettere agli impiegati della pubblica amministrazione, evidentemente salvo i regimi derogatori e le regole specifiche, ma in linea di principio, di poter prestare la propria attività al servizio anche di altri interessi diversi rispetto a quelli dell'amministrazione. Questo in virtù anche del ruolo predominante dell'interesse pubblico rispetto agli altri interessi in gioco. Altro principio costituzionale è quello della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. L'abbiamo già visto nelle precedenti lezioni, è il principio di responsabilità espresso nell'articolo 28 della Costituzione. Tutti questi principi costituzionali sono tesi a far sì che l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici risponda al pubblico interesse e non, come dicevo prima, a interessi particolari. Nello stesso tempo, le norme sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza devono essere letti come norme di attuazione degli stessi articoli 97 e 98 della Costituzione. Quindi, per definire un quadro completo, dobbiamo fare riferimento all'esistenza di principi costituzionali rispetto ai quali sussistono una serie di istituti, tra cui in particolare il concorso e i controlli funzionali a darvi effettività e garantirne il rispetto, ma nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di regole specifiche connesse al personale che riguardano i casi di ineleggibilità, incompatibilità che derivano direttamente dall'articolo 97 sull'obbligo del concorso e dall'articolo 98 che prevede espressamente che gli impiegati della pubblica amministrazione siano al servizio esclusivo della nazione. Il regime di diritto comune esistente dal 1993. Ora, parlando di pubblico impiego, a partire dal 1993 abbiamo assistito a una rivoluzione davvero importante che ha portato a una sorta di equiparazione dell'impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici rispetto alla disciplina del lavoro cosiddetto privato, cioè presso datori di lavoro non pubblici. Questo fenomeno, questa evoluzione, questa riforma è nota come privatizzazione del pubblico impiego. Cosa significa? Significa che l'immissione del personale avviene comunque sempre tramite procedure selettive volte ad accertare il possesso della professionalità richiesta e garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno, ma l'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro. E quindi ciò implica che se da un lato viene preservato tutto quello che abbiamo detto poc'anzi sul principio del concorso per quanto riguarda la fase preliminare all'avvio di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e quindi questa rimane una fase pubblicistica a tutti gli effetti, dall'altra nel momento in cui il dipendente viene selezionato e quindi auspicabilmente ha vinto un concorso, il rapporto di lavoro che si va a instaurare con la pubblica amministrazione è un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, tant'è che, come vedete, l'assunzione avviene mediante la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, così come avviene in un contesto imprenditoriale tradizionale. Il rapporto di lavoro è quindi disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato delle imprese private.
La gestione dei rapporti di lavoro

viene quindi effettuata con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Questo è il passaggio fondamentale che è un po' la conseguenza della privatizzazione del pubblico.

del potere, quindi tutti quelli che sono i poteri normalmente che un datore di lavoro esercita in chiave privatistica e non più pubblicistica. Questo implica anche evidentemente un regime giuridico anche di garanzia rispetto all'esercizio del potere che è completamente diverso. C'è un ampio spazio quindi alla contrattazione collettiva, proprio perché parliamo di rapporti paritari, e alle relazioni sindacali che hanno avuto a partire dal 1993 pieno ingresso anche nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Di conseguenza è stata affermata anche la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie relative ai rapporti di lavoro, ivi incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. È stato un percorso lungo, ma come diretta conseguenza della privatizzazione e quindi della riconfigurazione in termini privatistici del potere esercitato dal datore di lavoro, di conseguenza le situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti sono state equiparate non più a situazioni di interesse legittimo, ma appunto di diritto soggettivo, e quindi la giurisdizione è passata al giudice ordinario. C'è stato in dottrina e giurisprudenza un ampio dibattito in relazione, come vedremo, agli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale, che tuttavia oggi si è incanalata verso una soluzione che guarda al giudice ordinario come l'unico giudice ormai competente a sindacare anche rispetto al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Viceversa, sussiste ancora una giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie riguardanti i concorsi e i rapporti di lavoro che restano assoggettati al regime di diritto pubblico, nonché quelle relative agli atti di macroorganizzazione. È opportuno fare quindi una precisazione, e cioè che a fronte della generalizzata privatizzazione del pubblico impiego, sussistono comunque delle eccezioni, quindi sussiste ancora una parte di lavoro pubblico non privatizzato, per esempio i rapporti di lavoro dei magistrati piuttosto che dei professori universitari. Tuttavia, quello che rileva ai nostri fini, e quindi ai fini dell'individuazione del giudice competente, è il fatto che le controversie che riguardano la fase preliminare, quindi la fase di selezione, proprio perché è ancora una fase pubblicistica a tutti gli effetti, in cui l'amministrazione nel selezionare il dipendente esercita un potere, il giudice competente a sindacare i relativi atti è ancora il giudice amministrativo. Così come il giudice amministrativo è competente a sindacare tutti gli atti concernenti i rapporti di lavoro non privatizzati, rispetto ai quali sussiste ancora appunto l'esercizio di un potere amministrativo. E infine la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a tutti quegli atti cosiddetti di macroorganizzazione, che quindi non riguardano l'esercizio in concreto del potere del datore di lavoro, ma riguarda la definizione a livello macro di quelli che sono gli assetti dell'organizzazione. Sempre in materia di pubblico impiego privatizzato, centrale in questo ambito è la riforma della dirigenza, che è incentrata sulla distinzione tra l'indirizzo politico-amministrativo, che comporta la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi, e quindi l'esercizio del potere di emanare direttive, assegnare risorse, scegliere i componenti degli uffici di diretta collaborazione e controllare e valutare i risultati raggiunti dal potere invece di indirizzo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni come uno degli elementi su cui si fonda l'organizzazione amministrativa è proprio la distinzione tra politica e amministrazione. E infatti abbiamo detto che alla politica spetta il compito di dettare l'indirizzo e di verificare i risultati, e invece alla dirigenza il compito di gestire. Qui aggiungiamo un ulteriore tassello, e cioè che l'ambito di riforma della dirigenza si è esteso anche a una definizione del rapporto con la politica nei termini che ho appena detto, ma anche del rapporto interno alla dirigenza, poiché esistono, come vedremo, dei ruoli dirigenziali di livello generale che hanno, diciamo, anche in sé un compito di indirizzo politico-amministrativo.
e invece di

dirigenti non generali che invece svolgono più funzioni di natura gestionale. Quindi vedete come questo principio di distinzione poi anche nell'ambito dell'attività svolta dalla dirigenza trova a seconda dei livelli esistenti una diversa estrinsecazione in concreto. Il potere di gestione si manifesta nelle attività, nelle operazioni, negli atti, nei provvedimenti che servono proprio per attuare questo indirizzo, che può essere politico, può essere politico-amministrativo o può essere meramente amministrativo a seconda del livello gerarchico, no? Oppure della collocazione, se politico-amministrativa. In più, la gestione comporta l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come nel caso dei poteri relativi alle entrate e alle spese, all'adozione degli atti riguardanti il personale e le dispute in cui l'amministrazione è coinvolta. Esiste quindi, come vi dicevo, una distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale. La distinzione ancora tra dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali, che appunto sono quelli che definiscono obiettivi, assegnano progetti specifici, attribuiscono risorse e quindi danno di fatto anche a loro volta un indirizzo, e gli altri dirigenti che possono essere di prima o di seconda fascia, che sono posti al vertice di uffici dirigenziali non generali. In più esiste una particolare tipologia di responsabilità che è la cosiddetta responsabilità dirigenziale, che ha ad oggetto l'osservanza delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi. Quando parliamo di responsabilità dirigenziale, parliamo di una responsabilità connessa proprio alla capacità in questa dinamica tra assegnazione degli obiettivi e delle risorse e attività poi di gestione in concreto, di raggiungere attraverso la gestione i risultati assegnati oppure no. Quando parliamo di responsabilità, accanto alla responsabilità dirigenziale, dobbiamo però distinguere ancora la responsabilità politica, che è quella tipica dei titolari degli organi di governo nei confronti del Parlamento, così come è delineato l'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità amministrativa e contabile su cui giudica la Corte dei Conti, per quanto riguarda quella amministrativa, cioè quella per danno erariale, solo in presenza di un rapporto di servizio che potrebbe non essere tecnicamente un rapporto di impiego alle dipendenze, poiché la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ormai è estesa al concetto di rapporto di servizio, quindi per esempio nel caso dei concessionari che svolgono un'attività per conto di una pubblica amministrazione e, come dicevo prima, responsabilità disciplinare che però è limitata ai dirigenti, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Ultimo argomento di questa lezione sono i beni pubblici. La proprietà è pubblica o privata? I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati? Così recita l'articolo 42 della Costituzione che sancisce la distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica. Esistono quindi due distinti regimi giuridici per i beni pubblici e per i beni privati. La Costituzione assegna agli enti territoriali un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Così prevede l'articolo 119,7 della Costituzione, che è un po' un riferimento in relazione proprio al patrimonio pubblico e alle modalità, ai principi a cui la gestione di questi beni è soggetta. Il regime giuridico dei beni pubblici si differenzia rispetto a quello dei beni privati. Quindi questa distinzione che abbiamo visto tra proprietà pubblica e proprietà privata è una distinzione effettiva che trova una sua declinazione in concreto in un diverso regime giuridico. Vediamo quindi quali sono queste differenze. Il proprietario non è libero di cedere
i propri diritti sul bene finché permane la destinazione a un determinato uso e con essa l'inclusione del bene all'interno.

del demanio o del patrimonio indisponibile. Il primo elemento essenziale che differisce la proprietà pubblica da quella privata è in particolare il principio di inalienabilità, cioè una sorta di vincolo che proprio la destinazione imprime sul bene, caratterizzandone il regime giuridico sotto il profilo dell'alienabilità. Un bene demaniale, un bene destinato a patrimonio indisponibile, evidentemente non può essere oggetto di cessione, non può formare oggetto di diritti da parte dei terzi. Ovviamente potrebbe farlo, potrebbe esserlo, ma a quel punto l'amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento di sdemanializzazione oppure di imputazione al patrimonio disponibile. Tali diritti non possono inoltre formare oggetto di usucapione e quindi un principio di imprescrittibilità, quindi questi beni non possono, non seguono il regime dell'usucapione tipica della proprietà privata e quindi dei beni privati. L'amministrazione inoltre può, oltre che avvalersi degli strumenti civilistici in applicazione di quello che è l'articolo 1 della legge 241 del 90, che vedremo, che prevede la possibilità, anzi la necessità di ricorrere al diritto privato e solo laddove questo non sia sufficiente agli strumenti pubblicistici nell'ottica appunto del principio anche di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione può anche esercitare la cosiddetta autotutela esecutiva al fine di tutelare i beni che fanno parte del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile. Parliamo sostanzialmente della facoltà attribuita all'amministrazione di farsi giustizia da sé, cosa che è preclusa nell'ambito dei privati e quindi dei beni privati, ma che invece proprio in virtù della destinazione, del vincolo di destinazione di quei beni alla tutela e al perseguimento di un interesse pubblico, è invece consentita all'amministrazione che appunto proprio in funzione di quegli interessi riveste nell'ordinamento una posizione privilegiata. Vi è una grande varietà di beni pubblici. Proviamo a vedere in cosa consiste. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra demanio necessario e demanio eventuale, laddove il demanio necessario, facciamo riferimenti a beni che per loro natura non possono che essere dello Stato, mentre quelli eventuali lo sono in relazione appunto a una scelta specifica dell'amministrazione. Il caso delle caserme, che rappresentano un demanio eventuale, in particolare il demanio della difesa, quello del demanio necessario è invece il classico esempio dei lidi e delle spiagge. Il patrimonio, quindi beni relativi al patrimonio, che può essere disponibile o indisponibile, quindi tutti quei beni che non rientrano nel novero dei beni demaniali possono essere indisponibili se comunque funzionali al perseguimento di un interesse pubblico, quindi se su quei beni è impressa una destinazione pubblicistica, oppure disponibili e in quel caso l'amministrazione li gestisce come se fossero dei beni privati. E ancora, questa è una nozione più recente, beni di interesse pubblico indipendentemente dalla proprietà pubblico-privata. Questo perché esistono anche una serie di beni privati, che quindi sono oggetto di proprietà privata, rispetto ai quali tuttavia per le loro caratteristiche, pensate ai beni culturali, richiedono una specifica destinazione a un interesse pubblico, da cui deriva l'applicazione di una disciplina giuridica che in parte è derogatoria rispetto a quella privata, proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico strettamente connaturata alla natura del bene in questione. Ancora, beni a fruizione collettiva, come lo sono le foreste, il lido del mare, le spiagge, le strade, e beni invece destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in vista dell'adempimento di una funzione o all'erogazione di un servizio pubblico. Quali sono i beni destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione? I beni, per esempio, che sono funzionali all'erogazione di un servizio pubblico, che quindi rientreranno nel patrimonio indisponibile, ma saranno anche destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in quanto funzionali all'erogazione di un servizio. E ancora beni di cui l'amministrazione fa uso al pari di un privato. Non sono pochi i casi di patrimonio disponibile dell'amministrazione che viene utilizzato
come lo utilizzerebbe una classica società immobiliare, semplicemente per garantire all'amministrazione un rendimento e quindi rispetto a questo non vi è un utilizzo di poteri amministrativi, ma l'amministrazione agisce proprio nelle forme e con gli strumenti classici del diritto privato. Per quanto riguarda le funzioni amministrative aventi ad oggetto la gestione dei beni, ne possiamo individuare diverse. Innanzitutto la conoscenza della consistenza dei beni e degli usi a cui sono adibiti. Una delle prime funzioni amministrative che ha ad oggetto la gestione dei beni è proprio quello di avere la capacità come amministrazione di conoscere il proprio patrimonio di beni a disposizione e individuandone anche le destinazioni in funzione del loro utilizzo. Altra funzione è quella di conservazione e tutela. Qui rientrano tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono funzionali alla salvaguardia dell'integrità e della loro destinazione. E ancora la funzione di gestione e valorizzazione, la cui caratteristica non è soltanto quella del loro essere tese a preservare i beni, ma anche a gestirli in funzione della loro capacità di recare un'utilità all'amministrazione stessa. È il caso, per esempio, della messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, che in quanto in grado di generare dei flussi di cassa in favore dell'amministrazione è appunto un'attività di gestione e di valorizzazione. Ci sono vari strumenti, tra cui anche molti privatistici, pensate ai vari fondi immobiliari che sono stati creati a partire dalla devoluzione di beni del patrimonio disponibile dell'amministrazione, che avevano come obiettivo proprio quello di garantire la gestione e la valorizzazione anche in vista di un'eventuale dismissione. E appunto, infine, la funzione di dismissione dei beni del patrimonio disponibile che si verifica ogni qualvolta l'amministrazione, non ritenendo più un bene del patrimonio disponibile comunque funzionale all'interesse pubblico, neanche in termini di gestione e valorizzazione, lo mette a questo punto sul mercato attraverso un procedimento di dismissione, quindi di fuoriuscita dal patrimonio della pubblica amministrazione. Spunti di riflessione: cosa sono i beni pubblici e in cosa si differisce, il loro, regime, giuridico. Vi riepilogo quindi gli spunti di riflessione che emergono da questa lezione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Cosa sono i beni pubblici e in cosa differisce il loro regime giuridico? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Io vi auguro un buono studio e vi ricordo che ulteriore materiale lo trovate a disposizione nelle pagine del corso. Buono studio e arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Ida Maria Fusco e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e mi sono sempre occupata di storia. Ho un dottorato in storia economica e in questa sede vi presenterò il corso che appunto si intitola, come potete vedere, Storia Digitale. Andiamo quindi a vedere quali sono le macro aree a cui faremo riferimento nel corso di queste lezioni. Il lavoro tradizionale dello storico. Ora, prima di scendere più nei dettagli del corso di storia digitale, è giusto in qualche modo comprendere esattamente in cosa consiste il corso e il lavoro anche quindi dello storico. Lo storico, quindi sì, noi ci interrogheremo su cosa fa lo storico, perché spesso non si comprende bene qual è il suo ruolo. Lo storico non è colui che racconta delle storie, ma è colui che elabora dei concetti per formulare appunto quella che viene definita una storia con la S maiuscola. Quindi la base dello storico è soprattutto quello di porsi delle domande e quindi attraverso i suoi strumenti, i principali strumenti sono le fonti, lo storico tenta di rispondere a queste domande. La storia digitale. Quindi ciò detto, cioè fatta questa premessa di quale sia il ruolo esatto dello storico, vediamo cosa si intende per la storia digitale? Cioè, vediamo come la storia si è trasformata in digitale, qual è stata l'evoluzione e se questa evoluzione in qualche modo ha condizionato, ha cambiato il lavoro tradizionale dello storico, cioè quello che lo storico ha sempre fatto. Quindi capiamo cosa si intende per storia digitale e quali sono le principali novità della storia digitale. Crowdsourcing e big data. Questa parte è davvero importante perché in realtà una delle principali attività che sono state modificate dal digitale e che quindi hanno condizionato fortemente il nuovo lavoro dello storico è proprio relativo al discorso delle fonti. E il crowdsourcing, i big data, sono due macro aree che hanno a che fare proprio con le fonti. Quindi vedremo questi due aspetti e vedremo quindi come le fonti tradizionali dello storico, che erano quelle fonti che venivano rinvenute negli archivi, fonti cartacee, a volte molto antiche nel tempo, sono state talvolta, non completamente, ma talvolta sostituite da nuove fonti digitali, che sono fonti che sono costruite appunto spesso non dallo storico, ma sono fonti costruite attraverso un processo sul web che vede coinvolti non soltanto gli storici, ma spesso anche il pubblico, il grande pubblico che partecipa alla formazione delle fonti e partecipa a volte anche alla elaborazione della costruzione storica. Ovviamente questo comporta che avremo una grande quantità di dati, pertanto parliamo di big data, che quindi porteranno dei notevoli problemi. Come vedremo, vantaggi e problemi, perché si tratta di una mole immensa di dati.

risultati che bisogna in qualche modo avere la capacità di analizzare e di sfruttare al meglio. Public history and digital public history. Perché questa macroarea è importante? È collegata ai due concetti che abbiamo espresso prima, e cioè al crowdsourcing e al big data. La storia tradizionale era una storia che molto legata diciamo, agli accademici, quindi era quasi come se gli storici vivessero in un mondo, in una specie di torre d'avorio, in cui parlavano tra di loro, scrivevano per loro e quindi difficilmente, diciamo, il loro lavoro usciva dallo stretto ambito accademico, se non in casi eccezionali, o comunque usciva anche con dei linguaggi, con delle caratteristiche che non sempre erano comprensibili al grande pubblico. Oggi, con questi cambiamenti enormi che ha portato appunto il digitale, abbiamo che la storia diventa sempre più una storia aperta, rivolta non più soltanto agli storici accademici, ma rivolta al grande pubblico, a tutti. E quindi il grande pubblico viene immediatamente coinvolto, quindi la storia diventa pubblica, diventa un processo che si avvale talvolta appunto anche della partecipazione attiva e interattiva delle persone, del pubblico, di coloro che prima erano quasi estromessi dal processo storico. Questo non significa che gli storici non abbiano più una loro funzione, ma vedremo nel corso quali saranno anche le nuove funzioni che acquisiranno gli storici. Ma è importante che questa storia è rivolta anche al pubblico più ampio, sia nella formazione, nella costruzione del processo storico, sia anche nella semplice consultazione o curiosità di quelli che sono gli eventi storici. Attendibilità e conservazione delle nuove fonti digitali. Quindi, alla luce di quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, nell'ultima macroarea, capirete, è facile comprendere quanto siano importanti i problemi di attendibilità e di conservazione delle fonti. Attendibilità perché? Perché ovviamente queste fonti non sono più le solite fonti tradizionali dello storico, cioè quelle fonti che venivano costruite nei secoli e che venivano e sono conservate ancora oggi negli archivi, ma ci sono delle nuove fonti digitali che presentano dei problemi di attendibilità, in quanto chiunque, abbiamo visto anche il grande pubblico, può partecipare, contribuire a costruire queste nuove fonti. E chi ne garantisce quindi l'attendibilità? E l'altro problema è la conservazione, perché le fonti tradizionali erano appunto conservate negli archivi, quindi erano preservate e sono ancora preservate negli archivi o nelle parti antiche delle biblioteche. Oggi queste nuove fonti, molte di queste nuove fonti, costruite integralmente ex novo dal punto di vista digitale, queste nuove fonti presentano un problema di conservazione, cioè chi ne garantirà la conservazione nel lungo e nel lunghissimo periodo, considerando che non abbiamo nessun supporto fisico di queste stesse fonti. Questo è quindi, qual è lo scopo, quali sono le finalità quindi di questo corso che vi sto presentando? Certamente possiamo dire che il corso mira a formare uno storico che non è più soltanto uno storico che abbia delle caratteristiche tipiche dello storico tradizionale, cioè di quello storico che era quasi un topo di biblioteca, che andava negli archivi e che studiava le fonti e la bibliografia ovviamente relativa a quell'argomento, a quelle domande che gli si poneva. Ma oggi vorrei in qualche modo spiegarvi come è cambiato il ruolo dello storico e quindi formare dei nuovi storici, degli storici digitali, che quindi non abbandonino l'idea tradizionale di quello che è la ricerca storica, ma che a questo tipo di ricerca aggiungano in qualche modo è la nuova metodologia storica, avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal digitale e quindi anche alle nuove opportunità, pur consapevoli, attentamente consapevoli, di quelli che sono talvolta anche i rischi che presenta il digitale. Quindi a questo punto non posso far altro che augurarvi buon lavoro e vi attendo quindi al corso.

L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza

0: può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla queste grandi potenzialità che dà la tecnologia e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica inversa e questa è la seconda parte. Gli argomenti che vedremo sono un esercizio, la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare e un altro esercizio con la risoluzione con metodi numerici ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Passiamo al primo esercizio, cioè la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, in questo esercizio vedremo come risolvere il problema cinematico inverso per un robot 2R che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e vedremo come risolvere questo problema con metodi analitici. Questo per la prima parte di questa esercitazione. Poi nella seconda parte invece vedremo metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici, noi ci riferiamo a una scrittura in forma chiusa, quindi una formula che avevamo già visto, quindi una formula per risolvere appunto la cinematica inversa. Quindi noi utilizzeremo questa formula, la implementeremo in MATLAB, quindi ci avvarremo di un linguaggio di programmazione che appunto ci aiuta a risolvere il problema senza dover calcolare a mano, le soluzioni. E vedremo appunto anche graficamente come possiamo risolvere un problema di pianificazione cinematica. Il problema è il seguente: il robot 2R planare in figura deve compiere una saldatura lungo il segmento AB, muovendosi da A030 a B003, con una velocità costante pari a 2 metri al secondo. Le lunghezze dei due link sono L1 uguale 0,3 metri ed L2 uguale 0,2 metri. Quindi noi dobbiamo compiere questa traiettoria con l'end effector, quindi dobbiamo immaginare che l'end effector partirà da qui, si muoverà con velocità costante e dovrà arrivare al punto B. Quindi questa è la traiettoria lungo cui dobbiamo compiere la nostra saldatura. Si calcolino le traiettorie Q1 di t e Q2 di t nello spazio dei giunti. Quindi cosa vogliamo fare in questo esercizio? Noi abbiamo un classico problema di robotica, quindi noi nelle industrie possiamo avere bisogno di calcolare una traiettoria nello spazio dei giunti avendo assegnato precedentemente una traiettoria nello spazio cartesiano, come in questo caso. Quindi noi abbiamo una traiettoria cartesiana che è la nostra retta tratteggiata che dobbiamo far compiere all'end effector e ci chiediamo quali sono gli angoli che dobbiamo dare ai due giunti, quindi a Q1 e a Q2, in modo tale che l'end effector compia quella traiettoria nel tempo. Quindi avremo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2, quindi per questo diciamo Q1 di t e Q2 di t, perché sono delle variabili cinematiche dipendenti dal tempo. Quindi adesso vedremo come risolvere questo esercizio ed in particolare ci avvarremo di MATLAB per poter risolvere questo problema cinematico inverso sfruttando un metodo analitico. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni che abbiamo due metodi per risolvere i problemi cinematici inversi, che sono i metodi analitici ed i metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici ci riferiamo a forme chiuse, quindi ci riferiamo a delle formule che noi possiamo prendere ed implementare per risolvere questo problema. Ci avvaliamo di MATLAB per il fatto che risolvere questi problemi a mano è piuttosto complicato, quindi appunto ci serve l'ausilio di un calcolatore, di un linguaggio informatico, in modo tale che possiamo risolvere questo problema in modo più semplice. Quindi semplicemente programmando la risoluzione dell'esercizio, poi potremo commentare il risultato. Bene, questa è la schermata di MATLAB. E questo è l'esercizio, è la risoluzione dell'esercizio su cui stiamo lavorando. Allora, vedete qui abbiamo nelle prime tre righe, questi sono dei comandi che noi usiamo in MATLAB per rispettivamente, con questo comando, cancelliamo le variabili che abbiamo precedentemente istanziato, con questo comando chiudiamo le eventuali figure che appartenevano a programmi che avevamo precedentemente lanciato e con questo comando.

quando puliamo la command window. Bene, allora noi abbiamo i dati adesso del problema, che sono velocità pari a 2 metri al secondo, lunghezza cinematica del primo link 0,3 metri, lunghezza cinematica del secondo link 0,2 metri. Dopodiché abbiamo le coordinate di partenza e di arrivo, che sono x0 pari a 0,3, y0 pari a 0, x finale pari a 0 e y finale pari a 0,3, perché noi ricordiamoci che dobbiamo passare da 0,3, 0 a 0, 0,3. Quindi abbiamo appunto questo task cartesiano e abbiamo appunto anche la velocità costante che dobbiamo mantenere. Come possiamo adesso risolvere il problema della traiettoria scomponendo le due coordinate, perché noi dovremo poi compiere una traiettoria lungo x e lungo y e dobbiamo calcolare quindi qual è la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse x e la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse y. Bene, abbiamo due modi per risolvere questo problema. Il primo modo è, per esempio, considerare il fatto che se noi consideriamo l'origine degli assi e il segmento dato dalla traiettoria, quindi quel segmento giallo tratteggiato, andiamo a costruire un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, perciò i due angoli alla base saranno di 45 gradi. Ebbene, essendo di 45 gradi, se proiettiamo i nostri 2 metri al secondo, che diciamo sono dell'ipotenusa, se li proiettiamo lungo x e lungo y, sappiamo che il seno e il coseno di 45 gradi sono radice di 2 su 2, perciò dovremo moltiplicare 2 per radice di 2 su 2, ottenendo radice di 2. E un altro modo per risolvere questo problema è quello che vediamo qui nel programma. Possiamo risolverlo calcolando dapprima la lunghezza che dobbiamo compiere. E quindi come facciamo a calcolarci la lunghezza totale del path che dobbiamo, quindi del segmento che dobbiamo compiere? Usiamo il teorema di Pitagora, quindi radice quadrata di x finale meno x iniziale al quadrato più y finale meno y iniziale al quadrato. Bene, questa è la lunghezza totale che dobbiamo compiere, quello che appunto in gergo si chiama path, quindi il percorso che dobbiamo compiere per poter raggiungere il nostro obiettivo. Bene, una volta che abbiamo la lunghezza del path, possiamo calcolarci il tempo che noi impieghiamo per compiere questa traiettoria ed il tempo è la lunghezza L fratto la velocità V. Quindi questo sarà il nostro tempo totale, visto che appunto sappiamo che la velocità è costante. Fatto questo, a questo punto ci generiamo il nostro vettore dei tempi. In MATLAB dobbiamo, per poter simulare questo programma, dobbiamo prima di tutto calcolarci un vettore numerico che rappresenta i tempi, quindi dal tempo t uguale 0 secondi al tempo t uguale t finale. Quindi t0 sarà 0 secondi, il numero dei campioni. Scegliamo noi un numero arbitrario, in questo caso io ho scelto 100, quindi simuleremo il nostro robot facendo 100 step, e il vettore t sarà dato da questa scrittura, quindi da questo comando, linspace, quindi noi dividiamo in intervalli uguali il vettore dei tempi, partendo da t0, 0 secondi, arrivando a tfin che abbiamo calcolato precedentemente, utilizzando un numero di campioni assegnato e quindi in questo caso 100 campioni. Bene, abbiamo ora creato il vettore dei tempi, perciò calcoliamo la nostra legge oraria. La legge oraria sarà x di t pari a x0 più x finale meno x iniziale per t fratto t fin. Questa scrittura che vedete, punto slash, indica in MATLAB la divisione tra array, quindi è un operatore che usiamo in MATLAB proprio per indicare la divisione element wise, diciamo, degli array, quindi elemento per elemento, quindi si divide il primo elemento del primo array per il corrispondente elemento del secondo array. Perché usiamo questa scrittura? E in realtà poi se vedete anche la y ha la stessa identica scrittura, la stessa identica forma, perché ipotizziamo per esempio di essere a x a t uguale t0. Se siamo a t uguale t0, noi abbiamo questa scrittura che diventa x0 più 0 fratto t fin, e quindi x0, e che è quello che ci aspettiamo, perché noi all'inizio partiamo da x0.

Se invece siamo al tempo finale, avremo x0 più xf meno x0 per t fin fratto t fin. Quindi t fin fratto t fin fa 1 e quindi avremo x0 più xf meno x0. X0 e x0 si semplificano, rimane solo xf, che è quello che ci aspettiamo, perché noi vogliamo partire da x0 e arrivare a xf. Quindi, nel mentre, quello che accade è che appunto noi incrementeremo in modo lineare questa coordinata x, quindi partiremo da x0, arriveremo a xf in modo lineare. Quindi, con questa scrittura possiamo appunto indicare l'evoluzione, la legge oraria del moto lungo x. Analogamente, con questa scrittura possiamo descrivere l'evoluzione del land effector, quindi la legge oraria lungo y. Bene, a questo punto calcoliamo, anzi istanziamo i vettori delle soluzioni. Come vedete qui abbiamo q1, 1, q1, 2, q2, 1 e q2, 2. Perché io ho creato quattro vettori e non due come ci si potrebbe aspettare? Perché noi abbiamo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2. In realtà, se ricordate, noi per la cinematica inversa otteniamo sempre, per un robot 2R, otteniamo due soluzioni. Quindi esistono due modi diversi per compiere la stessa traiettoria dell'end effector, quindi la stessa traiettoria cartesiana. E infatti avremo poi, valuteremo anche queste due soluzioni e le commenteremo. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo creare due vettori per quindi Q1 e Q2 per la prima soluzione e due vettori Q1 e Q2 per la seconda soluzione. Ecco perché ho istanziato o allocato questi quattro vettori. Bene, ora simuliamo il nostro robot. Come lo simuliamo? In questo modo. Prima di tutto facciamo un loop, un ciclo. In questo caso ho usato un ciclo for, quindi quello che andrò a fare in questo momento è quello di simulare l'evoluzione di Q1 e di Q2, quindi le due soluzioni Q1-1, Q2-1, Q1-2 e Q2-2, durante il tempo di simulazione. Per fare questo, appunto, utilizzo un ciclo for, chiaramente avremmo potuto utilizzare anche un ciclo while, probabilmente il ciclo for è più appropriato in questo caso, e qui andremo a calcolare la posizione nello spazio, sia nello spazio cartesiano, che ovviamente è già data perché l'abbiamo calcolata precedentemente, ma andremo a calcolare la posizione nello spazio disgiunti, quindi la configurazione nello spazio disgiunti di Q1 e di Q2 per le due soluzioni dentro al nostro ciclo for. Quindi, prima di tutto, cosa facciamo? Prendiamo la posizione x e la posizione y dell'end effector attuale, cioè dove vogliamo trovarci in questo momento lungo la traiettoria? Chiaramente, se siamo all'inizio del ciclo for, il tempo che stiamo considerando è t uguale 0 e quindi t uguale 0 dovremmo trovarci in x0, y0. Analogamente, quando arriveremo alla fine del ciclo for, saremo in t fin e quindi ci troveremo in xf, yf. Quindi in questo caso, dipendendo dal tempo in cui siamo, che è dato da questa variabile i, che è un indice, noi selezioniamo la posizione x, quindi la coordinata x e la coordinata y desiderata dell'end effector in questo momento. Bene, a questo punto implementiamo la nostra cinematica inversa. Se ricordate, per implementare la cinematica inversa con il metodo analitico per il robot 2R, dobbiamo risolvere questo calcolo. Quindi coseno di Q2, che in questo momento ho chiamato C2, è il nome di una variabile, sarà px quadro più py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. A questo punto possiamo calcolarci il seno della soluzione 1 e il seno della soluzione 2, quindi il seno di Q2 per la prima soluzione e il seno di Q2 per la seconda soluzione, che sarà dato da radice quadrata di 1 meno coseno 2 al quadrato. Questa è la prima soluzione, mentre invece la seconda è col segno meno e quindi sarà meno radice quadrata di 1 meno coseno quadro di Q2. A questo punto, dato il seno del coseno di quest'angolo, possiamo trovarci Q2 nei due casi, che sappiamo che si può calcolare con l'arcotangente 2, quindi arcotangente 2 di seno, virgola, coseno, sia per il caso 1 sia per il caso 2. Ricordiamo che in entrambi i casi il coseno è identico, quindi quello che cambia nelle due soluzioni è solo il seno. Chiaramente questo angolo sarà differente da questo angolo.
Quindi ricordiamo la funzione arcotangente 2 è una funzione che prende in input due valori. Il primo valore sarà il seno di un angolo, il secondo valore è il coseno di un angolo e restituisce il valore dell'angolo che stiamo considerando. A questo punto ci serve calcolare il determinante di una matrice, che è la matrice che appunto abbiamo visto quando abbiamo studiato la cinematica inversa in forma analitica per il robot 2R, che è dato da L1 quadro più L2 quadro più 2L1 L2 coseno di Q2. A questo punto possiamo calcolarci Q1 per la prima soluzione, come l'arco tangente 2 di PY per L1 più L2 per coseno di Q2 meno PX per L2 per il seno di Q2 per la prima soluzione, fratto il determinante. Questo sarà il seno dell'angolo che stiamo cercando e il coseno dell'angolo sarà questo, PX più L1 più L2 per coseno di Q2 più PY per L2 per seno di Q2 soluzione 1, fratto determinante. Analogamente la soluzione 2 sarà la stessa cosa, quindi la formula è esattamente la stessa, la cosa che cambia è che non userò più il seno della prima soluzione, l'angolo della prima soluzione, ma quello della seconda soluzione. Bene, a questo punto abbiamo entrambe le variabili di giunto per le due soluzioni, quindi abbiamo quattro valori. Abbiamo Q1 per la prima soluzione, Q2 per la prima soluzione, Q1 per la seconda soluzione, Q2 per la seconda soluzione, che andiamo poi a salvare in questi vettori che avevamo precedentemente allocato. Bene, a questo punto possiamo calcolare la cinematica diretta del robot, che sappiamo essere la seguente. Questo lo andremo a fare per motivi grafici, perché poi a questo punto noi vorremmo andare a plottare, quindi a graficare i robot, quindi l'evoluzione nel piano cartesiano dei due angoli, e quindi anche vorremmo vedere graficamente cosa accade due robot, perché sono due soluzioni, in realtà il robot è lo stesso, ma essendo due soluzioni, quello che poi vedremo nell'animazione che sto per mostrarvi è che avremo due robot che si muovono lungo il piano. Bene, questo quello che vediamo qui in questa parte di codice è semplicemente un metodo grafico per mostrare a video quello che abbiamo. Quindi una volta che abbiamo salvato le soluzioni, perché ricordiamoci che prima avevamo un ciclo for, quindi questi calcoli che abbiamo visto vengono effettuati ad ogni passo del ciclo for, e alla fine avremo le nostre traiettorie. Quindi avremo quattro traiettorie, vi ripeto ancora, Q1, Q2, prima soluzione, Q1, Q2, seconda soluzione. Bene, adesso non entro nei dettagli di questa parte di codice, perché in realtà qui abbiamo soltanto dei comandi grafici, e andiamo adesso a mostrare la nostra simulazione. Quello che vedete in questa animazione sono le due soluzioni che abbiamo calcolato. Vedete, la linea tratteggiata rappresenta il path che dobbiamo compiere e i due robot rosso e blu sono esattamente le due soluzioni che stiamo cercando. Quindi vedete che questo robot blu e questo robot rosso si sono mossi in modo differente, ma per entrambi l'end effector che si trovava qui ha compiuto questo path che vediamo, quindi questa linea tratteggiata. Quindi abbiamo risolto il nostro problema di cinematica inversa in due modi possibili, perché sapevamo appunto che abbiamo due possibili soluzioni per questo problema. E qui vediamo l'evoluzione di Q1 e di Q2 per le due soluzioni. Vedete che appunto gli angoli che stiamo considerando sono diversi. E appunto in questo modo possiamo calcolare la cinematica inversa di questo manipolatore utilizzando un metodo analitico. Bene, e ora passiamo al secondo esercizio, cioè la risoluzione con metodi numerici ed implementazione in linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, sappiamo che oltre ai metodi analitici, che il metodo analitico è quello che abbiamo mostrato ora, possiamo risolvere il problema cinematico inverso anche con metodi numerici.

ne abbiamo studiati due, il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Ora vedremo nel prossimo esercizio, quindi nell'implementazione dell'esercizio, come risolvere questo problema utilizzando sia il metodo di Newton che il metodo del gradiente. Vedremo appunto che le soluzioni sono poi analoghe a quelle che abbiamo ottenuto precedentemente. Chiaramente, se vi ricordate, l'utilizzo dei metodi analitici è sempre preferibile qualora fosse possibile trovare una forma chiusa per il problema cinematico inverso. Questo non è sempre possibile, è possibile solo in alcuni casi e per strutture relativamente semplici. In casi più generali non esiste matematicamente una formula che possa esprimere in forma chiusa la cinematica inversa di un manipolatore e quindi in quei casi dobbiamo avvalerci necessariamente dei metodi numerici come appunto gradiente o Newton. Bene, ora vediamo innanzitutto come calcolare il metodo del gradiente. Abbiamo i tre comandi che chiudono i precedenti esercizi, diciamo, i precedenti programmi che avevamo aperto in MATLAB e in questo codice, vediamo che creiamo delle variabili globali. Le variabili globali rappresentano in questo caso sono le due lunghezze cinematiche, quindi 0,3 metri e 0,2 metri. Supponiamo che la no nostra posizione land effect desiderata sia 0,30, che è la prima delle posizioni del segmento AB, quindi è il punto A. Chiaramente quello che andremo a vedere andrebbe ripetuto per tutte le posizioni desiderate, quindi partendo da 0,30, passando poi via via nei vari punti che abbiamo calcolato nell'esercizio precedente, fino ad arrivare a 0,03, che era il punto B, che appunto rappresenta il termine della traiettoria. Noi in questo esercizio vedremo soltanto come calcolare la prima soluzione cinematica inversa. Chiaramente l'approccio è lo stesso poi per tutte le altre posizioni, ma appunto ci interessa in questo momento soltanto la prima delle posizioni, che è appunto 0,30. Abbiamo una certa initial guess, che io ho messo qui 0,0, ma ovviamente si può modificare, anzi l'andremo poi a modificare, e abbiamo il nostro parametro alfa, che è, ricordiamo, un valore numerico scalare, quindi io l'ho scelto come 0,01, ma possiamo scegliere un valore anche differente. Ricordiamoci che valori troppo piccoli daranno problemi perché l'esecuzione dell'algoritmo impiegherà molto tempo, valori troppo grandi potrebbero essere tali per cui manchiamo la soluzione. Quindi passiamo da un punto ad un altro, magari la soluzione si trova nel punto intermedio e noi la manchiamo in continuazione, quindi in quel caso potremmo non convergere rapidamente alla soluzione. L'algoritmo converge sempre, tranne che in particolari casi che vedremo in questo esercizio. Ma chiaramente può impiegare più o meno tempo a seconda del valore di alfa che scegliamo e anche chiaramente dall'initial guess che diamo al nostro algoritmo. Se consideriamo questo come posizione desiderata dell'end effector, quindi il punto A, 0,30, dal precedente esercizio sappiamo che questa soluzione, la soluzione cinematica inversa utilizzando il metodo analitico è o meno 38,94 gradi per Q1 e 109,46 gradi per Q2, oppure, seconda soluzione, 38,94 e 39 gradi per Q1 e meno 109,4693 per Q2, sempre gradi. Questo ovviamente sono dei valori che abbiamo recuperato dal precedente esercizio, quindi se noi analizziamo le soluzioni cinematiche inverse che abbiamo calcolato nell'esercizio in forma chiusa, quindi con un approccio non numerico, con un approccio analitico, possiamo vedere che appunto la soluzione, se vi ricordate il grafico che abbiamo visto alla fine, la soluzione iniziale erano queste due. Bene, a questo punto io ho creato questa variabile epsilon, vedremo in seguito perché abbiamo bisogno di questa variabile. Ricordatevi che comunque abbiamo questo valore, che poi è un valore costante, che ho scelto come 10 alla meno 6, che ci servirà per evitare errori numerici. Vedremo in seguito a cosa mi riferisco. Quindi incominciamo

con QK uguale Q0, perché dobbiamo inizializzare il nostro algoritmo e lo inizializziamo con QK pari a Q0 e calcoliamo la differenza che abbiamo nella soluzione. Cioè, se noi partiamo già dalla posizione desiderata, se il nostro endeffetto si trova già nella posizione desiderata, chiaramente questa norma, quindi RD meno cinematica diretta

Bene, a questo punto abbiamo l'implementazione dell'algoritmo, che è la seguente. Quindi abbiamo, qui usiamo un ciclo while, non più un ciclo for, fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, e qui riutilizziamo epsilon, quindi in teoria l'algoritmo, diciamo, in forma, come dire, in forma teorica, appunto, vorrebbe che la differenza sia esattamente zero, quindi la differenza tra la posizione land effector desiderata e la posizione corrente dovrà essere zero affinché l'algoritmo termini. Chiaramente, per motivi numerici, questo non accade mai, cioè la differenza diventa sempre più piccola, ma numericamente non raggiungeremo mai esattamente zero, raggiungeremo un valore che è molto piccolo, quindi diciamo avremo un piccolo errore numerico. E questo è il motivo per cui andavo a utilizzare quella epsilon, che era, come dire, un valore poco più grande di zero, quindi un valore molto piccolo, ma quasi zero. Quindi questo vuol dire che fin tanto che la differenza è maggiore di epsilon, continuiamo a cercare la soluzione, perché vuol dire che non sono soddisfatto della soluzione che ho ottenuto e voglio cercarne la successiva. Qk più 1 sarà Qk più alfa per lo giacobiano, la matrice giacobiana, trasposta per l'errore. L'errore è questo, è Rd, quindi la posizione desiderata dell'end effector, meno la cinematica diretta. Ora vediamo come calcolare questa matrice giacobiana. Allora, lo vediamo dapprima in forma, diciamo, con carta e penna, se vogliamo. E vediamo qui appunto la cinematica diretta. Quindi sappiamo che il vettore P di Q sarà L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2, e la coordinata Y sarà L1 per seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come calcoliamo la matrice giacobiana? Utilizzando questa formula, derivata di P di Q su DQ. Quindi deriviamo la prima riga cinematica diretta, del vettore di cinematica diretta, rispetto a Q1 e rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo meno L2 seno di Q1 più Q2. Analogamente, per la seconda riga della matrice giacobiana dovremo andare a derivare la seconda riga del vettore di cinematica diretta, da prima rispetto a Q1 e poi rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo all'esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano diciamo, con carta e penna, ma possiamo anche calcolarlo con MATLAB, quindi in forma simbolica. Vediamo come fare. Le prime tre righe ormai le conosciamo bene. Qui creiamo delle variabili simboliche, Q1, Q2, L1, L2, tutte reali. Partiamo con la funzione cinematica diretta, che ormai conosciamo molto bene, e andiamo a svolgere il calcolo dello giacobiano. In MATLAB basta invocare la funzione Jacobian. Quindi se noi eseguiamo questo codice, quello che otterremo è esattamente la matrice giacobiana che abbiamo calcolato a mano. Quindi meno L2 seno di Q1 più Q2 meno L1 seno di Q1, meno L2 seno di Q1 più Q2, L2 coseno di Q1 più Q2 più L1 coseno di Q1 e L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano e ricordiamoci che utilizzeremo lo giacobiano trasposto. Bene, abbiamo visto come calcolare anche la differenza, quindi noi ad ogni passo del ciclo dovremmo valutare quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata. In questo caso saremo distanti come la norma, diciamo, quindi la distanza RD meno l'attuale cinematica diretta, quindi la cinematica diretta calcolata in QK, con QK la configurazione corrente degli angoli disgiunto. E dopodiché la nostra QK diventerà QK più 1. Quindi nella variabile QK andremo ad allocare QK più 1 e proseguiamo poi il ciclo in questo modo. E alla fine otterremo le nostre soluzioni. Bene, ora lanciamo il programma, partiamo da una Q0 che è, diciamo, vicino

una delle due soluzioni. In realtà noi chiaramente non conosciamo a priori le soluzioni, però possiamo avere una cosiddetta initial guess, cioè possiamo selezionare, possiamo dare come valore iniziale all'algoritmo qualcosa che si avvicina alla soluzione finale. E possiamo per esempio attribuire, possiamo dare per esempio meno pi greco mezzi come Q1 e pi greco quarti come Q2, sono valori casuali, lanciamo il programma e vediamo che cosa otteniamo. Ecco, come vedete, il programma sta andando, la differenza, vedete che il valore, diciamo, la differenza tra la posizione dell'end effector corrente e quella desiderata diminuisce sempre di più. Se vedete, appunto, se fate caso all'animazione, vedete che appunto questa differenza è sempre più piccola, fino a che ad un certo punto raggiunge questo valore, 9,99 per 10 alla 0,7, 10 alla meno 7, scusate. Quindi è questo valore qui è sotto la soglia che avevamo imposto e pertanto l'algoritmo si arresta. Quindi noi abbiamo finalmente raggiunto la nostra posizione desiderata dell'end effector, 0,30, e la posizione trovata dall'algoritmo è meno 38,94 gradi per Q1, 109,47 gradi per Q2, che è questa soluzione che effettivamente sappiamo essere vera, e questa, ripeto, l'avevamo trovata con l'approccio analitico che abbiamo visto prima. Bene, ma noi sappiamo che le soluzioni sono due. Come possiamo trovare la seconda soluzione? Ecco, chiaramente questo è un problema di questo metodo. Noi non, a priori non sappiamo che abbiamo due soluzioni e non c'è modo di trovare, diciamo, di trovarle entrambe allo stesso tempo. Quello che possiamo fare è provare a rilanciare l'algoritmo con vari initial guess, con vari punti iniziali e vedere dove va a convergere. Chiaramente, se noi abbiamo diverse soluzioni, l'algoritmo convergerà in diversi punti. Per esempio, se noi invece di partire da meno pi greco mezzi, pi greco quarti, partiamo da pi greco mezzi, meno pi greco quarti, vedremo che otterremo l'altra soluzione. E questa è la seconda soluzione che sappiamo essere la soluzione corretta. Quindi vedete che abbiamo trovato 38,94 gradi per la prima per Q1 e meno 109,47 gradi per Q2. Bene, una cosa che dobbiamo notare, dobbiamo insomma, diciamo, come dire, rendere chiara questo algoritmo è che è vero che l'algoritmo del gradiente non si arresta, così come vedremo può succedere al metodo di Newton. Tuttavia, possono accadere delle situazioni in cui l'algoritmo continua a girare all'infinito. E queste sono soluzioni particolari che ora mostriamo con carta e penna, diciamo, e sono le seguenti, cioè quando ci troviamo nel sottospazio nullo di J trasposto, quando l'errore si trova nel sottospazio nullo di J trasposto. Sappiamo che lo giacobiano J è il seguente, lo giacobiano trasposto sarà quindi la matrice che otteniamo invertendo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna, quindi questo è il nostro J trasposto. E se ci ricordiamo dall'algebra lineare, il nullo, detto anche kernel, abbreviato ker, di J trasposto Q sarà tutti i vettori, quindi sarà un insieme di tutti i vettori che chiamiamo E perché sono i vettori di errore nel nostro caso, tutti i vettori E appartenenti ad R2, tali che J trasposto E è uguale a 0. Quindi vuol dire che qualora noi avessimo questa situazione in cui abbiamo appunto il vettore di errore, perché il vettore di errore è un vettore appartenente ad R2? Perché abbiamo un errore per Q1 e un errore, scusate, un errore per x e un errore per y, quindi abbiamo un errore per la coordinata dell'end effector x e un errore per la coordinata dell'end effector y. Quindi avremo un errore bidimensionale se questo prodotto tra questa matrice e questo vettore restituisce 0, 0, vuol dire che questo vettore di errore appartiene al nullo dello giacobiano trasposto. In questi casi, vedremo ora con un esempio, quello che accade è che l'algoritmo non si arresta perché continua, ma non converge a soluzione. Quindi ci ritroveremo con la soluzione successiva uguale a quella attuale e quindi l'algoritmo continuerà all'infinito.

Bene, vediamo questo esempio. Abbiamo qui un problema leggermente diverso, nel quale il robot è sempre lo stesso, ma la posizione desiderata non è più la precedente, ma è 0,0. Quindi abbiamo sempre un robot 2R planare con le stesse lunghezze cinematiche, ma la posizione desiderata non è più un punto appartenente alla retta della saldatura che abbiamo visto prima, ma è l'origine del frame di riferimento 0 e quindi 0,0. E supponiamo che la posizione nella configurazione corrente nello spazio dei giunti è pi greco quarti 0. Utilizziamo le stesse variabili, la stessa variabile alfa, la stessa epsilon e il resto dell'algoritmo è identico. Bene, lanciamo l'algoritmo e vediamo cosa accade. Quello che potete notare è che la differenza è sempre 0,5. Quindi la norma della differenza tra x e y, quindi tra la coordinata x e la coordinata y, è sempre 0,5. Io posso continuare diciamo, a far eseguire l'algoritmo all'infinito e questa situazione non cambierà. Questo perché, andiamo a vedere quello che è accaduto, quello che abbiamo è che lo giacobiano valutato in QK, quindi ho interrotto in un certo punto quindi diciamo allo stato, alla coordinata. Ad uno step particolare dell'algoritmo e vediamo perché abbiamo ottenuto questa situazione. Quindi abbiamo lo giacobiano di QK che andremo a trasporre. Quindi abbiamo giacobiano di 2R QK trasposto che vale la seguente matrice. È una matrice diversa da zero. La differenza. Quindi l'errore, il vettore di errore RD meno cinematica diretta di QK, quindi appunto qual è l'errore tra la posizione desiderata da end effector e la posizione attuale che abbiamo raggiunto in questo step dell'algoritmo, è la seguente. Vediamo che entrambe le situazioni, quindi questa matrice e questo vettore, non sono zero, quindi non è una soluzione, diciamo, banale. Ebbene, se moltiplichiamo però lo giacobiano trasposto per il vettore di errore, quello che otteniamo è esattamente 0,0. Quindi abbiamo ottenuto effettivamente il vettore nullo. Quindi vuol dire che l'errore, quindi questa grandezza, si trova nel nullo dello giacobiano trasposto. Questo cosa significa? Che se tutta questa parte diciamo, della formula vale 0, andremo ad aggiornare QK più 1 con QK più alfa per 0. Alfa per 0 darà 0 e quindi QK più 1 sarà uguale a QK. Questo varrà per tutti gli step dell'algoritmo. Quindi non aggiorneremo mai QK più 1 ad un nuovo valore, ma manterremo la posizione corrente QK. Quindi questo è il motivo per cui l'algoritmo va all'infinito, diciamo. Quindi questo vuol dire che quando utilizziamo il metodo del gradiente dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che l'errore non cada nel nullo dello giacobiano trasposto. Quindi chiaramente queste sono situazioni che possono accadere, ci accorgiamo che l'algoritmo non sta convergendo e quindi dovremo necessariamente prendere delle contromisure, per esempio partire da un punto diverso come initial guess. Quindi diciamo possiamo utilizzare diverse mosse che possiamo attuare, oppure saremmo costretti a cambiare il path. Quindi può darsi che non abbiamo altro modo, quindi anche cambiando l'initial guess, a un certo punto l'errore sarà nel nullo dello giacobiano trasposto, e quindi questo chiaramente ci costringerà eventualmente a dover cambiare la traiettoria da seguire. Bene, ora implementiamo invece il metodo di Newton. Il metodo di Newton è simile al metodo del gradiente, quello che cambia è che qui abbiamo, invece di avere lo giacobiano trasposto, quindi adesso non vado nei dettagli delle precedenti righe di comando perché sono simili a quello che abbiamo visto per il gradiente, ma quello che cambia è che l'algoritmo utilizza, invece di utilizzare lo giacobiano trasposto, utilizza l'inversa, la matrice inversa dello giacobiano. Questo potrebbe creare, come ricordiamo, dei problemi, perché nel momento in cui il determinante della matrice giacobiana va a zero, e quindi si dice che la matrice cade di rango, non esiste la sua inversa, e quindi in quel caso l'algoritmo

diverge, l'algoritmo andrà all'infinito, quindi la soluzione che noi troviamo non converge più verso quella desiderata e nemmeno come nel caso del metodo del gradiente si arresta alla soluzione corrente, ma comincerà a divergere, andrà a più infinito. Quindi appunto dobbiamo stare molto attenti a non cadere in una situazione di singolarità. Poi, diciamo, quando studieremo la cinematica differenziale, vedremo bene in dettaglio che cosa sono le singolarità. Bene, partiamo, lanciamo il nostro algoritmo e quello che vediamo anche qui, possiamo partire da una soluzione, da un initial guess che diciamo ci piace, o comunque un initial guess diciamo anche casuale, ma chiaramente se noi partiamo con un initial guess vicina a una soluzione che ci aspettiamo, otterremo quella soluzione, perché poi ricordiamoci che dobbiamo ottenere due soluzioni diverse. Lanciamo l'algoritmo e vediamo che questo algoritmo è molto più rapido del precedente. Se vi ricordate, il precedente ha impiegato un po' di passi per raggiungere la soluzione, mentre invece il metodo di Newton è quadratico, quindi diciamo che appunto a velocità quadratica, perché appunto raggiunge la soluzione ottima in un tempo molto minore. Chiaramente, di contro, dobbiamo stare molto attenti a, come dicevamo prima, non cadere in singolarità. Qual è la singolarità dello giacobiano del robot 2R? Possiamo calcolarla anche a mano, perché in questo caso è molto semplice, ma se noi andiamo anche a vedere lo giacobiano simbolico che abbiamo calcolato precedentemente, che è questo qui, se noi andiamo a studiare il suo determinante e lo semplifichiamo, quindi usiamo anche la funzione simplify, che semplifica le strutture, le formule simboliche, vedremo che lo giacobiano è il seguente, L1 per L2 per il seno di Q2. Questa chiaramente è una soluzione che si trova facilmente facendo, se vi ricordate, il determinante si trova facendo questo elemento per questo elemento meno questo elemento per questo elemento. Poi la soluzione va semplificata utilizzando le regole di addizione e sottrazione degli archi e otteniamo questa soluzione. Questo vuol dire che quando L1 per L2 per il seno di Q2 vale 0, l'algoritmo di Newton andrà all'infinito e quindi divergerà, la soluzione divergerà. Questo quando accade? Quando o L1 uguale a 0 o L2 uguale a 0, ma queste sono situazioni che non accadono mai perché L1 ed L2 sono le due lunghezze cinematiche che quindi sono diverse da 0 necessariamente, ma può accadere che seno di Q2 sia pari a 0. Seno di Q2 è pari a 0 se Q2 vale 0 o pi greco. Quindi questo vuol dire che se il secondo link è totalmente ripiegato sul primo, oppure se è il braccio totalmente esteso, siamo in una situazione di singolarità e a questo punto abbiamo una caduta di rango e in quel caso l'algoritmo di Newton, scusate, si interrompe perché diverge, quindi la soluzione andrà all'infinito. Bene, con questo ho concluso questa lezione. Arrivederci e vi ricordo che il materiale didattico può essere trovato sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'età mongola. Gli argomenti che tratteremo saranno la disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi e la furia mongola. Si tratta di un momento molto importante della storia del mondo islamico e di tutta l'Asia in generale, con molti protagonisti e, come vedremo, anche con molti cambiamenti di natura epocale. La disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi. La carta che vedete qui riprodotta raffigura un po' lo stato delle cose nel mondo seggiuchide alla fine, dopo il regno di Malik Shah. Malik Shah è stato l'ultimo che ha tenuto unito l'impero seggiuchide, ma con la sua morte nel 1092 lo stato si frammentò. Si frammentò innanzitutto in una parte orientale, controllata soprattutto dal sovrano Berchiaruk, e con una parte occidentale controllata dal suo rivale, fratello di latte, che si chiamava Muhammad Tapar. Questi due sovrani si combatterono fra di loro, una vera e propria guerra civile all'interno della società, del mondo seggiuchide, che finì con l'affermazione di tanti principati locali. L'Anatolia, che vedete qui a sinistra, si era già separata subito dopo la morte di Malik Shah. Due stati, peraltro, si contendevano il controllo della regione: lo stato danishmendide nella regione dell'antica Sebaste, cioè di Sivas, e lo stato di Rum, dei Selgiuchidi di Rum. Questa parola Rum merita una brevissima spiegazione. Rum sta per Roma, nel senso che era il territorio dell'antico impero romano. Più a occidente, più a oriente, gli Zengidi occupavano la Mesopotamia, cominciarono a occupare la Mesopotamia, e il loro più importante rappresentante sarà Norandino, quello che noi chiamiamo Norandino e che in arabo si chiamava Nuraddin. Poi c'erano altri piccoli stati, l'Armenia, tra l'altro, aveva un suo ruolo, e ancora altri stati di minore entità. Con le crociate avviene una riconquista della regione di Antiochia, che era stato il punto più a ovest dell'invasione selgiuchide. I Selgiuchidi di Rum. La dinastia dei Selgiuchidi di Rum può cominciare a partire dal 1096 a essere una dinastia indipendente. A quest'epoca i Selgiuchidi affrontano la presenza dei crociati che attraversano l'Anatolia e subiscono anche una disfatta nella città di Dorileo. I Selgiuchidi di Rum si distinguono abbastanza presto dagli altri Selgiuchidi. Con loro, appunto, convivono i Danishmendidi, un'altra dinastia abbastanza speculare, simile, è una dinastia turcomanna come quella dei Selgiuchidi. E ancora il regno armeno di Cilicia, sarebbe il regno della piccola Armenia, e che era formata da un ramo diverso da quello della grande Armenia. In grande Armenia c'erano i Bagratidi, nel regno armeno di Cilicia, o piccola Armenia, c'erano i Rupenidi. Accanto a queste potenze c'era la potenza bizantina, cioè la potenza dei Comneni. I Comneni sono uno stato in questo momento che segna l'apogeo di Bisanzio, quindi anche Bisanzio trae da questo conflitto e anche da questo rapporto con i Selgiuchidi molte caratteristiche, e tra l'altro ha contatti continui

Non è giusto pensare che questi due mondi fossero impermeabili l'uno all'altro. E ancora, come abbiamo detto, gli zenghidi di Nur ad-Din, cioè di Norandino. Qui vedete la carta della piccola Armenia. La piccola Armenia ruotava attorno a un centro che è il centro di Sis, nel meridione, nel centro della Cilicia, diciamo. Questa regione avrà varie espansioni e restringimenti nel corso del tempo, ma sopravviverà questo regno ancora fino a dopo l'invasione mongola, anzi saranno degli alleati abbastanza preziosi per i mongoli. E in quest'altra carta invece avete un'immagine di come era il dominio bizantino, quello selgiuchide, e quello degli stati crociati che si erano insediati dopo la prima crociata. La contea di Edessa, il regno della piccola Armenia, appunto, e il regno di Gerusalemme, nonché il regno di Tripoli. Bisanzio aveva un limes comneno che impediva in buona sostanza ai selgiuchidi di raggiungere sia il Mar Nero che il Mediterraneo. Questo limitava moltissimo i commerci e la possibilità di acquisire ricchezza per questa dinastia. Sotto l'imperatore Manuele I Comneno, che segna da un lato un momento di gloria del regno dei Comneni a Bisanzio, si verifica anche l'apogeo di un importante sovrano selgiuchide che si chiamava Kilic Arslan II. I due si troveranno spesso a combattere fra di loro, ma anche a dover venire a patti. Inizialmente Kilic Arslan è costretto ad andare a Costantinopoli quando Manuele, dopo un accordo con Norandino, mette seriamente in difficoltà lo stato selgiuchide. Ma in un secondo momento, in un sito che si chiama Myriokephalon, durante una battaglia, avviene una delle più catastrofiche disfatte dello stato bizantino. I Comneni subiscono un colpo durissimo, Manuele stesso è costretto a fuggire dal campo di battaglia e la vittoria dei Selgiuchidi segna un cambiamento di passo straordinario per la dinastia. È anche questo un periodo in cui viene conquistata la Crimea. I Selgiuchidi, cioè, si affacciano sul Mar Nero dopo aver preso la città di Samsun, riescono a attraversare il Mar Nero e prendere la città di Solgat in Crimea, quindi a estendere il loro potere anche sulla costa settentrionale del Mar Nero. La presa di Gerusalemme da parte di Saladino è un altro duro colpo per le potenze cristiane, in modo particolare per quelle latine, perché chiude la presenza latina per un bel po' di tempo nella regione di Gerusalemme. La carta che qui vedete ci dà un'idea della, appunto, della conquista di Samsun, di Sinope e del raggiungimento della regione di Solgat, appunto, in Crimea. Questa nuova prospettiva politica, anche commerciale, segna l'apogeo della potenza selgiuchide. In Oriente, invece, lo stato di Sanjar è forse il più potente. Ha come capitale la città di Marv, una città molto importante, dove appunto un sultano molto famoso anche per le sue gesta militari, che si chiama Sanjar, controlla tutto il Khorasan, cioè l'Oriente persiano, e combatte con le potenze vicine, in particolare con la potenza corasmica, che è una potenza molto forte a settentrione. Sanjar ha un destino piuttosto bizzarro, perché a questa grande potenza militare, a queste grandi capacità,
però fa da contatto.

una incapacità di controllare delle forze locali, anche piccole, anche secondarie da un certo punto di vista, che a un certo punto lo depongono. È il caso, per esempio, di questi GUZ. GUZ è il nome di gruppi oghusi, come erano stati già anche i Selgiuchidi, che qui vengono chiamati nella variante araba del termine, non più oghuz ma GUZ, che arrivano a deporre il sultano e addirittura a prenderlo prigioniero. C'è chi dice che lo abbiano chiuso in una gabbia, ma questo potrebbe essere anche un troppo storiografico. Di fatto, però, l'impero Selgiuchide subisce un profondo contrappasso e questa parte orientale, che è riuscita a controllare tutte le regioni vicine, si trova adesso in grande difficoltà per sopravvivere. Morto Sanjar nel 1153, l'Iran orientale entrerà in una fase di caos totale. Ma vale la pena spendere due parole sullo Stato Selgiuchide. Le fondamenta dello Stato Selgiuchide sono molto solide. È uno Stato che, come già sappiamo, divideva l'aspetto militare da quello religioso ed è uno Stato che ha incrementato moltissimo i commerci, le attività mercantili, grazie al fatto che comunque lo Stato ha un grande controllo sia delle grandi città che che delle campagne. Viene istituito dai Selgiuchidi un meccanismo fondiario, che è il meccanismo dell'iktà. Iktà letteralmente significa appezzamento, cioè pezzo di terreno, se vogliamo. Ma in questo caso è un modo inizialmente per remunerare gli eserciti. I soldati vengono remunerati con pezzi di terreno che vengono loro dati in concessione. Inizialmente questa concessione è temporanea, col tempo, anche a indicare una certa dinastia, decadenza della dinastia, la concessione diventerà ereditaria, il che creerà numerosissimi problemi. Quello che voi vedete qui è un oggetto straordinario, si chiama secchiello Bobrinsky, Bobrinsky dal nome del suo proprietario, si trova oggi all'Hermitage, ma attesta della qualità e del grande livello dell'artigianato selgiuchide. È un secchiello che si può chiamare ageminato. Agemina è un termine che viene dalla parola Ajam, Persia, e che passa anche in Occidente per l'uso dell'incrostazione di metalli pregiati sopra il bronzo. Questo oggetto, se lo osservate bene, ha delle incredibili caratteristiche artistiche. Per esempio, la scrittura è animata. Guardate la cima delle aste delle lettere che è sormontata da teste umane. E ancora ha anche una scrittura animata, cioè una scrittura fatta con dei personaggi. Rappresenta scene dell'epica persiana ed è un oggetto molto importante anche perché non è dedicato a una committenza nobile, ma è dedicato ha una committenza mercantile, quindi dimostra anche l'allargamento e la diffusione di beni pregiati anche ad alti livelli della società. È questo un periodo in cui si sviluppano numerose corporazioni cittadine. È il caso degli Ahi. Ahi significa confratelli. Sono delle corporazioni che in genere si legano a dei gruppi di mestieri. Ci sono le corporazioni degli artigiani, ci sono le corporazioni dei tessitori, per esempio, e ci sono anche corporazioni minori. Nella città e nel mercato, il centro è occupato da un mercato specializzato nella vendita dei beni di lusso. Tutto attorno si sviluppano dei mercati di beni sempre meno pregiati fino alle periferie urbane.
È per questo che si sviluppa un trionfo delle armi.

arti, che non si esprime, si esprime principalmente nell'arte del metallo, che è un'arte tra l'altro che i seggiuchidi hanno esportato dall'Asia centrale, ma si sviluppa anche tutto ciò che è la produzione di ceramica e anche dell'architettura. Numerosi edifici vengono rivestiti per esempio di ceramica smaltata di altissimo pregio e di grandissimo livello artistico. Ma questo mondo ha dei limiti e ha soprattutto dei nemici molto potenti. Dall'estremo oriente, per esempio, arriva una dinastia non musulmana, quella dei Karakitai. Kitai è la parola da cui viene il nostro Katai. Kara vuol dire nero, cioè i neri del Katai. Per Katai non si intende propriamente la Cina, ma la parte settentrionale della Cina. Infatti questa dinastia nasce in una regione che è prossima alla Manciuria e prende inizialmente il nome di Liao. Liao è il nome di un fiume attorno al quale la dinastia nomadizzava. In turco i Kitai, Karakitai, si chiamavano Kitan, è per questo che c'è anche un equivoco forse linguistico su questo termine. Passando poi verso l'Occidente, perché vengono cacciati dai mancesi e dall'emergere della potenza mongola, i Kitai fondano un impero in Occidente e questo impero sarà l'impero dei Karakitai e avrà sede principalmente in Transoxiana, ma anche in tutta quella regione che oggi occupa il bacino del Tarim. Sono segni premonitori di grandi spostamenti e di grandi movimenti che stanno avvenendo in Oriente. In particolare, questo passaggio dalla dinastia Liao alla dinastia dei Karakitai segna anche l'occupazione di territorio musulmano da parte di non musulmani. È la prima volta, se l'associamo anche forse al fenomeno delle crociate, che dei non musulmani governano su dei musulmani. È una forma, se vogliamo, di colonialismo. Questo regno finirà a sua volta perché un mongolo che si chiama Güçlük, cacciato da Genghis Khan, che intanto sta emergendo in Mongolia, si spingerà verso Occidente e metterà fine all'impero dei Karakitai. Ma è una nuova potenza non musulmana, questo fatto è molto importante, anche perché ha degli echi in Occidente. Viene probabilmente da qui l'associazione del sovrano Karakitai con il prete Gianni. Il prete Gianni è un re mitico che da Oriente avrebbe aiutato l'Occidente a sbarazzarsi dell'Islam. Ma nel frattempo i territori che sono stati controllati dai Selgiuchidi vengono occupati da un'altra potenza locale, quella degli Shah di Khorasmia, o detta alla persiana i Khwarezm Shah. Questi Shah di Khorasmia hanno loro chiamato i Karakitai in aiuto per sconfiggere Sanjar, sovrano dei Selgiuchidi, ed ora si trovano a subirne la pressione. Sono una dinastia abbastanza importante, anche se che avrà una vita abbastanza corta nella sostanza, una novantina d'anni, e che finirà soprattutto a causa dell'arrivo di Genghis Khan. Ma i Khwarezm Shah, o gli Shah di Khorasmia, occupano un territorio molto esteso, tutto l'Iran attuale e inizialmente anche la Transoxiana. Alcuni spunti di riflessione su quanto ho detto. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione per l'Islam. Quali furono le regioni che investite?

Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente Seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Passiamo ora a un nuovo soggetto, la furia mongola, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso rappresenta una sorta di decadimento del mondo seggiuchide, una sua frammentazione e porta alla fine all'ascesa di un nuovo protagonista. Il nuovo protagonista è Gengis Khan, che voi vedete qui ritratto in un dipinto posteriore del XIV secolo. Di lui sappiamo ben poco relativamente alle sue origini. I temi che tratteremo saranno l'unificazione della Mongolia e una sciagurata ambasceria in Occidente, l'Islam orientale devastato da questa invasione terribile. Partiamo dalla nascita di Gengis Khan. Gengis Khan nasce in una regione che vedete qui raffigurata in una carta della Mongolia moderna, dove si incontrano tre fiumi, l'Onon, il Kerulen e quest'altro fiume che si chiama Tula. Questa regione ha un monte che la sovrasta e che si chiama il Monte Kentei. In questa regione compare la famiglia di Gengis Khan. Non è una famiglia emergente, non è una delle famiglie più importanti, è una famiglia che svolge un ruolo gregario rispetto alle altre famiglie del tempo. Ha un'infanzia molto difficile Gengis Khan. Il padre viene ucciso. Lui inizialmente si chiama Temujin, prende il nome di un comandante tataro che era stato ucciso dal padre, e questo nome è molto emblematico di come venivano chiamati questi sovrani centroasiatici. Temujin significa fabbro, con un legame molto interessante al metallo. Ma tutto ciò che sappiamo della sua infanzia è profondamente mitico, della sua gioventù anche. È legato a una serie di fonti piuttosto leggendarie, la più importante delle quali si chiama La storia segreta dei Mongoli. In questa storia segreta dei Mongoli si racconta di un rapporto particolare con un animale ancestrale, un lupo. Del fatto che Gengis Khan è nato con un grumo di sangue in mano, a voler significare che sarà un conquistatore feroce e spietato. Ma questi racconti mitici nascondono però degli aspetti interessanti. Sono aspetti che hanno a che fare con la società mongola, una società caratterizzata da una divisione molto rigorosa per classi sociali. È una società dove troviamo dei cavalieri, cioè dei militari, degli sciamani che hanno un ruolo molto grosso, perché lo sciamanesimo è la religione più praticata dai mongoli, insieme ad altre religioni. Non è poi propriamente una religione, è un modo di agire col soprannaturale, che prevede appunto un rapporto incredibile con la natura, che è tipico ovviamente di una popolazione nomadica che vive in condizioni estreme. E poi c'è il mondo degli schiavi. Va ricordato che i mongoli provengono probabilmente da popolazioni delle foreste. Quella che noi oggi chiamiamo Mongolia è stata a lungo dominata da popolazioni turche piuttosto che mongole. E solo in questo periodo emergono i mongoli che parlano un'altra lingua e che sono profondamente diversi dai loro predecessori, anche se hanno molti elementi lessicali nella loro lingua che derivano dal turco. Tendenzialmente i mongoli sono molto tolleranti da un punto di vista religioso, hanno

una percezione delle altre religioni come di grande adozione spesso e anche di grande interesse. Disprezzano profondamente il sedentarismo, cioè disprezzano la civiltà cinese che si trova a meridione della Mongolia, oltre la Grande Muraglia, all'epoca governata da una dinastia locale che è quella dei Jin e da altre dinastie. Questa dinastia dei Jin è di origine turco-mongola, ma si è profondamente sinizzata e questo, agli occhi dei mongoli, è qualcosa che produce un cortocircuito abbastanza importante. Disprezzano anche la civiltà persiana, anch'essa sedentaria, perché la vedono come una civiltà che non ha quel rapporto che hanno loro con la natura, con lo spirito nomadico e soprattutto con dei codici di comportamento molto stretti e rigorosi, spesso prossimi a una concezione magica della realtà molto sentita. Qui vedete la carta di come è divisa all'epoca di Gengis Khan la Mongolia tra diverse forze mongole che sono disposte sul territorio. Trovate per esempio un canato dei Naiman, un altro dei Keraite e ancora uno dei Buriati nel settentrione, i Tatari e i Merkit. Questi regni cercano in questo periodo di conseguire il potere all'interno del territorio mongolo e cercano di conseguirlo per ragioni varie. Si è detto spesso che questo è avvenuto per una crisi climatica che c'è stata nella regione. È più credibile che questo avvenga per un aumento della popolazione, molto probabilmente, e per una spinta espansiva. In questo quadro, la dinastia Gengis Khan, della famiglia di Gengis Khan, ha un peso secondario in quest'epoca. Ma Gengis, grazie al proprio carisma, riesce a unire varie forze e riesce a mettere insieme tutto questo territorio. In un grande Kurultai, cioè in una grande assemblea mongola nel 1206, viene nominato appunto Gengis Khan, letteralmente sovrano oceanico, cioè sovrano universale. Da questo momento in poi comincia la sua attività quale conquistatore. Come vedete, dal vecchio nome di Temujin si passa appunto a quello di Gengis Khan. Viene spedita un'ambasceria verso Occidente. Siamo nel 1215. Questa ambasceria portava dei doni molto preziosi, una grande pepita d'oro, dei tessuti molto pregiati ed era rivolta allo Shah della Corasmia, al quale Gengis Khan chiede di svolgere funzione di vassallo, come lo chiama lui, di fratello minore. Purtroppo questa ambasceria viene catturata in prossimità in una regione che oggi sta nel meridione del Kazakistan odierno e nella città di Otrar. Gli ambasciatori vengono uccisi per appropriarsi dei loro beni da un governatore locale. Ne partirà una seconda di ambasceria, ma anche questa ambasceria verrà uccisa ed eliminata. Questo provoca una reazione violentissima da parte di Gengis Khan che comincia a progettare un piano di conquista del territorio della Corasmia, ma soprattutto comincia a desiderare di vendicare quello che per i mongoli era un affronto assoluto, l'uccisione appunto di un ambasciatore e di tutta la sua scorta. Si parte perciò all'inseguimento
del sovrano Alaaddin Muhammad, che è il sovrano della dinastia corasmica. Sul percorso avvengono delle distruzioni straordinarie di città iraniche. Per esempio, viene distrutta la città di Merv, di cui oggi restano pochissime vestigia. All'epoca si parla del massacro di 700.000 persone, un numero esorbitante per questo periodo del Medioevo. Era una delle più grandi metropoli del mondo. Altre città che vengono distrutte sono Samarcanda, Bukhara, ancora la città di Nishapur. Sono città che vengono distrutte, rase al suolo, e soprattutto tutta la popolazione viene portata all'esterno delle mura cittadine e giustiziata in massa. Questo modello mostruoso di distruzione avrà un discreto successo, purtroppo, in seguito. Posso solo ricordare che un gerarca nazista, Hess, scriverà a lungo dei metodi usati da Gengis Khan, che lo ispireranno come metodi estremamente efficaci. Ma è anche vero che in questo caso questi massacri, queste distruzioni provocano un disastro demografico e un disastro umano in una regione molto vasta dell'Islam orientale. Qui vedete una carta dettagliata di questa espansione. Vedete per esempio che l'esercito si spinge inizialmente contro la Cina, raggiunge Pechino, che all'epoca si chiamava Dadu, e a Pechino compie degli efferati massacri, ugualmente a quanto era successo, a quanto succederà poi in Oriente. L'esercito si sposta poi verso Oriente dopo le due famose ambasciate e attacca appunto Bukhara e Samarcanda, le principali città dello stato di Corasmia. Nel suo percorso mette fine allo stato dei Karachitai, a ciò che rimaneva dello stato dei Karachitai, e comincia un inseguimento del sovrano di Corasmia, il quale fugge incapace di reagire a questo nemico. Il sovrano di Corasmia morirà stremato sulle rive del Caspio, in un isolotto, dove morirà per sfuggendo a questi inseguitori. E finché non giungerà a Gengis Khan la notizia della sua morte, verranno compiuti numerosi massacri in tutte le regioni. Dopodiché l'esercito gengiscanide si spingerà in Georgia, distruggerà il potentissimo stato georgiano e poi si spingerà verso settentrione per poi ritornare in territorio mongolo nel 1224. Nel 1227 Gengis Khan muore, aveva già preparato la sua successione. La sua successione prevedeva che il primogenito, Jöci, non avesse un ruolo così importante. Per quale ragione? Innanzitutto Jöci era un figlio adottivo e negli ultimi anni della vita di Gengis Khan si era rivelato anche abbastanza ostile al padre. Pare che avesse tentato anche di avvelenarlo. Ma il suo ramo familiare sopravvive, perché Jöci muore prima di Gengis Khan, attraverso le figure dei due figli Batu e Berke. Il secondo figlio Chagatai, che ha un carattere più cupo, più introverso, non avrà un ruolo importante all'interno della successione, del meccanismo di successione. Sarà il terzo ad avere il ruolo più importante, Ögödei, e infine l'ultimo, Tului. Da questi quattro rami, Jöci, Chagatai, Ögödei e Tului, nascono quattro
grandi potentati

Questi potentati si chiamano Ulus. Ulus vuol dire dominio letteralmente. Dal regno di Jeci nasce l'Ulus dell'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro era, come vedremo, arriverà fino ai confini dell'Europa e sarà una delle potenze

cioè la terra dei mongoli. Ögödei diventerà il Gran Khan, cioè il sovrano universale, principale capo di governo di tutti e di tutte e quattro le Ulus, almeno in questa fase iniziale. Infine, Tolui avrà come suo appannaggio il territorio nativo del padre, cioè la terra dove era sorta la civiltà mongola. In realtà, fin da questo primo momento, nasce uno stato comunque di risentimento da parte di alcuni. Il sistema mongolo, che prende un nome un po' complicato, Ötchigin vuol dire il principe del focolare, privilegia in genere il quart'ultimo figlio o l'ultimo nato perché è quello che è stato più a contatto con la madre. Questo perché è un sistema matrilineare, un sistema dove l'aspetto che conta è la discendenza per via di carne, mentre la discendenza per via di osso, quella garantita dal padre, qui ha un peso maggiore, almeno nell'immediato dopo la morte di Gengis Khan. Di fatto Ögödei viene scelto anche per la sua saggezza e la sua esperienza. Gli altri vengono scartati soprattutto per aspetti del proprio carattere, ma questo crea già una piccola frattura. Finché vivrà Ögödei, comunque, tutto il regno rimarrà compattamente unito e compirà delle azioni militari ancora, continuando l'espansione di Gengis Khan, insieme. Alcuni spunti di riflessione. Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi faccio un riepilogo dei principali spunti di riflessione. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione dell'Islam. Quali furono le regioni investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? La lezione è giunta al termine. Vi saluto e vi ricordo che potrete trovare nella pagina web del corso altre informazioni supplementari di tipo bibliografico e anche di sitografia. Grazie.

0: read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione in cui ci occuperemo delle altre tre fasi dell'elaborazione della strategia. C'è una lezione dedicata alla fase di analisi, che spero abbiate già visto perché in ogni caso sarebbe da vedere prima di questa, e oggi ci dedichiamo invece alla fase 2, 3 e 4, quindi ideazione, attuazione e controllo della strategia. Per cui gli argomenti un po' tautologicamente saranno proprio questi tre. La fase di ideazione come funziona, la fase di attuazione come funziona e la fase di controllo come funziona. Iniziamo con il primo argomento, ovvero la fase di ideazione. Per capire la fase di ideazione occorre veramente capire, mettere un po' il punto su che cos'è la strategia. La strategia in breve è la scelta delle percezioni del consumatore che possono essere create o influenzate dalla comunicazione al fine di adeguare i bisogni del target alla soddisfazione che la marca può offrire. Questo concetto l'abbiamo già espresso altrove, ci ritorniamo perché questa è proprio la finalità della strategia. La strategia non è soltanto voglio arrivare là, ma è dire, ok, quindi cosa voglio cambiare nella percezione del consumatore?

motore, cosa voglio migliorare, cosa voglio aumentare e questo cosa, quello che io voglio cambiare, migliorare, aumentare, ridefinire, eccetera, eccetera, deve essere in relazione a quello che io posso offrire. Non ragioniamo astrattamente, mai ragioniamo astrattamente quando facciamo comunicazione di impresa, ragioniamo sempre concretamente rispetto a quello che poi io sono e posso garantire. Quindi la strategia deve massimizzare il vantaggio differenziale della marca rispetto alla concorrenza e proteggere il suo vantaggio competitivo contro l'erosione del tempo. Ancora, queste cose le abbiamo già accennate, le ripetiamo. Una buona strategia deve fare assolutamente questo. Una strategia deve dire: voglio arrivare lì fra un anno, sapendo che avendo anche un po', non la sfera di cristallo, ma una capacità previsionale che nel marketing è possibile, è fattibile, sapendo che i miei concorrenti probabilmente si muoveranno in quella direzione. Quindi voglio enfatizzare questi aspetti della mia mission, della mia vision, dei miei valori, perché so che questi aspetti sono i più differenzianti rispetto e quelli più facili da proteggere rispetto ai concorrenti. Ad esempio, se siete Apple, che cosa mettete sempre in evidenza rispetto a... Non ve la do la risposta, lascio a voi trovare la risposta. Se siete Apple, che cosa mettete sempre in evidenza nelle vostre comunicazioni rispetto agli altri brand tecnologici? Quindi, identificare sempre qual è la chiave della mia comunicazione per distinguermi rispetto alla concorrenza e proteggere l'erosione, del mio capitale differenziale nel tempo. Come si struttura la strategia? Di fatto la strategia si struttura attraverso la definizione di obiettivi di comunicazione e la definizione del target, insieme all'elaborazione della copy strategy e all'ideazione, all'attuazione dell'idea creativa. Queste quattro dimensioni sono step conseguenti, ok? Perché obiettivi di comunicazione vengono prima di definire bene il target, anche se poi gli obiettivi di comunicazione possono essere riassestati sulla base del target, quindi diciamo che questi due step sono abbastanza sinergici. Poi si definisce la copy strategy, quindi quali media, dove voglio andare, e poi si elabora, si trasforma l'idea creativa che avevo messo a fuoco nella fase precedente, la trasformo in messaggi specifici. Allora, entriamo un pochino più nel dettaglio di come devono essere gli obiettivi della comunicazione. Di fatto devono avere queste caratteristiche. Quando io definisco gli obiettivi di comunicazione in una strategia, devo far sì che siano specifici, misurabili, accessibili, realistici, tempestivi. Non devo dare aggettivi troppo generici, non devo dare obiettivi troppo generici perché gli obiettivi di comunicazione non sono perfettamente coincidenti agli obiettivi di marketing, devono essere più stretti e più minuti. Più un obiettivo è stretto e minuto e più è dettagliato, più sarà facile la fase di verifica alla fine. Perché già io in questa fase, se definisco degli obiettivi molto concreti, tipo aumentare la mia awareness di 3 punti percentuali, quello è un obiettivo di comunicazione ed è un obiettivo di comunicazione molto concreto, i cui risultati possono essere misurabili, perché io dopo la campagna posso andare a verificare con una ricerca sul consumatore se l'awareness, quindi la notorietà spontanea della mia marca, è aumentata. Questo è un esempio, ma ce ne possono essere mille. Un altro esempio può essere, il mio obiettivo specifico è comunicare i miei valori differenzianti rispetto alla concorrenza. Ovviamente è meno specifico rispetto all'esempio che vi ho fatto prima, ma ha una sua specificità, perché io sto dicendo, e qui entra in campo lo strumento che vi illustrerò a breve, quindi il brief, sto dicendo già a chi svilupperà la comunicazione che cosa deve in qualche modo centrare, su cosa deve centrare la comunicazione. La definizione del target è l'altro aspetto cruciale. Come faccio? Allora, ho fatto tutte le mie analisi correttamente nella fase di analisi? Bene. Allora, a questo punto ho le mie segmentazioni socio-demo, le mie segmentazioni comportamentali, le mie psicografiche, che sono ricerche fatte utilizzando gli stili di vita dei consumatori, le mie personas, le mie empathy map, che sono un esempio simile alle personas ma declinato con modalità un po' diverse. Se vi interessano, è uno strumento che è utilizzato dal design thinking e trovate dei format di empathy map online, sono un altro modo per riassumere il consumatore. Quindi,
In questo caso qui, dopo visto che ho fatto la mia analisi e ho stabilito quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere in comunicazione, posso dire ok, quindi a chi parlo, a chi devo

parlare per raggiungere questi obiettivi, chi devo coinvolgere nella mia comunicazione. Lo ricordiamo, target di comunicazione e target di prodotto non sono la stessa cosa. Qui devo definire ovviamente il target di comunicazione. Poi elaboro la copy strategy. La copy strategy è il ponte fra gli obiettivi e gli strumenti, indica il percorso che si vuole seguire, identifica le linee e le articolazioni comunicative per interagire con il proprio pubblico. Concretamente nella copy strategy posso avere due tipi di atteggiamenti, un atteggiamento product centrico e un atteggiamento user centrico. Nella copy strategy product centrica metterò in evidenza aspetti specifici del prodotto, la main promise, la reason why dovrei comprarlo, la supporting evidence, quindi perché il mio prodotto è in grado di deliverare la main promise, il subsidiary appeal, quindi oltre al fatto che è in grado di soddisfare quel bisogno di rispondere a quella promessa, quali sono le altre caratteristiche che lo rendono appeal, e devo definire anche il tono di voce e il trattamento. Se invece intendo avere un atteggiamento più user-centrico nella mia copy strategy, parlerò del valore della relazione che ho col mio consumatore, delle azioni che voglio intraprendere, che sono spesso azioni relazionali, dell'empathy pattern, quindi di tutti gli elementi di condivisione, di valori, di identificazione che posso generare con chi mi ascolta e dello storytelling che intendo avere. Alla fine elaborerò un brief che verrà passato alle agenzie. Quindi abbiamo fatto tutta una phase analysis, abbiamo capito chi è chi sono io, chi è il mio consumatore effettivo e potenziale, chi sono i miei concorrenti. Poi, dopo questa fase, stabilisco degli obiettivi. Una volta stabiliti degli obiettivi, capisco qual è il target giusto che mi serve per raggiungere quegli obiettivi e infine dico, ok, come faccio a raggiungere questi obiettivi? Che tipo di strategia devo utilizzare? Che cosa devo mettere al centro del mio discorso comunicativo? Ok? Metto a fuoco tutti questi aspetti per raccontarli all'agenzia, che poi svilupperà la comunicazione vera e propria. E quali sono questi aspetti? Se intendo avere una strategia appunto orientata sul prodotto, avrò una copy strategy product centrica. Se invece intendo lavorare sul brand, avrò una copy strategy tendenzialmente più user centrica. Di qua racconterò le specificità concrete del prodotto, di qua racconterò i valori dell'azienda per trovare una relazione con il consumatore. Vi ricordate quando abbiamo parlato di funzioni dirette e indirette della comunicazione? Qui siamo ancora in quell'ambito, abbiamo cioè degli obiettivi più diretti e degli obiettivi più indiretti. Product centrico è più diretto, user centrico è più indiretto. Quindi, a partire dal brief che viene dato all'agenzia, viene elaborata l'idea creativa. L'agenzia a cui viene consegnato il brief ha proprio lo scopo di proporre un'idea che sia semplice, inaspettata, concreta, credibile, emozionale, narrativa. Questo è un elenco di cose. È un elenco di cose fatto sull'osservazione di cosa funziona in comunicazione. Ovviamente non tutte le idee devono essere narrative o emozionali, se ad esempio ho una finalità diretta e informativa. Tutte devono essere sicuramente credibili. Se sono nella funzione indiretta, darò più luce alla concretezza. Semplice, la semplicità invece mi sento di dire, per aver lavorato tanto in comunicazione e aver fatto tante ricerche sulla comunicazione, che la semplicità è una chiave di volta trasversale. Se vi serve una pagina per descrivere l'idea creativa che volete mettere, che volete dispiegare, vuol dire che l'idea creativa è troppo complessa, vuol dire che tendenzialmente serve al consumatore un aiuto per capirla. Quindi l'idea creativa. Le idee creative migliori, quelle veramente efficaci, sono quelle che sono insieme, semplici e inaspettate. Quindi quelle che sanno sorprendere e fare wow, quindi qualcosa che non ho visto, ma allo stesso tempo sono immediate. Perché? Perché l'abbiamo detto tante volte, perché lo scenario della comunicazione è complesso, perché il tempo a disposizione che ho per parlare con il consumatore è poco, perché il rumore di fondo è tanto, perché la banner blindness e lo skip ad IV sono un fenomeno reale. Quindi puntare sempre sulla semplicità è, soprattutto nella comunicazione digitale,
è un aspetto vincente. Attenzione che semplicità non vuol dire semplificazione, e semplicità non vuol dire copiare.

quello che è già stato fatto, ok? Perché c'è una semplicità nel non essere creativi, che però non vorrei che fosse quello a cui voi ambite, che deve essere invece una semplicità che arriva da una creatività originale ed innovativa. Quindi, gli spunti di riflessione per chiudere quest'area. Che relazione c'è fra gli obiettivi di comunicazione e quelli di marketing? Che cos'è una copy strategy prodotto-centrica e una invece consumer-centrica? Osserviamo adesso la fase di attuazione, che è il terzo step nel percorso di analisi complessivo, e oggi il secondo step perché l'analisi l'abbiamo trattata in un'altra lezione. Che cos'è la fase di attuazione? La fase di attuazione è la scelta del communication mix integrato più efficace, considerando cosa? Considerando le caratteristiche generali della comunicazione digitale, la natura specifica dell'idea creativa che dovrò andare a comunicare e la natura specifica di ciascun mezzo e formato che utilizzerò. I meta obiettivi della fase di attuazione della comunicazione sono la massimizzazione del vantaggio rispetto alla concorrenza e la protezione nel tempo di quel vantaggio. Allora, queste cose sono assolutamente fondamentali. Adesso poi entriamo nel dettaglio su ciascuna di esse, però prima di entrare nel dettaglio, perché è importante capire le caratteristiche generali della comunicazione, della comunicazione digitale, perché se voglio comunicare digitalmente devo essere super consapevole di come il mondo della comunicazione digitale funziona, di tutti gli strumenti che ho a disposizione, di tutti i touch point, delle regole che questi touch point hanno. Devo tenere però anche in considerazione com'è l'idea creativa che ho sviluppato sulla base del brief che mi è stato fornito, che tipo di idea creativa è. Si presta ad essere declinata meglio dove, su quali mezzi, su quali canali. E quindi qui arriva il terzo aspetto, la natura specifica di ciascun mezzo, ciascun formato che utilizzerò. Non tutti i mezzi e formati vanno bene per tutti i messaggi. Non tutte le idee creative sono giuste per tutti i mezzi e i formati. Quindi esistono idee creative che si prestano meglio ad essere declinate in uno specifico linguaggio, in uno specifico formato o in uno specifico canale. E qui partiamo proprio da, abbiamo detto, devo capire, sapere quali sono le caratteristiche generali della comunicazione digitale per poterla gestire. Ne abbiamo parlato tanto delle caratteristiche generali della comunicazione digitale, ma le ripetiamo. La comunicazione digitale è veloce, non in qualche modo... La portata geografica e demografica potenziale è ampia, ha un enorme potenziale di memoria, ricordate parlavamo, c'è sempre un tempo presente, le informazioni trasmesse possono essere molto accurate perché molto personalizzate, c'è convergenza fra i diversi media perché nessun media, nessun touch point vive in modo autonomo rispetto agli altri, c'è interattività, questo non ve lo devo spiegare, c'è partecipazione, anche questo non ve lo devo spiegare, c'è ipertargettizzazione, anche questo non ve lo devo spiegare, c'è mancanza di limiti spazio e temporali, sì, perché non ci sono le grandi liturgie dei media proposti dai media classici e c'è una fortissima selettività dei messaggi. Queste sono le caratteristiche che devo considerare della comunicazione digitale. Ne abbiamo già parlato in altre lezioni, devo considerare anche il livello di rumore, la DV skipping e quant'altro. Qui il concetto è che se imparo bene quali sono tutte queste caratteristiche e le faccio mie, sono in grado di governare e sfruttare quelle che impattano sull'emissione e la ricezione dei contenuti in relazione agli obiettivi di campagna. Ad esempio, se so che esiste l'ipertargettizzazione e la mia campagna ne potrà avere un vantaggio, la attiverò. Se so che c'è convergenza, vi ricordate quando abbiamo parlato ad esempio di customer journey circolare? Se so che c'è convergenza, se so che lo zero moment of truth non è prevedibile, nei diversi touch point lascerò dei token per il consumatore di modo che si ritrovi rispetto ai bisogni che ha rispetto a quel touch point. E ancora, cosa devo considerare? Devo considerare, ve l'ho detto prima, la natura specifica dell'idea creativa rispetto a due dimensioni, quindi rispetto al consumatore e rispetto al contenuto in sé. Vediamolo meglio. L'idea creativa rispetto al consumatore dovrebbe essere, può essere, rilevante, capace di coinvolgerlo e credibile. Rispetto al contenuto può essere nuova, comprensibile o virale.
Qui il meta-obiettivo di considerare la vera natura dell'idea creativa è quello di comprenderne i punti di forza e di debolezza. Perché? Perché quando trasformo l'idea creativa in messaggi, devo massimizzarne i punti di forza minimizzando i punti di debolezza. Per cui sapere se la mia idea creativa è davvero rilevante per il consumatore, è davvero capace di coinvolgerlo o è davvero credibile, o sapere se la mia idea creativa è davvero una novità, è davvero comprensibile o ha in sé degli aspetti di viralità, sono cose che poi mi dicono, ok, se è potenzialmente un'idea virale, allora utilizzerò dei touch point che questa viralità la sfruttano. Ci sono touch point digitali che sfruttano la viralità, altri che la sfruttano molto meno. Se voi fate un meme, ovviamente state sfruttando la viralità. Se voi fate un branded content, la state sfruttando molto meno. Per cui, insomma, capire com'è l'idea creativa e capirne i punti di forza e di debolezza per massimizzare i primi e ridurre i secondi. Infine, ho ancora in questa fase da considerare i mezzi e i canali che andrò ad utilizzare. Perché? Perché alcuni mezzi e canali sono più efficaci per veicolare un'idea creativa, altri lo sono meno. Come faccio ad analizzare la natura specifica dei mezzi o canali? Devo essere consapevole che ogni mezzo, digitale e no, ha una sua specifica identità, che è data da cosa? Dalla proprietarietà. Di chi è quel canale? È mio? È di qualcun altro? Lo sto pagando? Vi ricordate che abbiamo parlato di owned, paid e rich media. Il linguaggio è un linguaggio semplice, è un linguaggio complesso. Vi ricordate che abbiamo parlato di linguaggi mimetici e di linguaggi semplificati. La situazione comunicativa, di che tipo è? È una situazione comunicativa in cui l'attenzione del consumatore è focalizzata, come abbiamo fatto l'esempio del cinema in altre lezioni, o è una situazione comunicativa interstiziale in cui il consumatore tendenzialmente guarderà sul suo cellulare delle cose mentre è in mobilità? La modalità di accesso ai contenuti creati qual è? Li sto promuovendo in un'ottica push o in un'ottica pull? Sto usando quell'approccio inbound di cui abbiamo parlato o sto usando un approccio interruption and repeat? E il mezzo stesso consente un approccio inbound o un approccio interruption and repeat. La modalità che crea, che ha in essere con il consumatore, quel mezzo, nel senso che un conto è quello che voi fate su Instagram, un conto è quello che fate su TikTok, vi aspettate cose diverse. Su TikTok vi aspettate vicinanza e relazionalità, su Instagram aspirazionalità, perché i due mezzi hanno oggettivamente, ho fatto solo due esempi, mettono in avanti cose diverse relazionalmente e questa relazione è ovviamente definita anche dallo scopo. Lo scopo per cui il canale o strumento è fruito è fondamentale. Non farò mai, ad esempio, non metterò mai una pubblicità informativa su un canale che ha uno scopo puramente evasivo o di divertimento, o se lo faccio devo avere la forza di farlo in modo efficace. Allora, tendenzialmente sfruttare la natura dei mezzi e dei canali, quindi sfruttare quello che già i mezzi e i canali sono, è utile perché vi aiuta a massimizzare, a cercare affinità con quello che dovete veicolare, quindi a massimizzare quello che dovete veicolare, e perché soprattutto non richiede degli sforzi immensi per far passare un'idea diversa. Voi potete anche usare un touch point in modo diverso da quello per cui è pensato o per quello per cui le persone lo usano, ma se lo fate dovete investire tanto di più, c'è tanta più fatica, ci sono tanti più soldi, c'è tanto più lavoro. Fattibile, se avete un'idea veramente originale che vi fa dire ok, TikTok che è il luogo del divertimento lo uso per fare informazione seria. C'è ad esempio stata una bellissima campagna sociale per il giorno della festa, per la giornata contro la violenza sulle donne, in cui un'associazione di cui vi chiedo scusa, adesso mi sfugge il nome, ha usato proprio TikTok per promuovere il gesto della pizza, perché questa associazione aveva fatto una comunicazione TV in cui una donna in quarantena fingeva di chiamare la pizzeria e invece stava chiamando i carabinieri, e questa cosa del fingere di chiamare è diventata poi un gesto virale su TikTok. Ovviamente TikTok è un luogo di divertimento, sì, consente anche un'emozionalità diversa dal divertimento, sì, consente un'informazione specifica, ad esempio una demo di prodotto classica forse su TikTok non la farei, mentre la potrai fare su YouTube se la vuoi fare, perché puoi dimostrare il prodotto in uso. Quindi, ripeto, ogni
touch point digitale ha una sua identità che devo conoscere e utilizzare. Infine,

Infine, devo conoscere la specificità e la natura dei formati, perché qui il meta obiettivo è considerare questi aspetti per massimizzare efficacia e credibilità del messaggio. Devo in qualche modo ricordare sempre che il messaggio si traduce concretamente in uno o più formati e devo decidere io che formati utilizzare, perché ciascun formato è caratterizzato da specifici simboli, codici che devono essere in comune fra emittente e recettore. Ogni formato è cambiato tendenzialmente in un determinato tempo e luogo e attraverso un determinato canale supporto. Quindi faccio un video, faccio un post, faccio un podcast, faccio una mailing list, che è anche un canale digitale di comunicazione, una newsletter, non una mailing list. Allora, tutto quello che decido di fare rispetto ai formati è ancora nuovamente collegato al target che voglio raggiungere, alla specificità dell'idea creativa, a quanto in qualche modo quel tipo di formato coincide con, se ad esempio ho un'idea creativa molto informativa, tenderò a preferire dei formati che hanno una parte testuale abbastanza marcata, perché la parte testuale mi occorrerà. Se invece devo fare una comunicazione con un'impronta più emotiva, darò più peso alle immagini o ai suoni. Okay? Quindi sceglierò i formati anche in relazione a questi aspetti. Spunti di riflessione, quindi. Perché in questa fase è importante tenere in considerazione le caratteristiche complessive della comunicazione digitale? Cosa impatta sulla possibilità argomentativa e la struttura del messaggio? Terminiamo la lezione con l'ultimo argomento, che è la fase di controllo. La fase di controllo è di fatto il momento in cui si misura l'efficacia della strategia implementata, che è semplice rispetto a KPI definiti in anticipo, più complessa se si considera il sistema di business dell'azienda, cioè si prevede in qualche modo l'utilizzo di specifici strumenti o criteri di misurazione, che possono essere ricerche di mercato ad hoc, ricerche di mercato standard come gli ADV tracking, si misura la performance digitale, cioè si definiscono dei parametri sulla base dei quali si va a vedere se quella campagna ha avuto successo. Fondamentale capire che se io dico prima quali sono i KPI sulla base dei quali poi andrò a verificare l'efficacia della comunicazione, questa fase è semplice. Se pretendo di capire qual è l'efficacia della comunicazione a 360 gradi sul ciclo di vita del prodotto, del brand, quello è molto più complesso. È molto più complesso e anche a volte impossibile, nel senso che sì, c'è una correlazione fra comunicazione e vendite, ma non è così mutualmente esclusiva, perché altri aspetti entrano nelle vendite: il posizionamento di prezzo, la stagionalità, la distribuzione. Quindi è difficile isolare la variabile della comunicazione per capire in assoluto la sua efficacia. Questo è importante da capire, perché vuol dire che quando fate strategia dovete dire prima, essere molto chiari nel dichiarare prima quali sono i KPI che volete raggiungere. Quindi abbiamo detto che la fase di controllo si attua attraverso ricerche di mercato. Qui ho messo tre esempi: post-tracking, tracking study o media measurement. È utile soprattutto se la strategia è declinata in una campagna cross-mediale, con inclusione o no dei media classici. Qui, che cos'è un post-test, che cos'è un tracking study, che cos'è un media measurement? Il media measurement è il più facile, sono le famosi i dati audit, l'audi, press audi, radio, quindi gli strumenti di misurazione del consumo dei media che vengono utilizzati se la vostra campagna è cross-mediale. Se è cross-mediale non dovete soltanto considerare i valori della performance digitale, dovete considerare la performance su tutti i touch point. Potete fare ricerche ad hoc come post-test, potete fare ricerche standardizzate come tracking study, in cui ad esempio dopo un mese dalla fine dell'emissione della comunicazione fate 1000 interviste in cui chiedete prima l'awareness, ti ricordi i brand, siamo Barilla, abbiamo fatto una nuova pubblicità di pasta e vogliamo capire come ha performato. Bene, alla fine della campagna facciamo un tracking study in cui, tracking vuol dire che lo ripeto periodicamente più volte durante l'anno, in cui verifico l'awareness, se la campagna ha avuto successo, magari l'awareness è uno dei KPI che ho definito come criterio di valutazione, ma poi chiedo proprio tutta una parte sulla comunicazione. Quali marche ti ricordi di aver visto in pubblicità nell'ultimo mese? Delle marche che ti ricordi di aver visto in pubblicità, che cosa ti ricordi della pubblicità? Quindi valuto se c'è un ricordo della pubblicità, se c'è un ricordo pertinente, quindi che cosa si è sedimentato. Poi mostro la pubblicità e chiedo, adesso che l'hai vista, ti ricordi di averla già vista prima? Quindi ci sono diverse fasi.
E poi valuto anche l'appeal della pubblicità e tante altre cose. Quindi questi sono i tracking study.

in cui il vantaggio è che mese dopo mese io accumulo dati, quindi ho degli storici che mi rappresentano quei benchmark di cui parlavamo in precedenza. Le metriche digitali sono un altro aspetto che dovrete sicuramente utilizzare nella fase di controllo, che sono le metriche che possono essere ulteriormente dettagliate con metriche più minuziose. Trovate manuali e manuali di metriche digitali, io qui ne ho messe veramente le principali: il volume raggiunto, il livello di engagement, il sentiment generato e la share of voice. Il volume è davvero la reach, cioè quante persone avete raggiunto con quell'annuncio, sia in modo diretto che attraverso ricondivisioni o share o retweet, eccetera, eccetera. L'engagement è quanti like avete avuto con tutte le specifiche delle piattaforme, nel senso che su YouTube avrete le visualizzazioni e i commenti, su Instagram avrete i like e i commenti, insomma potete veramente lavorare su tutti i segnali che i social vi mettono a disposizione. Quando lavorate sul sentiment invece dovete lavorare proprio sul commento testuale analizzandolo, quindi è un commento positivo, negativo, neutro, che cosa dice del mio prodotto, che cosa dice della mia comunicazione. E la share of voice è la percentuale di come dire, traffico digitale che voi siete riusciti a coprire confrontata con quella dei vostri competitor che potete comunque misurare. Qui per raccogliere queste metriche digitali potete o farlo manualmente e sono lavori abbastanza certosini, oppure utilizzare strumenti che vi vengono messi a disposizione online e che sono gratuiti nella maggior parte dei casi, oppure esistono delle aziende che si occupano, delle società di ricerca che si occupano proprio di fare questo tipo di analisi. Il sentiment è quello più problematico, perché anche se esistono questi crawler che girano per la rete e beccano ogni commento che il consumatore fa su di me, l'intelligenza artificiale delle macchine non è ancora riuscita a analizzare il sentiment in modo preciso, perché nel sentiment c'è molto la sfumatura del tono di voce. Vi ricordate, abbiamo detto che è tutto denotativo oggi, no? E il sentiment è quello, cioè se io faccio il sentiment con uno smile è chiaro che è positivo, ma se io ad esempio sul mio profilo Facebook o Instagram scrivo odio la Nutella, un sentiment puro dovrebbe beccare il commento come negativo, in realtà io odio la Nutella perché ne ho mangiato un vasetto ieri sera. Quindi il sentiment è veramente delicato quando è fatto con sistemi che non siano manuali, però si può provare a farlo. Quindi, come si misura l'efficacia di una strategia? La fase di controllo, quando è semplice e quando invece è complessa? Perché le ricerche di mercato sono importanti in questa fase? Quali tipi di ricerche esistono? Quali sono le metriche digitali generali che possono essere utilizzate in questa fase? Adesso terminiamo la lezione dando lettura degli spunti di riflessione trasversali. Che relazione c'è fra obiettivi di comunicazione e quelli di marketing? Cos'è una copy strategy prodotto-centrica e cos'è una consumer-centrica? Perché in questa fase è importante tenere in considerazione le caratteristiche complessive della comunicazione digitale? Cosa impatta sulla possibilità argomentativa e sulla struttura del messaggio? Come si misura l'efficacia di una strategia? La fase di controllo è semplice quando? È difficile quando? Perché le ricerche di mercato sono importanti? Che tipo di ricerche esistono? Quali sono le metriche digitali generali che possono essere utilizzate in questa fase? Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima lezione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparire del vero, tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, bentrovati a questa nuova lezione dedicata alla patologia cerebrovascolare, a quella patologia del cervello, cioè in cui la sofferenza di alcune vie nervose è l'effetto di un danno specifico della circolazione all'interno del sistema nervoso centrale. Gli argomenti della lezione: parleremo di ictus ischemico, parleremo di ematoma intraparenchimale e infine di emorragia subaracnidea. Iniziamo a parlare dell'ictus ischemico. Intanto alcuni dati di epidemiologia della patologia cerebrovascolare in Italia. Si verificano circa 196.000 ictus, di cui l'80% è rappresentato da nuovi episodi e il 20% da recidive. Quindi è una patologia particolarmente frequente, rilevante, di cui dobbiamo tenere presente e per la quale le spese sociali sono elevatissime, se non altro per la cura della disabilità che spesso consegue un episodio ictale. In Italia, infatti, l'ictus è la terza, secondo alcune statistiche la seconda, causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, quindi dopo gli infarti e le neoplasie, causando il 10%-12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la principale causa di invalidità. L'incidenza

dell'ictus aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo il valore massimo negli ultra 85 anni. Tuttavia, il 75% dell'ictus colpisce i soggetti di oltre 65 anni, quindi è una patologia che possiamo definire dell'età adulta, dell'età senile, ma che tuttavia può interessare anche soggetti più giovani, soggetti di 50 anni o anche più giovani, se per esempio persistono delle condizioni favorenti, come ad esempio l'abuso di alcune sostanze stupefacenti, come le dissecazioni che possono verificare ad alcuni traumi del collo ed altre cause ancora. Quindi, da un punto di vista molto generale, possiamo dire che l'ictus è la più frequente causa di disabilità neurologica, la seconda per frequenza tra le cause di demenza ed è la principale causa di epilessia in età avanzata. In genere l'epilessia è una patologia che si verifica in età giovanile. Quando si verifica un fatto ictale, un ictus cerebrale, non infrequentemente successivamente si sviluppano delle forme di epilessia, cosiddetta epilessia secondaria, proprio perché il tessuto danneggiato risulta essere particolarmente prono, particolarmente suscettibile a fenomeni di ipereccitabilità e quindi a fenomeni di epilessia. Ed è anche l'ictus cerebrale una delle principali cause di depressione in età presenile, ovviamente sia per la reazione emozionale che consegue alla disabilità che da questo evento così drammatico discende, sia per l'interessamento magari di alcune aree e circuiti cerebrali coinvolti, importanti nella regolazione dello stato emotivo. Ed è anche l'ictus una delle principali cause di traumi e fratture, quindi soggetti con difficoltà deambulatorie successive a un'emiparesi, per esempio, non infrequentemente vanno incontro a delle cadute a terra, conseguendo quindi dei traumi e delle fratture. Quindi, quali sono i fattori di rischio per l'ictus o per il TIA, che sta per attacco ischemico transitorio, che sono modificabili e ben documentati? Ovviamente l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è molto frequente e spesso asintomatica, non dà manifestazioni di sé, è quindi fondamentale controllare periodicamente i livelli di pressione sanguigna, proprio perché l'ipertensione arteriosa è una, se non la principale, causa di ictus cerebrale ed è per fortuna trattabile, così che riconoscerla ci permette anche di essere al riparo da fenomeni di ictus cerebrale. Alcune cardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco in cui gli atri perdono la loro fisiologica funzione, diventando quindi assolutamente fuori controllo ed è una condizione che facilita la formazione di alcuni trombi, quindi di coaguli all'interno delle cavità atriali, che possono poi essere espulsi successivamente e raggiungere quindi la circolazione cerebrale dando origine a degli ictus cerebrali. Anche la fibrillazione atriale in qualche caso è asintomatica, anche se in molti pazienti ci possono essere fenomeni di cardiopalmo, quindi sensazioni al petto come di uno sfarfallio, che devono essere attentamente ricercati perché se identificate anche la fibrillazione atriale può essere trattata. Magari non ci si riesce a riconvertire in un ritmo sinusale normale, ma i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, che quindi sono a rischio di avere un ictus cerebrale per un cardioembolismo, possono ricevere tuttavia un trattamento preventivo per questa drammatica condizione attraverso per esempio farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. Il diabete mellito, anche il diabete mellito, è importante che venga riconosciuto. I livelli di glicemia al di sopra di certi valori devono essere corretti prontamente con terapie. Sappiamo, abbiamo a disposizione terapie efficaci, dall'insulina ad altri antidiabetici come gli antidiabetici orali che permettono un buon controllo
di questa patologia. L'iperomocisteinemia è un'altra condizione, il più delle volte dovuta a ragioni genetiche, in cui si accumula l'omocisteina che indica che facilita un processo di aterosclerosi precoce. Anche l'iperomocisteinemia è riconoscibile attraverso gli esami del sangue e può essere corretta attraverso delle terapie specifiche, come per esempio l'integrazione di acido folico. L'ipertrofia ventricolare sinistra in qualche caso consegue l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa facilita

ventricolare. In qualche caso l'ipertrofia si sviluppa indipendentemente dall'ipertensione arteriosa ed è comunque costituisce un fattore di rischio per ictus cerebrovascolare. La stenosi carotidea sintomatica, anche questo è qualcosa che attraverso un semplice Doppler dei vasi del collo possiamo andare a verificare. Ci possono essere infinite ragioni, ma la più frequente ovviamente è l'aterosclerosi per una stenosi carotidea, quindi una occlusione completa o parziale del lume vasale in un'arteria carotide che può precipitare in un ictus cerebrale. In qualche caso, dato l'ampio compenso della circolazione cerebrale, le stenosi carotidee anche complete possono essere asintomatiche, cioè possiamo riscontrare una occlusione completa di un'arteria carotide in soggetti del tutto asintomatici che non hanno avuto un ictus, proprio perché la circolazione cerebrale attraverso l'altra carotide, le arterie vertebrali, quindi ha la possibilità di essere compensata e quindi non dare origine a fenomeni ictali. Tuttavia, in molti casi, invece, soprattutto se una paziente anziano in cui i fenomeni di aterosclerosi hanno portato a una compromissione di tutto l'albero circolatorio, la stenosi carotidea può essere causa di un grave ictus cerebrale. Poi il fumo di sigaretta, anche il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importante per ictus cerebrale, favorendo fenomeni di aterosclerosi. Quindi vedete qui un po' i fattori di rischio coinvolti nei diversi tipi di ictus cerebrale, quindi per l'ictus ischemico di cui stiamo parlando, distinguiamo un ictus aterotrombotico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo che occlude il lume basale, e questo rappresenta il 50% dei casi di ictus. Ha come fattori di rischio principali l'età, abbiamo detto più si va avanti negli anni più è facile andare incontro a un ictus cerebrale, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta, l'iperomocisteinemia, l'abuso di alcolici può anche essere coinvolto, mentre l'uso moderato di alcolici è un fattore protettivo contro l'ictus, contro l'ipertensione, contro le patologie dell'albero circolatorio in generale. L'abuso di alcolici facilita l'ictus cerebrale, così come l'ipercolesterolemia. Un altro tipo di ictus è l'ictus cardioembolico, quello che abbiamo detto consegue il più delle volte al rilascio di un embolo e a partire da un trombo formato all'interno di una cavità cardiaca, abbiamo detto più frequentemente negli atri e soprattutto negli atri che sono interessati dalla e fibrillazione atriale. Anche quest'ictus è molto frequente, rappresentando il 25% dei casi di ictus cerebrale, e ha come fattori di rischio ancora una volta l'età, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco, condizioni in cui cioè il cuore, il sangue ristagna nelle cavità cardiache più a lungo, e quindi questo facilita fenomeni di coagulazione intravascolare e quindi la formazione di trombi che possono poi lasciare le cavità cardiache, che prendere la strada del circolo carotideo e dare origine quindi a un'occlusione embolica della circolazione carotidea. Infine ci sono gli ictus lacunari, che sono il 20% circa dei casi di ictus, e si generano per fenomeni di occlusione di piccoli vasi, quindi di vasi molto cosiddetti rami perforanti più delle volte, in cui cioè ci verificano degli ictus di dimensioni più contenute, su base ipertensiva il più delle volte, quindi l'età, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta possono favorire gli ictus lacunari. Quindi questa figura rappresenta molto schematicamente cosa accade nel caso di un ictus aterotromboembolico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo e a partire da un trombo in un vaso e eventualmente anche il rilascio di un embolo. Vedete che per fenomeni di aterosclerosi si forma qui una placca con depositi di colesterolo all'interno del vaso, si forma quindi un iniziale trombo per fenomeni di coagulazione sulla lesione
che ha interessato l'endotelio del vaso, la crescita di questo trombo può ostruire completamente un vaso, dando origine quindi a un ictus su base trombotica. In altri casi invece il trombo non si estende a occludere il vaso, ma si può frammentare, dando origine quindi a degli emboli che lasciano la regione in cui si sono

sono formati e migrano nelle porzioni più distali dell'albero circolatorio intracerebrale, andando a occludere vasi più piccoli, quindi dando origine quindi a un ictus su base embolica. La diagnosi clinica dell'ictus si può fare in genere qualunque episodio che acutamente manifesta una sofferenza di una regione o più regioni del cervello deve essere sospetto per porre la diagnosi di ictus cerebrale, che la cui classificazione è puramente clinica e può essere la seguente, una delle tante proposte in effetti. Parliamo di TAX come sindrome totale del circolo anteriore, oppure di PAX come sindrome parziale del circolo anteriore intendiamo il circolo carotideo, oppure l'AX di sindrome lacunare, in cui cioè sono interessati piccoli vasi dando origine dell'ictus appunto lacunari molto parcellari nella profondità in genere degli emisferi, infine di POX, sindrome del circolo posteriore del circolo, cioè vertebro basilare della porzione della circolazione cerebrale che si distribuisce al cervelletto e al tronco dell'encefalo e nella porzione posteriore degli emisferi cerebrali. La TAX, la sindrome del circolo anteriore nella sua porzione completa, si caratterizza per alcuni segni e sintomi che compaiono contemporaneamente. Quali sono questi segni e sintomi? L'emiplegia controlaterale, quindi controlateralmente all'emisfero interessato dall'infarto cerebrale, si sviluppa un deficit di forza che interessa il braccio, la gamba e in molti casi anche la porzione inferiore del facciale. L'emianopsia controlaterale, un disturbo del campo visivo in cui viene persa la capacità di percepire controlateralmente ciò che avviene nel campo visivo. E a questo si associa in genere un disturbo di una funzione corticale superiore che nel caso di ictus dell'emisfero sinistro è l'afasia, l'impossibilità a comprendere o a produrre il linguaggio, nel caso dell'ictus dell'emisfero destro invece un disturbo visuospaziale come per esempio l'eminegligenza in cui il soggetto trascura ciò che accade controlateralmente all'emisfero danneggiato. Parlando adesso invece della cosiddetta PAX, della sindrome parziale del circolo anteriore, si caratterizza invece per la presenza di segni e sintomi meno drammatici e non necessariamente tutti associati tra di loro, quindi possiamo trovare un deficit sensitivo o un deficit motorio parziale più emianopsia, oppure deficit sensitivo motorio parziale o associato eventualmente a un disturbo di una funzione corticale superiore, un deficit motorio e sensitivo puro, quindi controlateralmente ovviamente, meno esteso di una sindrome lacunare, per esempio una monoparesi, vale a dire una in cui non è interessato il deficit di forza all'intero soma controlaterale, ma invece è interessato soltanto un arto, l'arto superiore o l'arto inferiore. Infine un deficit isolato di una funzione corticale superiore, come per esempio l'afasia, o un disturbo visospiaziale senza emiparesi. Quindi i segni e i sintomi che abbiamo visto nel caso della sindrome del circolo anteriore totale e variamente combinati tra di loro. La sindrome lacunare, la LAX, si caratterizza per delle ictus, lesioni ictali, che hanno invece un'estensione molto più ridotta. Vedete questa piccola area scura rappresenta appunto una cosiddetta lacuna cerebrale e a seconda della localizzazione delle lacune i segni e i sintomi possono variare moltissimo. Possiamo per esempio avere un ictus motorio puro, quindi un disturbo facio-brachiale o brachio-crurale, quindi del volto e dell'arto superiore o dell'arto superiore e dell'arto inferiore, senza ulteriori disturbi, né disturbi del linguaggio, né disturbi sensitivi o disturbi visivi, un ictus sensitivo puro, quindi un puro disturbo sensitivo che può appunto interessare il volto e l'arto superiore, oppure l'arto superiore e l'arto inferiore controlaterali. Ci possono essere dell'ictus sensitivo motore, in cui sono cioè combinati i disturbi sensitivi e i disturbi motori. Ci può essere un altro caso di emiparesi atassica, in cui cioè controlateralmente alla lesione lacunare ci possono essere un disturbo di forza, ma più che un disturbo di forza vero e proprio, una difficoltà nel coordinare

Il movimento, fino a poi a disturbi più specifici, come per esempio l'aprassia della mano con disartria, con difficoltà a produrre il linguaggio in maniera corretta. Ancora, per quello che riguarda la sindrome lacunare, dobbiamo ricordare che essendo i sintomi e i segni associati molto spesso lievi e isolati, può essere difficile porre una diagnosi corretta. Si caratterizza, da un punto di vista patogenetico, dalla occlusione trombotica di una piccola arteria penetrante e coinvolge di solito i territori vascolari profondi e sottocorticali. Questo spiega i piccoli, i segni e sintomi molto specifici e isolati della sindrome lacunare, proprio perché le occlusioni sono in genere di piccole arterie, come le arterie penetranti del cervello. Si associa la sindrome lacunare all'ipertensione arteriosa, al diabete e al fumo di sigaretta. E qui vedete un po' di cosa parliamo quando, quindi, un grosso vaso, che è in genere quello interessato nell'ictus tromboembolici, in realtà si dipartono poi in maniera così radiale i piccoli vasi. Sono questi piccoli vasi penetranti che sono soggetti ad andare incontro a fenomeni di occlusione, dando origine alle sindromi lacunari, che quindi si distribuiscono proprio perché i rami penetranti penetrano all'interno dei nuclei profondi, delle strutture più profonde degli emisferi, proprio per una localizzazione all'interno e quindi degli emisferi cerebrali. Infine parliamo di POCS, quindi di una sindrome del circolo posteriore, vedete, in cui quello che avviene è la lesione ischemica che può interessare, come in questo caso vedete, il lobo occipitale. Clinicamente si caratterizza con una delle seguenti manifestazioni: paralisi di un nervo cranico omolaterale con deficit motorio o sensitivo controlaterale. Questo avviene perché il circolo posteriore irrora anche il tronco dell'encefalo, dove, ricorderete, ci sono i nuclei dei nervi cranici, quindi potete avere, come per interessamento di un nucleo dei nervi cranici, una paralisi o un deficit legato all'interessamento di un nervo cranico, per esempio la diplopia per un interessamento dei nervi oculomotori, associato poi controlateralmente a un deficit motorio sensitivo, dando origine alle cosiddette sindromi alterne, cioè in cui appaiono contemporaneamente sintomi di una porzione di destra insieme a sintomi di sinistra. Quindi, se avete una lesione posteriore a destra, potete avere una paralisi di un nervo cranico destro, quindi per esempio per interessamento dell'abducente, no? Un nucleo che si trova nel ponte. Potete avere una diplopia con paralisi dei movimenti oculari sul piano orizzontale, con impossibilità a portare l'occhio verso l'esterno, insieme a un'emiparesi, un disturbo di sensibilità controlaterale, facio-brachio-crurale. Ci possono essere un deficit motori bilaterali, proprio perché l'interessamento del tronco e dell'encefalo può interessare contemporaneamente tutte e due le vie piramidali, le vie cortico-spinali, no? Fino al quadro della cosiddetta locked-in syndrome, in cui i soggetti hanno, per interessamento, per un ictus della occlusione dell'arteria basilare, che è l'arteria in cui convergono le due arterie vertebrali, potete avere un gravissimo caso di paralisi completa in cui il soggetto è impossibilitato a muovere sia la parte destra che la parte sinistra del corpo, potendo muovere soltanto gli occhi, dando origine appunto alla cosiddetta sindrome dell'uomo ingabbiato, locked-in syndrome, proprio perché lui, il paziente, pur essendo sveglio, è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento che non siano appunto i movimenti oculari. Ci possono essere, per un interessamento sia dei nervi oculomotori che soprattutto delle fibre che permettono la motilità coniugata dello sguardo, dei deficit dello sguardo coniugato, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale.
e anche disturbi della funzione cerebellare senza deficit delle vie lunghe, cioè delle vie piramidali o delle vie sensitive. Quindi un quadro di atassia o di disartria puri, quindi con difficoltà nel compiere movimenti coordinati e senza che ci sia associato un disturbo sensitivo o un disturbo motorio. Infine, emianopsia isolata o cecità corticale. Per interessamento delle radiazioni ottiche della corteccia visiva primaria, come in questo caso, ci possono essere fenomeni di emianopsia, quindi incapacità, un difetto nella percezione del campo visivo controlaterale alla lesione. In qualche caso va ricordato che l'ictus ischemico che abbiamo così descritto si può complicare con un'emorragia secondaria, proprio perché l'occlusione di un vaso in una certa porzione dell'albero circolatorio, oltre che a danneggiare e portare a morte il tessuto cerebrale a valle di quel vaso, danneggia i vasi stessi a valle del punto di occlusione. Quindi quando c'è una riperfusione, magari un embolo viene, si frammenta ulteriormente e il sangue può riprendere a circolare, circolerà in un'area vascolare danneggiata, causando quindi un passaggio di sangue nel cervello, complicando quindi un ictus ischemico in un ictus emorragico. Vedete qui, questo è un'area, un ictus ischemico iniziato come appunto un ictus bianco, un infarto bianco cosiddetto, che si complica con un infarto rosso, cioè da emorragia, proprio perché per fenomeni di riperfusione ci può essere un ulteriore danno. Cosa dobbiamo fare in caso di ictus cerebrale? Intanto dobbiamo tenere presente che l'ictus cerebrale danneggia una porzione del cervello in maniera non uniforme, cioè la porzione cosiddetta core, in cui la porzione centrale, quella che si trova al centro del territorio vascolare irrorato da un certo vaso, dal vaso in questo caso occluso, che soffrirà e che andrà incontro a infarto cerebrale, quindi a morte di tutto il territorio, ma intorno a questa area core c'è la cosiddetta area della penombra cerebrale. La penombra è una regione del cervello in cui il deficit di perfusione e di irrorazione non è completo ma è parziale, quindi può essere ancora salvata da interventi come per esempio quelli che avvengono nelle cosiddette stroke unit di trombolisi, quindi iniettare farmaci che possono sciogliere i coaguli, permettendo quindi di salvare la penombra ischemica. Quindi noi dobbiamo cercare di riperfondere il tessuto ischemizzato proprio per permettere, per salvare la penombra, e lo possiamo fare con interventi di ricanalizzazione, per esempio anche con cateteri che possono essere utilizzati per raggiungere e fare delle tromboendoarteriectomie, aumentare, provare attraverso ovviamente interventi di questo genere a favorire la circolazione collaterale e permettere quindi di impedire la propagazione del trombo, magari somministrando dei farmaci anticoagulanti che impediscono al trombo che si sta costituendo di estendersi e quindi di allargare l'area ischemica cerebrale. Infine, con farmaci neuroprotettivi che cercano per esempio di ridurre le necessità metaboliche del cervello ischemizzato, proprio per provare a salvare l'area ischemizzata. Infine dobbiamo prevenire le complicazioni di queste dell'ictus cerebrale ischemico, tra cui la principale, abbiamo detto, è l'infarcimento emorragico e quindi la trasformazione dell'ictus bianco in ictus rosso. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione: quali sono le caratteristiche cliniche principali della cosiddetta sindrome TACS, la sindrome cioè del circolo anteriore nella sua porzione completa? Parliamo adesso della seconda tipo di ictus più frequente, che è l'ematoma intraparenchimale, quindi in cui il vaso non si occlude ma si rompe, permettendo quindi, causando lo stravaso di sangue nel cervello. Sì, parliamo in questo caso di ictus emorragico, in cui una lesione cerebrale è dovuta a rottura di un vaso sanguigno che è alterato per patologia vascolare acquisita o congenita.
La causa più frequente di emorragia all'interno del parenchima cerebrale è la rottura di un vaso arterioso determinata da aterosclerosi su base ipertensiva, quindi sono principalmente i soggetti con ipertensione arteriosa, le cui pareti vasali vengono sollecitati dal grosso gradiente di pressione che si stabilisce contro le pareti e quindi questo può favorire la rottura del vaso e quindi l'emorragia cerebrale. Lo vedete in questa figura. I vasi dei

pazienti, in genere sono questi, sono vasi perforanti, gli stessi interessati dall'ictus ischemici lacunari, che possono rompersi proprio su base ipertensiva, dando origine a stravasi ematici e quindi alla formazione di ematomi intraparenchimali. Vedete quanto può essere drammatico un ematoma intraparenchimale, in cui questo è un ematoma in zona tipica cosiddetta, che interessa la regione dei gangli della base, in cui si forma appunto uno stravaso ematico che dà origine anche a fenomeni compressivi sul tessuto cerebrale vicino, quindi causando una sintomatologia clinica particolarmente drammatica. Lo vedete in questa figura TAC, qui si vediamo in bianco una emorragia in sede tipica, ancora una volta, e profondità degli emisferi cerebrali, regione dei gangli della base. Altre figure in cui l'emorragia si distribuisce in regione lobare temporale, lo vedete qui più periferica, quindi in cui il lobo temporale viene interessato da un focolaio emorragico. Subito dopo l'ipertensione arteriosa, la seconda causa più frequente di emorragie lobari, soprattutto se recidivanti in pazienti non ipertesi, è l'angiopatia amiloide, che è una patologia in cui i vasi accumulano una proteina patologica, che è la stessa proteina alterata nella malattia di Alzheimer, che è l'amiloide. Questo provoca un danno a carico dei vasi che diventano molto più fragili e suscettibili alla rottura. Vedete qui altri casi di emorragie lobari, in questo caso in sede temporo-occipitale, in cui cioè il grosso focolaio emorragico si distribuisce a cavallo dei due lobi, del lobo temporale e del lobo occipitale. In questa bella figura di risonanza magnetica in sequenza, gradient echo, potete vedere un paziente affetto da angiopatia amiloide, in cui vedete i puntini neri indicano focolai di piccole emorragie cerebrali, tante emorragie che si sono verificate diffusamente nel cervello come effetto del danno vasale causato dall'accumulo di amiloide nelle pareti delle piccole arterie, arteriole cerebrali. L'emorragia cerebrale intraparenchimale ha una sintomatologia che è usualmente improvvisa e drammatica. Spesso inizia con una violenta cefalea che annuncia e precede il deficit neurologico che varia in relazione alla sede dell'emorragia. Queste possono essere diverse, quindi l'emorragia in sede tipica, nucleo basale e nucleo capsulare, danno origine a un'immediata emiplagia controlaterale, proprio perché la capsula interna, come ricorderete, è la sede in cui il tratto piramidale compatta le sue fibre, quindi un danno in quella sede darà origine a una grave emiparesi controlaterale. Inoltre, le emorragie lobari possono avere delle manifestazioni diverse a seconda del lobo interessato. Le emorragie temporali, per esempio, dell'emisfero destro non dominante possono manifestarsi con uno stato confusionale improvviso. Le emorragie temporali invece sinistre, quindi del lobo dominante, danno origine a un disturbo del linguaggio a tipo afasia. L'emorragia occipitale dà origine a quadri di emianopsia controlaterale, cioè disturbi del campo visivo, e le emorragie cerebellari danno sintomi quali le vertigini, la tassia, il vomito. A tutti questi dobbiamo ricordare che l'emorragia associa spesso una cefalea, proprio perché si tratta di un grumo di sangue che si espande in una porzione non estensibile del nostro organismo, proprio perché la teca cranica impedisce un'estensione della lesione del cervello in seguito alla emorragia, causando un quadro di ipertensione endocranica e quindi di cefalea. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali dell'emorragia in sede tipica? Parliamo infine dell'emorragia subaracnoidea.
L'emorragia subaracnoidea, anche nota con l'abbreviativo di ESA, è una forma particolare di ictus emorragico nel quale il sangue si versa nello cosiddetto spazio subaracnoideo.

baracnoideo, che è uno spazio all'interno del cranio e della dura madre, ma esterno al cervello. Dunque il sangue va a mescolarsi con il liquor cefalorachidiano. Ricorderete, gli emisferi sono coperti da tre foglietti meningei, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Al di sotto del foglietto aracnoideo scorre il liquido cefalorachidiano. Se avviene un'emorragia l'emorragia subaracnoidea, appunto, il sangue si stravasa non nel parenchima cerebrale, come abbiamo visto nel caso degli ematomi intraparenchimali, ma sulla superficie dell'encefalo, cioè nello spazio subaracnoideo. E queste sono delle immagini di TAC in cui si vede in bianco lo spandimento del sangue che, seguendo la circolazione liquorale, si distribuisce, vedete qui in questo caso intorno al tronco dell'encefalo o anteriormente, comunque non hanno le caratteristiche tipiche dell'ematoma intraparenchimale, in cui c'è una sede molto ben evidenziabile e interessata dallo spandimento ematico, proprio perché il sangue, espandendosi invece nello spazio subaracnoideo, tende a diffondersi in tutto lo spazio subaracnoideo a disposizione. Altre immagini, lo vedete, sono reperti TAC tipici di emorragia subaracnoidea, in cui vedete ancora una volta tutte queste aree bianche indicative appunto dello spandimento ematico in questo spazio. Da un punto di vista clinico, la sintomatologia è molto variabile. Può presentarsi in modo drammatico, dando origine a un coma, a insorgenza improvvisa, oppure con una semplice cefalea improvvisa che ha delle caratteristiche inusuali, che dura alcuni giorni o anche meno. Le caratteristiche della cefalea ed emorragia subaracnoidea devono essere note perché ovviamente devono mettere allarme nel caso in cui si manifestano, e spesso una cefalea nucale, quindi che interessa il collo o la porzione posteriore dell'encefalo, è un dolore che viene percepito molto acutamente, a pugnalata, con l'acme del dolore che è improvviso. Nelle forme più tipiche di emicrania, di cefalea, il dolore invece ha una sua così, progressione di gravità. Nel caso invece dell'emorragia subaracnoidea, il punto di massima gravità avviene all'inizio. E spesso può avvenire dopo uno sforzo. Molti casi di emorragia subaracnoidea conseguono per esempio uno sforzo fisico, e quindi dobbiamo pensare sempre alla rottura di un vaso in presenza di una cefalea che avviene dopo uno sforzo fisico. Tipicamente, in molti pazienti, il dolore dell'emorragia subaracnoidea avviene durante un rapporto sessuale. La TAC permette una diagnosi nel 90% dei casi. I reperti che abbiamo visto in precedenza sono abbastanza tipici e facilmente riconoscibili. In qualche caso, però, il sanguinamento minimo, il reperto TAC può essere normale, e quindi, se persiste il sospetto clinico di emorragia subaracnoidea, si può effettuare l'esame del liquor tramite rachicentesi, tramite puntura lombare. È chiaro se, come abbiamo detto, il sangue si spande nello spazio subaracnoideo, quindi mescolandosi al liquor, facendo la puntura lombare, troveremo del sangue nel liquor, quindi l'aspetto classico trasparente del liquor viene perso, e avremo un reperto di questo genere in cui il liquor appunto si trova a essere diluito dal sangue che si è appunto distribuito nello spazio subaracnoideo. Nell'80-85% dei casi di rottura di emorragia subaracnoidea, la causa è la rottura di un aneurisma. Nel 15-20% dei casi, invece, non troviamo delle anomalie che spiegano la rottura di un vaso. Parliamo adesso degli aneurismi del circolo di Willis. Intanto, cosa sono gli aneurismi? Che abbiamo detto, la cui rottura rappresenta la causa principale dell'emorragia subaracnoidea. Sono delle dilatazioni sacciformi, lo vedete, a forma di sacco, che si formano in genere in corrispondenza delle biforcazioni delle diverse arterie del circolo di Willis, quindi,
della regione che si trova alla base del cranio, in cui tutte le arterie del circolo anteriore, quindi del circolo carotideo e del circolo posteriore, vertebro basilare, si uniscono.

riescono a costituire questo importante circolo anastomotico, vedete, ci possono essere per ragioni congenite delle anomalie vasali che danno origine nel tempo poi a delle dilatazioni. Le dilatazioni si formano perché il sangue, continuando a fluire nel circolo di Willis, ovviamente esercita una pressione che sfianca progressivamente i vasi, dando origine agli aneurismi cerebrali. Gli aneurismi cerebrali, lo vedete ancora qui, più tipici si localizzano, abbiamo detto, nei vasi del circolo di Willis o prossimalmente ad essi, e ce ne sono diverse possibilità sia nel circolo posteriore come in questo caso, ma anche nel circolo anteriore. Sono visualizzabili attraverso delle metodiche di angiografia. Vedete qui la formazione di importanti aneurismi cerebrali che sono molto vicini alla rottura. Va detto che tutte le volte che identifichiamo con esami di angiotac, di angiorisonanza degli aneurismi, dobbiamo pensare a intervenire chirurgicamente, perché prima o poi gli aneurismi tendono comunque a rompersi. Vedete, questa è un'immagine angiografica in 3D in cui è ben evidenziabile questo aneurisma, che deve essere rimosso, deve essere chiuso, perché prima o poi va incontro a una rottura. Ancora altre immagini di aneurismi cerebrali, lo vedete qui in nero, questa dilatazione sacciforme della circolazione. L'aneurisma intracranico deve essere diagnosticato al primo episodio emorragico o in presenza di una cefalea di allerta, proprio perché in qualche caso piccoli segnali di una incipiente rottura o di una rottura parziale dell'aneurisma possono dare delle avvisaglie, appunto, con delle forme di cefalea. In qualche caso è opportuno fare una risonanza magnetica e un'angiorisonanza per verificare eventualmente il sospetto della presenza di aneurismi cerebrali che, come detto, possono poi rompersi. Infatti, al secondo episodio emorragico, la massima frequenza nella prima settimana avviene nella prima settimana dopo la cosiddetta cefalea di allerta, esiste un grave rischio per la vita, proprio perché in questo secondo evento l'emorragia tende a essere massiva e quindi la sintomatologia particolarmente grave. Come curiamo gli aneurismi? La cura degli aneurismi è chirurgica. Non possiamo fare diversamente che intervenire per rimuovere con diverse procedure. Per esempio, questo è un intervento di clipping di un aneurisma cerebrale, in cui la rottura dell'aneurisma, o in qualche caso anche aneurismi che non vengono, che non si sono rotti, vengono esclusi dalla circolazione cerebrale attraverso, appunto, dei dispositivi che fanno, appunto, un clippaggio dell'aneurisma stesso. Vedete qui una figura di un clipping di un aneurisma cerebrale, oppure ci sono delle altre metodiche in cui possiamo, anziché chiudere il collo dell'aneurisma, possiamo escludere l'aneurisma immettendo al suo interno delle particolari coil, dei particolari dispositivi che occupano tutta la parete dell'aneurisma, escludendo la circolazione ematica. Anche questa è una procedura ovviamente meno invasiva, perché non richiede l'apertura della scatola cranica, ma possiamo intravascolarmente, quindi all'interno, procedendo dall'interno del circolo dell'albero arterioso intracerebrale, raggiungere l'aneurisma e escluderlo dalla circolazione, quindi senza fare degli interventi neurochirurgici veri e propri. Quindi, spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. Cos'è un aneurisma cerebrale? Bene, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali della sindrome TACS? Quali sono le caratteristiche cliniche principali della emorragia in sede tipica? Cos'è un aneurisma cerebrale? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale è consultabile sul sito di Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione

0: e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: So difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagna

accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di metodi di ricerca in psicologia. Questa è la prima di una serie di due lezioni. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: la psicologia sociale come scienza empirica, il metodo osservazionale, il metodo correlazionale. La psicologia come scienza empirica. La psicologia, è una scienza che, cerca di, spiegare il comportamento delle persone. Questa è una tendenza che abbiamo tutti noi. Si può dire che le persone sono tutti degli psicologi ingenui, in quanto cercano per le loro, necessità di vita di capire le motivazioni delle persone con cui hanno a che fare, capire che tipologie di persone, hanno di fronte. La psicologia però si distingue proprio perché cerca di dare una maggiore solidità alle proprie scoperte. La psicologia come scienza empirica. La psicologia scientifica si distingue dalla psicologia ingenua in base al modo in cui costruisce e verifica le sue teorie. La psicologia ingenua contiene molte affermazioni sulle motivazioni del comportamento, su cosa possono fare le persone in diverse circostanze. Il problema di questo tipo di conoscenza, su cui tutti noi più o meno facciamo affidamento nelle nostre interazioni quotidiane, è legato al fatto che queste conoscenze sono spesso contraddittorie, nel senso che nella psicologia del senso comune possiamo trovare affermazioni in contraddizione tra loro, come gli opposti si attraggono, ma anche come gli opposti si respingono. E la psicologia come scienza cerca di superare i limiti della psicologia ingenua per dare maggiore affidabilità alle proprie scoperte. L'uomo di scienza non si distingue dagli altri per ciò che crede vero, ma per il come e il perché lo crede tale.

Le sue credenze sono soggette a revisioni e non dogmatiche, basate sulle evidenze, non su autorità o intuizioni. Bertrand Russell, 1945. Questa citazione di Bertrand Russell, un famoso filosofo della scienza, coglie in pieno quello che sono le caratteristiche del metodo scientifico e che rendono quindi la psicologia scientifica diversa dalla psicologia ingenua. Infatti, sottolinea aspetti come la mancanza di riferimento a delle autorità per giudicare se una certa affermazione relativa a un fenomeno sia vera o falsa. E anche sottolinea l'importanza del fatto che tutte le scoperte, le conoscenze che abbiamo della psicologia scientifica sono basate sulle evidenze e quindi si basano sul cercare di osservare i fenomeni e sul fare previsioni che poi verranno messe alla prova. Il metodo scientifico. Combinazione di due metodi. Il metodo scientifico, che appunto caratterizza tutte le scienze di tipo empirico, si caratterizza per essere la combinazione di due metodi leggermente diversi. Il primo è il metodo empirico, il secondo è il metodo ipotetico-deduttivo. Il metodo empirico si riferisce al fatto che l'osservazione è la base della conoscenza, è l'origine della conoscenza, ma anche il modo attraverso cui si vanno a verificare le nostre teorie, che sono delle idee sul funzionamento di un qualsiasi fenomeno. Il metodo ipotetico-deduttivo si riferisce al fatto che queste teorie, all'uso della logica per derivare da delle teorie, quindi delle idee sul funzionamento di un fenomeno, delle previsioni di comportamento che vengono derivate proprio attraverso l'uso della logica, l'applicazione della deduzione, del metodo deduttivo, e che poi verranno testate attraverso un successivo ricorso all'osservazione, quindi nuovamente al metodo empirico. Il metodo scientifico, un processo. Come dicevamo, il metodo scientifico parte dall'osservazione di un fenomeno. Questa osservazione, che deve essere fatta in maniera sistematica, come vedremo nelle prossime slide, conduce alla formulazione delle teorie, che possono essere viste come delle spiegazioni ipotetiche di un fenomeno naturale. Nel caso della psicologia sociale, chiaramente parliamo di comportamento e di influenzato o influenzabile dal contesto sociale, quindi dalle altre persone. Una volta che è stata formulata in base all'osservazione una data spiegazione possibile di un fenomeno, si passa a derivazione di una serie di ipotesi che sono delle previsioni che sono derivate dalla teoria attraverso, come dicevamo, l'applicazione della logica e delle regole di deduzione. Ma una volta che queste ipotesi sono state formulate, quindi che gli scienziati hanno fatto una previsione su cosa potrebbe accadere in diverse circostanze, si torna all'osservazione. È importante che le ipotesi siano falsificabili. Infatti, qualunque teoria scientifica si basa proprio sulla possibilità di falsificare le previsioni attraverso delle osservazioni in situazioni controllate. Questo è il processo della verifica, attraverso cui le osservazioni possono essere non conformi con le previsioni, in qual caso la teoria deve essere modificata o abbandonata, oppure può darsi che le osservazioni siano conformi con le previsioni, in qual caso lo scienziato aumenta la propria fiducia sulla propria teoria che ha testato attraverso uno studio empirico. Scopi della ricerca in psicologia. La psicologia quando cerca di indagare i fenomeni, può avere diversi scopi. Il primo dei quali è descrivere. Descrivere si riferisce al fatto che noi osserviamo un fenomeno, facciamo delle misure di questo fenomeno, cerchiamo di capire, ad esempio, in quali tipi di comportamenti vengono messi in atti, ad esempio, da delle persone che sono in conflitto per una data risorsa, o che tipo di strategie possono essere messe in atto per risolvere questo conflitto. Il secondo scopo è quello di prevedere. Una volta effettuata una serie di osservazioni di aspetti che variano di un fenomeno, del comportamento a potenziali causa, lo scienziato può cercare di derivare delle leggi.

leggi di relazione in modo che permettano di prevedere il comportamento in situazioni future in base a quello che si è osservato in passato. Lo scopo successivo è quello di spiegare il comportamento. In questo caso ci riferiamo alla possibilità e al tentativo di individuare quelle che sono le cause di un fenomeno, le cause di un comportamento, che è qualcosa che va oltre la mera rilevazione di alcune correlazioni sistematiche e covariazioni tra potenziali cause e potenziali effetti. Infine, la psicologia cerca anche di applicare le scoperte che fa e le teorie che ha derivato attraverso l'osservazione e la verifica per cercare di migliorare la società, la vita delle persone, per trovare delle soluzioni a problemi sociali. Tipologie di metodi di ricerca. Si distinguono diverse tipologie di metodi di ricerca. Il primo metodo è il metodo osservazionale. Abbiamo poi il metodo correlazionale. Infine abbiamo il metodo sperimentale. Come vedremo nelle prossime slide e anche nella seconda parte di questa lezione, in cui parleremo in particolare del metodo sperimentale, questi metodi differiscono nel grado in cui sono in grado di fornirci delle risposte affidabili a delle domande di ricerca che riguardano il comportamento delle persone. Spunti di riflessione. Quali metodi sono combinati nel metodo scientifico e a che scopo? Quali sono gli scopi della ricerca in psicologia? Il metodo osservazionale. Adesso andiamo a considerare e ad analizzare brevemente quali che sono le caratteristiche del metodo osservazionale. Il metodo osservazionale. Tecniche basate sull'osservazione sistematica delle persone e la raccolta di misure o impressioni sul loro comportamento. Il metodo osservazionale comprende diverse forme. Abbiamo delle etnografie, abbiamo l'osservazione diretta del comportamento o la ricerca di archivio. Nelle prossime slide cerchiamo di andare ad analizzare in dettaglio queste diverse forme in cui il metodo osservazionale si può presentare. Etnografia. Tentativi di comprendere un gruppo o una cultura osservandoli dall'interno, senza ricorrere a preconcetti. Il metodo dell'etnografia deriva dall'antropologia, è un metodo molto utilizzato e consiste nel raccogliere materiale osservando dall'interno un gruppo sociale, una cultura, mischiandosi tra di loro, cercando di inserirsi e stare molto a contatto mentre si osserva e si studia un dato fenomeno, cercando appunto di andare oltre ai preconcetti che possiamo già possedere relativamente a un dato gruppo sociale o comunque a un dato fenomeno sociale. Gli obiettivi. Comprendere le dinamiche di gruppi in azione. Il primo obiettivo di questo metodo, quando viene usato dalla psicologia sociale, è quello appunto di comprendere le dinamiche che si svolgono all'interno dei gruppi sociali, stando al loro interno. Inoltre, questo metodo serve per comprendere il punto di vista delle persone. Infatti, la vicinanza, il contatto stretto che consente di essere all'interno di un gruppo, consente di avere una prospettiva più approfondita sul comportamento e consente infine di evitare i preconcetti che possiamo portare con noi quando ci approcciamo ad un dato fenomeno. Osservazione del comportamento. Lo scopo è descrivere il comportamento. Il metodo osservazionale ha come scopo quello di cercare di descrivere il comportamento, quindi di caratterizzare quali sono gli aspetti, quali sono i comportamenti, cosa fanno le persone e in che situazioni fanno certi tipi di comportamenti piuttosto che altri. Due forme. Il metodo osservazionale può prendere due diverse forme. La prima è detta osservazione naturalistica, la seconda è detta osservazione partecipativa. La differenza tra queste due metodologie, due varianti di questo metodo, consiste nel tipo di rapporto che c'è tra l'osservatore e l'oggetto della sua osservazione. Nel caso dell'osservazione naturalistica,

Infatti, il ricercatore che osserva cerca di far rendersi invisibile, non interagisce con le persone che sta osservando, ma si limita a osservare e a registrare quello che succede, in alcuni casi cercando nemmeno di nascondersi senza farsi nemmeno vedere. Nel caso dell'osservazione partecipativa, invece, avvengono delle interazioni dirette tra chi sta facendo l'osservazione del fenomeno e le persone che sono osservate. Esempio, lo studio di Festinger, 1957. Un esempio classico di metodo osservazionale, in questo caso di osservazione partecipativa applicata allo studio di un fenomeno sociale, è lo studio di Festinger sulle profezie che non vanno a buon fine, che non si avverano. Infatti, Leon Festinger si infiltrò insieme ad alcuni collaboratori all'interno di una setta detta dei Seeker, che avevano ricevuto una profezia che sosteneva che il 21 dicembre del 1955 Lake City sarebbe stata inondata e completamente distrutta da un'inondazione e soltanto le persone che facevano parte del culto si sarebbero salvati perché degli alieni da un pianeta detto Clarion, con cui apparentemente aveva comunicato una casalinga che faceva parte di questo gruppo e che aveva ricevuto questa profezia, si credevano quindi che sarebbero salvati soltanto loro. Festinger si colse l'occasione per infiltrarsi in questo gruppo e osservare cosa succedeva quando effettivamente la profezia non si sarebbe avverata come immaginava che sarebbe stato. Quello che osservò è che fu che quando la profezia non si avverò, i membri del gruppo iniziarono a trovare delle spiegazioni, delle razionalizzazioni per questo fenomeno, arrivando a convincersi del fatto che se Lake City non era stata inondata e tutti si erano salvati, era proprio perché le persone che erano membri del culto dei Seeker avevano dato ascolto e si erano preparate, si erano comportate bene, quindi avevano salvato fondamentalmente tutta l'umanità. Questo studio fu uno dei tasselli che consentirono a Festinger di sviluppare la sua famosa teoria della dissonanza cognitiva. Vantaggi e svantaggi dell'osservazione. Questo metodo comporta sia vantaggi che svantaggi. I vantaggi sono una migliore prospettiva su un fenomeno e ricchezza di dati qualitativi e quantitativi. Stando a contatto e osservando, ma soprattutto stando a contatto diretto, si possono raccogliere attraverso l'osservazione moltissime informazioni sul comportamento e sulle sfumature del comportamento. E la raccolta non si esaurisce con l'osservazione quantitativa, cioè che comporta la presa di misure su un fenomeno, ma consente anche di raccogliere dei dati più profondi, più ricchi, più legati ai vissuti delle persone. Tra gli svantaggi troviamo una mancanza di controllo, il bias dell'osservatore e la reattività degli osservati. Il problema dell'osservazione, soprattutto di quella naturalistica, è che non possiamo controllare le variabili, le proprietà, le caratteristiche della situazione. Noi possiamo osservare il comportamento come si verifica, ma senza avere nessun controllo su quello che su qual è il contesto sociale. Questo, come vedremo, è un forte limite di questo metodo perché non consente di mettere alla prova delle ipotesi su relazioni di causa-effetto all'interno di un fenomeno. Un altro tipo di problema è legato al bias dell'osservatore, che significa che quando osserviamo, se abbiamo già delle teorie in mente, potremmo involontariamente osservare il fenomeno cercando semplicemente conferme alle nostre ipotesi, alle nostre idee, senza essere veramente oggettivi. Inoltre, quando, soprattutto nei casi di osservazione partecipativa, ma non soltanto, semplicemente se una persona sa di essere osservato, potrebbe modificare
proprio per questa ragione, per sapere, perché sa di essere osservato, il proprio comportamento, inficiando pertanto la possibilità di questo metodo di derivare, di estrarre delle informazioni sulla vera natura del comportamento. Ricerche d'archivio. Osservazione mediante la raccolta e l'analisi di dati e documenti generati prima del concepimento della ricerca. Un'altra forma di osservazione è quella delle ricerche di archivio. In questo caso si tratta di raccogliere una serie di dati di varia natura che sono stati però raccolti, stati

uso dei social media. Sono tantissime oggi soprattutto il nostro comportamento online, così come nella vita quotidiana e nel mondo reale, lascia tantissime tracce sotto forma di dati. Questo consente, apre la porta all'uso di questi dati per cercare di caratterizzare e descrivere meglio il comportamento. Esempio, effetti della vista sulla natura sul recupero ospedaliero. Un famoso esempio di uno studio d'archivio fu condotto da Ulrich nel 1984, che esaminò i dati di 10 anni di cartelle cliniche di pazienti che avevano subito un intervento alla prostata, verificando se i pazienti che nella degenza erano alloggiati in delle stanze con una vista sugli alberi, avessero un percorso di guarigione diverso e migliore dei pazienti che invece avevano soggiornato durante la degenza in delle stanze che non presentavano una vista sulla natura, ma soltanto una vista su un muro di mattoni. Lui raccolse appunto 10 anni di cartelle cliniche, prendendo dati sulla durata della degenza, sulle richieste di farmaci per l'ansia e per il dolore, analizzando le note degli infermieri e anche la frequenza di complicazioni minori dei due gruppi di pazienti che stavano nelle camere con vista e quelli che non stavano nelle camere con vista. Ovviamente usò soltanto i dati del periodo che andava da maggio a ottobre, in modo da essere sicuro che gli alberi fossero coperti di foglie e quindi la natura fosse particolarmente evidente. E i risultati di questo suo studio mostrarono che chi aveva soggiornato in una stanza in cui c'era una vista sulla natura aveva una durata della degenza significativamente più bassa. Inoltre faceva meno richieste di farmaci per il dolore e riceveva dosaggi minori degli stessi farmaci. Inoltre, i pazienti sembravano avere un atteggiamento più positivo riguardo alla propria possibilità di guarigione. Vantaggi e svantaggi della ricerca d'archivio. Come il metodo dell'osservazione, anche la ricerca d'archivio può comportare sia vantaggi che svantaggi. Tra i vantaggi troviamo soprattutto la possibilità di avere ampie basi di dati e un ampio numero di domande di ricerca. Avere tanti dati consente di rispondere o provare a rispondere a tantissime diverse ricerche. Oggi internet ci dà moltissima, ci apre la possibilità di raccogliere dati sul comportamento a un livello molto molto fine e in una quantità molto grande che consente in teoria di derivare delle relazioni, di fare delle osservazioni molto estese che possono eventualmente rispondere a diverse domande di ricerca. Tra gli svantaggi troviamo dati mancanti, la rappresentatività e il bias dello sperimentatore. Infatti, quando usiamo degli archivi per la nostra ricerca, c'è sempre la possibilità che alcuni dati siano mancanti, che per certi gruppi di persone o per certi periodi non si trovino i dati. Questi buchi nei dati possono portare dei problemi nella possibilità di estendere, di generalizzare i risultati a altri contesti. Inoltre è importante che i dati raccolti siano rappresentativi del fenomeno studiato. E infine c'è la possibilità che gli stessi sperimentatori, nel momento in cui vanno a analizzare questi dati raccolti, possano guardare se hanno delle ipotesi su cosa dovrebbe succedere, come l'ipotesi di Ulrich sul fatto che i pazienti che stavano nelle camere con vista guarissero prima, potrebbero essere inconsciamente tentati di considerare diversamente i dati dei pazienti che stavano nelle camere con vista rispetto a quelli che stavano nelle camere senza vista. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme del metodo osservazionale nella ricerca in psicologia sociale? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca d'archivio e dell'osservazione diretta del comportamento? Il metodo correlazionale. Il metodo correlazionale è una tecnica di ricerca che si basa sulla ricerca di relazioni di covarianza tra diverse variabili. Quindi si cerca di mettere in relazione cambiamenti in un aspetto, ad esempio del contesto sociale,
con come potrebbe essere la quantità di

persone presenti in una situazione o in un gruppo sociale e il comportamento. Il metodo correlazionale. Lo scopo è prevedere il comportamento. Questo metodo è particolarmente appropriato quindi per il secondo degli scopi possibili della ricerca in psicologia, quello di cercare di prevedere il comportamento. Infatti, attraverso l'osservazione di diversi aspetti di un fenomeno è possibile derivare delle leggi del comportamento che possono poi essere usate per formulare delle previsioni. Il metodo correlazionale comporta la misurazione sistematica di due variabili e l'analisi delle relazioni tra di esse. Quindi, quando usiamo questo metodo, dobbiamo sistematicamente raccogliere delle misure su almeno due aspetti di un fenomeno. Un esempio potrebbe essere quello delle relazioni tra la quantità di TV violenta vista da una persona e il numero di aggressioni che mette in atto nei confronti di altre persone. Queste sono due variabili che possono essere osservate in maniera sistematica per cercare di estrarre delle relazioni tra queste variabili. Si parla di coefficiente di correlazione per indicare un numero, un indice numerico che quantifica proprio che tipo di relazione, di variazione sistematica c'è tra le variabili osservate. Un esempio di indice di correlazione molto usato è l'R di Pearson, detto anche coefficiente del prodotto momento. Questo è un indice di correlazione lineare che indica quanto due variabili tendono ad andare nella stessa direzione o in direzione opposta, ma in maniera sistematica. Questo indice è un indice che varia da meno 1 e 1, dove i valori più estremi, più lontani allo zero, indicano una correlazione sempre più forte e il valore di zero indica l'assenza di correlazione. Andiamo a vedere alcuni esempi. Tipi di correlazione. In questa slide sono presentati tre set ipotetici di dati relative a osservazioni di numero di aggressioni, livello di aggressione messo in atto dalle persone e quantità di televisione guardata. Ogni punto è posizionato in questi grafici in base al livello di aggressività osservato e alla quantità di televisione guardata. La figura a sinistra mostra un esempio di correlazione di tipo positivo, in quanto vediamo che all'aumentare della quantità di televisione guardata sembra aumentare anche il numero delle aggressioni, disponendosi lungo una retta. Nella figura più a destra troviamo l'esempio opposto, in cui abbiamo un caso di una correlazione di tipo negativo, cioè all'aumentare della quantità di televisione guardata sembra diminuire il numero delle aggressioni, il livello di aggressione. Nella figura centrale, come vediamo, non esiste un pattern discernibile all'interno di questa nuvola di punti. Sono disposti più o meno casualmente e non hanno evidentemente una relazione che è possibile osservare. Forza e direzione della correlazione. In questa figura sono mostrati delle correlazioni positive e negative di diversa forza. Quei numeri che vedete in questa figura rappresentano i valori dell'indice di correlazione di Pearson per le variabili considerate. Come si vede, il valore assoluto del numero corrisponde a quanto più i punti tendono a disporsi lungo una retta. Un valore di 1 o di meno 1 corrisponde proprio a dei punti che sono esattamente allineati lungo la retta. Tanto più piccolo, invece, più vicino allo zero diventa questo indice di correlazione, e quello che vediamo è tanto più i punti sembrano disperdersi attorno alla retta, fino ad arrivare al caso di una correlazione nulla, come zero, come la figura centrale, in cui i punti sono perfettamente disposti a caso in ogni direzione, quindi non mostrano nessuna direzionalità di relazione. È importante sottolineare la differenza tra quello che è la grandezza, la forza di una correlazione, quindi data dal dal valore del coefficiente di correlazione in valore assoluto, quindi a prescindere dal segno, e la direzione della correlazione, che è
indicata esattamente dal segno. Infatti vediamo che nella seconda riga abbiamo diverse correlazioni valore 1, quindi correlazioni perfette tra due variabili, che variano però per inclinazione della linea che, su cui si dispongono i punti. Però non c'è nessuna differenza nell'entità della correlazione. Quindi il segno non è che se in un grafico del genere l'inclinazione dei punti danno una misura della forza. No, la misura della forza è data soltanto dal valore assoluto della correlazione. Ed è importante a questo punto sottolineare anche il fatto che questo tipo di correlazione, questo tipo di indice di correlazione è adatto e adeguato soltanto per i casi in cui abbiamo una relazione di tipo lineare, cioè all'aumentare di una variabile tende ad aumentare anche l'altra variabile o a diminuire l'altra variabile, ma in una maniera appunto lineare, che può essere descritta attraverso una retta su un grafico. Però è facile vedere come in caso di relazioni che non sono di questo tipo, cioè non sono lineari, questo indice non è veramente descrittivo del tipo di relazione. Infatti in questa nuova figura, in questa nuova riga, vediamo una serie di casi in cui l'indice di correlazione di Pearson è esattamente zero, ma sono chiaramente discernibili nei grafici dei pattern, dei tipi di relazione, soltanto che sono tipi di relazione non lineari. Quindi se sono misurate attraverso un indice non corretto per questo tipo di correlazione, viene fuori un risultato che non è veramente indicativo del fenomeno osservato. E questo chiaramente può indurre a sbagliare, a costruire teorie sbagliate o a trarre conclusioni sbagliate dall'osservazione di un dato fenomeno. I sondaggi survey. Uno degli strumenti che sono più usati per la ricerca di tipo correlazionale sono i sondaggi, detti anche survey. Questi sono insiemi strutturati di domande o affermazioni sottoposte ad un gruppo di persone. Lo scopo è misurare atteggiamenti, credenze, valori, sentimenti e tendenze comportamentali. Quindi i sondaggi sono fondamentalmente dei questionari in cui si chiede direttamente a delle persone di rispondere ad alcune affermazioni che possono essere relative a loro pensieri, sentimenti, a loro atteggiamenti e attitudini rispetto a un dato fenomeno o anche semplicemente opinioni generali o alcune caratteristiche personali. I sondaggi. Varie tipologie di domande e scale di risposta. I questionari che sono tipicamente usati per condurre dei sondaggi, possiamo usare diverse forme di domande, raccogliere ad esempio affermazioni risposte sul grado di accordo di una persona su una data affermazione, come ad esempio le persone di razze diverse non differiscono riguardo alle loro caratteristiche. Questa potrebbe essere una domanda fatta in un sondaggio e un'affermazione in realtà che poi viene fatta valutare su un grado d'accordo, su una scala da ad esempio da 1 a 7, dove uno può voler dire minimo grado di accordo o disaccordo massimo con l'affermazione e 7 potrebbe essere indice di un massimo grado di accordo del partecipante con l'affermazione in questione. È possibile raccogliere molti dati facilmente. Questo è uno dei vantaggi più grandi dei sondaggi, perché una volta che sono stati preparati, uno li può distribuire a grandi numeri di persone, raccogliendo una grande quantità di informazioni e misurando allo stesso tempo diverse variabili tutte insieme. Possibili problemi. Campionamento, effetti del contesto della formulazione e bias dei partecipanti. Quando però si usano i sondaggi in una ricerca, è sempre bene tenere conto di questi problemi che possono verificarsi e che sono proprio dovuti alla natura di questo metodo e al fatto che dobbiamo basarci sulle risposte di alcune persone, che quindi devono leggere un questionario e rispondere.
Andiamo ad analizzare in dettaglio questi tre fonti di problemi nella ricerca correlazionale attraverso i sondaggi. Il campionamento nei sondaggi. Campionamento, la procedura di selezione dei partecipanti. Ora, quando viene fatto un sondaggio, viene fatto un questionario, questo sondaggio viene somministrato a un insieme di persone, quello che viene detto un campione. È importante però capire come è stato definito questo campione, come è stato scelto, come è stato raggiunto, perché se ci sono dei problemi su questo tipo di ricerca dei partecipanti, possono derivare conclusioni sbagliate della ricerca. Ci sono due forme di campionamento. Una è detto campionamento probabilistico, in quanto la probabilità di ogni possibile persona di una popolazione di essere inclusa nel campione è predeterminata. Ovvero ci sono la scelta, la selezione di una persona per far parte di un campione per un sondaggio viene effettuata attraverso un calcolo di probabilità. In questo caso ci sono due forme di campionamento probabilistico. Abbiamo il campionamento casuale, che si riferisce al fatto in cui ogni persona che fa parte della popolazione, che è l'oggetto generale di studio, ha la stessa identica probabilità di tutti gli altri di essere incluso nel campione. Si tratta fondamentalmente di una lotteria che estrae a caso una serie di persone da un insieme più grande. Il problema è che raramente questo tipo di campionamento può essere effettuato, perché è impossibile che tutte le persone del mondo o di una data nazione o di un dato gruppo sociale che si intende studiare possano avere la stessa identica probabilità di essere raggiunte dal nostro sondaggio. Più un altro tipo di forma di campionamento probabilistico è il campionamento stratificato. In questo caso si cerca di selezionare gli individui da includere nel nostro campione, gli individui della popolazione da includere nel nostro campione in base a una probabilità, ma facendo in modo che le caratteristiche del campione riflettano le caratteristiche della popolazione. Pensiamo alla distribuzione di genere o di età. Se noi vogliamo fare un sondaggio e nella nostra popolazione di interesse abbiamo una divisione più o meno equivalente di frequenza tra uomini e donne, sarà bene che anche il nostro campione includa un numero più o meno equivalente di uomini e di donne. Altrimenti, se avessimo un campione molto sbilanciato, per esempio con molti più uomini che donne, le conclusioni che possiamo trarre potrebbero essere fuorvianti, potrebbero essere non generalizzabili alla popolazione stessa. Oltre al campionamento probabilistico, troviamo il campionamento non probabilistico. In questo caso semplicemente si usano dei criteri di altro tipo che non sono basati però sulla probabilità per decidere come scegliere le persone da includere in un campione. Potrebbero essere dei criteri basati sulla caratteristica. Mi interessa soltanto di fare un esperimento con studenti maschi o studentesse femmine. Questo potrebbe essere un valido modo per fare un sondaggio a patto di definire chiaramente il campione e le ragioni per cui è stato usato un dato criterio per la selezione del campione. Molto spesso il campionamento nelle ricerche reali è però di tipo non probabilistico, ma perché si tratta di un campionamento detto di convenienza, nel senso che nella gran parte dei casi la ricerca viene fatta con quelle che abbiamo a disposizione. Quindi si cerca ad esempio di coinvolgere persone tra i nostri contatti, magari mettendo in atto la tecnica dello snowballing, cioè chiedendo alle persone a cui facciamo fare per primi i contatti, magari dei nostri amici, di reclutare, di passare parola ad altre persone. Quindi in questo caso possono esserci o meno dei problemi, l'importante è che siano controllate e chiaramente definite le modalità di selezione e che ovviamente non vadano a interferire con gli obiettivi della ricerca.
Altri bias di campionamento. Bias di campionamento quando il campione non è rappresentativo della popolazione. Questo è il problema più grande dei sondaggi riguardo al campionamento. Per poter descrivere accuratamente un fenomeno e anche osservare delle relazioni tra variabili, è importante che i nostri dati siano effettivamente rappresentativi della popolazione, che è quello che ci interessa veramente. Non ci interessa studiare cosa fanno le persone, non un particolare tipo di persone, sottogruppo di persone. Un esempio classico di un fallimento clamoroso di un campionamento per un sondaggio di opinione è relativo a un caso del 1936, in cui una rivista americana, Literary Digest, somministrò un sondaggio a più di 2 milioni di persone contattate attraverso gli elenchi telefonici e attraverso i registri automobilistici, a cui veniva chiesto per quale presidente avrebbero votato nelle prossime elezioni americane. I risultati del sondaggio sembravano indicare che il candidato repubblicano avrebbe vinto con un'ampia maggioranza. Si verificarono poi le elezioni e i risultati furono completamente disattesi. In realtà Franklin Delano Roosevelt, il candidato democratico, vinse in tutti gli stati tranne due. Quindi fu un colpo clamoroso per la rivista, che non si riprese più da questo suo errore di previsione. Qual era il problema? Ora, è chiaro che c'è spesso, in molti paesi c'è una tendenza, una relazione tra lo stato sociale, la ricchezza e le opinioni politiche. Il campione raccolto, usato dalla rivista, essendo stato selezionato in base ad aspetti come l'elenco telefonico, che richiede di avere un telefono, cosa che non era certo molto comune nel 1936, così come non lo era avere un'automobile, era fondamentalmente sbilanciato, conteneva una quantità maggiore di persone di un certo stato sociale di quella che c'è nella popolazione e sottorappresentava le classi più popolari, che invece votarono in massa per Roosevelt, determinando l'elezione a presidente degli Stati Uniti. Altri casi di bias di campionamento possono essere quelli dell'autoselezione e mancata risposta. Questi sono illustrati abbastanza bene da questa vignetta. Fondamentalmente l'autoselezione si riferisce al fatto che le persone che rispondono a un sondaggio potrebbero essere intrinsecamente diverse da quelle che sono raggiunte dal sondaggio ma decidono di non rispondere. E chiaramente questo causa dei risultati non rappresentativi della popolazione, quindi può indurre i ricercatori in errore nel trarre conclusioni basate sull'osservazione di insiemi di variabili. Effetti di contesto e formulazione. Altri tipi di problemi derivano proprio da come sono strutturati i sondaggi. Infatti, i sondaggi contengono delle frasi, delle domande, delle affermazioni, ma non è detto che chi legge, chi deve fare il sondaggio, capisca esattamente quello che gli viene chiesto. Ci possono essere casi in cui una domanda viene fraintesa. Ci possono essere anche casi di indirizzamento, che si riferiscono al fatto che una domanda tende a portarti in una certa direzione. Pensiamo a chiedere quanto sei d'accordo sul fatto che ci debba essere uguaglianza di genere, o chiedere secondo te è sbagliata la diversità di trattamento in base al genere, potrebbero dare risposte molto diverse. Nel primo caso abbiamo un atteggiamento più neutrale, nel secondo indirizziamo una data risposta. Problemi possono anche nascere dall'ordine delle domande. Pensiamo a due domande in un sondaggio che chiedano se uno ha di pensare a quante relazioni sentimentali ha avuto nell'ultimo anno, un sondaggio magari dedicato a studenti del liceo, e poi venga chiesta in un'ulteriore domanda di dare una stima del proprio umore o del proprio livello di benessere mentale. È chiaro che mettere la domanda sulle relazioni sentimentali prima della domanda sull'umore o sullo stato del benessere
può far sì che chi pensa, chi è costretto dalla prima domanda a riflettere sulle proprie relazioni, magari e non ne ha avute nell'ultimo periodo, si possa sentire peggio e quindi possa rispondere più negativamente alla domanda sull'umore. Ma anche l'ordine delle risposte stesse può variare le risposte. Quindi quando presento diverse opzioni di risposta bisogna considerare la possibilità magari di presentarle in ordine casuale in modo da non determinare dei bias soltanto per il modo in cui sono poste le diverse risposte. Bias dei partecipanti. Inoltre esistono una serie di bias anche a livello dei singoli partecipanti. Per bias intendiamo appunto delle tendenze sistematiche, delle distorsioni sistematiche del comportamento, in questo caso delle risposte a un sondaggio. Il primo bias è quello della desiderabilità sociale. Infatti, nel rispondere a certe domande, le persone potrebbero essere tentate di non esprimere esattamente le loro vere opinioni per timore di non essere, di non dare delle risposte che sono considerate socialmente accettabili. Quindi le persone possono rispondere in maniera diversa da quello che pensano, soltanto per proteggere la propria immagine, per dare una loro immagine migliore agli altri, ai ricercatori. Infine, il bias delle aspettative, nel senso che quando mi somministrano un sondaggio, io cerco di capire quali possono essere gli obiettivi del ricercatore e quindi mi formo delle aspettative su cosa si attende da me e potrei essere tentato a conformarmi a questo tipo di aspettative. Correlazione e causalità. Il problema maggiore della ricerca di tipo correlazionale è la sua impossibilità di andare a rispondere a domande che riguardano relazioni causali, causa-effetto tra le variabili. Pensiamo a un caso di una domanda di ricerca come può essere se l'esposizione a dei media causa l'aggressività nelle persone. Ipotizziamo di aver raccolto dei dati sul livello di esposizione di una serie di persone a dei media violenti e di aver raccolto anche dei dati sulle loro atti aggressivi nei confronti di altre persone e che una volta plottati, messi, rappresentati graficamente con un diagramma di dispersione come questo e calcolato, una volta calcolato un indice di correlazione come questo, ci dicano che esiste una correlazione alta, perché 0,69 è una correlazione piuttosto alta tra le variabili, infatti è molto chiara una qualche relazione tra queste due variabili in questi dati. Però qual è il problema? È possibile a questo punto concludere, di fronte a dei dati del genere, che l'esposizione ai media causi l'aggressività? Ci sono due problemi che nel fare questo tipo di inferenza. Il primo è il problema della direzionalità. Il secondo è il problema della terza variabile. Andiamo adesso a considerarli. Il problema della direzionalità si riferisce al fatto che, se troviamo una correlazione anche significativa e forte tra due variabili, come possono essere appunto l'aggressività o l'esposizione mediatica alla violenza, è impossibile dire qual è la direzione dell'effetto. È possibile che infatti l'esposizione violenta abbia un effetto causale sull'aumentare l'aggressività. Ma è anche possibile la direzione opposta dell'effetto, cioè è anche possibile che una persona che è di per sé più aggressiva sia più portata ad andare a guardare contenuti mediatici di tipo violento. Quindi non è possibile attraverso un semplice calcolo di correlazione determinare qual è la direzione dell'effetto. Il secondo problema riguarda invece la presenza di ulteriori variabili che non sono state misurate nello studio. Infatti è possibile che, anche se troviamo una correlazione tra aggressività e esposizione mediatica, questa correlazione sia dovuta non a una relazione diretta tra queste due variabili, ma al fatto che c'è una terza variabile, come può essere la mancanza di supervisione dei genitori, se il nostro campione riguarda dei bambini, che può causare sia l'esposizione alla violenza mediatica, perché i genitori non ti guardano, non controllano cosa guardano i figli e quindi questi guardano più contenuti violenti, e allo stesso tempo una mancanza di supervisione può,
causare una maggiore aggressività, perché non vengono sanzionati i bambini quando mettono in atto dei comportamenti aggressivi. In ultima analisi, quello che ci dicono questi problemi, quello che causano questi problemi, è il fatto che la correlazione non implica causazione. Questo è il più grande limite della ricerca di tipo correlazionale, che viene superato soltanto attraverso il metodo sperimentale che sarà l'oggetto della seconda parte di questa lezione. Correlazioni spurie. Inoltre, l'ultima cosa è che quando abbiamo delle correlazioni tra variabili, quando raccogliamo molti dati, è possibile trovare correlazioni significative tra cose che non hanno nulla a che fare. Un sito che si chiama Spurious Correlation, di cui vi presento qua il link, è un esempio molto divertente in cui sono rappresentate una serie di correlazioni tra fenomeni, misure improbabili di fenomeni come quelle rappresentate in questa figura, in cui si trova una correlazione altissima, quasi uguale, pari a 1, tra il numero di persone che sono morte strangolate tra le loro lenzuola e il consumo pro capite di formaggio. È ovvio che questa è una correlazione puramente illusoria, ma illustra bene come i problemi e i pericoli che ci possono essere nell'uso delle correlazioni nella ricerca. Possiamo cogliere delle correlazioni anche tra qualsiasi fenomeno, perché possono essere anche dovute semplicemente al caso. Spunti di riflessione. Sai spiegare cos'è il coefficiente di correlazione tra due variabili in una ricerca in psicologia sociale? Sai dire quali possibili problemi possono sorgere nelle ricerche attraverso i sondaggi e quali conseguenze e rimedi possono esserci? Per quali ragioni il metodo correlazionale non può dare risposte sulle cause del comportamento? Riepilogo degli spunti di riflessione. Quali metodi sono combinati nel metodo scientifico e a che scopo? Quali sono gli scopi della ricerca in psicologia? Quali sono le principali forme del metodo osservazionale della ricerca in psicologia sociale? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca d'archivio e dell'osservazione diretta del comportamento? Sai spiegare cos'è il coefficiente di correlazione tra due variabili in una ricerca in psicologia sociale? Sai dire quali possibili problemi possono sorgere nella ricerca attraverso i sondaggi e quali conseguenze e rimedi possono esserci? Per quali ragioni il metodo correlazionale non può dare risposte sulle cause del comportamento? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potrete trovare sulle pagine del corso sul sito web di Ateneo ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento. Grazie per l'attenzione.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Renan Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam. And they delivered this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field. And I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online, su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
5: Veramente perfetto.
4: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'avete mai assaggiate le bucce di mandarino? Non di tutti. Di quelli coltivati nel mio orto, personalmente dalla sottoscritta. E la buccia è il vero nocciolo. Ciancicosa sotto le gengive, ma buona, nutriente. Sono nata a Monte Gabbione, in Umbria, un freddo febbraio del 1934, seconda di tre figli in pieno regime fascista. Maria Giulia sarebbe diventata biologa di fama internazionale, citata anche da Rita Levi Montalcini nel suo Nobel. Vittorio, il preferito, avrebbe fatto il professore e io

0: Ho vissuto lì fino alle scuole elementari, in un palazzo così grande da abbracciare tutto il paese. C'erano 200 finestre. Poi a Siena, dove mio padre insegnava all'università, quindi a Perugia. Le vacanze le trascorrevamo tra Viareggio, Montegabbione e San Quirico d'Orcia, i due feudi di famiglia con due gigantesche aziende agricole. Non facevamo in tempo ad arrivare che davanti al palazzo si era già formata la fila di contadini con primizie per i signorini. Così chiamavano me e i miei fratelli. Avevamo 16 camerieri, 3 autisti, la sarta e un orafo personale per la mamma. C'era tutta una serie di personaggi che gravitavano dentro quel palazzo: fattori, cuoche, faccendieri. C'era Armida, il braccio destro di mia madre, e poi Rosina, che ci ha fatto la tata per generazioni. E c'era Alfieri, il vignaiolo, famoso perché il suo vino dopo 2 giorni le era già diventato aceto. Però il vin santo gli veniva sempre una delizia. Peppe, il fattore, un gran furbo. Tutti sapevano che prendeva sotto banco una percentuale per il grano, ma lo lasciavamo fare. E poi Don Gino, che ficcava il naso dappertutto buttando giù a casaccio qualche frase del Vangelo. Un giorno era venuto a casa per impartire la benedizione pasquale e non so come se ne uscì con un involto di bistecche più grande di me. Anziché ringraziare, si fece il segno della croce e cominciò a declamare: «Così anche voi! Quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili!» Al che mia madre gli rispose: «Don G, e se anche le bistecche sono inutili, ce le ridia pure!» Quanto mi divertivo. Tutto quel bailamme per me era un gran teatro dove potevo giocare con tutti. Con Emma, la figlia del fattore, mettevamo il cappotto sulla statua di nonno Achille. Con Clara ci si nascondeva nel calesso per non andare a scuola. Le classi sociali non esistevano, esistevano i volti, le voci, i corpi, gli odori, tutto quel fare e disfare degli adulti. C'era la natura con il suo continuo cambiare di forma. I bambini nascono come fogli bianchi, poi la vita scrive su di loro. E da adulti dobbiamo cancellare quelle scritte e riscriverle a nostro piacimento. È come una rinascita. Io ho fatto così. E voi?
1: Sì, la mamma era molto forte, una resistenza, aveva una capacità di rinascita.
2: Era diretta, incisiva, era di impatto, era di shock.
3: Buffa. Irriverente.
4: Alcune volte era priva di inibizioni.
1: Molto sincera e molto attenta, capiva le cose, aveva un sesto senso incredibile, quindi non potevi nascondere un problema alla mamma perché lei lo capiva.
4: Sembrava quasi animalesca, ma nel senso che molto spesso era talmente libera che andava per istinto.
1: La mamma aveva la sindrome delle gambe senza riposo.
0: Non riesco mai a stare seduta per troppo tempo. Vabbè, allora, c'è una foto che tengo qui. Luglio inoltrato. Il grano biondeggiava pronto per la trebbiatura. Scalza sentivo il fresco pizzico dell'erba sotto i piedi. La Val d'Orcia di allora non era come quella di oggi, era una terra dura, cruda, mica abbellita di verde e fiori per i turisti. I calanchi erano un deserto scosceso, come se l'anima di Madre Terra snudasse le sue gambe tra un cespuglio e l'altro. Quel giorno mi affacciai dall'altura del convento dei Cappuccini, dove vivevano i nostri mezzadri, e mi parve di sentire un odore pungente, un po' muffoso. A San Quirico era arrivata una colonna tedesca. lasciammo il palazzo e andammo a rifugiarci alle buche. E lì si erano già riunite alcune famiglie in fuga. Era pieno di bambini. Gli adulti, appena avevano sentore di qualcosa, ci facevano nascondere nei campi di grano. Con gli altri bambini portavamo a spasso le bestie, mungevamo le mucche, davamo da mangiare ai vitelli, facevamo la ricotta con le donne e per lavarci usavamo una tinozza. 2 mesi fuori da tutto, sospesi in una valle senza tempo. Gli alleati di qua, i tedeschi di là, noi in mezzo. I mesi più belli della mia vita. Volta quella volta che stavamo andando al convento da Rosina a prendere una frittata di cipolle cotta sul cammino e un aereo americano a bassa quota ci sparò addosso una raffica di mitra. I proiettili ci fischiavano attorno come mosconi. Con i fratelli rotolammo in un fosso. Senza farci neppure un graffio. E poi i partigiani uccisero 2 tedeschi. I crucchi, che erano già in ritirata, tornarono indietro apposta per rastrellare le campagne. Vennero alle buche. Ci accusarono di averli uccisi noi. Ci dissero che sapevamo chi era stato e che dovevamo confessare. Ma nessuno sapeva niente. E anche a saperlo nessuno avrebbe mai parlato. Così facevamo i finti tonti. E l'ufficiale si irritò e diede l'ordine di infilarci proprio dentro alle buche, da cui deriva il nome del podere. Erano delle formazioni argillose nelle quali d'inverno i contadini infossavano i formaggi. Stemmo chiusi lì dentro per 2 giorni, accatastati gli uni sugli altri. E fu lì, signori, che io immaginai. Le stelle che non potevo vedere, i profumi che non potevo sentire, le corse selvagge sul prato, le criniere dei cavalli e tigri, bisonti, mareggiate, gli steli d'erba carichi di rugiada, la terra umida che affonda sotto i piedi, crepitio della legna nel camino, le ali dei falchi e gli alberi carichi di frutti maturi.

immaginare troppo può togliere senso alla realtà, ma nei momenti di emergenza è l'unico salvagente. Poi dalle buche ci hanno liberato gli alleati e siamo tornati nel nostro palazzo a San Quirico, giusto in tempo per pulire vomito, alcol e bruciature di sigaretta dai divani. Poi il palazzo se lo sono preso gli americani, anche se solo una parte era agibile perché loro stessi l'avevano bombardato. E ci ritrovammo un'altra volta per la strada. Andammo da una parente, a Malintoppo, dove fermarsi Buonaventura perché porta fortuna, come diceva mia zia Simonelli Santi. E lì scoprimmo i problemi di sopravvivenza del dopoguerra. Non parlo di cibo, avevamo terre, bestie, no, e tutto il resto che era introvabile. L'Italia era rimasta priva di tessuto commerciale. Mia madre, Donna Raffaella Lemmi, cugina del conte Guido Chigi Saracini, fondatore della rinomata Accademia Chigiana, iniziò a filare. Tosava le pecore e ci faceva i calzini. Prendeva le coperte dei militari, ce le dava da lavare al fiume e poi le cuciva alla bell'e meglio per ricavarci dei vestiti. Alcuni li teneva per noi, altri li rivendeva. Erano le stesse coperte che avevano usato i crucchi, piene di pulci e Dio sa di che cosa. Da allora sono allergica alla lana. Meno male che c'è il cashmere. Dicevo? Ah, sì, comunque il problema era la mancanza di medicinali. Mi presi il paratifo per 40 giorni, ero grave. Mio padre andava in Vaticano a prendere la penicillina, ma non guarivo. Un giorno una contadina disse a mia madre di ammazzare una vacca e andare a dissotterrare il vino più forte che avevamo. Deve rifarsi il sangue, donna Raffaella. Un mese a carne e vino rosso e tornai forte come un amazzone. Essere il mondo voglio sentirmi a casa nel cosmo e le maree saranno la strada del gonfio cuore. Sarà d'amore se cresco, se avanzo o calo, sarà d'amore. In campagna non si butta via niente. Prendi 1 chilo di mollica di pane, almeno 3 giorni. 1 litro di latte intero. Ci fai una pappa e metti tutto a bollire. Una volta freddato, 5 cucchiai di zucchero. Uno di cognac, una stecca di vaniglia e 2 o 3 etti di pezzetti di cioccolato bianco o nero. Ottenuto questo purè, aggiungi 2 o 3 uova sbattute. Ci siete? Ecco i trucchi per fare il mio famoso budino! Per chiudere ad arte, devi ungere uno stampo con del caramello. Sapete fare il caramello? La ricetta non ve la dico. Una volta freddato, riempi lo stampo con il composto e lo metti a cuocere in forno a bagnomaria a 180 gradi per un'ora, ventilato sopra e sotto. Prima di servirlo, riempi il buco di panna e cioccolato. Per favore, la panna, fatela da soli, non me lo rovinate con quelle robacce spray. Mio padre, ci avrò parlato veramente sì e no un paio di volte. Credo di non averlo mai visto sorridere. Siete fortunati voi altri, i rapporti tra figli e genitori sono più intimi di una volta, eh?
Oggi i figli sono al centro di tutto, viaggi, giocattoli, ninne varie. Non ho ancora capito se è per il narcisismo dei genitori moderni o per un risarcimento dell'educazione dura delle generazioni precedenti. Io non mi ricordo gli abbracci di mia madre, figuriamoci quelli di mio padre. Tra di noi c'era sempre tanto spazio. In casa comandava lui, il professor Giulio Menesini. Medico molto stimato, alto, distinto, sempre in giacca e cravatta, veniva da una ricca famiglia di esportatori d'olio della Lucchesia. Era anatomopatologo, praticava le autopsie. L'unica cosa che ricordo di lui sono i suoi no. Medicina non si può fare, perché per una ragazza di buona famiglia come te sta brutto. Con il fiancé puoi vederti solo se dichiari dove vai e guai a baciarsi in pubblico. Alle 8 a casa e cenare tutti insieme. Io cenavo, mangiavo alla sinistra del padre. A tavola aveva sempre la mestola e se mangiavamo male, tum, ci prendeva a mestolate. Lo trovammo al mattino riverso sul pavimento del bagno mentre si stava facendo la barba. Aveva 72 anni e tutte le analisi in regola. È morto, credo, di crepacuore. Forse perché mio fratello aveva una relazione dichiarata con un attore, un giovanotto slavo che si era anche fatto finanziare un bruttissimo film. E mia sorella si era innamorata di un cinese che poi ha sposato. Povero papà. Erano altri tempi. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, era nobile, bella, girava con Siro l'autista, la sua ombra, la pettinatrice e la cameriera. E se volevi andare con lei dovevi prendere il tassì, perché in macchina non c'era mai posto. Aveva quel misterioso magnetismo di chi riesce sempre e solo a farsi i fatti suoi. Di nascosto da mio padre avrà speso una fortuna in pietre preziose, sartorie, cappelli, sputtanava soldi a destra e a manca. E quando lo prendeva il matto, iniziava a regalare le cose, ambulanze per i malati, per carità, beh, poi vestiti, gioielli, tutto. Tempo fa mi ha contattato l'Università di Siena per un erbario rarissimo in loro possesso. Piante officinali e ricette che si credevano perdute per sempre, un valore inestimabile. Così mi è riverso il ricordo di mia madre che esce dalla sua camera tutta inghirlandata, con questo grosso libro sotto il braccio, e lo regala al giardiniere. I miei venivano da due famiglie importanti, una dell'alta borghesia toscana, l'altra di grandi imprenditori agricoli e industriali, con varie striature di nobiltà. Cospi Billò, Chigi Saracini, Verdiani Bandi, Meoni, Piccolomini d'Aragona, Sangue Blu. Il loro era stato un matrimonio combinato. Una cosa che voi pensate che appartenga alla notte dei tempi, invece esiste ancora oggi. C'era del sentimento tra i miei genitori, certo, solo che una volta funzionava così. Se avevi la possibilità di formare una famiglia ricca e potente, lo facevi e basta. Bisognava difendere lo status. E noi eravamo una casata che risale al Cinquecento, la cui potenza partiva dall'Umbria per poi estendersi fino alla Toscana, possidenti, poi industriali, poi nobili, titolo legittimamente trasmesso imparentandosi con altre famiglie e portando in dote una quantità di terre e borghi immensa. Nei paesi di Montegabbione, Carnaiola e Parrano si diceva c'è Dio e ci sono i Lemmi.

era un vero e proprio impero. I nostri antenati erano così megalomani che per le riparazioni occasionali delle varie cascine si erano addirittura costruiti una fabbrica esclusiva di mattoni. Il genio della famiglia era nonno Achille, un visionario che si circondava di letterati, musicisti, pittori. Morto lui, iniziò la caduta. L'erede, zio Gaetano, sposò una certa Maria Rosa, che appena entrata a palazzo si presentò alla nonna Camilla e le disse: «Ora la signora Lemmy c'est moi, sono io!» E le fece finire i suoi giorni nella piccionaia. Poi lo zio morì di scheggia di bomba e questa diavolo di Maria Rosa si mise con un romano che la convinse a entrare nell'industria vinicola con investimenti pazzeschi. Il risultato è che in pochi anni i Lemmy sono scomparsi da Montegabbione. 500 anni di storia bruciati dalla Maria Rosa. Mia madre aveva ereditato i possedimenti

dissero che era una possidente infame, mentre loro morivano di stenti. Ma lei faceva i suoi conti e nel suo perfetto stile li ha mandati via quasi tutti.

Trovammo quelli che non erano stati licenziati davanti al potere a picchettare. Credo sia stato uno dei primi scioperi della Repubblica. E noi eravamo repubblicani, facevamo la colla in casa e appendevamo i manifesti contro la monarchia. Mia madre prese la macchina e 2 ore dopo tornò con una camionetta dei carabinieri e li obbligò a lavorare. Da quel momento venne chiamata la marescialla e il suo nome apparve su tutti i muricioli della Cassia, affiancato a improperi di ogni genere.

0: È complicato avere a che fare con i sentimenti. Loro comandano, dettano le regole, si impossessano di te, scansano la testa e buttano la razionalità chissà dove. Tanto lei è perdente. Non c'era nessuna perfezione, anzi, simpatiche e buffe imperfezioni alle regole, perché ogni suo sorriso è un ritorno a noi stessi e parla comunque di tutti, parla degli altri. Come specchi dove gli occhi altrui sono i nostri. Il cuore altrui è fatto come il nostro, come il suo. E ora mi verrebbe voglia di parlare come lei, di guardare come lei, di abbracciare la vita come lei.
1: Noi non nasciamo per caso. Siamo chiamati qui per qualcosa di molto antico. Eh? Tuffarci senza riserve nella vita, correre e narrare. Perché il racconto rende ci padroni della nostra storia. Una volta che hai iniziato, non fermarti. Molla lo specchietto retrovisore e goditi il panorama dal parabrezza. E poi la Cassia è meglio dell'autostrada. Ferdinando. A Perugia Ferdinando allenava la giovane Lady Pallacanestro. Mio fratello Vittorio era suo allievo, lo vidi lì la prima volta. Quanto è brutto, dissi. Quant'è antipatica, diceva lui. Avevo 18 anni e lui 17. Usavamo il mio fratellino come tramite per parlarci male a vicenda. Lui non aveva titoli, veniva da una famiglia normale. Era cattolico e comunista e io lo chiamavo il Rosso. Non ci eravamo mai parlati fino a un giorno di maggio. Chi sei? Gli dissi. Io so chi sei tu, disse lui. Per la prima volta mi sono sentita ragazza. Quando nacqui i miei non volevano una femmina. Io inconsciamente mi sono sempre comportata da maschio. Salivo sugli alberi, facevo la guerra, mai giocato con le bambole. Da quel giorno ci siamo stati meno antipatici. Lui mi accompagnava a scuola, poi a casa. Mi corteggiava.

io giocavo a tennis. Ero campionessa umbra di doppio. Mi allenavo 8 ore al giorno. Lui non sapeva nemmeno mandare la palla dall'altra parte. Alle serate di ballo all'usignolo restava in un angolo. Mi divertivo a farlo ingelosire. Lo comandavo a bacchetta. Al cinema volevo sempre patatine, popcorn e poi il gelato. Su e giù per Corso Vannucci. Mio padre usciva sempre alle 6 e andava a fare l'aperitivo e noi via nella direzione opposta per non farci vedere. Poi arrivò l'università. Chimica farmaceutica, non medicina. Andavo molto bene. Avevo fatto una tesi sulla placenta di donna. Ho frullato più placente in quei mesi. Laurea a pieni voti con 110 lode. Un anno prima di Ferdinando, che aveva un anno meno di me. La prima cosa che fece dopo la sua laurea in economia fu andare da mio padre a chiedergli la mia mano. «Ma non sei nessuno», disse mio padre. «Con che la manterrai? Mia figlia è abituata molto bene». «Lei non si preoccupi, professore. Se vorrà la luna, avrà la luna». Ero rimasta seduta su una panchina ad aspettare. Non dimenticherò mai il suo sorriso quando l'ho visto tornare. Il matrimonio lo pagò mio padre. Luna di miele al Giglio, in una pensioncina incastonata nella scogliera e raggiungibile solo via mare. Dalle finestre vedevo l'Argentario e in quel monte sognavo il nostro futuro.

Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino. Poiché come l'amore vi incorona, così vi crocefigge, e come vi matura, così vi poterà, come sale sulle vostre cime e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà le vostre radici e laggiù le scuoterà, dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covone di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani. In voi tutto ciò compie l'amore, affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora sarà meglio per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo orfano di climi dove riderete, ahimè,

il vostro riso e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. L'amore vuole soltanto consumarsi.

0: poi ci siamo trasferiti a Roma. Facemmo la cassia, non c'era ancora l'autostrada. Lui trovò subito un lavoro all'IRI. La sera, per arrotondare, teneva la contabilità di un deputato. L'IRI ci dette un appartamento a Via Sannio, a San Giovanni. Nella palazzina A c'erano i dirigenti, nella B i quadri, noi eravamo nella palazzina C, in 30 metri quadrati in affitto con un amico per dividere le spese. Andavamo in giro per Roma in lambretta. Dopo 4 mesi ero incinta. Non mi sentivo ancora pronta, poi con quella laurea a pieni voti in chimica farmaceutica avrei voluto lavorare, mettermi alla prova, magari avvantaggiata, perché no, anche dal mio cognome. Poi la minaccia d'aborto, ero costretta a stare a letto. Stavo lì tutto il giorno, tenevo la porta di casa sempre aperta per far entrare le vicine e davo ripetizioni di matematica e scienze per passare il tempo finché non tornava lui. Era un uomo ambizioso e in rapida ascesa. Ci mise poco a diventare funzionario. I miei cambiarono ben presto idea su Ferdinando e lasciammo le palazzine C per una casa tutta nostra. Ogni volta che dicevo a Ferdinando «Io vorrei fare qualcosa», lui mi rispondeva «Non c'è bisogno». Lo diceva dolcemente, ma senza ammettere repliche. Una donna doveva stare a casa. Ho fatto 5 figli in 7 anni. Francesca, Giovanni, Luigi, Giulio e Alberto. Francesca intelligente e polemica. Giovanni l'eterno sognatore. Luigi il generoso. Giulio il perfetto. E Alberto matto, quello che mi somiglia di più. Uno più bello dell'altro e tutti rompiscatole. È colpa loro se non saprò mai dove sarei potuta arrivare con la carriera. Oh, la mia è stata una scelta, condizionata dai tempi. Certo, una donna non poteva competere con un uomo e se un marito guadagnava bene... Ho imparato a fare tutto. Non avevo più le 16 persone di servizio di Palazzo Lemmi, non avevo più chi mi imboccava a letto e ero da sola con i miei figli, un uomo che saliva le vette del successo aveva bisogno del mio sostegno. Nell'Italia del boom, della prima vera emancipazione femminile, io ho scelto di non lavorare e creare una famiglia numerosissima. È stato difficile.
1: Col suo atteggiamento pulito poteva anche irritare. Comunque era sempre una donna che aveva a che fare con 5 figli, con un marito molto forte.
2: Poi lei veniva da me con 18, 17 anni, alle 8:30 di mattina, e diceva: alzati, hai quasi 30 anni, forza, muoviti.
1: Perché sbagliava sistematicamente i nostri nomi. Ci presentava, ci dava dei nomi che non erano nostri.
2: Questo è il mio numero 3. E rideva e faceva. Numero 2 e numero 3, eccoli. Sono insieme, vedi? Questi si chiamano Luigi e Giovanni, o piuttosto, guarda, è Giulio e Luigi, numero 4 e numero 3.
1: Se c'era una cosa che abbiamo imparato a sopportare della mamma, era la naturalezza con cui raccontava i cazzi nostri a chiunque. Per un po' abbiamo provato vergogna. Praticamente le nostre storie erano patrimonio comune di tutti quanti, dal panettiere al giornalaio, al farmacista, all'amica del mare.
2: Perché lei era anche molto soddisfatta di avere una famiglia numerosa.
0: Beh, i bambini a scuola, io da sola tutto il giorno, Il desiderio di libertà mi squassava il petto. Odiavo vedere mio marito tornare la sera e mettersi in pantofole. Odiavo quelle nostre case romane, prima bruttine, poi sempre meglio, anche belle, ma per me strette. Nacquero tanti figli e volarono tanti piatti, ho lasciato dei bei solchi sui pavimenti delle cucine. Mio marito sapeva che era una cavalla un po' pazza, irrequieta, e i figli in qualche modo forse servivano anche per costringermi. Quando non ce la facevo più, prendevo la macchina e scappavo. Reclamavo la mia solitudine, la mia natura. Lui aveva paura di perdermi, però sapeva che non doveva trattenermi in quei momenti. Arrivavo fino a Santa Severa e poi rigiravo. Lo amavo, tornavo sempre. Quando lo promossero amministratore delegato di una nuova società, andò a lavorare a Torino. Pigliava l'ultimo aereo la domenica e ritornava il venerdì sera. In pratica veniva per cambiarsi d'abito e ripartire. Non c'era mai, ma voleva comunque controllare tutto. Qualunque decisione prendessi, l'ultima parola era sempre la sua. Era un uomo sicuro di sé, attraente. E chissà che cosa combinava lontano. E io con i miei 5 diavoli tutto il giorno. C'era qualcosa dentro di me che rifiutava quell'esistenza ordinaria, cittadina. E allora buttavo gocce di colore come potevo. Passavo notti intere a cucire abiti di carnevale, con stoffe avanzate, vecchi cappelli. Era il nostro gioco. Quando i bambini litigavano, mettevo la musica a tutto volume e li facevo ballare.

Abbiamo sempre ballato tanto tutti insieme. Portavo la musica anche in spiaggia col mangiadischi e mi mettevo in topless. Allora si rischiava la multa. Loro si vergognavano. Mi divertiva scardinare la loro pruderie.

quando c'era un problema se ne parlava, si parlava di tutto senza pudori. I figli soffrivano di questo mio non avere peli sulla lingua. Alla comunione i due più piccoli li ho vestiti da esploratori.

piaceva spiazzarli. E ogni tanto non andavo a prenderli a scuola apposta, senza preavviso. E quelli tornavano da sé. E tornavano sempre.

0: Non mi sono mai sentita una signora. Non mi truccavo mai in gioiellata per andare a fare la spesa come le mogli dei colleghi di mio marito. I preziosi mi piacciono, e come? Ho ancora le pietre che mi ha lasciato il nonno. Turmaline, granate, ametiste, perle sfuse. Mi piace toccarle. Sono vanitosa, ma non mi interessa apparire. Mi piaceva l'eleganza. Ho 150 cappelli. Ma amavo che ci fosse sempre qualcosa fuori posto, una nota stonata, un foulard, una borsa. Ferdinando me lo faceva notare. Lui con la sua aria moscia, sempre attento alla forma. Più signore lui di tutti i miei parenti. Quanto litigavamo. Ma quando si chiudeva la porta della nostra camera e stavamo avvolti nel silenzio, e se succedeva l'amore, eravamo appassionati, esuberanti, anche un po' rumorosi. Ah! I piccoli che dormivano nella stanza accanto forse sentivano. La mattina in cucina mi ricordo certi sguardi. Però l'ho capito dopo.
1: La mamma ogni tanto si incazzava proprio di brutto. E la cosa più divertente era, a parte che quando si incazzava spaccava tutto quello che aveva portato di mano. Poi però una volta passato il momento di ira, tornava tutto come prima.
2: Anticonformista, libera,
3: ingestibile,
1: priva di vanità.
0: Francesca, la primogenita, a 9 anni zoppicava leggermente, un problema alla spina dorsale, mancanza di calcio, dicevano. Poi una mattina, aveva 13 anni, la sentiamo urlare, inchiodata a letto, non riusciva più a muovere le gambe. Si rassegni, non c'è una cura. Non lo dicevano apertamente i medici, ma lo lasciavano intendere. Sindrome di Desbiquat, dal nome dello specialista francese che l'aveva individuato per la prima volta. Osteocondrodisplasia, una rara malattia genetica che colpisce le terminazioni delle articolazioni. Il bacino era deformato. L'aspettava un futuro sulla sedia a rotelle. Allora mi sono ricordata di quel no, quando non ero pronta, e poi la minaccia d'aborto. Come se tu, Francesca, avessi capito e volevi andartene. No, no, non ti lascio andare. Non è che non ti voglio, è che ho solo paura. Sono rimasta immobile a letto per mesi e mesi per proteggerti. E sei nata forte e sana, apparentemente.

Ma da dove viene una malattia genetica? Siamo tutti bene in famiglia, eh? Da quale antenato, per quale colpa arriva il conto da pagare sulle tue spalle di bambina? Le abbiamo provate tutte. Grandi specialisti a Lione, Zurigo, a Berna. A Berna c'era la possibilità di un intervento chirurgico, pericoloso però, dall'esito incerto. Siamo partite io e te da sole in treno. E per tutto il viaggio non ci siamo dette una parola. Io sentivo come un rimprovero in quel silenzio, ma io le parole non mi uscivano, non riuscivo. Se le avessi pronunciate mi sarei rotta in mille pezzi davanti a te. Siamo rimasti in quella clinica un mese. E la notte prima dell'intervento devo aver pregato. Non l'avevo mai fatto. A qualcuno mi sono rivolta. Aiutaci. Intanto è arrivata una notizia incredibile. Mia mamma, donna Raffaella, aveva venduto la casa del convento, la casa dell'infanzia, dove un giorno pensavamo forse di tornare. No, l'aveva svenduta. Per una spilla. Oh, una spilla preziosa, certo, bellissima. Ma come le era venuto in mente in un momento così? Ma che famiglia di matti! Ferdinando era furibondo, ma io avevo altro in mente quella notte. Tre passi e dietro la finestra. Il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so ballare, ma questa sera non mi riesce niente. Stasera, che volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Qualcuno ci ha sentito. L'intervento è riuscito. Ingabbiata in quel busto fino al collo, Francesca ci vivrà per anni. Ma riusciva anche a giocare a calcio con i fratelli. La mettevano in porta!

2 giugno 1973. Il presidente Giovanni Leone, capo dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferisce l'onorificenza di cavaliere al dottor Ferdinando Brunelli con facoltà di fregiarsi delle insegne stabilite per tale classe. Quell'estate Ferdinando comprò con i miei soldi una casa all'Argentario. Proprio nella parte che si vedeva dalla pensione del Giglio tanti anni prima. L'ha fatto per me? Solo per me? Io volevo il caravan. L'abbiamo chiamata la Prunella. Metti a bollire l'acqua. Ci aggiungi una patata, una cipolla, una carota, un bicchiere di vino bianco e un sedano. Quando bolle, togli le verdure e ci butti dentro i calamari. Belli, freschi, puliti, tagliati a rondelle. Poi prendi i gamberi, freschissimi anche quelli, mi raccomando. Li sgusci e li metti dentro all'ultimo minuto perché devono cuocere pochissimo. Prendi 2 insalate, una valeriana, una lattuga, ci butti sopra il pesce e condisci tutto con una salsetta di olio, limone, sale e pepe e te la mangi davanti al mare. Possibilmente in buona compagnia.

doppi di tennis, sguardi fugaci, cappelli, salsedine, scollature, sassi bianchi, resina, mirto, lucertole, naso spellato dal sole, ciocche imbiondite, camicie di lino aperte sulla bronzatura, il vociare dei figli, i miei meravigliosi nipoti, le loro risa e i litigi, la musica, amici, compleanni, fidanzamenti, casa sempre aperta. I vostri figli non sono i vostri figli. Ha ragione Gibran. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi, e non vi appartengono, sebbene viviate insieme. Ma no, no, con Ferdinando noi non abbiamo voluto tracciare il loro destino, ma lasciarli liberi di scrivere il loro futuro, la loro storia. Abbiamo solo cercato di appassionarli alla vita. Luigi vive in Brasile, Francesca in Sicilia, Giulio e Giovanni a Roma e Alberto a San Quirico. Proprio nella casa svenduta da mia madre, è riuscito a ricomprarla. Si è indebitato fino al collo, io ancora non ci credo. È matto come me.

erano gli anni 70 e noi eravamo felici nella nostra arca in un paese in subbuglio. La prima crisi energetica con le domeniche a piedi, che ci piacevano un sacco. E poi l'approvazione in Italia di grandi riforme, il divorzio, la depenalizzazione dell'aborto, la sanità pubblica. Leggevamo con un po' di ansia le notizie sui sequestri di persona, con i figli sparsi tra scuole, varie attività.

Saliva alla ribalta il movimento delle donne. Un femminismo già in essere che mi era sfuggito. Anche se mi sono sentita subito affine a quel modo diverso di guardare. Partiva dagli Stati Uniti,

tutta la mia vita appariva sotto una luce più chiara, spietata. Realizzavo che le mie inquietudini non erano solamente un fatto personale, una privilegiata che però scalpitava per la mancanza di una realizzazione professionale. Quelle insoddisfazioni riguardavano tutte le donne, erano un fatto culturale. Da sempre ero su quell'onda e non lo sapevo. Ferdinando, mio marito, cominciavo a guardarlo con altri occhi. Non c'entra con l'amore. L'amore non è tutto. Ambizione, potenza, vanità gettano nel buio rami d'oro. Anche i miei sogni notturni erano cambiati.

uomo, altro da me in tutto, maschio estraneo, altra carne, altro cuore, altra mente, pure il mio stesso corpo prolungato, la voce che si sdoppia e mi continua, ciò che si oppone e ciò che mi compone, come un discorso teso, mai concluso. O l'altro occhio, il raggio che converge al rilievo, allo scatto delle cose. Mio necessario opposto, crudele meraviglia, è amare te, godere di due vite in questa sola, avere doppia morte. Qui, alla Brunella, ci vengo da sola. A creare lo spazio per me e per gli altri sono piccole cose. Il mare oltre la vetrata, il risveglio tra le lenzuola fresche, il profumo della colazione al mattino, scarpe comode, un vecchio libro ritrovato. La mia anima è qui, di fronte al mare, a questo giardino fiorito dove coltivo un po' di tutto, una freschezza di fragranze e aromi, soprattutto quando inizia ad arrivare l'inverno. Uno scrittore che amo, Alessandro Baricco, dice che ci sono molti modi per scoprire cos'è la solitudine, ma solo due prevedono che lo si faccia in compagnia di un'altra persona: il matrimonio e il tennis. Entrambi godono giustamente di una vasta platea di appassionati. E tu avevi anche imparato a giocare molto bene. Stamattina mi sono svegliata presto e ho visto una barchetta lontano. Mi sono ricordata di quel nostro amico che era solito chiamare a gran voce la moglie morta dalla cima dei colli attorno a Perugia, che continuava a mettere un piatto in tavola anche per lei per molto tempo dopo che non c'era più, e apriva le finestre per farle godere l'aria fresca. Queste manifestazioni le trovavo imbarazzanti, come gli altri amici non riuscivo a capirle. Fino a stamattina, quando le amiche mi chiedevano: ma tu hai avuto un solo uomo nella vita? Sì. Ma dai. Ebbene sì, l'ho conosciuto molto giovane, ci stavo bene. E poi sono fedele di carattere. E lui? Beh, era un uomo affascinante, sicuro di sé, galante. Insomma, giravano delle voci, ma non ho mai voluto darci peso, mai fatti controlli. All'epoca non c'erano i cellulari. Ho visto famiglie rovinate da un cellulare lasciato acceso sul comodo.

0: Odino.
1: Chi ti scrive queste schifezze?
2: No, ma io vedo.
1: Chi ti ha scritto queste schifezze?
0: Tu! Ah, oh, io quelle cose?
2: No.
0: Certo. Se tardava qualche giorno, o se ne ripartiva allegro, con passo gagliardo, venivo qua. Scartavetravo a mano le persiane, le ridipingevo e le furie evaporavano. Quelle voci sono state l'unico neo nella nostra relazione. Poi è arrivato un altro neo, lì sulla spalla. Le dà prurito? Poco, ma non è niente. Era un melanoma. Quando mi hanno detto che eri malato, ho assorbito la notizia con i piedi sulla sabbia. Avrei voluto piantarmi lì come una conchiglia e non tornare mai. Ero arrabbiata con quel dermatologo che non ha capito in tempo che i segnali sulla tua pelle nascondevano l'irreparabile. Per favore, mi dicevi, quando non ci sarò più, non tornare a fare la castellana. Sei stato tu a costruirlo con me, questo grande giocattolo, pietra su pietra. Ogni angolo un sussurro, un ricordo vivace che mi si attacca al cuore.

Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante primavera, che non ritorna.

come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu.

Adesso sono in grado di capire in quanti modi utili le cose di questo mondo si riverberano come la luce sull'acqua. Tutto si riduce all'occasione. L'occasione per me è stata allungare la mano nel letto a notte fonda e trovare un'altra mano, niente di più. Adesso sono pronta, sono diventata intera, sono questa faccia, queste carni e queste ossa. Posso ancora ballare nella mia pelle, stupita dalla memoria del tuo abbraccio. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là. Tu sei stato la mia occasione. Adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le mie braccia, per rivederti, perché se manchi tu, manchi da morire.

questo amore tra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi cosa ho fatto in questa vita, io ti rispondo: ho amato tutti.

Va bene, grazie. Per salutarci, eh sì, tocca ringraziare per tante cose, ma soprattutto per trovarci qui questa sera in un teatro pieno, dopo quello che abbiamo passato. Per i teatri gli ultimi 2 anni sono stati una cosa, fatto molto duro. E quindi desidero ringraziare, e vorrei farlo con le parole di Borges, reinventate, tradotte da Mariangela Gualtieri. Ringraziare desidero per la diversità delle creature che compongono questo singolare universo, per la ragione che non cesserà di sognare un qualche disegno del labirinto, e l'uccello leggero che vola oltre, più in alto. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane e il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede. Ringraziare desidero per l'arte dell'amicizia, per i fiumi segreti che convergono in noi, per il mare che è un deserto risplendente, per il linguaggio che può simulare la sapienza, per l'oblio che annulla o modifica il passato, per il coraggio e la felicità degli altri, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico. Io ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, liberi e limpidi, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, fragili e confusi, cercatori indecisi. Ringrazio dunque per i nostri maestri immensi, per tutti i baci d'amore e per l'amore che ci rende impavidi, per i nostri morti che fanno della morte un luogo abitato e per i nostri vivi che rendono la vita uno specchio fatato, per i figli con il futuro negli occhi, per i gatti e per i cani, esseri fraterni, carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Ringraziare desidero per Whitman e Francesco d'Assisi, che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte, quei due tesori occulti

per gli intimi doni che non elenco, per la gran potenza d'amore, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi.

Ecco qua la regista, ecco qua. Grazie, grazie veramente a tutti. Alberto Brunelli, eccolo qua. È lui che ha voluto questa cosa. È lui. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questo mare che vedete alle mie spalle fa parte di una serie di film che sto realizzando in questo periodo, che si intitola, la serie si chiama Sette Mari, Seven Seas. È un lavoro che stiamo affrontando da 2 anni, questo alle mie spalle è un mare del 2007, e riguarda la ripresa dei mari, come potete vedere, con un rallenti particolare. Adesso poi entrerò anche nel discorso tecnico, perché noi giriamo con una macchina speciale, giriamo in pellicola, sempre in Super 16, questi mari a una velocità particolare, con una macchina da presa particolare che ci prepara Oddo Bernardini, che è stato un grande operatore di cinema. La caratteristica di questo lavoro, preso anche singolarmente, è il discorso che io cerco di fare sul fuorisincrono come cifra poetica. Praticamente è un discorso che ha a che fare anche con la matematica, perché è un argomento che mi interessa molto. Nella mia idea, che stiamo per finalmente riuscire a realizzare, abbiamo già realizzato 4 mari su 7, l'installazione totale prevede la proiezione contemporanea di 7 mari diversi, che durano 33 minuti, 32, contemporaneamente, con un unico sound, al quale lavoro con uno dei miei collaboratori più stretti, che è Francesco Vitaloni, della Sensing Studio di Milano, dove noi ci occupiamo di narrare con dei suoni particolari quello che il mare un po' riporta dietro come sua memoria. Ecco, i mari vengono ripresi in bianco e nero perché, per quello che mi riguarda, quello che mi interessa è riuscire a raccontare un qualche cosa di mitico, eterno, come il moto ondoso, in una maniera però nella quale noi normalmente non la percepiamo, però forse nella nostra fantasia, nei nostri sogni, nelle nostre immagini, nelle nostre visioni, questo attraversa un po' il nostro immaginario, diciamo. Allora, quello che mi piaceva è fermare dei determinati momenti, infatti si può parlare di un movimento immobile a differenti velocità di riprese, un certo tipo di moto ondoso. Noi cos'è che facciamo praticamente? Accostiamo al mare, alla natura, un qualche cosa che invece creiamo noi, che è questo suono particolare, che è un lavoro in progress. Adesso, per fare un esempio, mentre questo mare sta andando, c'è un CD invece dove l'audio viene inciso a parte, che dura per 1 ora e 8, che è un CD in progress. Io ogni tanto vado nello studio di Vitaloni e aggiungo dei suoni, che può essere una littorina lontana, il suono delle campane bergmaniane, il suono di un cavallo in corsa, il respiro affannoso di un animale in fuga, il vento, una pioggia primaverile. Cosa succede? Che io, quando faccio partire l'installazione, mando in play in diversi momenti i vari mari, e solo dopo faccio partire il suono, in maniera che dopo il primo giro, in cui tutti i mari hanno già fatto la loro, si sono già completati nella prima loop e il suono non è ancora arrivato alla fine, parte una situazione irripetibile e unica. Per cui a me questo interessa, cioè che lo spettatore possa rinnovare continuamente un momento unico e soggettivo e personale, che è quello che mi ha sempre appassionato in questi lavori qua che sto facendo, questi lavori, chiamiamoli film d'arte, art film. Uno dei miei motori è proprio, ripeto, questo fuorisincrono come cifra poetica. Lo faccio anche, così parlo anche contemporaneamente di un'altra serie di opere che stiamo facendo, in un film dittico che si chiama Filò, che è stato poi, fra l'altro, il primo momento in cui siamo partiti a riprendere i mari. È stato un film che avevo fatto un anno fa per Malo, per una presentazione, e mi piaceva

Molto questo fatto di accostare, è un film dittico che poi può diventare trittico, politico, accostare la natura, cioè un mare che è esattamente questo qua, al corpo umano, al corpo umano. E, perché

questo film che avete appena visto, questo pezzetto, questo segmento di Filò, questo film si intitola Filò, è, come dicevo, un film dittico che poi si allargherà, diventerà anche un trittico. Adesso stiamo riprendendo degli animali, poi ci saranno delle nuvole, quindi è un film in progress sempre, che si adatta alle situazioni e alle location in cui viene proiettato. Recentemente è stato proiettato a Ravenna, in Piazza del Popolo, per le celebrazioni dantesche, Dante 09, ed è stato emozionante per me questo momento, perché è una piazza meravigliosa, c'è la tomba di Dante, e quindi acquistava una nuova magia, un nuovo respiro questo film qua. Ecco, avendo visto prima Il mare e adesso Il dittico, quello che credo risulti immediato è proprio questa affannosa ricerca di un punto impossibile. Avete visto che in certi momenti i capelli di questa acrobata, che approfitto per dire il nome, che si chiama Giulia Piolanti, che adesso fa parte del Cirque du Soleil, e la ballerina Anne Colaserova, in certi momenti con questi capelli riescono a raggiungere un certo tipo di movimento, quasi come gli schizzi del mare che si infrange contro gli scogli. Allora, solo in quel momento e casualmente col suono dell'onda, per un attimo abbiamo proprio una sensazione di sincronia, ma per il resto invece possiamo anche trovare magari un suono di una campana mentre lei fa questa specie di sirena e il mare invece si è calmato improvvisamente. Quindi quello che mi interessa è che chi usufruisce di queste opere abbia la possibilità di avere un qualche cosa sempre diverso. Io ad esempio, per quello che mi riguarda, a casa mia c'è un televisore, uno schermo dove tutto il giorno va sempre questo mare, i miei mari vanno sempre, perché sostituisce il camino, il fuoco nel camino per me. Cioè, uno, se vuole, cioè, a parte che mi ispira, mi fa pensare, questo rumore mi fa dormire, mi sveglia e mi racconta sempre qualche cosa di nuovo. Ecco, fra i collaboratori fondamentali per la realizzazione di queste opere c'è il mio direttore di fotografia di sempre, che fa cinema lui, si chiama Alessandro Ferracchios. Il bello di della realizzazione di queste opere è che noi riusciamo, grazie a questa serie di collaboratori straordinari, dei quali pian piano vi parlerò, ad ottenere un'altissima qualità di produzione. Noi lavoriamo tantissimo in post-produzione su queste immagini, perché facciamo un telecinema molto importante e professionale, lo facciamo di solito alla Square con Fabio Colombo, e perché quello che vado a cercare è non solo in ripresa, perché i film vengono direttamente girati con questo particolare rallenti, ma anche in post-produzione, perché il bianco e nero che voi vedete è un bianco e nero già, che avviene già in shooting, ma che poi deve essere rinforzato in qualche modo. Cosa succede? Che ad esempio in molti casi, solo per i mari, io ho recuperato delle sensazioni straordinarie, quasi di quando andavo a scuola di cinema. Cioè, noi partiamo, vediamo, sentiamo i bollettini meteorologici di alcuni mari che ci interessano, ci facciamo preparare la macchina da presa e partiamo, io e Alessandro Ferracchios, da soli, ce ne andiamo verso questo mare. Quindi sono scene che mi riportano a nuovo cinema tedesco degli anni 70, cioè l'operatore e il regista e il filmmaker. E ci ritroviamo noi due da soli davanti a questo mare ad aspettare quello che noi stiamo cercando. A questo punto, ad esempio, per ottenere determinati effetti anche visivi, che sono naturali, noi stiamo a contare le onde, aspettiamo un certo tipo di luce, aspettiamo probabilmente che nel fondo non ci siano più navi che stanno passando, o cose di questo genere. E poi siamo arrivati, e lo vedrete probabilmente in un altro momento, non in questo mare qua, anche a filmare dei mari assolutamente che sono degli oli e che diventano proprio qualcosa di metafisico che ti riporta a un rapporto con la natura che noi spesso perdiamo. Allora questo io dico, il fatto di poter vedere queste opere in delle location particolari, che può essere una galleria d'arte, casa propria, una stazione, è come un momento proprio di riflessione in tutto questo, in tutto quello che succede. Ecco, i mari pian pianino sono diventati, il progetto si chiama Sette Mari, ma è un progetto che io porterò avanti per sempre. I mari saranno numerati, e fra l'altro vengono accompagnati da un certificato di unicità. Ogni mare è fatto da 7 esemplari numerati e firmati e da 2 prove d'artista. Perché questo? Perché sono sempre diversi. Quindi il collezionista, ad esempio, mi è capitato, è un appassionato di numeri e vuole tutti i numeri 7. Allora si prende questi 4 numeri 7 e se li proietta in varie parti o in varie case che lui...

Ecco, adesso alle mie spalle stiamo proiettando il mare 2, voi avete appena visto il mare 1. C'è una grossa differenza fra questi due mari, il primo e il secondo che abbiamo fatto, perché quello che avete appena visto, il numero 1, è stato realizzato per un progetto che era il film Dittico di cui parlavamo prima, per cui aveva dei tempi chiusi di realizzazione, per cui non abbiamo potuto aspettare un mare che noi non potevamo scegliere, quindi questo a me piace anche perché io credo molto in queste cose. Abbiamo preso la macchina da presa da Oddo Bernardini, Alessandro Ferracchiosso è passato a prendermi, abbiamo caricato tutto, siamo andati e siamo andati a prenderci il mare che ci meritavamo. A me piace questa cosa qua, perché il mare che ci meritavamo era quello che avete visto prima. Era un mare straordinario perché era un periodo, era aprile, mi ricordo. E non c'era questo mare agitato che forse nella mia testa all'inizio si prestava sarebbe prestato meglio per questa operazione. C'è stato questo mare qui, abbiamo trovato un punto straordinario perché eravamo su una piattaforma di cemento sopra il mare e questo mare, chiaramente inquadrato ad arte da Ferrachios con dei filtri particolari, con un'inclinazione di macchina che ci permetteva di viverlo, di entrare dentro questa acqua. Ha iniziato a formare davanti ai nostri occhi un qualche cosa che per noi è sempre una magia. Noi quando siamo da soli davanti al mare possiamo starci anche 2 giorni perché siamo obbligati a piantare il cavalletto in un punto e deve essere, non si può, è inamovibile da quel momento in poi, il cavalletto perché il punto macchina deve essere sempre lo stesso, però può essere che noi giriamo l'alba, poi giriamo un mezzogiorno, poi giriamo il tramonto della sera dopo. E sempre ci troviamo davanti a qualche cosa che, come dicevo prima, è quello che ci meritiamo in quel momento, perché poi non è che al momento non possiamo permetterci di star via 2 mesi, no? Magari poi andando avanti potrà succedere questo. E allora siamo arrivati lì e quello che ormai è diventato un nostro modo di dire è che noi arriviamo, quando la macchina da presa è pronta, il mare è pronto, perché sembra una battuta, ma la realtà è che forse perché è l'emozione di quel momento, il fatto di aver ricostruito un modo quasi infantile di riprendere le cose. Dopo anni in cui ci siamo mossi con carrelli, dolly e quant'altro, poi dopo vi farò vedere un altro lavoro, questo fatto di tornare alla macchina fissa che va a riprendere qualche cosa in movimento ci ha riportato alla nostra incoscienza infantile, che è qualcosa che noi coltiviamo da sempre, che bisogna coltivare, perché sennò poi diventa solo un mestiere. In realtà, per noi ogni metro di pellicola, per questo che noi della nostra generazione usiamo ancora la pellicola, perché ci obbliga a pensare, a riflettere in un certo modo. Cioè il consumo, il rullo, non possiamo girare per sempre, il rullo finisce a un certo punto. Ed è per questo che ci diamo delle regole. Cioè io parto esattamente, per ogni mare parto con 3 rulli, non uno di più. Ogni mare è costruito con 3 rulli di pellicola. Punto e stop. Noi giriamo ad alta velocità, per cui la pellicola va via così. Allora il momento in cui noi decidiamo di dare motore. Poi non lo fermiamo finché non finisce il rullo, per cui c'è una magia in quel momento lì, perché è stato scelto quel momento lì e non un altro, non un attimo prima, non un attimo dopo. E allora ci ritroviamo poi tutti e due, perché spesso guardo io in macchina e aspettiamo che finisca la pellicola, poi ci guardiamo e montiamo il secondo rullo, ma non sappiamo se fra quanto gireremo quell'altro. Quindi quello che succede è tutto improvvisato in qualche modo, pur essendoci dietro il pensiero che fa parte di quest'opera qua. Allora, io non voglio perdere mai queste caratteristiche ed è per questo che la troupe fondamentale, il team che si occupa di questi lavori qua, è sempre lo stesso da 20 anni. Ecco, siamo sempre noi, perché ormai ci basta solo uno sguardo per capire. Noi contiamo le onde, cioè sembra di essere dei surfisti, in realtà siamo su degli scogli in attesa di niente, di qualcosa che accade magicamente. Ci è successo varie volte di questa è l'esperienza che facciamo in questo periodo perché ce lo stiamo inventando ogni volta. Noi quando scegliamo il punto macchina è chiaro che tendiamo sempre di più ad avvicinarci al mare, no? Anche perché c'è proprio un'attrazione straordinaria. È chiaro che qua, man mano che andiamo a girare dei mari un pochino più mossi, ci è capitato di dover spostare il cavalletto prima ancora di girare perché avevamo previsto la sera quando abbiamo girato quello scoglio era coperto e quindi se fossimo rimasti lì eravamo obbligati a girare, cioè queste macchine da presa qui non possiamo inondarle.

Ecco, ad esempio, questo che è Mare 2, che state vedendo, sta passando adesso, una curiosità, ad esempio, che questo che vedete che taglia una immaginaria tela, questo è un aereo che è partito da qui quando abbiamo iniziato le riprese e ci mette 11-12 minuti a arrivare dove sta arrivando, perché è il tempo di un rullo praticamente, perché noi abbiamo un certo rallenti. E queste sono le cose, sono le magie che possono accadere senza essere previste. È chiaro, quando noi l'abbiamo visto nell'inquadratura abbiamo aspettato che arrivasse a quel punto lì per farlo entrare, no? Però, come ad esempio, ogni tanto può esserci un gabbiano che passa, in quello che successivo lo vedrete, e quelle sono robe non controllabili. A noi quello che preme è che questo paesaggio sia limpido, cioè non ci sia nessun intervento umano se non quello che può essere una cosa come questa, cioè l'imprevisto meraviglioso di un taglio di fontana fatto da un aereo. Ecco. Poi è quello che mi interessa anche comunicare attraverso, già che siamo qui a vederli, come potete vedere in così pochi minuti il mare quante volte cambia, perché qui ad esempio abbiamo adesso una doppia onda, fra poco vedrete che diventerà tutto bianco sotto, quasi non ci sarà nessuna onda, poi ne viene una sola. Quindi è questo, noi non siamo abituati a guardare il mare, però non abbiamo la possibilità di vederlo a una differente velocità. E questo è una specie di ipnotismo nel quale uno si può perdere e può capire che quello che noi guardiamo tutti i giorni non lo guardiamo bene, probabilmente. Abbiamo la possibilità di entrare nelle cose, come dicono alcuni poeti, cioè dal dettaglio, da una foglia che cade, nasce un'ode meravigliosa. Ecco, vedi, ecco, questo ad esempio è un cambiamento. Qui arriva il terzo mare, sempre di mare 1 è fatto da tre mari. Come vedete, questo è un altro mare, questa è un'onda nera che si rompe in mezzo. Noi aspettavamo questo tipo di onde, questo è per me il mare più metafisico che abbiamo fatto finora, ma in ripresa non ci rendevamo conto di quello che stava succedendo, perché guardate quest'onda qui adesso, è un'onda quasi impercettibile, una massa nera che avanza. E intanto sotto c'è questa sorta, mi permetto di dire, a comporre una sorta di rocco in movimento, che è una cosa, guardate, questi meteoriti, queste stelle cadenti, cioè è un continuo, la bellezza per me, del mio lavoro, immodesto in questo, mi entusiasmo, e il fatto che io, che li ho già visti migliaia di volte, guardate, riguardate, ogni volta trovo qualcosa di nuovo. Allora è questo che mi interessa, cioè soffermiamoci di più a guardare le cose.

Questo è il terzo mare di Mare 2. Adesso, giusto per fare un attimo di chiarezza, come dicevo prima, io quando parto con solo 3 rulli di pellicola e scelgo un punto che è lo stesso per i 3 mari che sono contenuti nello stesso mare. Anche questo, e questa è la cosa straordinaria, che il punto di vista di questo mare qui è lo stesso dei 2 precedenti, che sono insieme nello stesso film. E qui era probabilmente, adesso non mi ricordo se era un'alba o un pretramonto che abbiamo aspettato del giorno dopo, dove chiaramente il mare si è sgonfiato. Allora a me quello che piace è che nel giro di tot ore, ma di minuti, questa meraviglia della natura cambia in continuazione. È chiaro che se noi siamo davanti al mare o per farci un bagno o per guardarlo, quando peschiamo lo guardiamo, ci incantiamo lo stesso, ma la mia intenzione era quello proprio di renderlo, non trovo neanche le parole, cioè renderlo immortale, lo è, però è proprio attraverso questo piccolo cambiamento, cioè del bianco e nero e del rane, cioè la semplicità dell'intervento mi ha permesso di realizzare il mio rapporto, di siglare ancora di più il mio rapporto col mare. Poi ognuno ci trova e vede quello che vuole, però proprio nel fatto di dover stare a filmarlo, non a usufruirne, e lì è stata la scintilla che mi ha fatto nascere questa cosa. Adesso stiamo facendo un po' un viaggio all'indietro nella mia piccola opera in generale, e vi parlo di un altro film, perché quello che è successo è che io nel 2003-2004 ho fatto una grossa installazione a New York che era composta da 8 film contemporaneamente. È da lì che nascono questi film che vedete adesso. Là in realtà era uno spazio molto grande, io ho girato 8 film, anche lì c'era un'acrobata, una danzatrice, una ballerina, quindi modi diversi di muoversi, e li avevo girati su dei fondi in teatro, chiaramente, su dei fondi grigi Kodak, in maniera che, avendo degli schermi 24 metri per 4, non riuscivo a coprire tutto con una proiezione unica. C'erano 8 proiettori che si intrecciavano, quindi la sensazione era che fra un film e l'altro, essendo tutti con lo stesso sfondo, non si vedesse l'attacco, per cui sembravano delle proiezioni contemporanee. Quello era un film che ho girato allora a 450 fotogrammi al secondo. Ho usato per la prima volta, in maniera narrativa, fra virgolette, o poetica, chiamiamola come vogliamo, una macchina presa speciale che si usa normalmente in pubblicità, per vedere il grana padano che si rompe, la mela che va in pezzi, il latte che esplode. Invece io l'ho usato sulle persone. Ecco, questa è stata il primo passaggio da raccontare una storia, come adesso vi racconterò fra poco per Opuan, al applicare la macchina da presa, il fotogramma, a una sensazione, chiamiamola più, fra virgolette, artistica. Vi ho parlato di allora perché è stato proprio da lì che è nata la scintilla di muovere parallelamente, chiamiamoli, i miei lavori. Uno sono dei film cortometraggi più narrativi, abbiamo preso dei bei premi, siamo stati anche a Cannes e a Venezia, abbiamo girato il mondo con questi film con attori. Poi a un certo punto mi è venuta questa idea. La mia famiglia è una famiglia di artisti, mio padre è pittore, ho un fratello pittore, anche lui si chiama Luca Pignatelli, e Francesco Pignatelli, l'altro mio fratello, è un fotografo che fa delle sculture di fotografia, quindi diciamo che c'è una collaborazione fra di noi. E un paio d'anni fa mi è venuta questa idea di usare i quadri di Luca per raccontare una storia. Io ho un suo quadro che è 3 metri per 4 e 40, che è un bosco innevato, un bosco di notte innevato. L'idea di partenza di questo film, che si è poi intitolato Hope One, era proprio quella che io volevo mettere questo bosco dipinto in un bosco vero. Allora, ho avuto la fortuna di incontrare dei produttori illuminati che ci hanno creduto, che sono Max Brun, Francesco Pistorio e Giovanni Cassinelli, con la produzione esecutiva di Marco Mandelli, che mi hanno messo in piedi una troupe molto professionale, perché io volevo girare un piano sequenza e siamo andati a girare in un bosco secolare, e siamo andati nel Piacentino, mi sembra, anzi siamo andati nel bosco secolare che fa parte della tenuta che era di Luchino Visconti addirittura. Cosa ho fatto? Partendo da questa piccola idea, cioè mettere un grande bosco dipinto in un bosco vero, ho iniziato attraverso 7 quadri a raccontarmi una storia, e questa storia alla fine, brevemente, è la storia di una
in un bosco di notte c'è una guerra in corso che lentamente, impercettibilmente, si trasforma in una festa paesana. E, è per questo che ho voluto utilizzare il piano sequenza, perché non volevo stacchi, perché sennò poteva sembrare costruita. In realtà c'è una macchina da presa che racconta, che cammina da sola di notte all'interno di un bosco, e una guerra che è raccontata attraverso i quadri di mio fratello, che dipinge su questi teloni del 1950 delle Ferrovie dello Stato, che sono tutti con delle cicatrici, delle giunture, dei ganci. Lui fa questi suoi soggetti, attraverso di questi sentiamo la guerra, che è raccontata anche attraverso la fotografia di Alessandro Ferracchios, gli effetti speciali della Exchanges, che hanno aggiunto anche degli aerei veri all'interno di questo, e il sound, che faccio sempre con Francesco Vittaloni. E per farla breve, le luci dei traccianti che vanno a colpire gli aerei progressivamente si trasformano in dei fuochi artificiali. Alla fine un solo essere umano sta assistendo a tutto questo, un essere vivente, che è un asino sardo che si chiama Jerry, ed è un punto di vista, diciamo, l'innocenza all'interno dell'intervento umano. Ecco, questo film qua ha avuto la fortuna di essere proiettato sia al Teatro India di Roma che al Museo Archeologico Nazionale di Napoli quest'ultimo anno, ha partecipato a Torino Film Festival, insomma è un film che è andato bene.

Ecco, questo film che avete appena visto si intitola Opuan e oltre a essere stato presentato nei luoghi dove, che vi ho detto prima, è stato anche presentato alla Biennale d'Arte di Venezia, la 52esima Biennale d'Arte di Venezia, sul barcone del PS1 MoMA di New York, e questo mi ha fatto molto piacere, e anche recentemente un estratto di questo film è stato a Frieze Art Fair a Londra, un film frattale che è stato fatto da Channel 4 insieme a Frieze, e quindi 30 filmmaker di tutto il mondo partecipavano con una parte di un loro lavoro che riguardasse il discorso on the road. Ecco, devo dire che questa partecipazione a Frieze Art col PS1 è stata una bella occasione anche per iniziare a parlare del progetto dei Mari, ed è avvenuto anche grazie a questa collaboratrice che ho a Londra, che Gilla Bertotti con la gilbertcom.com promuove una serie di artisti anche oltremanica. Adesso volevo parlarvi di un'altra serie di progetti che stiamo realizzando, che sto realizzando, perché questi li faccio assolutamente da solo, che si chiamano Handmade Film. Sono dei film che io faccio con una macchina digitale e hanno la caratteristica di essere dei film che vengono montati da me direttamente in macchina, cioè in ripresa. Io non faccio montaggio con questi film, se non per il suono e la musica che metto in un secondo momento, sempre con Francesco Vitaloni. Quello che vi farò vedere adesso l'ho realizzato in Canada l'anno scorso e si intitola Goccia Lacrima, per esempio, per farvi un esempio di come realizzo questi handmade. E lo spunto di partenza è appunto quello di una goccia d'acqua che decide di cambiare vita e parte verso il freddo nord nel tentativo di trasformarsi in una lacrima ghiacciata. Questo io l'ho girato in diretta partendo da Toronto, andando verso le cascate di Niagara, Niagara Falls, però non l'ho

girato in sequenza, ho girato magari 4 secondi in un punto, 3 secondi in un altro, 2, perché mi ero fatto un discorso mentale di ritmo narrativo in un film dove apparentemente non succede niente, perché è un film molto sperimentale, è un film dove i colori e il movimento che percepisci al di là della lente creano questo discorso, ma in realtà non è un film narrativo. Ecco, questo è stato il primo di una serie di lavori, di lavori che vanno proprio in questa direzione perché danno grande libertà. Voi sapete ormai che col digitale finalmente c'è una democratizzazione dell'immagine, per cui chiunque può realizzare un film, una cosa. È chiaro che poi bisogna avere qualcosa da dire. E allora questo abbatte completamente tutti i costi e tutte le intermediazioni che ci sono dall'idea alla realizzazione. Ed è un altro senso di libertà che mi permetto e che consiglio, perché poi andando avanti si riescono a realizzare sempre cose diverse, migliori, curiose e che stupiscono noi stessi che le facciamo. Il bello di questi film montati in macchina è che sono sempre una sorpresa. Lancio adesso appunto, vi faccio vedere un estratto di questo film giusto per capirci.

Ecco, questo era un piccolo estratto di Gocce e Lacrime. Per chiudere, diciamo, questa carrellata sui miei lavori, andando indietro, parlo brevemente di due dei cortometraggi più importanti che ho fatto. Uno si intitolava Amati Matti, che ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia nel 96. Era un film con Giuseppe Battiston, era un film con la fotografia di Alessandro Ferracchios. Insomma, abbiamo avuto l'onore, è un film che parlava di malattia mentale, è stato scritto con Elisabetta Bucciarelli ed è stato per noi una grande emozione inaugurare il Festival di Venezia con questo film. È stato un film realizzato in bianco e nero, in 35 mm allora, siamo stati fortunati, prodotto da Groucho Film e da Lello Saragò con la Verbano Film.

0: È importante la cura del proprio corpo.
1: Corpo? Nudo?
0: Ah, ma che nudo? In costume.
1: Mi guardano?
0: Con tutto quello che hanno da guardare.
1: Sì.

0: Allora ci provo.
1: Provi.
0: Proviamoci, dottore. D'accordo?
1: D'accordo.
0: La mano, dottore.
1: D'accordo.
0: D'accordo. D'accordo. D'accordo.
2: Poi, anni dopo, ho realizzato invece Terzo e Mondo, che è un film che è andato benissimo, si intitola Terzo e Mondo, la storia di un omino piccolino magro magro e un omone grosso grosso, il sottotitolo è La storia di un presunto privilegio che sfocia nel pregiudizio, è un film sempre con Giuseppe Battiston che fa Mondo e con Enrico Salimbeni, Chico Salimbeni che fa Terzo. Io ho avuto il privilegio di lavorare con questi due grandissimi attori, con la fotografia sempre di... Alessandro Ferracchios, il montaggio di Osvaldo Bargero e il sound di Francesco Vitaloni. Anche questo è un film che ho realizzato invece in teatro e con un produttore molto ispirato che era Alberto Zabban Synthesis Film, l'ho girato nei suoi studi e le scenografie erano fatte con le tele dei quadri di mio fratello, uno solo dipinta che è lo stesso Bosco che avete visto in Op One. Ecco, diciamo che lì è stato un altro momento. Questo film ha vinto il premio Kodak European Showcase Award al 55esimo film Festival di Cannes, per noi è stato molto importante e ha preso una trentina di premi in tutto il mondo. E adesso spero di potervele far vedere un estratto.

Ecco, questo film, come dicevo, anche questo è realizzato in 35 mm, è stata un'operazione per me straordinaria, nasceva proprio da un'esigenza espressiva di voler parlare del cinquantenario della Carta dei diritti dell'uomo. È un film muto, è questo che ci tenevo, che non avesse parole, per cui poteva essere capito da chiunque lo vedesse, per questo che ha girato parecchi festival. E nelle mie intenzioni, se un aereo fosse passato sopra dei paesi disastrati e una copia di questo film fosse caduto e loro l'avessero visto, era recepibile da chiunque. Per chiudere, volevo così dire la mia su quel mio rapporto con la macchina da presa e con il cinema in particolare. Sarà molto breve. Per me la macchina da presa è il mio modo di esprimermi. Io quello che cerco di realizzare insieme ad Alessandro Ferracchios è sempre un qualche cosa che abbia a che fare con la realizzazione di un qualcosa di poetico, di metaforico, perché credo che, come avete visto anche in Terzo Mondo, il parlare anche di argomenti importanti ci faccia riflettere di più se passiamo attraverso la metafora, se non usiamo immagini ricattatorie, ma anzi cerchiamo con un pochino di ironia e con un po' di poesia di far più riflettere su certi argomenti. Ed è per questo che faccio mia una frase di un grandissimo regista, per parlare proprio per chiudere su questo pensiero sul cinema, che era John Cassavetes, e lui diceva, lui ha realizzato dei capolavori, da Mariti a La sera della prima, a Faces, Shadows. Lui diceva che per lui è molto più importante le persone con cui lavora del film che sta facendo, e credo che in queste parole ci sia tutta la forza che ancora oggi noi dobbiamo andare a ritrovare quando giriamo delle immagini in movimento. Grazie, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

crescere la mente. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Boccale Nadia ci presenta una tesi empirica dal titolo Promuovere la base sicura genitoriale in situazioni di rischio, aspetti teorici, clinici ed intervento.
1: L'obiettivo della mia tesi è quella di presentare una piccola esperienza inserita in una grande storia. L'esperienza è quella del progetto Basi Sicura, che è un lavoro clinico interdisciplinare che mira a sostenere la sintonizzazione affettiva tra genitori e figli per promuovere il processo di attaccamento e costruire una solida base sicura. È inserita in una storia molto più grande che descrivo nella mia tesi, che parte da lontano con la della teoria dell'attaccamento di Bowlby, continua con l'infant research, con le neuroscienze, con l'analisi della base sicura incrinata per arrivare ai nuovi modelli di intervento sulla relazione caregiver-bambino. Questi filoni di ricerca sono confluiti oggi nella Developmental Psychopathology, lì c'è un errore. E venendo al progetto Base Sicura che si inserisce in questa storia, ha anch'esso una storia. È nato nel 2014 a Roma, ma le sue premesse si sono svolte nei 10 anni precedenti, nel lavoro clinico in equip nel servizio età evolutiva di un centro di riabilitazione. Io sono una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, TNPE, e lavoro in particolare con bambini molto piccoli, al di sotto dei 2 anni, con i genitori in stanza. E ho lavorato diversi anni con la dottoressa Mimma Infantino, che è qui oggi presente, psicologa e psicoterapeuta con formazione sistemica relazionale. Lavorando in equip notavamo che a volte rimaneva incompleto l'incontro tra i genitori e i bambini reali e questo poteva condizionare il processo di attaccamento. Per questo abbiamo iniziato a sperimentare dei protocolli in copresenza, quindi abbattendo la divisione dei setting, lavorando insieme genitori e bambini. E le cose sono state molto interessanti e per questo abbiamo deciso di uscire dai confini del centro di riabilitazione e di iniziare l'esperienza del progetto Basi Sicura con un focus sulla relazione affettiva genitori-figli. Le caratteristiche del progetto sono appunto l'interdisciplinarità agita in compresenza, un'ottica trigenerazionale che permette di riconoscere i fantasmi nella stanza dei bambini come ci insegna Selma Freiberg e l'uso delle videoriprese che permette ai genitori di osservare da fuori le dinamiche di interazione. Sono uno strumento potente come illustri autori ci hanno già indicato. Le modalità di lavoro sono divise per fasi, le abbiamo identificate così, la fase 1, il colloquio iniziale con entrambi i genitori, in cui si raccolgono le preoccupazioni, i dati sullo sviluppo dei ragazzi, dei bambini e anche la situazione, i dati della situazione familiare. Nella fase 2 c'è l'incontro con tutta la famiglia, anche se le preoccupazioni in genere sono per uno dei figli, la convocazione è sempre familiare per non designare nessuno. E le proposte sono ludiche, cioè noi diamo delle indicazioni di una proposta di gioco e poi usciamo dalla stanza per lasciare la famiglia tranquilla e seguiamo le attività in un altro ambiente collegato con un circuito chiuso, con una TV collegata alla telecamera. Poi c'è la fase 3 in cui analizziamo le videoriprese selezionando i pezzi significativi. E la fase 4, che è un po' il cuore del nostro lavoro, è l'incontro solo con i genitori per condividere i frammenti video selezionati e da lì questo appunto è il cuore. Alla fine di questa fase ci sono tanti più elementi che consentono di ripetere il ciclo dalla fase 2, quindi tornare a un nuovo incontro con tutta la famiglia con nuove proposte.

0: ludiche adattate agli elementi che sono emersi. Incontri, la nostra proposta è di incontri quindicinali per dar tempo di sedimentare. Nella mia tesi presento due casi clinici in modo molto dettagliato, ma qui sono sintetizzati. Il primo caso, sono diversi tra di loro. Il primo vede due genitori molto preoccupati perché il loro primo figlio da qualche settimana non vuole più andare a scuola. Piange, giunge a vomitare e dice che vuole stare a casa con papà. E i genitori sono certi che a scuola non è successo nulla e hanno fiducia nelle insegnanti. Quindi il percorso terapeutico, che si è svolto in 4 mesi, quindi è stato molto breve, ci ha permesso nell'osservazione di vedere delle ottime competenze genitoriali e un adeguato sviluppo dei bambini in tutte le aree. C'è un fratello di 2 anni e 4 mesi. Durante il gioco, Francesco evoca a sorpresa due parenti del papà, nonno Antonio e zio Federico. È una sorpresa perché in realtà sono parenti che il bambino non vede quasi mai. Quindi questo ci ha consentito di andare a approfondire le storie personali di mamma e papà negli incontri solo con i genitori. Abbiamo scoperto elementi traumatici nella storia di mamma e soprattutto eventi molto traumatici nella storia di papà. L'ipotesi fatta quindi è che Francesco si sia collegato al vuoto, alla solitudine interna di papà, preoccupandosi. E la strada è quella di occuparsi poi del bambino ferito presente in papà, anche in mamma, ma in papà era più massiccia, la questione, e aiutarlo a recuperare le parti che per difesa si sono congelate. Da quando abbiamo iniziato con i genitori a narrare le storie personali, i sintomi del bambino sono spariti. Abbiamo poi dato indicazioni di un percorso di terapia personale individuale che i genitori hanno accettato, quindi ci siamo salutati dopo 4 mesi con questo avvio verso un altro tipo di intervento. Il secondo caso clinico invece riguarda una famiglia dove ci sono due gemelle eterozigoti, di cui una, Lara, ha una diagnosi di atrofia muscolare spinale infantile di tipo 2. I genitori sono molto consapevoli della patologia, ma preoccupati per i vissuti di diversità che la bambina potrebbe sviluppare, per questo chiedono una consulenza. Il percorso qui è stato più lungo e in realtà nelle osservazioni la bambina Lara, che è pensata come la figlia più fragile, appare la più forte, molto determinata, molto sicura, mentre la sorella, senza patologia, appare silenziosa, ritirata, insicura, con atteggiamenti regressivi. Questo ci porta con i genitori negli incontri solo con loro, proprio a partire dai frammenti di videoregistrazioni, a riflettere sulle loro rappresentazioni rispetto alle figlie. In realtà, i genitori guardano le figlie attraverso la lente della patologia di Lara e questo porta a una percezione alterata degli aspetti emotivi sulle due bambine. E rischia di non vedere le fragilità di ognuna, perché Lara è vero che è molto forte, ma rischia dei funzionamenti narcisistici e una poca adattabilità, mentre la sorella rischia proprio dei sentimenti di neglette, di non ricevere un rispecchiamento di soggetto autonomo. Per cui il lavoro è stato poi di man mano modificare le rappresentazioni dei genitori rispetto alle figlie. I genitori hanno cambiato il comportamento verso le bambine e le bambine hanno cambiato comportamento, nel senso che Susanna è diventata più sicura e assertiva e Lara un pochino più pacata e disponibile. In conclusione, il progetto Basi Sicura ha l'aspirazione di inserirsi in questa storia iniziata con John Bowlby, in cui l'oggetto di attenzione è la relazione genitore-bambino. L'azione all'interno della strategia di ridefinizione definita da Samerov con le sue 3 R e quindi sulle credenze e le aspettative dei genitori, la via d'ingresso privilegiata, citando Stern, è l'interazione manifesta di genitori e bambini attraverso le attività ludiche e questo diventa una fonte per attivare riflessioni che portino poi ai vissuti interni più profondi dei genitori.
1: Benissimo, stop. Ok. Ci sono domande?
2: Io sì, un paio. Lavoro molto
0: Ok,
2: bello,
0: grazie,
2: complimenti.
0: grazie.
2: Due curiosità. La
0: Sì.
2: prima, quali variabili avete tenuto in considerazione nelle analisi delle videoriprese?
0: Sì.
2: E la seconda domanda è se avete anche in progetto di fare, insomma, una ricerca proprio empirica con dei dati, delle pubblicazioni, perché insomma mi sembra un progetto molto interessante, vale la pena forse diffonderlo.
0: Grazie. Allora, rispetto alle videoregistrazioni, come dicevo, ci sono degli autori che ben prima di noi, prima fra tutti la Susan McDonough, oppure la Video Interaction Guidance di Kennedy e collaboratori. La prima attenzione di criterio è quella di sottolineare gli aspetti positivi, i buoni funzionamenti. E spesso i genitori si sorprendono quando diamo dei feedback positivi, è come se aspettassero, insomma, di essere di essere

0: bacchettati. Invece
1: Beh, che è
0: partire
1: il
0: quindi.
1: primo elemento per strutturare l'alleanza
0: Sì,
1: terapeutica, no?
0: quindi il primo elemento è proprio partire dagli aspetti che funzionano. L'altro elemento è il massimo rispetto, lasciare

0: di selezionare le cose positive, selezionare anche aree dove si vedono delle incomprensioni, però proponendole con il massimo rispetto, insomma. Nel primo caso è stato sorprendente perché le competenze dei genitori rispetto ai bambini erano ottime, quindi nel qui e ora c'era una buona sensibilità, una buona sintonizzazione. Per questo poi il pensiero è stato andiamo a cercare altrove, perché nel qui, nell'oggi c'era un buon funzionamento.
1: Perfetto, bene.
0: Non so se ho risposto. No,
1: Sì, no,
0: rispetto alla
1: benissimo.
0: ricerca,
1: Sì.
0: no, non ci abbiamo pensato.
1: No,
0: No,
1: pensateci.
0: la ricerca si può fare, no? Un prima e un dopo, poi ci pensiamo.
2: Ci pensiamo, magari ci
0: Va
2: pensiamo
0: bene,
2: insieme.
0: benissimo.
2: Grazie.
3: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea. Le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Nadia.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Diciamo che la crisi della supply chain si è mostrata con gli aspetti che ben conosciamo: la crisi dei semiconduttori, la carenza dei componenti, lo shock dei trasporti e anche un meccanismo così estremamente complesso, complicato, diciamo, può essere stato compromesso. Quindi lo scopo di questo, diciamo, elaborato è appunto andare a verificare se i presupposti che hanno favorito la nascita e la crescita della Global Value Chain, ormai si parla di 50 anni fa, siano ancora validi oggi. E alla luce poi, tra l'altro, degli eventi, come diceva il professore, che hanno un po' sconvolto l'assetto, l'equilibrio geopolitico, economico e sociale, e che facciamo?

appunto coincidere con lo scoppio delle guerre dei dazi che hanno rotto un po' gli equilibri diplomatici tra le due grandi potenze massime e a seguire la pandemia e la guerra in Ucraina con le conseguenze economiche immediatamente derivate come l'inflazione e lo shock energetico. Pertanto, diciamo, le ragioni di questa crisi vanno ricercate in tutti quei sintomi di malessere di cui soffriva questo sistema, questo modello, e che sono stati ignorati per lungo tempo dalle aziende, dalle multinazionali. In particolar modo, possiamo pensare alla grande concentrazione di la concentrazione della manifattura, della produzione di quella quota di manifattura mondiale che è stata concentrata in pochi paesi produttori, uno su tutti la Cina, che ha consentito appunto un monopolio e dall'altra parte un certo grado di sudditanza, di dipendenza. Allo stesso modo, anche l'eccessiva lunghezza e frammentazione della catena di fornitura ha fatto sì che si perdesse un po' il controllo della fornitura, si perdesse il controllo del flusso delle informazioni. E con tutta questa frammentazione, anche gli operatori che presenti insomma, lungo questa catena, si sono trovati in difficoltà, perché molti di questi incapaci di prevedere la domanda, e generando appunto la famosa crisi della domanda e a sua volta l'inflazione. Detto questo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che si stanno verificando, è emerso in seno ai governi occidentali una certa necessità di riacquisire una propria autonomia strategica industriale persa nel corso dei decenni. A tal proposito sono state coniate degli scenari dagli economisti. Prendiamo per esempio il World Investment Report del 2020, che teorizzava quattro scenari possibili. Quello che prendo in considerazione in questo lavoro è appunto il reshoring, che consiste nel rimpatrio, nel ritorno di aziende che avevano prima delocalizzato la loro attività all'estero o comunque si erano affidati a fornitori stranieri e che adesso decidono di tornare a produrre in Italia o affidarsi a produttori locali. Sempre però mantenendo un orizzonte commerciale globale, quindi sempre guardando all'estero come obiettivo. Perché reshoring? Perché reshoring coniuga, diciamo, degli interessi dal lato imprenditoriale, ma anche dal lato pubblico statale. Si può dire che il reshoring nell'ottica di efficientamento dei costi può essere una valida soluzione dal momento che ci sono dei fenomeni che si stanno muovendo già da prima della guerra dei dazi, come la convergenza dei paesi in via di sviluppo sta portando a un aumento del costo dei salari della manodopera a ritmi tripli, quadrupli rispetto al resto del mondo. Nell'immediato lockdown noi abbiamo sperimentato anche cosa vuol dire, cosa comporta l'aumento dei costi di trasporto, il nolo dei container è arrivato alle stelle. In più, coniuga anche delle esigenze di sicurezza, dal momento che, accorciando la filiera, si ha un miglior controllo del prodotto, dei fornitori, della qualità. E dal lato invece macroeconomico, dal lato dello Stato, dagli interessi della parte, insomma, dal punto di vista dello Stato, si hanno pressoché, insomma, infiniti benefici perché dal ritorno delle aziende in patria si scaturisce un beneficio, ne nasce un nuovo indotto che genera nuovi posti di lavoro, ovviamente genera maggior reddito e genera anche tutta una serie di investimenti in ricerca che poi che sono determinanti nel costruire uno sviluppo sostenibile futuro.

0: Perciò ho dato spazio anche a quelle che sono le politiche industriali, proprio perché per vincere l'inerzia del mercato è necessario un intervento statale che più che incentivi le aziende a rientrare economicamente parlando, crei un terreno fertile nel quale le aziende possano prosperare. I maggiori trend che segneranno, diciamo, i prossimi decenni, sono quelli delle energie rinnovabili e quello delle tecnologie, della componentistica elettronica, che sono quelli dove vediamo, i maggiori sforzi da parte delle macro aree, da parte dell'Unione Europea col CHIPS Act, degli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act e della Cina con i suoi piani quinquennali. Insomma, diciamo che sono tutti percorsi simili tra loro e, insomma, dall'imponente mole finanziaria. Per quanto riguarda invece i casi aziendali, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di incontrare una certa reticenza da parte delle aziende a parlare di dinamiche interne, a volerle condividere col pubblico. Ciò nonostante, comunque, abbiamo trovato due casi validi, estremamente validi, uno che si collega alla mia sfera territoriale e uno alla mia sfera lavorativa. Un primo caso è Monna Lisa, che è un'eccellenza della moda per bambini, è nata ad Arezzo. E l'altro è il gruppo Volkswagen, dove lavoro. E in questi casi ho cercato di, nelle interviste che ho svolto, ho cercato di individuare un cambiamento. Ho cercato praticamente di trovare una sorta di cambiamento intervenuto a seguito di questi eventi disruptive, insomma, dal 2018 in poi, dei cambiamenti dei modelli operativi. Per quanto riguarda Monna Lisa, possiamo osservare che intanto è un'azienda che non ha produzione interna, ma ha due binari, ha due tipi di produzione che seguono due linee di prodotti, una che riguarda i prodotti commercializzati, che sono prodotti interamente all'estero tramite fornitori sotto la severa supervisione dell'ufficio acquisti, che ne determina la qualità, il disegno, la composizione, eccetera. E l'altro sono i prodotti di alta gamma, che sono prodotti da fornitori italiani.
1: Ecco, qui c'è stato un cambiamento rispetto, diciamo, al periodo, pre-pandemia. Ecco, se c'è stato, qual è stato e se in un certo senso ha verificato un po' quella che è la nostra ipotesi di ricerca, di domanda,
0: Allora,
1: insomma, che ci siamo posti.
0: un cambiamento vero e proprio no, nel senso che la politica, quella di Monna Lisa, così come vedremo anche quella di Volkswagen, era di selezionare a monte dei fornitori capaci, validi, che comunque è un lavoro lungo, oneroso, costoso, soprattutto quando si va all'estero, e di conservare il rapporto con loro, chiaramente. Tuttavia, c'è comunque un lavoro di ricerca che continua parallelamente per cercare nuove soluzioni, anche più vicino. Quindi la discriminante non è la posizione geografica, ma la qualità del fornitore stesso.
1: In conclusione, Davide, io
0: In
1: cerco un po' di
0: conclusione,
1: distinguere. Ecco, noi possiamo dire cosa possiamo dire? Ecco,
0: possiamo dire che la negazione di una tesi,
1: Abbiamo analizzato, ecco, poi
0: possiamo
1: in
0: dire in definitiva
1: generale.
0: che la negazione di una tesi è sta stessa una risposta. Le aziende che io ho intervistato non hanno dimostrato che è in corso un movimento di ritorno delle imprese. Tuttavia è innegabile che il reshoring abbia una certa utilità, abbia un ritorno economico per il paese. Questo si scontra con le leggi del mercato. È anche vero che i megatrend,

0: delle politiche industriali che sono in corso, toccano altri settori rispetto a quelli che abbiamo analizzato, ma diciamo che potrebbero, secondo il mio personale punto di vista, andrebbero ad ampliare il gap produttivo che già esiste tra Europa e il resto del mondo.
1: Non lo so se i colleghi hanno qualche
2: Poi è
1: domanda.
2: interessante il caso.
3: Sì.
4: È interessante il caso, secondo me, ora io che lo conosco più direttamente, il caso non tanto dell'azienda Monnalisa, ma quello che tu dici è, come dire, è l'evoluzione che c'è stata nei distretti industriali, quello che tu fai vedere come il caso Monnalisa. E la Toscana è uno degli esempi dei distretti industriali. Nei distretti industriali cosa è successo? Siamo partiti da un insieme di aziende fortemente coeso, fortemente legato da rapporti di fornitura reciproca, di collaborazione, come può essere l'Ora Faretino, come può essere il Tessile Pratese. Questo modello ha funzionato almeno fino agli anni, primi anni 90. Quando questo modello è entrato in crisi, la soluzione che si è trovato è stata quella, a volte, non sempre, ma spesso, di delocalizzare processi produttivi in paesi a basso costo. Cioè, nel distretto pratese si è andati prima a produrre in Romania, perché costava meno, poi dalla Romania ci siamo spostati in Turchia, perché costava meno, poi dalla Turchia ci siamo spostati in Bangladesh, perché costava meno. E allora, tutto questo tipo di processo ha spaccato la logica di distretto industriale, perché il distretto industriale vive sulla possesso di know-how, di conoscenze. Allora, tutti i processi che noi dobbiamo, quello che sta avvenendo, secondo me, uno degli elementi importanti che può portare a un ritorno della produzione in Italia è l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi. Tutti i processi, Industria 4.0, tutti questi finanziamenti sono tutti legati a migliorare la capacità produttiva della pubblica amministrazione anche nella prospettiva di riportare la produzione nel contesto nazionale. Quindi è complesso, è difficile perché perché c'è il problema della logica di mercato, c'è il problema del costo, c'è il
0: Non solo, c'è una
4: però,
0: tassazione che
4: è
0: non
4: un tema.
0: agevola.
3: Io, se posso aggiungere una nota, vorrei dire che il candidato è stato molto brillante nell'affrontare la crisi della globalizzazione, perché oggi invece sono tutti in una visione di apoteosi, di grande esplosione. Anche io condivido con lei l'approssimarsi di una crisi e anzi già la generazione di tanti drammi della globalizzazione. La questione però è, giocando in Italia, il nostro sistema di eccellenze soffre il sistema fiscale, quindi questo va detto a monte della vostra ricerca.
0: E non solo.
3: Quale incentivo al rientro, al reshoring avrà? Non possiamo lasciare soltanto il privato, giocare tutto il merito della qualità, ma dobbiamo richiamare attraverso incentivi fiscali.
0: Allora, non
1: Lui
0: abbiamo
1: ha
0: le
1: detto
0: armi
1: questa
0: per
1: cosa.
0: competere con la Cina, perché hanno, dico la Cina, come posso dire, insomma, altre. Però fondamentalmente abbiamo elementi. Sfruttiamo elementi e l'unico, diciamo, settore in cui possiamo, la ricerca e lo sviluppo è l'unico settore in cui possiamo competere senza avere diciamo, le economie di scala che.
5: Magari sfruttiamo l'intelligenza artificiale, visto che abbiamo
1: Io credo che il candidato fa anche un altro aspetto molto, molto importante, perché tutti si interrogano, no? Che fine farà la globalizzazione? Noi sappiamo, abbiamo la prima, la seconda, la terza ondata. Ora, oggi si parla di globalizzazione 4.0, però non sappiamo. Si parla di riglobalizzazione, delocalizzazione, di cosa? No, non si sa. Allora, cosa interessante dal mio punto di vista, è più macro, è che mette il riferimento in relazione, il resharing, con il cambiamento della globalizzazione, che sostanzialmente avviene questo. Nel momento in cui ci sono degli shock esterni, a prescindere dalle politiche fiscali, a prescindere da ogni cosa, le aziende ritornano ai propri confini nazionali. Questo è un richiamo. Perché hanno paura di quello che
0: C'è un
1: succede.
0: pericolo,
1: Un'azienda
0: esatto.
1: che adesso era impiantata in Ucraina, cioè a mezzanotte, a prescindere se è la politica fiscale in Italia. Quello è un altro tema, poi quello che dice la collega, molto più interessante di una fase successiva, che è appunto che è un percorso del governo, dei governi, di intervenire.

0: intervenire con incentivi fiscali e altre politiche per poter far rientrare le eccellenze italiane nel nostro territorio.
1: Quello che diceva la professoressa, insomma, è spiegato molto bene in un libro di Cottarelli di qualche anno fa, ma non solo Cottarelli chiaramente, però insomma effettivamente sono tanti.
2: Adesso il suo relatore menzionava la questione incertezza, e anche la questione incertezza ha giocato a danno della eccellenza Made in Italy, perché l'incertezza anche giudiziale ha delocalizzato, no? La nostra media e grande impresa, e valutando anche alla luce dei survey nella zona dell'Unione Europea, quante società invece sono state attratte da extra Unione Europea, per esempio in Irlanda, per esempio in Malta, quindi localizzando in Unione Europea però con paesi che avessero incentivi all'industria e incentivi anche qui di carattere fiscale e certezza nel trattamento.
0: 12%, quindi.
2: Quindi la sua analisi è pregevolissima, complimenti, ma i fattori sono davvero multispectrum.
1: Troppi per parlarne.
3: C'è da lavorare, c'è da lavorare ancora. Va bene, grazie.
4: Davide Apuzzo, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 102 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buonasera a tutti, sono Pizzol Laura. Ho scelto di incentrare il mio elaborato sulla disciplina fiscale della cessione d'azienda, proprio perché lavorando soprattutto con le imprese del comparto artigiano e il tasso di mortalità delle stesse sta aumentando considerevolmente in questi anni, soprattutto perché la proprietà core business delle stesse è in età pensionabile oppure oltre, ed essendo non sempre possibile un passaggio generazionale, la cessione d'azienda consente all'azienda di continuare a vivere. Prima di incentrare quindi il mio elaborato sulla parte fiscale, ho preferito collocare la stessa all'interno delle operazioni straordinarie, che sono operazioni che si riferiscono alla struttura organizzativa e alla al fine dell'impresa. Allora, sostanzialmente le operazioni straordinarie si dividono in operazioni straordinarie realizzative e organizzative. Le realizzative agiscono sui beni e dell'impresa, e ai fini fiscali rientrano nello schema di realizzo. Si effettua una conversione in moneta dei cespiti, qui vi rientrano le cessioni di azienda, le cessioni di ramo di azienda. Per quel che riguarda le operazioni organizzative, invece agiscono sui soggetti, intervengono quindi sul contratto sociale, e ai fini fiscali rientrano nello schema di neutralità, che è incentrato sul passaggio dei valori dal dante causa all'avente causa. Si effettua quindi una conversione di cespiti in cespiti, e qui vi rientrano le operazioni di scissione, fusione e trasformazione. Nell'elaborato quindi ho trattato i profili fiscali, profili giuridici dell'operazione di cessione d'azienda. Per quel che riguarda i profili fiscali, ho descritto le imposte dirette e le imposte indirette, trattando per le imposte dirette la base imponibile, quindi la sua composizione, i fini fiscali, quindi i fini IRPEF e i fini IRES. Ho descritto la plusvalenza e le minusvalenze, e poi sono andata a studiare i vari regimi di tassazione in base ai soggetti che le conseguiscono, quindi ditte individuali, società di persone commerciali, società di capitali o enti commerciali. Poi ho descritto anche gli effetti in capo al cessionario. Inoltre ho trattato dei casi particolari, come la cessione d'azienda di impresa familiare, la cessione d'azienda in regime forfettario e la risoluzione della cessione d'azienda. Per quel che riguarda le imposte indirette, anche qui ho sempre descritto la composizione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, trattando anche i particolari temi dello scomputo delle passività, della valorizzazione dell'avviamento, del valore anche degli immobili, e anche ho trattato anche le imposte ipotecarie catastali nel caso in cui nell'atto di cessione d'azienda vi fosse il passaggio anche di beni immobiliari. Allora, importante per l'operazione è la definizione di azienda. Allora, la definizione di azienda è importante ai fini giuridici per stabilire se un atto rientra in un atto di cessione di azienda. Infatti, perché un semplice... Ho due minuti? Passo alle conclusioni. Allora, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è diversa dalla base imponibile ai fini fiscali delle imposte dirette, perché si guarda il valore venale in comune commercio. Il valore venale in comune commercio viene dato anche dall'avviamento. L'avviamento è una caratteristica importante dell'azienda, perché attribuisce la potenzialità di profitto che l'azienda ha, e pertanto il valore dell'azienda non corrisponde al valore del patrimonio netto contabile, perché se ha potenzialità di profitto aumenta. Nel caso invece si può avere anche un avviamento negativo, nel caso in cui non ci sia una prospettiva di profitto, ma una prospettiva purtroppo di perdite per la gestione comandata. Quindi il valore dell'azienda può essere inferiore rispetto al valore contabile netto. L'imposta di registro,
1: in caso di deavviamento di badwill, nel tipico caso in cui c'è l'acquisto per salvataggio, no? C'è qualcheduno che acquista a un euro qualche cosa che contabilmente vale

0: Ecco, in questo caso il deavviamento è considerato ai fini dell'imposta di registro oppure
1: sì.
0: No?
1: Allora, ai fini dell'imposta di registro viene considerato anche il deavviamento.
0: Il deavviamento, quindi
1: certo.
0: Tecnicamente, anche se non è normativamente previsto al contrario dell'avviamento, il deavviamento, badwill che dir si voglia, è considerato e quindi non si rischia, come dire,
1: la tassazione
0: su una ricchezza inesistente.
1: Esatto.
2: Signora Laura Pizzol, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese, con i complimenti miei della Commissione.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesley.

0: Berman, noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Argomenti di questa lezione saranno le funzioni di gestione, profili generali, il personale pubblico, i beni pubblici. Passiamo al primo argomento, le funzioni di gestione, profili generali. Per il perseguimento dei suoi fini, l'amministrazione è dotata di uffici e personale, risorse finanziarie e beni da gestire. Vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo delineato un po' quello che è

è il concetto di amministrazione e quindi evidenziato anche la natura plurima delle attività che svolge l'amministrazione. Un aspetto che in questa lezione dobbiamo sottolineare è il fatto che tutte queste attività delle amministrazioni richiedono necessariamente il personale, un'organizzazione, quindi un'articolazione per uffici e anche risorse e beni che sono funzionali al perseguimento dell'attività da parte dell'amministrazione. Con alcune, tuttavia, precisazioni, in particolare dettate dal principio di legalità e dal vincolo di natura finalistica. Vi ricorderete, quando abbiamo parlato del principio di legalità, abbiamo sottolineato più volte come l'intero sistema del diritto amministrativo e quindi anche della pubblica amministrazione, intesa appunto come organizzazione ma anche come attività, si fondi proprio sul rispetto del principio di legalità, che imprime anche un vincolo di scopo rispetto all'attività posta in essere dall'amministrazione. Nel parlare dei cosiddetti mezzi di cui l'amministrazione si avvale per lo svolgimento della propria attività, dobbiamo tenere presente il fatto che il principio di legalità e quindi il vincolo di scopo che lo stesso principio di legalità è in grado di esprimere trova una specifica applicazione anche con riferimento appunto agli uffici, al personale e ai beni e, come vedremo più avanti, anche rispetto alla finanza pubblica. Questo vincolo di natura finalistica si esprime nella rispondenza dell'attività amministrativa ai fini predeterminati dalla legge. L'attività amministrativa deve essere organizzata, strutturata anche dal punto di vista della sua gestione, sempre in coerenza rispetto alle finalità predeterminate dalla legge. E ancora, come forma di controllo, in particolare il controllo svolto dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 100,2 della Costituzione, sull'attività posta in essere. Un controllo che è teso a verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge. Vedete quindi come anche dal punto di vista del controllo, dell'attività di controllo svolto dalla Corte dei Conti, la focalizzazione specifica sta proprio nella declinazione peculiare del principio di legalità e quindi del vincolo che esso imprime sulla attività di gestione in funzione degli obiettivi predeterminati dalla legge. Per quanto riguarda i vincoli concernenti l'impiego dei mezzi, un posto particolare è quello rivestito dall'articolo 81 della Costituzione, che ha la funzione di preservare l'equilibrio finanziario, ma anche di preservare la legalità della spesa pubblica, in quanto in funzione di quelli che sono gli scopi stessi del bilancio non si può spendere più di quanto il bilancio abbia stanziato. Vedete quindi come il vincolo di legalità in relazione specifico alle attività finanziarie e quindi in particolare al bilancio e alla spesa trovi un'ulteriore declinazione nel cosiddetto principio di equilibrio, e lo vedremo più avanti, ma anche rispetto alla legalità che l'amministrazione deve preservare anche nella gestione della spesa, che è evidentemente un'attività materiale, ma rispetto alla quale sussiste comunque un'attività giuridica che di supporto è funzionale proprio all'erogazione della spesa e quindi alla gestione in fase esecutiva del bilancio stesso. Affinché i diritti individuali e gli interessi collettivi siano tutelati, i mezzi hanno un'importanza tutt'altro che secondaria. Vedete, questo è un tema centrale nell'ambito del diritto amministrativo e in generale del sistema pubblico, laddove, come sapete, la Costituzione assegna all'amministrazione dei compiti, delle finalità. E in particolare mi riferisco a tutto quel sistema che in qualche modo deriva ed è in funzione dell'attuazione del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, laddove ai pubblici poteri è attribuito il compito di intervenire per rimuovere quegli ostacoli che concretamente impediscono l'uguaglianza dei cittadini. E quindi questa disciplina, questo articolo, questo comma

2, questa seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, legittima proprio l'intervento pubblico, nella società. Tuttavia, questo tipo di intervento si scontra necessariamente con il principio di scarsità, che condiziona l'intera esistenza e quindi anche la stessa amministrazione, la sua attività e la sua organizzazione. Ebbene, da questo punto di vista, pensare che sia possibile soddisfare tutti gli interessi pubblici, tutti i diritti individuali, pur costituzionalmente garantiti, prescindendo da quelli che sono i mezzi e quindi i beni di cui l'amministrazione si serve per poter garantire l'erogazione, per esempio, di un servizio pubblico, è evidentemente poco realistico. E quindi da questo punto di vista vedete come esista una diretta correlazione tra i mezzi a disposizione, le modalità in cui i mezzi vengono gestiti e come sono organizzati e la capacità stessa di far sì che l'organizzazione e l'attività amministrativa risulti rispondente a una finalità e quindi, in questo caso, alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Pensate, per esempio, al servizio sanitario, laddove da sempre sussiste un dibattito sul difficile rapporto tra gli interessi, e la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma nello stesso tempo le difficoltà di dover gestire un servizio che richiede un impegno sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista delle risorse necessarie, evidentemente molto importanti. A seconda di come la gestione viene attuata, questo impatta evidentemente anche sul fine, quindi sulla capacità di rispondere a quelle che sono le finalità. La Res Publica ha bisogno, oltre che di regole adeguate, anche di condotte coerenti con quelle regole. Cioè, possiamo avere tutte le regole possibili, ma nello stesso tempo l'amministrazione, nella attività di gestione delle risorse, è chiamata ad adottare delle condotte che, al di là del loro aspetto giuridico, devono risultare sempre idonee a permettere il massimo rendimento possibile in funzione della cosiddetta ottimizzazione dell'attività amministrativa in funzione degli interessi pubblici e quindi dei diritti garantiti ai cittadini. L'amministrazione quindi va considerata anche come azienda e proprio questo rappresenta il fondamento normativo delle cosiddette funzioni di gestione. Quindi quando parliamo di amministrazione come azienda facciamo riferimento a una dimensione che è strettamente connessa, intrecciata a quella dell'amministrazione in quanto organizzazione giuridica e vincolata giuridicamente, ma che attiene specificatamente all'attività di gestione. Risultano quindi applicabili i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento anche con riferimento alle funzioni di gestione. Sussiste tuttavia una natura peculiare degli impieghi e delle risorse finanziarie, secondo la logica della giustizia commutativa, che è tipica delle relazioni di mercato, ma anche secondo la logica della giustizia distributiva, proprio perché compito dei pubblici poteri non è soltanto quello di allocare la ricchezza in funzione appunto del rispetto del principio della giustizia commutativa, ma anche di operare delle operazioni di redistribuzione proprio in funzione dell'attuazione di quel principio di uguaglianza sostanziale a cui facevo riferimento prima, proprio nei termini e nell'ottica della giustizia distributiva, che è, diciamo, uno dei principali compiti, principali degli ambiti in cui si esercita la discrezionalità di natura politica, cioè le scelte politiche connesse al perseguimento degli interessi politici connessi alla collettività. Altro elemento è quello rappresentato dalla limitatezza degli impieghi e delle risorse finanziarie in rapporto a quanti aspirano ad ottenerle e quindi in relazione alla possibilità di utilizzi alternativi. Il concetto di scarsità a cui facevo riferimento prima è strettamente connesso a questo aspetto. È evidente che nella misura in cui ci si trova di fronte a una situazione di risorse scarse, all'amministrazione è rimesso il compito di allocare le risorse, evidentemente facendo delle scelte che però

devono essere rispettose rispetto al principio di legalità e quindi rispetto ai principi generali dell'azione amministrativa. Istituti funzionali al rispetto dei principi costituzionali sono il concorso, inteso come procedimento di evidenza pubblica destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo a contenuto plurimo. L'esempio è evidentemente il caso del concorso per l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione, laddove il procedimento amministrativo si conclude con una graduatoria, che è appunto un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, in cui i cui contenuti sono plurimi, nel senso che avremo dei soggetti vincitori, dei soggetti non vincitori e quindi una valutazione complessiva dei candidati. Altro istituto è quello dei controlli, l'abbiamo citato poco fa, a cui sono sottoposti tutti gli uffici pubblici che fanno parte del potere governante e delle pubbliche amministrazioni. E quindi i controlli sono direttamente funzionali a garantire l'applicazione in concreto e l'effettività di quei principi costituzionali a cui facevo riferimento prima. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Altro argomento di questa lezione è il personale pubblico, no? Che rappresenta il primo, tra virgolette, mezzo di cui l'amministrazione si serve per poter perseguire le proprie finalità. Il personale ha un'importanza fondamentale nel diritto amministrativo. Questo perché le pubbliche amministrazioni adempiono le proprie funzioni proprio grazie all'opera delle persone. E a tal fine le persone assumono cariche elettive e accedono agli impieghi nei vari pubblici uffici. E qui è inutile sottolineare l'importanza delle persone, non soltanto in virtù di quello che più avanti vedremo essere il principio di personalizzazione dell'agire amministrativo, ma proprio in relazione al fatto che l'amministrazione vive in funzione dell'attività svolta dalle persone. Persone che accedono ai ruoli nella pubblica amministrazione sia come impiegati ma anche come titolari di cariche elettive, come nel caso dei cosiddetti organi politici. Innanzitutto, parlando di personale, dobbiamo ricordare che imparzialità e buon andamento, cioè i principi dell'articolo 97 della Costituzione, impongono l'utilizzo del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi. L'articolo 97 lo prevede espressamente che agli impieghi presso la pubblica amministrazione si accede sempre mediante concorso. Sussistono tutta una serie di regole, di deroghe limitate, tuttavia rimane un principio cardine proprio perché è proprio attraverso il concorso, come abbiamo detto poco fa, che è possibile garantire la rispondenza rispetto agli interessi pubblici. Inoltre, gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, cioè divieto di qualsiasi influenza esterna. L'articolo 98 della Costituzione lo prevede espressamente, prevede una sorta di radicamento degli impiegati della pubblica amministrazione al servizio esclusivo della nazione. Qui il riferimento, come dicevo prima, è proprio alla necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e quindi una impossibilità di permettere agli impiegati della pubblica amministrazione, evidentemente salvo i regimi derogatori e le regole specifiche, ma in linea di principio, di poter prestare la propria attività al servizio anche di altri interessi diversi rispetto a quelli dell'amministrazione. Questo in virtù anche del ruolo predominante dell'interesse pubblico rispetto agli altri interessi in gioco. Altro principio costituzionale è quello della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. L'abbiamo già visto nelle precedenti lezioni, è il principio di responsabilità espresso dall'articolo 28 della Costituzione. Tutti questi principi costituzionali sono tesi a far sì che l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici risponda al pubblico interesse e non, come dicevo prima, a interessi particolari. Nello stesso tempo, le norme sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza devono essere letti come norme di attuazione.

degli stessi articoli 97 e 98 della Costituzione. Quindi, per definire un quadro completo, dobbiamo fare riferimento all'esistenza di principi costituzionali rispetto ai quali sussistono una serie di istituti, tra cui in particolare il concorso e i controlli funzionali a darvi effettività e garantirne il rispetto, ma nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di regole specifiche connesse al personale che riguardano i casi di ineleggibilità, incompatibilità che derivano direttamente dall'articolo 97 sull'obbligo del concorso e dall'articolo 98 che prevede espressamente che gli impiegati della pubblica amministrazione siano al servizio esclusivo della nazione. Il regime di diritto comune esistente dal 1993. Ora, parlando di pubblico impiego, a partire dal 1993 abbiamo assistito a una rivoluzione davvero importante che ha portato a una sorta di equiparazione dell'impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici rispetto alla disciplina del lavoro cosiddetto privato, cioè presso datori di lavoro non pubblici. Questo fenomeno, questa evoluzione, questa riforma è nota come privatizzazione del pubblico impiego. Cosa significa? Significa che l'immissione del personale avviene comunque sempre tramite procedure selettive volte ad accertare il possesso della professionalità richiesta e garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno, ma l'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro. E quindi ciò implica che se da un lato viene preservato tutto quello che abbiamo detto poc'anzi sul principio del concorso per quanto riguarda la fase preliminare all'avvio di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, e quindi questa rimane una fase pubblicistica a tutti gli effetti, dall'altra, nel momento in cui il dipendente viene selezionato e quindi auspicabilmente ha vinto un concorso, il rapporto di lavoro che si va a instaurare con la pubblica amministrazione è un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, tant'è che, come vedete, l'assunzione avviene mediante la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, così come avviene in un contesto imprenditoriale tradizionale. Il rapporto di lavoro è quindi disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato delle imprese private. La gestione dei rapporti di lavoro viene quindi effettuata con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Questo è il passaggio fondamentale che è un po' la conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego. Prima di questa riforma il potere del datore di lavoro pubblico era un potere amministrativo, con tutto quello che ciò comporta in termini di garanzie in relazione all'esercizio di un potere pubblico. La privatizzazione oggi comporta una riqualificazione del ruolo del datore di lavoro pubblico in forma privatistica e quindi anche una riqualificazione del potere, quindi tutti quelli che sono i poteri normalmente che un datore di lavoro esercita, in chiave privatistica e non più pubblicistica. Questo implica anche evidentemente un regime giuridico anche di garanzie rispetto all'esercizio del potere che è completamente diverso. C'è un ampio spazio quindi alla contrattazione collettiva, proprio perché parliamo di rapporti paritari, e alle relazioni sindacali che hanno avuto a partire dal 93 pieno ingresso anche nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Di conseguenza è stata affermata anche la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie relative ai rapporti di lavoro, ivi incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. È stato un percorso lungo, ma come diretta conseguenza della privatizzazione e quindi della riconfigurazione in termini privatistici del potere esercitato dal datore di lavoro, di conseguenza
le situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti sono state equiparate non più a situazioni di interesse legittimo, ma appunto di diritto soggettivo, e quindi la giurisdizione è passata al giudice ordinario. C'è stato in dottrina e giurisprudenza un ampio dibattito in relazione, come vedremo, agli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale, che tuttavia oggi si è incanalata verso una soluzione che guarda al giudice ordinario come l'unico giudice ormai competente a sindacare anche rispetto al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Viceversa, sussiste ancora una giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie riguardanti i concorsi e i rapporti di lavoro che restano assoggettati al regime di diritto pubblico, nonché quelle relative agli atti di macroorganizzazione. È opportuno fare quindi una precisazione, e cioè che a fronte della generalizzata privatizzazione del pubblico impiego, sussistono comunque delle eccezioni, quindi sussiste ancora una parte di lavoro pubblico non privatizzato, per esempio i rapporti di lavoro dei magistrati piuttosto che dei professori universitari. Tuttavia, quello che rileva ai nostri fini, e quindi ai fini dell'individuazione del giudice competente, è il fatto che le controversie che riguardano la fase preliminare, quindi la fase di selezione, proprio perché è ancora una fase pubblicistica a tutti gli effetti, in cui l'amministrazione, nel selezionare il dipendente, esercita un potere, il giudice competente a sindacare i relativi atti è ancora il giudice amministrativo. Così come il giudice amministrativo è competente a sindacare tutti gli atti concernenti rapporti di lavoro non privatizzati, rispetto ai quali sussiste ancora appunto l'esercizio di un potere amministrativo. E infine la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a tutti quegli atti cosiddetti di macroorganizzazione, che quindi non riguardano l'esercizio in concreto del potere del datore di lavoro, ma riguardano la definizione a livello macro di quelli che sono gli assetti dell'organizzazione. Sempre in materia di pubblico impiego privatizzato, centrale in questo ambito è la riforma della dirigenza, che è incentrata sulla distinzione tra l'indirizzo politico amministrativo, che comporta la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi, e quindi l'esercizio del potere di emanare direttive, assegnare risorse, scegliere i componenti degli uffici di diretta collaborazione e controllare e valutare i risultati raggiunti, dal potere invece di indirizzo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni come uno degli elementi su cui si fonda l'organizzazione amministrativa è proprio la distinzione tra politica e amministrazione, e infatti abbiamo detto che alla politica spetta il compito di dettare l'indirizzo e di verificare i risultati, e invece alla dirigenza il compito di gestire. Qui aggiungiamo un ulteriore tassello, e cioè che l'ambito di riforma della dirigenza si è esteso anche a una definizione del rapporto con la politica nei termini che ho appena detto, ma anche del rapporto interno alla dirigenza, poiché esistono, come vedremo, dei ruoli dirigenziali di livello generale che hanno diciamo anche in sé un compito di indirizzo politico-amministrativo. E invece dirigenti non generali che invece svolgono più funzioni di natura gestionale. Quindi vedete come questo principio di distinzione poi anche nell'ambito dell'attività svolta dalla dirigenza trova, a seconda dei livelli esistenti, una diversa estrinsecazione in concreto. Il potere di gestione si manifesta nelle attività, nelle operazioni, negli atti, nei provvedimenti che servono proprio per attuare questo indirizzo, che può essere politico, può essere politico-amministrativo o può essere meramente amministrativo, a seconda del livello gerarchico, no? Oppure della collocazione, se politico-amministrativa. In più, la gestione comporta l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come nel caso dei poteri relativi alle entrate e alle spese, all'adozione degli atti riguardanti il personale e le dispute in cui l'amministrazione è coinvolta.
Esiste quindi, come vi dicevo, una distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale. La distinzione ancora tra dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali, che appunto sono quelli che definiscono

obiettivi, assegnano progetti specifici, attribuiscono risorse e quindi danno di fatto anche a loro volta un indirizzo, e gli altri dirigenti, che possono essere di prima o di seconda fascia, che sono posti al vertice di uffici dirigenziali non generali. In più esiste una particolare tipologia di responsabilità, che è la cosiddetta responsabilità dirigenziale, che ha ad oggetto l'osservanza delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi. Quando parliamo di responsabilità dirigenziale, parliamo di una responsabilità connessa proprio alla capacità in questa dinamica tra assegnazione degli obiettivi e delle risorse e attività poi di gestione in concreto, di raggiungere attraverso la gestione i risultati assegnati oppure no. Quando parliamo di responsabilità, accanto alla responsabilità dirigenziale, dobbiamo però distinguere ancora la responsabilità politica, che è quella tipica dei titolari degli organi di governo nei confronti del Parlamento, così come è delineato l'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità amministrativa e contabile, su cui giudica la Corte dei Conti. Per quanto riguarda quella amministrativa, cioè quella per danno erariale, solo in presenza di un rapporto di servizio, che potrebbe non essere tecnicamente un rapporto di impiego alle dipendenze, poiché la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ormai è estesa al concetto di rapporto di servizio, quindi per esempio è il caso dei concessionari che svolgono un'attività per conto di una pubblica amministrazione, e come dicevo prima responsabilità disciplinare, che però è limitata ai dirigenti, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Ultimo argomento di questa lezione sono i beni pubblici. La proprietà è pubblica o privata? I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati? Così recita l'articolo 42 della Costituzione, che sancisce la distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica. Esistono quindi due distinti regimi giuridici per i beni pubblici e per i beni privati. La Costituzione assegna agli enti territoriali un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Così prevede l'articolo 119,7 della Costituzione, che è un po' un riferimento in relazione proprio al patrimonio pubblico e alle modalità, ai principi a cui la gestione di questi beni è soggetta. Il regime giuridico dei beni pubblici si differenzia rispetto a quello dei beni privati. Quindi questa distinzione che abbiamo visto tra proprietà pubblica e proprietà privata è una distinzione effettiva, che trova una sua declinazione in concreto in un diverso regime giuridico. Vediamo quindi quali sono queste differenze. Il proprietario non è libero di cedere i propri diritti sul bene finché permane la destinazione a un determinato uso e con essa l'inclusione del bene all'interno del demanio o del patrimonio indisponibile. Il primo elemento essenziale che differisce la proprietà pubblica da quella privata è in particolare il principio di inalienabilità, cioè una sorta di vincolo che proprio la destinazione imprime sul bene, caratterizzandone il regime giuridico sotto il profilo dell'alienabilità. Un bene demaniale, un bene destinato a patrimonio indisponibile, evidentemente non può essere oggetto di cessione, non può formare oggetto di diritti da parte dei terzi. Ovviamente potrebbe farlo, potrebbe esserlo, ma a quel punto l'amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento di sdemanializzazione oppure di imputazione al patrimonio disponibile. Tali diritti non possono inoltre formare oggetto di usucapione, e quindi un principio di imprescrittibilità. Quindi questi beni non possono, non seguono il regime dell'usucapione tipica della proprietà privata e quindi dei beni privati. L'amministrazione inoltre può, oltre che avvalersi degli strumenti civilistici in applicazione di quello che è l'articolo 1 della legge 241 del 90, che vedremo, che prevede la possibilità, anzi la necessità di ricorrere al diritto privato

E solo laddove questo non sia sufficiente agli strumenti pubblicistici, nell'ottica appunto del principio anche di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione può anche esercitare la cosiddetta autotutela esecutiva al fine di tutelare i beni che fanno parte del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile. Parliamo sostanzialmente della facoltà attribuita all'amministrazione di farsi giustizia da sé, cosa che è preclusa nell'ambito dei privati e quindi dei beni privati, ma che invece proprio in virtù della destinazione, del vincolo di destinazione di quei beni alla tutela e al perseguimento

Vi è una grande varietà di beni pubblici. Proviamo a vedere in cosa consiste. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra demanio necessario e demanio eventuale, laddove il demanio necessario, facciamo riferimenti a beni che per loro natura non possono che essere dello Stato, mentre quelli eventuali lo sono in relazione appunto a una scelta specifica dell'amministrazione. Il caso delle caserme, che rappresentano un demanio eventuale, in particolare il demanio della difesa, quello del demanio necessario è invece il classico esempio dei lidi e delle spiagge. Il patrimonio, quindi beni relativi al patrimonio, che può essere disponibile o indisponibile, quindi tutti quei beni che non rientrano nel novero dei beni demaniali possono essere indisponibili se comunque funzionali al perseguimento di un interesse pubblico, quindi se su quei beni è impressa una destinazione pubblicistica, oppure disponibile e in quel caso l'amministrazione li gestisce come se fossero dei beni privati. E ancora, questa è una nozione più recente, beni di interesse pubblico indipendentemente dalla proprietà pubblico-privata. Questo perché esistono anche una serie di beni privati, che quindi sono oggetto di proprietà privata, rispetto ai quali tuttavia, per le loro caratteristiche, pensate ai beni culturali, richiedono una specifica destinazione a un interesse pubblico, da cui deriva l'applicazione di una disciplina giuridica, che in parte è derogatoria rispetto a quella privata, proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico strettamente connaturata alla natura del bene in questione. Ancora, beni a fruizione collettiva, come lo sono le foreste, il lido del mare, le spiagge, le strade, e beni invece destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in vista dell'adempimento di una funzione o all'erogazione di un servizio pubblico. Quali sono i beni destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione? I beni, per esempio, che sono funzionali all'erogazione di un servizio pubblico, che quindi rientreranno nel patrimonio indisponibile, ma saranno anche destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in quanto funzionali all'erogazione di un servizio. E ancora beni di cui l'amministrazione fa uso al pari di un privato. Non sono pochi i casi di patrimonio disponibile dell'amministrazione che viene utilizzato, come lo utilizzerebbe una classica società immobiliare, semplicemente per garantire all'amministrazione un rendimento e quindi, rispetto a questo non vi è un utilizzo di poteri amministrativi, ma l'amministrazione agisce proprio nelle forme e con gli strumenti classici del diritto privato. Per quanto riguarda le funzioni amministrative aventi ad oggetto la gestione dei beni, ne possiamo individuare diverse. Innanzitutto la conoscenza della consistenza dei beni e degli usi a cui sono adibiti. Una delle prime funzioni amministrative che ha ad oggetto la gestione dei beni è proprio quello di avere la capacità come amministrazione di conoscere il proprio patrimonio di beni a disposizione e individuandone anche le destinazioni in funzione del loro utilizzo. Altra funzione è quella di conservazione e tutela. Qui rientrano tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono funzionali alla salvaguardia dell'integrità e della loro destinazione. E ancora la funzione di gestione e valorizzazione, la cui caratteristica non è soltanto quella del loro essere tese a preservare i beni, ma anche a gestirli in funzione della loro capacità di recare un'utilità all'amministrazione stessa. È il caso, per esempio, della messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, che in quanto in grado di generare dei flussi di cassa in favore dell'amministrazione è appunto un'attività di gestione e di valorizzazione. Ci sono vari strumenti, tra cui anche molti privatistici, pensate ai vari fondi immobiliari che sono stati creati a partire dalla devoluzione di beni del patrimonio disponibile dell'amministrazione, che avevano come obiettivo proprio quello di garantire la gestione e la valorizzazione anche in vista di un'eventuale dismissione. E appunto, infine, la funzione di dismissione dei beni

patrimonio disponibile che si verifica ogni qualvolta l'amministrazione, non ritenendo più un bene del patrimonio disponibile comunque funzionale all'interesse pubblico, neanche in termini di gestione e valorizzazione, lo mette a questo punto sul mercato attraverso un procedimento di dismissione, quindi di fuoriuscita dal patrimonio della pubblica amministrazione. Spunti di riflessione: cosa sono i beni pubblici e in cosa si differisce il loro regime giuridico. Vi riepilogo quindi gli spunti di riflessione che emergono da questa lezione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Cosa sono i beni pubblici e in cosa differisce il loro regime giuridico? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Io vi auguro un buono studio e vi ricordo che ulteriore materiale lo trovate a disposizione nelle pagine del corso. Buono studio e arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Ida Maria Fusco e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e mi sono sempre occupata di storia. Ho un dottorato in storia economica e in questa sede vi presenterò il corso che appunto si intitola, come potete vedere, Storia Digitale. Andiamo quindi a vedere quali sono le macro aree a cui faremo riferimento nel corso di queste lezioni. Il lavoro tradizionale dello storico. Ora, prima di scendere più nei dettagli,

fondamentali del corso di storia digitale, è giusto in qualche modo comprendere esattamente in cosa consiste il corso e il lavoro anche quindi dello storico. Lo storico, quindi sì, noi ci interrogheremo su cosa fa lo storico, perché spesso non si comprende bene qual è il suo ruolo. Lo storico non è colui che racconta delle storie, ma è colui che elabora dei concetti per formulare appunto quella che viene definita una storia con la S maiuscola. Quindi la base dello storico è soprattutto quello di porsi delle domande e quindi attraverso i suoi strumenti, i principali strumenti sono le fonti, lo storico tenta di rispondere a queste domande. La storia digitale. Quindi ciò detto, cioè fatta questa premessa di quale sia il ruolo esatto dello storico, vediamo cosa si intende per la storia digitale, cioè vediamo come la storia si è trasformata in digitale, qual è stata l'evoluzione e se questa evoluzione in qualche modo ha condizionato, ha cambiato il lavoro tradizionale dello storico, cioè quello che lo storico ha sempre fatto. Quindi capiamo cosa si intende per storia digitale e quali sono le principali novità della storia digitale. Crowdsourcing e big data. Questa parte è davvero importante perché in realtà una delle principali attività che sono state modificate dal digitale e che quindi hanno condizionato fortemente il nuovo lavoro dello storico è proprio relativo al discorso delle fonti. E il crowdsourcing, i big data, sono due macro aree che hanno a che fare proprio con le fonti. Quindi vedremo questi due aspetti e vedremo quindi come le fonti tradizionali dello storico, che erano quelle fonti che venivano rinvenute negli archivi, fonti cartacee, a volte molto antiche nel tempo, sono state talvolta, non completamente, ma talvolta sostituite da nuove fonti digitali, che sono fonti che sono costruite appunto, spesso non dallo storico, ma sono fonti costruite attraverso un processo sul web che vede coinvolti non soltanto gli storici, ma spesso anche il pubblico, il grande pubblico che partecipa alla formazione delle fonti e partecipa a volte anche alla elaborazione della costruzione storica. Ovviamente questo comporta che avremo una grande quantità di dati, pertanto parliamo di big data, che quindi porteranno dei notevoli problemi. Come vedremo, vantaggi e problemi, perché si tratta di una mole immensa di dati che bisogna in qualche modo avere la capacità di analizzare e di sfruttare al meglio. Public History and Digital Public History. Perché questa macroarea è importante? È collegata ai due concetti che abbiamo espresso prima, e cioè al crowdsourcing e al big data. La storia tradizionale era una storia che molto legata diciamo, agli accademici, quindi era quasi come se gli storici vivessero in un mondo, in una specie di torre d'avorio, in cui parlavano tra di loro, scrivevano per loro e quindi difficilmente, diciamo, il loro lavoro usciva dallo stretto ambito accademico, se non in casi eccezionali, o comunque usciva anche con dei linguaggi, con delle caratteristiche che non sempre erano comprensibili al grande pubblico. Oggi, con questi cambiamenti enormi che ha portato appunto il digitale, abbiamo che la storia diventa sempre più una storia aperta, rivolta non più soltanto agli storici accademici, ma rivolta al grande pubblico, a tutti. E quindi il grande pubblico viene immediatamente coinvolto, quindi la storia diventa pubblica, diventa un processo che si avvale talvolta appunto anche della partecipazione attiva e interattiva delle persone, del pubblico, di coloro che prima erano quasi estromessi dal processo storico. Questo non significa che gli storici non abbiano più una loro funzione, ma vedremo nel corso quali saranno anche le nuove funzioni che acquisiranno gli storici. Ma è importante che questa storia è rivolta anche al pubblico più ampio, sia nella formazione e nella costruzione del processo storico, sia anche nella semplice consultazione o curiosità di quelli che sono gli eventi storici. Attendibilità e conservazione delle nuove fonti digitali. Quindi, alla luce di quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, nell'ultima macroarea, capirete, è facile comprendere quanto siano importanti i problemi di attendibilità e di conservazione delle fonti. Attendibilità perché? Perché ovviamente queste fonti non sono più le solite fonti tradizionali dello storico, cioè

quelle fonti che venivano costruite nei secoli e che venivano e sono conservate ancora oggi negli archivi, ma ci sono delle nuove fonti digitali che presentano dei problemi di attendibilità, in quanto chiunque, abbiamo visto anche il grande pubblico, può partecipare, contribuire a costruire queste nuove fonti. E chi ne garantisce quindi l'attendibilità? E l'altro problema è la conservazione, perché le fonti tradizionali erano appunto conservate negli archivi, quindi erano preservate e sono ancora preservate negli archivi o nelle parti antiche delle biblioteche. Oggi queste nuove fonti, molte di queste nuove fonti, costruite integralmente ex novo dal punto di vista digitale, queste nuove fonti presentano un problema di conservazione, cioè chi ne garantirà la conservazione nel lungo e nel lunghissimo periodo, considerando che non abbiamo nessun supporto fisico di queste stesse fonti. Quindi, qual è lo scopo, quali sono le finalità quindi, di questo corso che vi sto presentando? Certamente possiamo dire che il corso mira a formare uno storico che non è più soltanto uno storico che abbia delle caratteristiche tipiche dello storico tradizionale, cioè di quello storico che era quasi un topo di biblioteca, che andava negli archivi e che studiava le fonti e la bibliografia, ovviamente relativa a quell'argomento, a quelle domande che gli si poneva. Ma oggi vorrei in qualche modo spiegarvi come è cambiato il ruolo dello storico e quindi formare dei nuovi storici, degli storici digitali, che quindi non abbandonino l'idea tradizionale di quello che è la ricerca storica, ma che a questo tipo di ricerca aggiungano in qualche modo è la nuova metodologia storica, avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal digitale e quindi anche alle nuove opportunità, pur consapevoli, attentamente consapevoli, di quelli che sono talvolta anche i rischi che presenta il digitale. Quindi a questo punto non posso far altro che augurarvi buon lavoro e vi attendo quindi al corso.

0: structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica inversa e questa è la seconda parte. Gli argomenti che vedremo sono un esercizio, la risoluzione con metodo analitico e l'implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare e un altro esercizio con la risoluzione con metodi numerici ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Passiamo al primo esercizio, cioè la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, in questo esercizio vedremo come risolvere il problema cinematico inverso per un robot 2R che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e vedremo come risolvere questo problema con metodi analitici. Questo per la prima parte di questa esercitazione. Poi nella seconda parte invece vedremo metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici, noi ci riferiamo a una scrittura in forma chiusa, quindi una formula che avevamo già visto, quindi una formula per risolvere appunto la cinematica inversa. Quindi noi utilizzeremo questa formula, la implementeremo in MATLAB, quindi ci avvarremo di un linguaggio di programmazione che appunto ci aiuta a risolvere il problema senza dover calcolare a mano, le soluzioni. E vedremo appunto anche graficamente come possiamo risolvere un problema di pianificazione cinematica. Il problema è il seguente. Il robot 2R planare in figura deve compiere una saldatura lungo il segmento AB, muovendosi da A030 a B003, con una velocità costante pari a 2 metri al secondo. Le lunghezze dei due link sono L1 uguale 0,3 metri ed L2 uguale 0,2 metri. Quindi noi dobbiamo compiere

compiere questa traiettoria con l'end effector, quindi dobbiamo immaginare che l'end effector partirà da qui, si muoverà con velocità costante e dovrà arrivare al punto B. Quindi questa è la traiettoria lungo cui dobbiamo compiere la nostra saldatura. Si calcolino le traiettorie Q1 di T e Q2 di T nello spazio dei giunti. Quindi cosa vogliamo fare in questo esercizio? Noi abbiamo un classico problema di robotica, quindi noi nelle industrie possiamo avere bisogno di calcolare una traiettoria nello spazio dei giunti avendo assegnato precedentemente una traiettoria nello spazio cartesiano, come in questo caso. Quindi noi abbiamo una traiettoria cartesiana che è la nostra retta tratteggiata che dobbiamo far compiere all'end effector e ci chiediamo quali sono gli angoli che dobbiamo dare ai due giunti, quindi a Q1 e a Q2, in modo tale che l'end effector compia quella traiettoria nel tempo. Quindi avremo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2, quindi per questo diciamo Q1 di T e Q2 di T, perché sono delle variabili cinematiche dipendenti dal tempo. Quindi adesso vedremo come risolvere questo esercizio ed in particolare ci avvarremo di MATLAB per poter risolvere questo problema cinematico inverso sfruttando un metodo analitico. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni che abbiamo due metodi per risolvere i problemi cinematici inversi, che sono i metodi analitici ed i metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici ci riferiamo a forme chiuse, quindi ci riferiamo a delle formule che noi possiamo prendere ed implementare per risolvere questo problema. Ci avvaliamo di MATLAB per il fatto che risolvere questi problemi a mano è piuttosto complicato, quindi appunto ci serve l'ausilio di un calcolatore, di un linguaggio informatico, in modo tale che possiamo risolvere questo problema in modo più semplice. Quindi semplicemente programmando la risoluzione dell'esercizio, poi potremo commentare il risultato. Bene, questa è la schermata di MATLAB e questo è l'esercizio e la risoluzione dell'esercizio su cui stiamo lavorando. Allora, vedete qui, abbiamo nelle prime tre righe, questi sono dei comandi che noi usiamo in MATLAB per, rispettivamente, con questo comando cancelliamo le variabili che abbiamo precedentemente istanziato, con questo comando chiudiamo le eventuali figure che appartenevano a software, a programmi che avevamo precedentemente lanciato e con questo comando puliamo la command window. Bene, allora noi abbiamo i dati adesso del problema che sono velocità pari a 2 metri al secondo, lunghezza cinematica del primo link 0.3 metri, lunghezza cinematica del secondo link 0.2 metri. Dopodiché abbiamo le coordinate di partenza e di arrivo che sono x0 pari a 0.3, y0 pari a 0, x finale pari a 0 e y finale pari a 0.3, perché noi ricordiamoci che dobbiamo passare da 0.3, 0 a 0.3, quindi abbiamo appunto questo task cartesiano e abbiamo appunto anche la velocità costante che dobbiamo mantenere. Come possiamo adesso risolvere il problema della traiettoria scomponendo le due coordinate? Perché noi dovremo poi compiere una traiettoria lungo x e lungo y. E dobbiamo calcolare quindi qual è la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse x e la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse y. Bene, abbiamo due modi per risolvere questo problema. Il primo modo è, per esempio, considerare il fatto che se noi consideriamo l'origine degli assi e il segmento dato dalla traiettoria, quindi quel segmento giallo tratteggiato, andiamo a costruire un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, perciò i due angoli alla base saranno di 45 gradi. Ebbene, essendo di 45 gradi, se proiettiamo i nostri 2 metri al secondo, che diciamo sono dell'ipotenusa, se li proiettiamo lungo x e lungo y, sappiamo che il seno e il coseno di 45 gradi sono radice di 2 su 2, perciò dovremo moltiplicare 2 per radice di 2 su 2, ottenendo radice di 2. Un altro modo per risolvere questo problema è quello che vediamo qui nel programma. Possiamo risolverlo calcolando dapprima la lunghezza che dobbiamo compiere e quindi come facciamo a calcolarci la lunghezza totale del path che dobbiamo, quindi del segmento che dobbiamo

compiere, usiamo il teorema di Pitagora, quindi radice quadrata di x finale meno x iniziale al quadrato più y finale meno y iniziale al quadrato. Bene, questa è la lunghezza totale che dobbiamo compiere, quello che appunto in gergo si chiama path, quindi il percorso che dobbiamo compiere per poter raggiungere il nostro obiettivo. Bene, una volta che abbiamo la lunghezza del path, possiamo calcolarci il tempo che noi impieghiamo per compiere questa traiettoria, ed il tempo è la lunghezza L fratto la velocità v. Quindi questo sarà il nostro tempo totale, visto che appunto sappiamo che la velocità è costante. Fatto questo, a questo punto ci generiamo il nostro vettore dei tempi. In MATLAB dobbiamo, per poter simulare questo programma, dobbiamo prima di tutto calcolarci un vettore numerico che rappresenta i tempi, quindi dal tempo t uguale 0 secondi al tempo t uguale t finale. Quindi t0 sarà 0 secondi. Il numero dei campioni scegliamo noi un numero arbitrario, in questo caso io ho scelto 100, quindi simuleremo il nostro robot facendo 100 step, e il vettore t sarà dato da questa scrittura, quindi da questo comando lin space, quindi noi dividiamo in intervalli uguali il vettore dei tempi, partendo da t0, 0 secondi, arrivando a tfin che abbiamo calcolato precedentemente, utilizzando un numero di campioni assegnato e quindi in questo caso 100 campioni. Bene, abbiamo ora creato il vettore dei tempi, perciò calcoliamo la nostra legge oraria. La legge oraria sarà x di t pari a x0 più x finale meno x iniziale per t fratto tfin. Questa scrittura che vedete, punto slash, indica in MATLAB la divisione tra array, quindi è un operatore che usiamo in MATLAB proprio per indicare la divisione element wise, diciamo, degli array, quindi elemento per elemento, quindi si divide il primo elemento del primo array per il corrispondente elemento del secondo array. Perché usiamo questa scrittura? E in realtà poi se vedete anche la y ha la stessa identica scrittura, la stessa identica forma, perché ipotizziamo per esempio di essere a x a t uguale t0. Se siamo a t uguale t0, noi abbiamo questa scrittura che diventa x0 più 0 fratto tfin, e quindi x0, e che è quello che ci aspettiamo, perché noi all'inizio partiamo da x0. Se invece siamo al tempo finale, avremo x0 più xf meno x0 per tfin fratto tfin, quindi tfin fratto tfin fa 1, e quindi avremo x0 più xf meno x0. x0 e x0 si semplificano, rimane solo xf, che è quello che ci aspettiamo, perché noi vogliamo partire da x0 e arrivare a xf. Quindi, nel mentre, quello che accade è che appunto noi incrementeremo in modo lineare questa coordinata x, quindi partiremo da x0, arriveremo a xf in modo lineare. Quindi con questa scrittura possiamo appunto indicare l'evoluzione, la legge oraria del moto lungo x. Analogamente, con questa scrittura possiamo descrivere l'evoluzione del land effector, quindi la legge oraria lungo y. Bene, a questo punto istanziamo i vettori delle soluzioni. Come vedete qui abbiamo Q1, 1, Q1, 2, Q2, 1 e Q2, 2. Perché io ho creato quattro vettori e non due come ci si potrebbe aspettare? Perché noi abbiamo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2. In realtà, se ricordate, noi per la cinematica inversa otteniamo sempre, per un robot 2R, otteniamo due soluzioni. Quindi esistono due modi diversi per compiere la stessa traiettoria del land effector, quindi la stessa traiettoria cartesiana. E infatti avremo poi, valuteremo anche queste due soluzioni e le commenteremo. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo creare due vettori quindi Q1 e Q2 per la prima soluzione e due vettori Q1 e Q2 per la seconda soluzione. Ecco perché ho istanziato, ho allocato questi quattro vettori. Bene, ora simuliamo il nostro robot. Come lo simuliamo? In questo modo. Prima di tutto facciamo un loop, un ciclo. In questo caso ho usato un ciclo for, quindi quello che andrò a fare in questo momento è quello di simulare l'evoluzione

di Q1 e di Q2, quindi le due soluzioni Q1-1, Q2-1, Q1-2 e Q2-2, durante il tempo di simulazione. Per fare questo, appunto, utilizzo un ciclo for, chiaramente avremmo potuto utilizzare anche un ciclo while, probabilmente il ciclo for è più appropriato in questo caso, e qui andremo a calcolare la posizione nello spazio, sia nello spazio cartesiano, che ovviamente è già data perché l'abbiamo calcolata precedentemente, ma andremo a calcolare la posizione nello spazio disgiunti, quindi la configurazione nello spazio disgiunti di Q1 e di Q2 per le due soluzioni dentro al nostro ciclo for. Quindi, prima di tutto, cosa facciamo? Prendiamo la posizione X e la posizione Y dell'endeffector attuale, cioè dove vogliamo trovarci in questo momento lungo la traiettoria. Chiaramente, se siamo all'inizio del ciclo for, il tempo che stiamo considerando è t uguale 0, e quindi t uguale 0 dovremmo trovarci in x0, y0. Analogamente, quando arriveremo alla fine del ciclo for, saremo in tfin e quindi ci troveremo in xf, yf. Quindi in questo caso, dipendendo dal tempo in cui siamo, che è dato da questa variabile i, che è un indice, noi selezioniamo la posizione X, quindi la coordinata X e la coordinata Y desiderata dell'endeffector in questo momento. Bene, a questo punto implementiamo la nostra cinematica inversa. Se ricordate, per implementare la cinematica inversa con il metodo analitico per il robot 2R, dobbiamo risolvere questo calcolo. Quindi coseno di Q2, il nostro, che in questo momento ho chiamato C2, è il nome di una variabile, sarà px quadro più py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. A questo punto possiamo calcolarci il seno della soluzione 1 e il seno della soluzione 2, quindi il seno di Q2 per la prima soluzione e il seno di Q2 per la seconda soluzione, che sarà dato da radice quadrata di 1 meno coseno 2 al quadrato. Questa è la prima soluzione, mentre invece la seconda è col segno meno, e quindi sarà meno radice quadrata di 1 meno coseno quadro di Q2. A questo punto, dato il seno del coseno di quest'angolo, possiamo trovarci Q2 nei due casi, che sappiamo che si può calcolare con l'arcotangente 2, quindi arcotangente 2 di seno, virgola, coseno, sia per il caso 1 sia per il caso 2. Ricordiamo che in entrambi i casi il coseno è identico, quindi quello che cambia nelle due soluzioni è solo il seno. Chiaramente questo angolo sarà differente da questo angolo. Quindi ricordiamo, la funzione arcotangente 2 è una funzione che prende in input due valori: il primo valore sarà il seno di un angolo, il secondo valore è il coseno di un angolo e restituisce il valore dell'angolo che stiamo considerando. A questo punto ci serve calcolare il determinante di una matrice, che è la matrice che appunto abbiamo visto quando abbiamo studiato la cinematica inversa in forma analitica per il robot 2R, che è dato da L1 quadro più L2 quadro più 2L1 L2 coseno di Q2. A questo punto possiamo calcolarci Q1 per la prima soluzione, come l'arcotangente 2 di PY per L1 più L2 per coseno di Q2 meno PX per L2 per il seno di Q2 per la prima soluzione, fratto il determinante. Questo sarà il seno dell'angolo che stiamo cercando, e il coseno dell'angolo sarà questo: px più L1 più L2 per coseno di Q2 più py per L2 per seno di Q2 soluzione 1, fratto determinante. Analogamente, la soluzione 2 sarà la stessa cosa, quindi la formula è esattamente la stessa. La cosa che cambia è che non userò più il seno della prima soluzione, l'angolo della prima soluzione, ma quello della seconda soluzione. Bene, a questo punto abbiamo entrambe le variabili disgiunto per le due soluzioni, quindi abbiamo quattro valori. Abbiamo Q1 per la prima soluzione, Q2 per la prima soluzione, Q1 per la seconda soluzione e Q2 per la seconda soluzione, che andiamo poi a salvare in questi vettori che avevamo precedentemente allocato. Bene, a questo punto possiamo calcolare la cinematica diretta del robot, che sappiamo essere la seguente. Questo lo andremo a fare per motivi grafici, perché poi a questo punto noi vorremmo andare a plottare, quindi a graficare
i robot, quindi diciamo, l'evoluzione nel piano cartesiano.

dei due angoli, e quindi anche vorremmo vedere graficamente cosa accade dico due robot perché sono due soluzioni, in realtà il robot è lo stesso, ma essendo due soluzioni, quello che poi vedremo nell'animazione che sto per mostrarvi è che avremo due robot che si muovono lungo il piano. Bene, questo quello che vediamo qui in questa parte di codice è semplicemente diciamo un metodo grafico per mostrare a video quello che abbiamo. Quindi, una volta che abbiamo salvato le soluzioni, perché ricordiamoci che prima avevamo un ciclo for, quindi questi calcoli che abbiamo visto vengono effettuati ad ogni passo del ciclo for, e alla fine avremo le nostre traiettorie. Quindi avremo quattro traiettorie, vi ripeto ancora: Q1, Q2, prima soluzione, Q1, Q2, seconda soluzione. Bene, adesso non entro nei dettagli di questa parte di codice, perché in realtà qui abbiamo soltanto dei comandi grafici, e andiamo adesso a mostrare la nostra simulazione. Quello che vedete in questa animazione sono le due soluzioni che abbiamo calcolato. Vedete, la linea tratteggiata rappresenta il path che dobbiamo compiere, e i due robot rosso e blu sono esattamente le due soluzioni che stiamo cercando. Quindi vedete che questo robot blu e questo robot rosso si sono mossi in modo differente, ma per entrambi l'end effector che si trova qui ha compiuto questo path che vediamo, quindi questa linea tratteggiata. Quindi abbiamo risolto il nostro problema di cinematica inversa in due modi possibili, perché sapevamo appunto che abbiamo due possibili soluzioni per questo problema. E qui vediamo l'evoluzione di Q1 e di Q2 per le due soluzioni. Vedete che appunto gli angoli che stiamo considerando sono diversi. E appunto in questo modo possiamo calcolare la cinematica inversa di questo manipolatore utilizzando un metodo analitico. Bene, e ora passiamo al secondo esercizio, cioè la risoluzione con metodi numerici ed implementazione in linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, sappiamo che oltre ai metodi analitici, il metodo analitico è quello che abbiamo mostrato ora, possiamo risolvere il problema cinematico inverso anche con metodi numerici. Ne abbiamo studiati due: il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Ora vedremo nel prossimo esercizio, quindi nell'implementazione dell'esercizio, come risolvere questo problema utilizzando sia il metodo di Newton che il metodo del gradiente, e vedremo appunto che le soluzioni sono poi analoghe a quelle che abbiamo ottenuto precedentemente. Chiaramente, se vi ricordate, l'utilizzo dei metodi analitici è sempre preferibile qualora fosse possibile trovare una forma chiusa per il problema cinematico inverso. Questo non è sempre possibile, è possibile solo in alcuni casi e per strutture relativamente semplici. In casi più generali, non esiste matematicamente una formula che possa esprimere in forma chiusa la cinematica inversa di un manipolatore, e quindi in quei casi dobbiamo avvalerci necessariamente dei metodi numerici, come appunto gradiente o Newton. Bene, ora vediamo innanzitutto come calcolare il metodo del gradiente. Abbiamo i tre comandi che chiudono i precedenti esercizi, diciamo, i precedenti programmi che avevamo aperto in MATLAB, e in questo codice vediamo che creiamo delle variabili globali. Le variabili globali rappresentano, in questo caso, sono le due lunghezze cinematiche, quindi 0,3 metri e 0,2 metri. Supponiamo che la no nostra posizione land effector desiderata sia 0,30, che è la prima delle posizioni del segmento AB, quindi è il punto A. Chiaramente quello che andremo a vedere andrebbe ripetuto per tutte le posizioni desiderate, quindi partendo da 0,30, passando poi via via nei vari punti che abbiamo calcolato nell'esercizio precedente, fino ad arrivare a 0,03, che era il punto B, che appunto rappresenta il termine della traiettoria. Quindi
Noi in questo esercizio vedremo soltanto come calcolare la prima soluzione cinematica inversa. Chiaramente l'approccio è lo stesso poi.

poi per tutte le altre posizioni, ma appunto ci interessa in questo momento soltanto la prima delle posizioni, che è appunto 030. Abbiamo una certa initial guess, che io ho messo qui 00, ma ovviamente si può modificare, anzi l'andremo poi a modificare, e abbiamo il nostro parametro alfa, che è, ricordiamo, un valore numerico scalare, quindi io l'ho scelto come 0.01, ma possiamo scegliere un valore anche differente. Ricordiamoci che valori troppo piccoli daranno problemi perché l'esecuzione dell'algoritmo impiegherà molto tempo, valori troppo grandi potrebbero essere tali per cui manchiamo la soluzione, quindi passiamo da un punto ad un altro, magari la soluzione si trova nel punto intermedio e noi la manchiamo in continuazione, quindi in quel caso potremmo non convergere rapidamente alla soluzione. L'algoritmo converge sempre, tranne che in particolari casi che vedremo in questo esercizio, ma chiaramente può impiegare più o meno tempo a seconda del valore di alfa che scegliamo e anche chiaramente dall'initial guess che diamo al nostro algoritmo. Se consideriamo questo come posizione desiderata dell'end effector, quindi il punto A, 0.30, dal precedente esercizio sappiamo che questa soluzione, la soluzione cinematica inversa utilizzando il metodo analitico, è o meno 38.94 gradi per Q1 e 109.46 gradi per Q2, oppure, seconda soluzione, 38.94 e 39 gradi per Q1 e meno 109.4693 per Q2, sempre gradi. Questi ovviamente sono dei valori che abbiamo recuperato dal precedente esercizio, quindi se noi analizziamo le soluzioni cinematiche inverse che abbiamo calcolato nell'esercizio in forma chiusa, quindi con un approccio non numerico, un approccio analitico, possiamo vedere che appunto la soluzione, se vi ricordate il grafico che abbiamo visto alla fine, la soluzione iniziale erano queste due. Bene, a questo punto io ho creato questa variabile epsilon, vedremo in seguito perché abbiamo bisogno di questa variabile. Ricordatevi che comunque abbiamo questo valore, che poi è un valore costante, che ho scelto come 10 alla meno 6, che ci servirà per evitare errori numerici. Vedremo in seguito a cosa mi riferisco. Quindi incominciamo con QK uguale Q0 perché dobbiamo inizializzare il nostro algoritmo e lo inizializziamo con QK pari a Q0 e calcoliamo la differenza che abbiamo nella soluzione. Cioè, se noi partiamo già dalla posizione desiderata, se il nostro end effector si trova già nella posizione desiderata, chiaramente questa norma, quindi RD meno cinematica diretta in Q0, darà 0 perché siamo già appunto nella posizione desiderata. Tipicamente questo non accade a meno che non azzecco esattamente la posizione corretta, quindi avremo una certa differenza che è diversa da 0. Andiamo a vedere in dettaglio che cos'è questa funzione dirkin2r. È semplicemente la cinematica diretta che conosciamo ormai bene, e cioè L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 per la coordinata x, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2 per la coordinata y. Bene, a questo punto abbiamo l'implementazione dell'algoritmo, che è la seguente. Quindi abbiamo, qui usiamo un ciclo while, non più un ciclo for. Fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, e qui riutilizziamo epsilon, quindi in teoria l'algoritmo, diciamo in forma, come dire, in forma teorica, appunto, vorrebbe che la differenza sia esattamente zero, quindi la differenza tra la posizione dell'end effector desiderata e la posizione corrente dovrà essere zero affinché l'algoritmo termini. Chiaramente, per motivi numerici, questo non accade mai, cioè la differenza diventa sempre più piccola, ma numericamente non raggiungeremo mai esattamente zero, raggiungeremo un valore che è molto piccolo, quindi diciamo avremo un piccolo errore numerico. E questo è il motivo per cui andavo a utilizzare quella epsilon, che era, come dire, un valore poco più grande di zero, quindi un valore molto piccolo, ma quasi zero.
Quindi questo vuol dire che fin tanto che la differenza è maggiore di epsilon,

continuiamo a cercare la soluzione, perché vuol dire che non sono soddisfatto della soluzione che ho ottenuto e voglio cercarne la successiva. Qk più 1 sarà Qk più alfa per lo giacobiano, la matrice giacobiana, trasposta per l'errore. L'errore è questo, è RD, quindi la posizione desiderata dell'end effector, meno la cinematica diretta. Ora vediamo come calcolare questa matrice giacobiana. Allora, lo vediamo dapprima in forma, diciamo, con carta e penna, se vogliamo. E vediamo qui appunto la cinematica diretta. Quindi sappiamo che il vettore P di Q sarà L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 e la coordinata Y sarà L1 per seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come calcoliamo la matrice giacobiana? Utilizzando questa formula, derivata di P di Q su dQ. Quindi deriviamo la prima riga della cinematica diretta, del vettore di cinematica diretta, rispetto a Q1 e rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo meno L2 seno di Q1 più Q2. Analogamente, per la seconda riga della matrice giacobiana dovremo andare a derivare la seconda riga del vettore di cinematica diretta, dapprima rispetto a Q1 e poi rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo all'esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano diciamo, con carta e penna, ma possiamo anche calcolarlo con MATLAB, quindi in forma simbolica. Vediamo come fare. Le prime tre righe ormai le conosciamo bene. Qui creiamo delle variabili simboliche Q1, Q2, L1 e L2, tutte reali. Partiamo con la funzione cinematica diretta che ormai conosciamo molto bene e andiamo a svolgere il calcolo dello giacobiano. In MATLAB basta invocare la funzione Jacobian. Quindi se noi eseguiamo questo codice, quello che otterremo è esattamente la matrice giacobiana che abbiamo calcolato a mano. Quindi meno L2 seno di Q1 più Q2 meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2 L2 coseno di Q1 più Q2 più L1 coseno di Q1 e L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano e ricordiamoci che utilizzeremo lo giacobiano trasposto. Bene, abbiamo visto come calcolare anche la differenza, quindi noi ad ogni passo del ciclo dovremo valutare quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata. In questo caso saremo distanti come la norma, diciamo, quindi la distanza RD meno l'attuale cinematica diretta, quindi la cinematica diretta calcolata in QK, con QK la configurazione corrente degli angoli disgiunto. E dopodiché la nostra QK diventerà QK più 1. Quindi nella variabile QK andremo ad allocare QK più 1 e proseguiamo poi il ciclo in questo modo. E alla fine otterremo le nostre soluzioni. Bene, ora lanciamo il programma, partiamo da una Q0 che è, diciamo, vicino a una delle due soluzioni. In realtà noi chiaramente non conosciamo a priori le soluzioni, però possiamo avere una cosiddetta initial guess, cioè possiamo selezionare, possiamo dare come valore iniziale all'algoritmo qualcosa che si avvicina alla soluzione finale. E possiamo, per esempio, attribuire, possiamo dare, per esempio, meno pi greco mezzi come Q1 e pi greco quarti come Q2, sono valori casuali. Lanciamo il programma e vediamo che cosa otteniamo. Ecco, come vedete, il programma sta andando. La differenza, vedete che il valore, diciamo, la differenza tra la posizione dell'end effector corrente e quella desiderata diminuisce sempre di più. Se vedete, appunto, se fate caso all'animazione, vedete che appunto questa differenza è sempre più piccola, fino a che ad un certo punto raggiunge questo valore 9,99 per 10 alla 0,7, per 10 alla meno 7, scusate. Quindi questo valore qui è sotto la soglia che avevamo imposto e pertanto l'algoritmo si arresta. Quindi
Noi abbiamo finalmente raggiunto la nostra posizione.

posizione desiderata dell'end effector, 0.30, e la posizione trovata dall'algoritmo è meno 38.94 gradi per Q1, 109.47 gradi per Q2, che è questa soluzione che effettivamente sappiamo essere vera, e questa, ripeto, l'avevamo trovata con l'approccio analitico che abbiamo visto prima. Bene, ma noi sappiamo che le soluzioni sono due. Come possiamo trovare la seconda soluzione? Ecco, chiaramente questo è un problema di questo metodo. Noi non, a priori non sappiamo che abbiamo due soluzioni e non c'è modo di trovare, diciamo, di trovarle entrambe allo stesso tempo. Quello che possiamo fare è provare a rilanciare l'algoritmo con vari initial guess, con vari punti iniziali, e vedere dove va a convergere. Chiaramente, se noi abbiamo diverse soluzioni, l'algoritmo convergerà in diversi punti. Per esempio, se noi invece di partire da meno pi greco mezzi, pi greco quarti, partiamo da pi greco mezzi, meno pi greco quarti, vedremo che otterremo l'altra soluzione. E questa è la seconda soluzione che sappiamo essere la soluzione corretta. Quindi vedete che abbiamo trovato 38.94 gradi per la prima per Q1 e meno 109.47 gradi per Q2. Bene, una cosa che dobbiamo notare, dobbiamo insomma, diciamo, come dire, rendere chiara questo algoritmo, è che è vero che l'algoritmo del gradiente non si arresta, così come vedremo può succedere al metodo di Newton. Tuttavia, possono accadere delle situazioni in cui l'algoritmo continua a girare all'infinito. E queste sono soluzioni particolari, che ora mostriamo con carta e penna, diciamo, e sono le seguenti, cioè quando ci troviamo nel sottospazio nullo di J trasposto, quando l'errore si trova nel sottospazio nullo di J trasposto. Sappiamo che lo giacobiano J è il seguente, lo giacobiano trasposto sarà quindi la matrice che otteniamo invertendo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna, quindi questo è il nostro J trasposto. E se ci ricordiamo dall'algebra lineare, il nullo, detto anche kernel, abbreviato ker, di J trasposto Q sarà tutti i vettori, quindi sarà un insieme di tutti i vettori che chiamiamo E perché sono i vettori di errore nel nostro caso, tutti i vettori E appartenenti ad R2, tali che J trasposto E è uguale a 0. Quindi vuol dire che qualora noi avessimo questa situazione in cui abbiamo appunto il vettore di errore, perché il vettore di errore è un vettore appartenente ad R2? Perché abbiamo un errore per Q1 e un errore, un errore per X e un errore per Y, quindi abbiamo un errore per la coordinata dell'end effector X e un errore per la coordinata dell'end effector Y. Quindi avremo un errore bidimensionale. Se questo prodotto tra questa matrice e questo vettore restituisce 0, 0, vuol dire che questo vettore di errore appartiene al nullo dello giacobiano trasposto. In questi casi, vedremo ora con un esempio, quello che accade è che l'algoritmo non si arresta perché continua, ma non converge a soluzione. Quindi ci ritroveremo con la soluzione successiva uguale a quella attuale, e quindi l'algoritmo continuerà all'infinito. Bene, vediamo questo esempio. Abbiamo qui un problema leggermente diverso, nel quale il robot è sempre lo stesso, ma la posizione desiderata non è più la precedente, ma è 0, 0. Quindi abbiamo sempre un robot 2R planare con le stesse lunghezze cinematiche, ma la posizione desiderata non è più un punto appartenente alla retta della saldatura che abbiamo visto prima, ma è l'origine del frame di riferimento 0, e quindi 0, 0. E supponiamo che la posizione nella configurazione corrente nello spazio dei giunti è pi greco quarti 0. Utilizziamo le stesse variabili, la stessa variabile alfa, la stessa epsilon, e il resto dell'algoritmo è identico. Bene, lanciamo l'algoritmo e vediamo cosa accade. Quello che potete notare è che la differenza è sempre 0.5. Quindi la norma della differenza tra x e y, quindi tra la coordinata x e la coordinata y, è sempre 0.5. Io posso continuare a far eseguire l'algoritmo all'infinito e questa situazione non cambierà. Questo perché, andiamo a vedere quello che è accaduto, quello che abbiamo è che
lo giacobbiano valutato in QK, quindi ho interrotto in un certo punto quindi diciamo allo stato, alla coordinata

La differenza, quindi l'errore, il vettore di errore, RD meno cinematica diretta di QK, quindi appunto qual è l'errore tra la posizione desiderata dell'end effector e la posizione attuale che abbiamo raggiunto in questo step dell'algoritmo, è la seguente. Vediamo che entrambe le situazioni, quindi questa matrice e questo vettore, non sono zero, quindi non è una soluzione, diciamo, banale. Ebbene, se moltiplichiamo però il giacobiano trasposto per il vettore di errore, quello che otteniamo è esattamente 0, 0. Quindi abbiamo ottenuto effettivamente il vettore nullo. Quindi vuol dire che l'errore, quindi questa grandezza, si trova nel nullo dello giacobiano trasposto. Questo cosa significa? Che se tutta questa parte diciamo, della formula vale 0, andremo ad aggiornare QK più 1 con QK più alfa per 0. Alfa per 0 darà 0 e quindi QK più 1 sarà uguale a QK. Questo varrà per tutti gli step dell'algoritmo. Quindi non aggiorneremo mai QK più 1 ad un nuovo valore, ma manterremo la posizione corrente QK. Quindi questo è il motivo per cui l'algoritmo va all'infinito, diciamo. Quindi questo vuol dire che quando utilizziamo il metodo del gradiente dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che l'errore non cada nel nullo dello giacobiano trasposto. Quindi chiaramente queste sono situazioni che possono accadere, ci accorgiamo che l'algoritmo non sta convergendo e quindi dovremo necessariamente prendere delle contromisure, per esempio partire da un punto diverso come initial guess. Quindi diciamo possiamo utilizzare diverse mosse che possiamo attuare, oppure saremmo costretti a cambiare il path. Quindi può darsi che non abbiamo altro modo, quindi anche cambiando l'initial guess, a un certo punto l'errore sarà nel nullo dello giacobiano trasposto, e quindi questo chiaramente ci costringerà eventualmente a dover cambiare la traiettoria da seguire. Bene, ora implementiamo invece il metodo di Newton. Il metodo di Newton è simile al metodo del gradiente, quello che cambia è che qui abbiamo, invece di avere lo giacobiano trasposto, quindi adesso non vado nei dettagli delle precedenti righe di comando perché sono simili a quello che abbiamo visto per il gradiente, ma quello che cambia è che l'algoritmo utilizza, invece di utilizzare lo giacobiano trasposto, utilizza l'inversa, la matrice inversa dello giacobiano. Questo potrebbe creare, come ricordiamo, dei problemi perché nel momento in cui il determinante della matrice giacobiana va a zero e quindi si dice che la matrice cade di rango, non esiste la sua inversa e quindi in quel caso l'algoritmo diverge, l'algoritmo andrà all'infinito, quindi la soluzione che noi troviamo non converge più verso quella desiderata e nemmeno come nel caso del metodo del gradiente si arresta alla soluzione corrente, ma comincerà a divergere, andrà a più infinito. Quindi appunto dobbiamo stare molto attenti a non cadere in una situazione di singolarità. Poi, diciamo, quando studieremo la cinematica differenziale, vedremo bene in dettaglio che cosa sono le singolarità. Bene, partiamo, lanciamo il nostro algoritmo e quello che vediamo anche qui, possiamo partire da una soluzione, da un initial guess che diciamo, ci piace o comunque un initial guess diciamo, anche casuale. Ma chiaramente se noi partiamo con un initial guess vicina a una soluzione che ci aspettiamo, otterremo quella soluzione, perché poi ricordiamoci che dobbiamo ottenere due soluzioni diverse. Lanciamo l'algoritmo e vediamo che questo algoritmo è molto più rapido del precedente. Se vi ricordate, il precedente ha impiegato un po' di passi per raggiungere la soluzione, mentre invece il metodo di Newton è quadratico, quindi diciamo che appunto a velocità quadratica perché appunto raggiunge la soluzione ottima in un tempo molto minore. Chiaramente, di contro, dobbiamo stare molto attenti a, come dicevamo prima, non cadere in singolarità. Qual è la singolarità dello giacobiano del robot 2R? Possiamo calcolarla anche a mano, perché in questo caso è molto semplice, ma se noi andiamo anche a vedere lo giacobiano simbolico che abbiamo calcolato precedentemente, che è questo qui, se noi andiamo a studiare il suo determinante, e lo semplifichiamo, quindi usiamo anche la funzione simplify che semplifica le
strutture, le

formule simboliche, vedremo che lo giacobiano è il seguente: L1 per L2 per il seno di Q2. Questa chiaramente è una soluzione che si trova facilmente facendo, se vi ricordate, il determinante si trova facendo questo elemento per questo elemento meno questo elemento per questo elemento. Poi la soluzione va semplificata utilizzando le regole di addizione e sottrazione degli archi e otteniamo questa soluzione. Questo vuol dire che quando L1 per L2 per il seno di Q2 vale 0, l'algoritmo di Newton andrà all'infinito e quindi divergerà, la soluzione divergerà. Questo quando accade? Quando o L1 uguale a 0 o L2 uguale a 0, ma queste sono situazioni che non accadono mai perché L1 ed L2 sono le due lunghezze cinematiche che quindi sono diverse da 0 necessariamente, ma può accadere che seno di Q2 sia pari a 0. Seno di Q2 è pari a 0 se Q2 vale 0 o pi greco. Quindi questo vuol dire che se il secondo link è totalmente ripiegato sul primo, oppure se è il braccio totalmente esteso, siamo in una situazione di singolarità. E a questo punto abbiamo una caduta di rango. E in quel caso l'algoritmo di Newton, scusate, si interrompe perché diverge, quindi la soluzione andrà all'infinito. Bene, con questo ho concluso questa lezione. Arrivederci e vi ricordo che il materiale didattico può essere trovato sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'età mongola. Gli argomenti che tratteremo saranno la disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi e la furia mongola. Si tratta di un momento molto importante della storia del mondo islamico e di tutta l'Asia in generale, con molti protagonisti e, come vedremo, anche con molti cambiamenti di natura epocale. La disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi. La carta che vedete qui riprodotta raffigura un po' lo stato delle cose nel mondo seggiuchide alla fine, dopo il regno di Malik Shah. Malik Shah è stato l'ultimo che ha tenuto unito l'impero seggiuchide, ma con la sua morte nel 1092 lo Stato si frammentò innanzitutto in una parte orientale, controllata soprattutto dal sovrano Berchiaruk, e con una parte occidentale controllata dal suo rivale, fratello di latte, che si chiamava Muhammad Tapar. Questi due sovrani si combatterono fra di loro, una vera e propria guerra civile all'interno della società, del mondo seggiuchide,

finì con l'affermazione di tanti principati locali. L'Anatolia, che vedete qui a sinistra, si era già separata subito dopo la morte di Malik Shah. Due stati, peraltro, si contendevano il controllo della regione. Lo stato danishmendide, nella regione dell'antica Sebaste, cioè di Sivas, e lo stato di Rum, dei Selgiuchi di Rum. Questa parola Rum merita una brevissima spiegazione. Rum sta per Roma, nel senso che era il territorio dell'antico impero romano. Più a occidente, più a oriente, gli Zengidi occupavano la Mesopotamia, cominciarono a occupare la Mesopotamia e il loro più importante rappresentante sarà Norandino, quello che noi chiamiamo Norandino e che in arabo si chiamava Nuraddin. Poi c'erano altri piccoli stati, l'Armenia tra l'altro aveva un suo ruolo e ancora altri stati di minore entità. Con le crociate avviene una riconquista della regione di Antiochia, che era stato il punto più a ovest dell'invasione selgiuchide. I Selgiuchidi di Rum. La dinastia dei Selgiuchidi di Rum può cominciare a partire dal 1096 a essere una dinastia indipendente. A quest'epoca i Selgiuchidi affrontano la presenza dei crociati che attraversano l'Anatolia e subiscono anche una disfatta nella città di Dorileo. I Selgiuchidi di Rum si distinguono abbastanza presto dagli altri Selgiuchidi. Con loro, appunto, convivono i Danishmendidi, un'altra dinastia abbastanza speculare, simile, è una dinastia turcomanna come quella dei Selgiuchidi. E ancora il regno armeno di Cilicia, sarebbe il regno della piccola Armenia, e che era formata da un ramo diverso da quello della grande Armenia. In grande Armenia c'erano i Bagratidi, nel regno armeno di Cilicia o piccola Armenia c'erano i Rupenidi. Accanto a queste potenze c'era la potenza bizantina, cioè la potenza dei Comneni. I Comneni sono uno stato in questo momento che segna l'apogeo di Bisanzio, quindi anche Bisanzio trae da questo conflitto e anche da questo rapporto con i Selgiuchidi molte caratteristiche e tra l'altro ha contatti continui. Non è giusto pensare che questi due mondi fossero impermeabili l'uno all'altro. E ancora, come abbiamo detto, gli Zengidi di Nuraddin, cioè di Norandino. Qui vedete la carta della piccola Armenia. La piccola Armenia ruotava attorno a un centro che è il centro di Sis, nel meridione, nel centro della Cilicia, diciamo. Questa regione avrà varie espansioni e restringimenti nel corso del tempo, ma sopravviverà questo regno ancora fino a dopo l'invasione mongola, anzi saranno degli alleati abbastanza preziosi per i mongoli. E in quest'altra carta invece avete un'immagine di come era il dominio bizantino, quello selgiuchide, e quello degli stati crociati che si erano insediati dopo la prima crociata. La contea di Edessa, il regno della piccola Armenia, appunto, e il regno di Gerusalemme, nonché il regno di Tripoli. Bisanzio aveva un limes comneno che impediva in buona sostanza ai selgiuchidi di raggiungere sia il Mar Nero che il Mediterraneo. Questo limitava moltissimo i commerci e la possibilità di acquisire ricchezza per questa dinastia. Sotto l'imperatore Manuele I Comneno, che segna da un lato un momento di gloria del regno dei Comneni a Bisanzio,
si verifica anche l'apogeo

di un importante sovrano selgiuchide che si chiamava Kilic Arslan II. I due si troveranno spesso a combattere fra di loro, ma anche a dover venire a patti. Inizialmente Kilic Arslan è costretto ad andare a Costantinopoli quando Manuele, dopo un accordo con Orandino, mette seriamente in difficoltà lo Stato selgiuchide. Ma in un secondo momento, in un sito che si chiama Myriokephalon, durante una battaglia, avviene una delle più catastrofiche disfatte dello Stato bizantino. I Comneni subiscono un colpo durissimo, Manuele stesso è costretto a fuggire dal campo di battaglia e la vittoria dei Selgiuchidi segna un cambiamento di passo straordinario per la dinastia. E anche questo è un periodo in cui viene conquistata la Crimea. I Selgiuchidi, cioè, si affacciano sul Mar Nero. Dopo aver preso la città di Samsun, riescono a attraversare il Mar Nero e prendere la città di Solgat in Crimea, quindi a estendere il loro potere anche sulla costa settentrionale del Mar Nero. La presa di Gerusalemme da parte di Saladino è un altro duro colpo per le potenze cristiane, in modo particolare per quelle latine, perché chiude la presenza latina per un bel po' di tempo nella regione di Gerusalemme. La carta che qui vedete ci dà un'idea della, appunto, della conquista di Samsun, di Sinope e del raggiungimento della regione di Solgat, appunto, in Crimea. Questa nuova prospettiva politica, anche commerciale, segna l'apogeo della potenza selgiuchide. In Oriente, invece, lo stato di Sanjar è forse il più potente. Ha come capitale la città di Marv, una città molto importante, dove appunto un sultano molto famoso anche per le sue gesta militari, che si chiama Sanjar, controlla tutto il Khorasan, cioè l'Oriente persiano, e combatte con le potenze vicine, in particolare con la potenza corasmica, che è una potenza molto forte a settentrione. Sanjar ha un destino piuttosto bizzarro, perché a questa grande potenza militare, a queste grandi capacità, però fa da contrappasso una incapacità di controllare delle forze locali, anche piccole, anche secondarie da un certo punto di vista, che a un certo punto lo depongono. È il caso, per esempio, di questi Guz. Guz è il nome di gruppi oghusi, come erano stati già anche i Selgiuchidi, che qui vengono chiamati nella variante araba del termine, non più Oghuz ma Guz, che arrivano a deporre il sultano e addirittura a prenderlo prigioniero. C'è chi dice che lo abbiano chiuso in una gabbia, ma questo potrebbe essere anche un troppo storiografico. Di fatto però l'impero selgiuchide subisce un profondo contrappasso e questa parte orientale, che è riuscita a controllare tutte le regioni vicine, si trova adesso in grande difficoltà per sopravvivere. Morto Sanjar nel 1153, l'Iran orientale entrerà in una fase di caos totale. Ma vale la pena spendere due parole sullo Stato selgiuchide. Le fondamenta dello Stato selgiuchide sono molto solide. È uno Stato che, come già sappiamo, divideva l'aspetto militare da quello religioso, ed è uno Stato che ha incrementato moltissimo i commerci, le attività mercantili, grazie al fatto che comunque lo Stato ha un grande controllo sia delle grandi città che delle campagne.
viene istituito dai Seggiuchidi un meccanismo fondiario che è il meccanismo dell'ictà. Ictà letteralmente significa appezzamento, cioè pezzo di terreno, se vogliamo. Ma in questo caso è un modo inizialmente per remunerare gli eserciti. I soldati vengono remunerati con pezzi di terreno che vengono loro dati in concessione. Inizialmente questa concessione è temporanea. Col tempo, anche a indicare una certa decadenza della dinastia, la concessione diventerà ereditaria, il che creerà numerosissimi problemi. Quello che voi vedete qui è un oggetto straordinario, si chiama secchiello Bobrinsky. Bobrinsky dal nome del suo proprietario, si trova oggi all'Hermitage, ma attesta della qualità e del grande livello dell'artigianato seggiuchide. È un secchiello che si può chiamare ageminato. Agemina è un termine che viene dalla parola Ajam, Persia, e che passa anche in Occidente per l'uso dell'incrostazione di metalli pregiati sopra il bronzo. Questo oggetto, se lo osservate bene, ha delle incredibili caratteristiche artistiche. Per esempio la scrittura è animata, guardate la cima delle aste delle lettere che è sormontata da teste umane. E ancora ha anche una scrittura animata, cioè una scrittura fatta con dei personaggi. Rappresenta scene dell'epica persiana ed è un oggetto molto importante, anche perché non è dedicato a una committenza nobile, ma è dedicato a una committenza mercantile. Quindi dimostra anche l'allargamento e la diffusione di beni pregiati anche ad alti livelli della società. È questo un periodo in cui si sviluppano numerose corporazioni cittadine. È il caso degli Ahi. Ahi significa confratelli. Sono delle corporazioni che in genere si legano a dei gruppi di mestieri. Ci sono le corporazioni degli artigiani, ci sono le corporazioni dei tessitori, per esempio, e ci sono anche corporazioni minori. Nella città e nel mercato, il centro è occupato da un mercato specializzato nella vendita dei beni di lusso. Tutto attorno si sviluppano dei mercati di beni sempre meno pregiati fino alle periferie urbane. È per questo che si sviluppa un trionfo delle arti, che non si esprime principalmente nell'arte del metallo, che è un'arte tra l'altro che i Seggiuchidi hanno esportato dall'Asia centrale, ma si sviluppa anche tutto ciò che è la produzione di ceramica e anche dell'architettura. Numerosi edifici vengono rivestiti per esempio di ceramica smaltata di altissimo pregio e di grandissimo livello artistico. Ma questo mondo ha dei limiti e ha soprattutto dei nemici molto potenti. Dall'estremo oriente, per esempio, arriva una dinastia non musulmana, quella dei Karakitai. Kitai è la parola da cui viene il nostro Katai. Kara vuol dire nero, cioè i neri del Katai. Per Katai non si intende propriamente la Cina, ma la parte settentrionale della Cina. Infatti questa dinastia nasce in una regione che è prossima alla Manciuria e prende inizialmente il nome di Liao. Liao è il nome di un fiume attorno al quale la dinastia nomadizzava. In turco i Kitai, Karakitai, si chiamavano Kitan, è per questo che c'è anche un equivoco forse linguistico su questo termine. Passando poi verso l'Occidente, perché vengono cacciati dai mancesi e dall'emergere della potenza mongola, i Kitai fondano un impero in Occidente e questo impero sarà l'impero
dei Karachitai,

avrà sede principalmente in Transoxiana, ma anche in tutta quella regione che oggi occupa il bacino del Tarim. Sono segni premonitori di grandi spostamenti e di grandi movimenti che stanno avvenendo in Oriente. In particolare, questo passaggio dalla dinastia Liao alla dinastia dei Karakitai segna anche l'occupazione di territorio musulmano da parte di non musulmani. È la prima volta, se l'associamo anche forse al fenomeno delle crociate, che dei non musulmani governano su dei musulmani. È una forma, se vogliamo, di colonialismo. Questo regno finirà a sua volta perché un mongolo che si chiama Güçlük, cacciato da Genghis Khan, che intanto sta emergendo in Mongolia, si spingerà verso Occidente e metterà fine all'impero dei Karakitai. Ma è una nuova potenza non musulmana, questo fatto è molto importante, anche perché ha degli echi in Occidente. Viene probabilmente da qui l'associazione del sovrano Karakitai con il prete Gianni. Il prete Gianni è un re mitico che da Oriente avrebbe aiutato l'Occidente a sbarazzarsi dell'Islam. Ma nel frattempo i territori che sono stati controllati dai Selgiuchidi vengono occupati da un'altra potenza locale, quella degli Shah di Khorasmia, o detta alla persiana i Khorasm Shah. Questi Shah di Khorasmia hanno loro chiamato i Karakitai in aiuto per sconfiggere Sanjar, sovrano dei Selgiuchidi, ed ora si trovano a subirne la pressione. Sono una dinastia abbastanza importante, anche se che avrà una vita abbastanza corta nella sostanza, una novantina d'anni, e che finirà soprattutto a causa dell'arrivo di Genghis Khan. Ma i Khorasm Shah, o gli Shah di Khorasmia, occupano un territorio molto esteso, tutto l'Iran attuale e inizialmente anche la Transoxiana. Alcuni spunti di riflessione su quanto ho detto. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione per l'Islam. Quali furono le regioni che investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente Selgiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Passiamo ora a un nuovo soggetto, la furia mongola, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso rappresenta una sorta di decadimento del mondo selgiuchide, una sua frammentazione, e porta alla fine all'ascesa di un nuovo protagonista. Il nuovo protagonista è Genghis Khan, che voi vedete qui ritratto in un dipinto posteriore del XIV secolo. Di lui sappiamo ben poco relativamente alle sue origini. I temi che tratteremo saranno l'unificazione della Mongolia e una sciagurata ambasceria in Occidente. L'Islam orientale devastato da questa invasione terribile. Partiamo dalla nascita di Genghis Khan. Genghis Khan nasce in una regione che vedete qui raffigurata in una carta della Mongolia moderna, dove si incontrano tre fiumi, l'Onon, il Kerulen e quest'altro fiume che si chiama Tula. Questa regione ha un monte che la sovrasta e che si chiama il Monte Kentei. In questa regione compare la famiglia

Di Gengis Khan. Non è una famiglia emergente, non è una delle famiglie più importanti, è una famiglia che svolge un ruolo gregario rispetto alle altre famiglie del tempo. Ha un'infanzia molto difficile, Gengis Khan. Il padre viene ucciso, lui inizialmente si chiama Temujin, prende il nome di un comandante tataro che era stato ucciso dal padre, e questo nome è molto emblematico di come venivano chiamati questi sovrani centroasiatici. Temujin significa fabbro, con un legame molto interessante al metallo. Ma tutto ciò che sappiamo della sua infanzia è profondamente mitico, della sua gioventù anche. È legato a una serie di fonti piuttosto leggendarie, la più importante delle quali si chiama La storia segreta dei Mongoli. In questa storia segreta dei Mongoli si racconta di un rapporto particolare con un animale ancestrale, un lupo, e del fatto che Gengis Khan è nato con un grumo di sangue in mano, a voler significare che sarà un conquistatore feroce e spietato. Ma questi racconti mitici nascondono però degli aspetti interessanti. Sono aspetti che hanno a che fare con la società mongola, una società caratterizzata da una divisione molto rigorosa per classi sociali. È una società dove troviamo dei cavalieri, cioè dei militari, degli sciamani che hanno un ruolo molto grosso, perché lo sciamanesimo è la religione più praticata dai mongoli insieme ad altre religioni. Non è poi propriamente una religione, è un modo di agire col soprannaturale che prevede appunto un rapporto incredibile con la natura, che è tipico ovviamente di una popolazione nomadica che vive in condizioni estreme. E poi c'è il mondo degli schiavi. Va ricordato che i mongoli provengono probabilmente da popolazioni delle foreste. Quella che noi oggi chiamiamo Mongolia è stata a lungo dominata da popolazioni turche piuttosto che mongole. E solo in questo periodo emergono i mongoli che parlano un'altra lingua e che sono profondamente diversi dai loro predecessori, anche se hanno molti elementi lessicali nella loro lingua che derivano dal turco. Tendenzialmente i mongoli sono molto tolleranti da un punto di vista religioso, hanno una percezione delle altre religioni come di grande adozione spesso e anche di grande interesse. Disprezzano profondamente il sedentarismo, cioè disprezzano la civiltà cinese che si trova a meridione della Mongolia, oltre la Grande Muraglia, all'epoca governata da una dinastia locale che è quella dei Jin e da altre dinastie. Questa dinastia dei Jin è di origine turco-mongola, ma si è profondamente sinizzata e questo, agli occhi dei mongoli, è qualcosa che produce un cortocircuito abbastanza importante. Disprezzano anche la civiltà persiana, anch'essa sedentaria, perché la vedono come una civiltà che non ha quel rapporto che hanno loro con la natura, con lo spirito nomadico e soprattutto con dei codici di comportamento molto stretti e rigorosi, spesso prossimi a una concezione magica della realtà molto sentita. Qui vedete la carta di come è divisa all'epoca di Gengis Khan la Mongolia tra diverse forze mongole che sono disposte sul territorio. Trovate per esempio un canato dei Naiman, un altro dei Keraite e ancora uno dei Buriati nel settentrione, i Tatari e i Merkit.

Questi regni cercano in questo periodo di conseguire il potere all'interno del territorio mongolo e cercano di conseguirlo per ragioni varie. Si è detto spesso che questo è avvenuto per una crisi climatica che c'è stata nella regione. È più credibile che questo avvenga per un aumento della popolazione, molto probabilmente, e per una spinta espansiva. In questo quadro, la dinastia Gengis Khan, della famiglia di Gengis Khan, ha un peso secondario in questa epoca. Ma Gengis, grazie al proprio carisma, riesce a unire varie forze e riesce a mettere insieme tutto questo territorio. In un grande Kurultai, cioè in una grande assemblea mongola nel 1206, viene nominato appunto Gengis Khan, letteralmente sovrano oceanico, cioè sovrano universale. Da questo momento in poi comincia la sua attività quale conquistatore. Come vedete, dal vecchio nome di Temujin si passa appunto a quello di Gengis Khan. Viene spedita un'ambasceria verso Occidente. Siamo nel 1215. Questa ambasceria portava dei doni molto preziosi, una grande pepita d'oro, dei tessuti molto pregiati, ed era rivolta allo Shah della Corasmia, al quale Gengis Khan chiede di svolgere funzione di vassallo, come lo chiama lui di fratello minore. Purtroppo questa ambasceria viene catturata in prossimità di in una regione che oggi sta nel meridione del Kazakistan odierno e nella città di Otrar gli ambasciatori vengono uccisi per appropriarsi dei loro beni da un governatore locale. Ne partirà una seconda di ambasceria, ma anche questa ambasceria verrà uccisa ed eliminata. Questo provoca una reazione violentissima da parte di Gengis Khan che comincia a progettare un piano di conquista del territorio della Corasmia, ma soprattutto comincia a desiderare di vendicare quello che per i mongoli era un affronto assoluto, l'uccisione appunto di un ambasciatore e di tutta la sua scorta. Si parte perciò all'inseguimento del sovrano Alaaddin Muhammad, che è il sovrano della dinastia corasmica. Sul percorso avvengono delle distruzioni straordinarie di città iraniche. Per esempio, viene distrutta la città di Merv, di cui oggi restano pochissime vestigia. All'epoca si parla del massacro di 700.000 persone, un numero esorbitante per questo periodo del Medioevo. Era una delle più grandi metropoli del mondo. Altre città che vengono distrutte sono Samarcanda, Bukhara, ancora la città di Nishapur. Sono città che vengono distrutte, rase al suolo e soprattutto tutta la popolazione viene portata all'esterno delle mura cittadine e giustiziata in massa. Questo modello mostruoso di distruzione avrà un discreto successo. Purtroppo in seguito. Posso solo ricordare che un gerarca nazista, Hess, scriverà a lungo dei metodi usati da Gengis Khan, che lo ispireranno come metodi estremamente efficaci. Ma è anche vero che in questo caso questi massacri, queste distruzioni provocano un disastro demografico e un disastro umano in una regione molto vasta dell'Islam orientale. Qui vedete una carta.

tratta dettagliata di questa espansione. Vedete per esempio che l'esercito si spinge inizialmente contro la Cina, raggiunge Pechino, che all'epoca si chiamava Dadu, e a Pechino compie degli efferati massacri, ugualmente a quanto era successo, a quanto succederà poi in Oriente. L'esercito si sposta poi verso Oriente dopo le due famose ambasciate e attacca appunto Bukhara e Samarcanda, le principali città dello stato di Corasmia. Nel suo percorso mette fine allo stato dei Karachitai, a ciò che rimaneva dello stato dei Karachitai, e comincia un inseguimento del sovrano di Corasmia, il quale fugge incapace di reagire a questo nemico. Il sovrano di Corasmia morirà stremato sulle rive del Caspio, in un isolotto, dove morirà per sfuggendo a questi inseguitori. E finché non giungerà a Gengis Khan la notizia della sua morte, verranno compiuti numerosi massacri in tutte le regioni. Dopodiché l'esercito gengiscanide si spingerà in Georgia, distruggerà il potentissimo stato georgiano e poi si spingerà verso settentrione per poi ritornare in territorio mongolo nel 1224. Nel 1227 Gengis Khan muore, aveva già preparato la sua successione. La sua successione prevedeva che il primogenito, Jöci, non avesse un ruolo così importante. Per quale ragione? Innanzitutto Jöci era un figlio adottivo e negli ultimi anni della vita di Gengis Khan si era rivelato anche abbastanza ostile al padre. Pare che avesse tentato anche di avvelenarlo, ma il suo ramo familiare sopravvive, perché Jöci muore prima di Gengis Khan, attraverso le figure dei due figli Batu e Berke. Il secondo figlio Chagatai, che ha un carattere più cupo, più introverso, non avrà un ruolo importante all'interno della successione, del meccanismo di successione. Sarà il terzo ad avere il ruolo più importante, Ögödei, e infine l'ultimo, Tului. Da questi quattro rami, Jöci, Chagatai, Ögödei e Tului, nascono quattro grandi potentati. Questi potentati si chiamano Ulus. Ulus vuol dire dominio letteralmente. Dal regno di Jöci nasce l'Ulus dell'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro era, come vedremo, arriverà fino ai confini dell'Europa e sarà una delle potenze con la maggiore estensione territoriale tra quelle mongole. I Chagataici, cioè i discendenti di Chagatai, occuperanno invece tutte quelle regioni dell'Asia centrale che si trovano tra la Transoxiana e quello che oggi si chiama Xinjiang, e all'epoca comincia a essere chiamato Mogulistan, cioè la terra dei mongoli. Ögödei diventerà il Gran Khan, cioè il sovrano universale, principale capo di governo di tutti e di tutte e quattro le Ulus, almeno in questa fase iniziale. Infine, Tolui avrà come suo appannaggio il territorio nativo del padre, cioè la terra dove era sorta la civiltà mongola. In realtà, fin da questo primo momento, nasce uno stato comunque di risentimento da parte di alcuni. Il sistema mongolo, che prende un nome un po' complicato, Ötchigin vuol dire il principe del focolare, privilegia in genere il quart'ultimo figlio o l'ultimo nato, perché è quello che è stato

più a contatto con la madre. Questo perché è un sistema matrilineare, un sistema dove l'aspetto che conta è la discendenza per via di carne, mentre la discendenza per via di osso, quella garantita dal padre, qui ha un peso maggiore, almeno nell'immediato dopo la morte di Gengis Khan. Di fatto Ögödei viene scelto anche per la sua saggezza e la sua esperienza. Gli altri vengono scartati soprattutto per aspetti del proprio carattere, ma questo crea già una piccola frattura. Finché vivrà Ögödei, comunque, tutto il regno rimarrà compattamente unito e compirà delle azioni militari ancora, continuando l'espansione di Gengis Khan insieme. Alcuni spunti di riflessione. Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi faccio un riepilogo dei principali spunti di riflessione. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione dell'Islam. Quali furono le regioni investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? La lezione è giunta al termine. Vi saluto e vi ricordo che potrete trovare nella pagina web del corso altre informazioni supplementari di tipo bibliografico e anche di sitografia. Grazie.

0: realizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione in cui ci occuperemo delle altre tre fasi dell'elaborazione della strategia. C'è una lezione dedicata alla fase di analisi, che spero abbiate già visto perché in ogni caso sarebbe da vedere prima di questa, e oggi ci dedichiamo invece alla fase 2, 3 e 4, quindi ideazione, attuazione e controllo della strategia. Per cui gli argomenti un po' tautologicamente saranno proprio questi tre: la fase di ideazione come funziona, la fase di attuazione come funziona e la fase di controllo come funziona. Iniziamo con il primo argomento, ovvero la fase di ideazione. Per capire la fase di ideazione occorre veramente capire, mettere un po' il punto su che cos'è la strategia. La strategia in breve è la scelta delle percezioni del consumatore che possono essere create o influenzate dalla comunicazione al fine di adeguare i bisogni del target alla soddisfazione che la marca può offrire. Questo concetto l'abbiamo già espresso altrove, ci ritorniamo perché questa è proprio la finalità della strategia. La strategia non è soltanto voglio arrivare là, ma è dire ok, quindi cosa voglio cambiare nella percezione del consumatore, cosa voglio migliorare, cosa voglio aumentare, e questo cosa, quello che io voglio cambiare, migliorare, aumentare, ridefinire, eccetera, eccetera, deve essere in relazione a quello che io posso offrire. Non ragioniamo astrattamente, mai ragioniamo astrattamente quando facciamo comunicazione d'impresa, ragioniamo sempre concretamente rispetto a quello che poi io sono e posso garantire. Quindi la strategia deve massimizzare il vantaggio differenziale della marca rispetto alla concorrenza e proteggere il suo vantaggio competitivo contro l'erosione del tempo. Ancora, queste cose le abbiamo già accennate, le ripetiamo. Una buona strategia deve fare assolutamente questo. Una strategia deve dire voglio arrivare lì fra un anno sapendo che, avendo anche un po', non la sfera di cristallo, ma una capacità previsionale che nel marketing è possibile, è fattibile, sapendo che i miei concorrenti probabilmente si muoveranno in quella direzione. Quindi voglio enfatizzare questi aspetti della mia mission, della mia vision, dei miei valori, perché so che questi aspetti sono i più differenzianti rispetto e quelli più facili da proteggere rispetto ai concorrenti. Ad esempio, se siete Apple, che cosa mettete sempre in evidenza rispetto non ve la do la risposta, lascio a voi trovare la risposta. Se siete Apple, che cosa mettete sempre in evidenza nelle vostre comunicazioni rispetto agli altri brand tecnologici? Quindi, identificare sempre qual è la chiave della mia comunicazione per distinguermi rispetto alla concorrenza e proteggere l'erosione del mio capitale differenziale nel tempo. Come si struttura la strategia? Di fatto la strategia si struttura attraverso la definizione di obiettivi di comunicazione e la definizione del target, insieme all'elaborazione della copy strategy e all'ideazione, all'attuazione dell'idea creativa. Queste quattro dimensioni sono step

conseguenti, ok? Perché obiettivi di comunicazione vengono prima di definire bene il target, anche se poi gli obiettivi di comunicazione possono essere riassestati sulla base del target, quindi diciamo che questi due step sono abbastanza sinergici. Poi si definisce la copy strategy, quindi quali media, dove voglio andare, e poi si elabora, si trasforma l'idea creativa che avevo messo a fuoco nella fase precedente, la trasformo in messaggi specifici. Allora, entriamo un pochino più nel dettaglio di come devono essere gli obiettivi della comunicazione. Di fatto devono avere queste caratteristiche. Quando io definisco gli obiettivi di comunicazione in una strategia, devo far sì che siano specifici, misurabili, accessibili, realistici, tempestivi. Non devo dare aggettivi troppo generici, non devo dare obiettivi troppo generici, perché gli obiettivi di comunicazione non sono perfettamente coincidenti agli obiettivi di marketing, devono essere più stretti e più minuti. Più un obiettivo è stretto e minuto e più è dettagliato, più sarà facile la fase di verifica alla fine. Perché già io in questa fase, se definisco degli obiettivi molto concreti, tipo aumentare la mia awareness di 3 punti percentuali, quello è un obiettivo di comunicazione, ed è un obiettivo di comunicazione molto concreto, i cui risultati possono essere misurabili, perché io dopo la campagna posso andare a verificare con una ricerca sul consumatore se l'awareness, quindi la notorietà spontanea della mia marca, è aumentata. Questo è un esempio, ma ce ne possono essere mille. Un altro esempio può essere il mio obiettivo specifico è comunicare i miei valori differenzianti rispetto alla concorrenza. Ovviamente è meno specifico rispetto all'esempio che vi ho fatto prima, ma ha una sua specificità, perché io sto dicendo, e qui entra in campo lo strumento che vi illustrerò a breve, quindi il brief, sto dicendo già a chi svilupperà la comunicazione che cosa deve in qualche modo centrare, su cosa deve centrare la comunicazione. La definizione del target è l'altro aspetto cruciale. Come faccio? Allora, ho fatto tutte le mie analisi correttamente nella fase di analisi? Bene. Allora, a questo punto ho le mie segmentazioni sociodemo, le mie segmentazioni comportamentali, le mie psicografiche, che sono ricerche fatte utilizzando gli stili di vita dei consumatori, le mie personas, le mie empathy map, che sono un esempio simile alle personas ma declinato con modalità un po' diverse. Se vi interessano, è uno strumento che è utilizzato dal design thinking e trovate dei format di empathy map online, sono un altro modo per riassumere il consumatore. Quindi in questo caso qui, dopo visto che ho fatto la mia analisi e ho stabilito quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere in comunicazione, posso dire ok, quindi a chi parlo, a chi devo parlare per raggiungere questi obiettivi, chi devo coinvolgere nella mia comunicazione. Lo ricordiamo, target di comunicazione e target di prodotto non sono la stessa cosa. Qui devo definire ovviamente il target di comunicazione. Poi elaboro la copy strategy. La copy strategy è il ponte fra gli obiettivi e gli strumenti, indica il percorso che si vuole seguire, identifica le linee e le articolazioni comunicative per interagire con il proprio pubblico. Concretamente nella copy strategy posso avere due tipi di atteggiamenti, un atteggiamento product-centrico e un atteggiamento user-centrico. Nella copy strategy product-centrica metterò in evidenza aspetti specifici del prodotto, la main promise, la reason why dovrei comprarlo, la supporting evidence, quindi perché il mio prodotto è in grado di deliverare la main promise, il subsidiary appeal, quindi oltre al fatto che è in grado di soddisfare quel bisogno di rispondere a quella promessa, quali sono le altre caratteristiche che lo rendono appeal, e devo definire anche il tono di voce e il trattamento. Se invece intendo avere un atteggiamento più user-centrico nella mia copy strategy, parlerò del valore della relazione che ho col mio consumatore, delle azioni che voglio intraprendere, che sono spesso azioni relazionali, dell'empathy pattern, quindi di tutti gli elementi di condivisione, di valori, di identificazione che posso generare con chi mi ascolta, e dello storytelling che intendo avere. Alla fine elaborerò un brief che verrà passato alle agenzie. Quindi abbiamo fatto tutta una fase di analisi, abbiamo capito chi è chi sono io, chi è il mio consumatore effettivo e potenziale, chi sono i miei concorrenti. Poi
Dopo questa fase stabilisco degli obiettivi. Una volta stabiliti degli obiettivi, capisco qual è il target giusto che mi serve per raggiungere quegli obiettivi e infine dico, ok, come faccio a raggiungere questi obiettivi? Che tipo di strategia devo utilizzare? Che cosa devo mettere al centro del mio discorso comunicativo? Ok? Metto a fuoco tutti questi aspetti per raccontarli all'agenzia che poi svilupperà la comunicazione vera e propria. E quali sono questi aspetti? Se intendo avere una strategia appunto orientata sul prodotto, avrò una copy strategy product centrica. Se invece intendo lavorare sul brand, avrò una copy strategy tendenzialmente più user centrica. Di qua racconterò le specificità concrete del prodotto, di qua racconterò i valori dell'azienda per trovare una relazione con il consumatore. Vi ricordate quando abbiamo parlato di funzioni dirette e indirette della comunicazione? Qui siamo ancora in quell'ambito, abbiamo cioè degli obiettivi più diretti e degli obiettivi più indiretti. Product centrico è più diretto, user centrico è più indiretto. Quindi, a partire dal brief che viene dato all'agenzia, viene elaborata l'idea creativa. L'agenzia a cui viene consegnato il brief ha proprio lo scopo di proporre un'idea che sia semplice, inaspettata, concreta, credibile, emozionale, narrativa. Questo è un elenco di cose. È un elenco di cose fatto sull'osservazione di cosa funziona in comunicazione. Ovviamente non tutte le idee devono essere narrative o emozionali, se ad esempio ho una finalità diretta e informativa. Tutte devono essere sicuramente credibili. Se sono nella funzione indiretta, darò più luce alla concretezza. Semplice, la semplicità invece mi sento di dire, per aver lavorato tanto in comunicazione e aver fatto tante ricerche sulla comunicazione, che la semplicità è una chiave di volta trasversale. Se vi serve una pagina per descrivere l'idea creativa che volete mettere, che volete dispiegare, vuol dire che l'idea creativa è troppo complessa, vuol dire che tendenzialmente serve al consumatore un aiuto per capirla. Quindi l'idea creativa, le idee creative migliori, quelle veramente efficaci, sono quelle che sono insieme, semplici e inaspettate. Quindi quelle che sanno sorprendere e fare wow, quindi qualcosa che non ho visto, ma allo stesso tempo sono immediate. Perché? Perché l'abbiamo detto tante volte, perché lo scenario della comunicazione è complesso, perché il tempo a disposizione che ho per parlare con il consumatore è poco, perché il rumore di fondo è tanto, perché la banner blindness e lo skip ADV sono un fenomeno reale, quindi puntare sempre sulla semplicità è, soprattutto nella comunicazione digitale, è un aspetto vincente. Attenzione che semplicità non vuol dire semplificazione e semplicità non vuol dire copiare quello che è già stato fatto, ok? Perché c'è una semplicità nel non essere creativi, che però non vorrei che fosse quello a cui voi ambite, che deve essere invece una semplicità che arriva da una creatività originale ed innovativa. Quindi, gli spunti di riflessione per chiudere quest'area. Che relazione c'è fra gli obiettivi di comunicazione e quelli di marketing? Che cos'è una copy strategy prodotto centrica e una invece consumer centrica? Osserviamo adesso la fase di attuazione, che è il terzo step nel percorso di analisi complessivo, e oggi il secondo step perché l'analisi l'abbiamo trattata in un'altra lezione. Che cos'è la fase di attuazione? La fase di attuazione è la scelta del communication mix integrato più efficace, considerando cosa? Considerando le caratteristiche generali della comunicazione digitale, la natura specifica dell'idea creativa che dovrò andare a comunicare e la natura specifica di ciascun mezzo e formato che utilizzerò. I meta-obiettivi della fase di attuazione della comunicazione sono la massimizzazione del vantaggio rispetto alla concorrenza e la protezione nel tempo di quel vantaggio. Allora, queste cose sono assolutamente fondamentali. Adesso poi entriamo nel dettaglio su ciascuna di esse. Però, prima di entrare nel dettaglio, perché è importante capire le caratteristiche generali della comunicazione, della comunicazione digitale, perché se voglio comunicare digitalmente devo essere super consapevole di come il mondo della comunicazione digitale funziona, di tutti gli strumenti che ho a disposizione, di tutti i touch point, delle regole che questi touch point hanno. Devo tenere però anche in considerazione com'è l'idea creativa che ho sviluppato sulla base del brief che mi è stato fornito, che tipo di idea creativa è.
si presta ad essere declinata meglio dove, su quali mezzi, su quali canali. E quindi qui arriva il terzo aspetto, la natura specifica di ciascun mezzo, ciascun formato che utilizzerò.

non tutti i mezzi e formati vanno bene per tutti i messaggi. Non tutte le idee creative sono giuste per tutti i mezzi e i formati. Quindi esistono idee creative che si prestano meglio ad essere declinate in uno specifico linguaggio, in uno specifico formato o in uno specifico canale. E qui partiamo proprio da, abbiamo detto, devo capire, sapere quali sono le caratteristiche generali della comunicazione digitale per poterla gestire. Ne abbiamo parlato tanto delle caratteristiche generali della comunicazione digitale, ma le ripetiamo. La comunicazione digitale è veloce, non in qualche modo la portata geografica e demografica potenziale è ampia, ha un enorme potenziale di memoria, ricordate, parlavamo, c'è sempre un tempo presente. Le informazioni trasmesse possono essere molto accurate perché molto personalizzate, c'è convergenza fra i diversi media, perché nessun media, nessun touch point vive in modo autonomo rispetto agli altri, c'è interattività, questo non ve lo devo spiegare, c'è partecipazione, anche questo non ve lo devo spiegare, c'è ipertargettizzazione, anche questo non ve lo devo spiegare, c'è mancanza di limiti spazio e temporali, sì, perché non ci sono le grandi liturgie dei media proposti dai media classici, e c'è una fortissima selettività dei messaggi. Queste sono le caratteristiche che devo considerare della comunicazione digitale. Ne abbiamo già parlato in altre lezioni, devo considerare anche il livello di rumore, la DV skipping e quant'altro. Qui il concetto è che se imparo bene quali sono tutte queste caratteristiche e le faccio mie, sono in grado di governare e sfruttare quelle che impattano sull'emissione e la ricezione dei contenuti in relazione agli obiettivi di campagna. Ad esempio, se so che esiste l'ipertargettizzazione e la mia campagna ne potrà avere un vantaggio, la attiverò. Se so che c'è convergenza, vi ricordate quando abbiamo parlato ad esempio di customer journey circolare? Se so che c'è convergenza, se so che lo zero moment of truth non è prevedibile, nei diversi touch point lascerò dei token per il consumatore di modo che si ritrovi rispetto ai bisogni che ha rispetto a quel touch point. E ancora, cosa devo considerare? Devo considerare, ve l'ho detto prima, la natura specifica dell'idea creativa, rispetto a due dimensioni, quindi rispetto al consumatore e rispetto al contenuto in sé. Vediamolo meglio. L'idea creativa rispetto al consumatore dovrebbe essere, può essere, rilevante, capace di coinvolgerlo e credibile. Rispetto al contenuto può essere nuova, comprensibile o virale. Qui il meta obiettivo di considerare la vera natura dell'idea creativa è quello di comprenderne i punti di forza e di debolezza. Perché? Perché quando trasformo l'idea creativa in messaggi, devo massimizzarne i punti di forza minimizzando i punti di debolezza. Per cui sapere se la mia idea creativa è davvero rilevante per il consumatore, è davvero capace di coinvolgerlo o è davvero credibile, o sapere se la mia idea creativa è davvero una novità, è davvero comprensibile o ha in sé degli aspetti di viralità, sono cose che poi mi dicono, ok, se è potenzialmente un'idea virale, allora utilizzerò dei touch point che questa viralità la sfruttano. Ci sono touch point digitali che sfruttano la viralità, altri che la sfruttano molto meno. Se voi fate un meme, ovviamente state sfruttando la viralità. Se voi fate un branded content, la state sfruttando molto meno. Per cui, insomma, capire com'è l'idea creativa e capirne i punti di forza e di debolezza per massimizzare i primi e ridurre i secondi. Infine, ho ancora in questa fase da considerare i mezzi e i canali che andrò ad utilizzare. Perché? Perché alcuni mezzi e canali sono più efficaci per veicolare un'idea creativa, altri lo sono meno. Come faccio ad analizzare la natura specifica dei mezzi o canali? Devo essere consapevole che ogni mezzo, digitale e no, ha una sua specifica identità, che è data da cosa? Dalla proprietarietà. Di chi è quel canale? È mio? È di qualcun altro? Lo sto pagando? Vi ricordate che abbiamo parlato di owned, paid e rich media. Il linguaggio è un linguaggio semplice, è un linguaggio complesso. Vi ricordate che abbiamo parlato di linguaggi mimetici e di linguaggi semplificati. La situazione comunicativa, di che tipo è? È una situazione comunicativa in cui l'attenzione del consumatore è focalizzata, come abbiamo fatto l'esempio del cinema in altre lezioni, o è una situazione comunicativa interstiziale?

digitale in cui il consumatore tendenzialmente guarderà sul suo cellulare delle cose mentre è in mobilità. La modalità di accesso ai contenuti creati qual è? Li sto promuovendo in un'ottica push o in un'ottica pull? Sto usando quell'approccio inbound di cui abbiamo parlato o sto usando un approccio interruption and repeat? E il mezzo stesso consente un approccio inbound o un approccio interruption and repeat. La modalità che crea, che ha in essere con il consumatore, è quel mezzo, nel senso che un conto è quello che voi fate su Instagram, un conto è quello che fate su TikTok, vi aspettate cose diverse, su TikTok vi aspettate vicinanza e relazionalità, su Instagram aspirazionalità, perché i due mezzi hanno oggettivamente, ho fatto solo due esempi, mettono in avanti cose diverse relazionalmente e questa relazione è ovviamente definita anche dallo scopo. Lo scopo per cui il canale o strumento è fruito è fondamentale. Non farò mai, ad esempio, non metterò mai una pubblicità informativa su un canale che ha uno scopo puramente evasivo o di divertimento, o se lo faccio devo avere la forza di farlo in modo efficace. Allora, tendenzialmente sfruttare la natura dei mezzi e dei canali, quindi sfruttare quello che già i mezzi e i canali sono, è utile perché vi aiuta a massimizzare, a cercare affinità con quello che dovete veicolare, quindi a massimizzare quello che dovete veicolare, e perché soprattutto non richiede degli sforzi immensi per far passare un'idea diversa. Voi potete anche usare un touch point in modo diverso da quello per cui è pensato o per quello per cui le persone lo usano, ma se lo fate dovete investire tanto di più, c'è tanta più fatica, ci sono tanti più soldi, c'è tanto più lavoro. Fattibile, se avete un'idea veramente originale che vi fa dire ok, TikTok che è il luogo del divertimento lo uso per fare informazione seria. C'è ad esempio stata una bellissima campagna sociale per il giorno della festa, per la giornata contro la violenza sulle donne, in cui un'associazione di cui vi chiedo scusa, adesso mi sfugge il nome, ha usato proprio TikTok per promuovere il gesto della pizza, perché questa associazione aveva fatto una comunicazione TV in cui una donna in quarantena fingeva di chiamare la pizzeria e invece stava chiamando i carabinieri, e questa cosa del fingere di chiamare è diventata poi un gesto virale su TikTok. Ovviamente TikTok è un luogo di divertimento, sì, consente anche un'emozionalità diversa dal divertimento, sì, consente un'informazione specifica, ad esempio una demo di prodotto classica forse su TikTok non la farei, mentre la potrai fare su YouTube se la vuoi fare, perché puoi dimostrare il prodotto in uso. Quindi, ripeto, ogni touch point digitale ha una sua identità che devo conoscere e utilizzare. Infine, devo conoscere la specificità e la natura dei formati, perché qui il meta obiettivo è considerare questi aspetti per massimizzare efficacia e credibilità del messaggio. Devo in qualche modo ricordare sempre che il messaggio si traduce concretamente in uno o più formati e devo decidere io che formati utilizzare, perché ciascun formato è caratterizzato da specifici simboli, codici che devono essere in comune fra emittente e recettore. Ogni formato è cambiato tendenzialmente in un determinato tempo e luogo e attraverso un determinato canale supporto. Quindi faccio un video, faccio un post, un podcast, faccio una mailing list, che è anche un canale digitale di comunicazione, una newsletter, non una mailing list. Allora, tutto quello che decido di fare rispetto ai formati è ancora nuovamente collegato al target che voglio raggiungere, alla specificità dell'idea creativa, a quanto in qualche modo quel tipo di formato coincide con, se ad esempio ho un'idea creativa molto informativa, tenderò a preferire dei formati che hanno una parte testuale abbastanza marcata, perché la parte testuale mi occorrerà. Se invece devo fare una comunicazione con un'impronta più emotiva, darò più peso alle immagini o ai suoni. Okay? Quindi sceglierò i formati anche in relazione a questi aspetti. Spunti di riflessione, quindi. Perché in questa fase è importante tenere in considerazione le caratteristiche complessive della comunicazione digitale? Cosa impatta sulla possibilità argomentativa e la struttura del messaggio? Terminiamo la lezione con l'ultimo argomento, che è la fase di controllo. La fase di controllo è di fatto il momento in cui si misura l'efficacia della strategia implementata, che è semplice rispetto a KPI definiti in anticipo, più complessa se si considera il sistema di business dell'azienda, cioè
Si prevede in qualche modo l'utilizzo di specifici strumenti o criteri di misurazione che possono essere ricerche di mercato ad hoc, ricerche di mercato standard come gli ADV.

di tracking, si misura la performance digitale, cioè si definiscono dei parametri sulla base dei quali si va a vedere se quella campagna ha avuto successo. Fondamentale capire che se io dico prima quali sono i KPI sulla base dei quali poi andrò a verificare l'efficacia della comunicazione, questa fase è semplice. Se pretendo di capire qual è l'efficacia della comunicazione a 360 gradi sul ciclo di vita del prodotto del brand, quello è molto più complesso. È molto più complesso e anche a volte impossibile, nel senso che sì, c'è una correlazione tra comunicazione e vendite, ma non è così mutualmente esclusiva perché altri aspetti entrano nelle vendite, il posizionamento di prezzo, la stagionalità, la distribuzione. Quindi è difficile isolare la variabile della comunicazione per capire in assoluto la sua efficacia. Questo è importante da capire perché vuol dire che quando fate strategia dovete dire prima, essere molto chiari nel dichiarare prima quali sono i KPI che volete raggiungere. Quindi abbiamo detto che la fase di controllo si attua attraverso ricerche di mercato. Qui vi ho messo tre esempi: post-tracking, tracking study o media measurement. Sono utili, è utile soprattutto se la strategia è declinata in una campagna cross-mediale con inclusione o no dei media classici. Qui, cos'è un post-test? Che cos'è un tracking study? Che cos'è un media measurement? Il media measurement è il più facile, sono le famosi, i dati Audite, l'Audi, Press-Audi Radio, quindi gli strumenti di misurazione del consumo dei media che vengono utilizzati se la vostra campagna è cross-mediale. Se è cross-mediale non dovete soltanto considerare i valori della performance digitale, dovete considerare la performance su tutti i touch point. Potete fare ricerche ad hoc come post test, potete fare ricerche standardizzate come tracking study, in cui ad esempio dopo un mese dalla fine dell'emissione della comunicazione fate 1000 interviste in cui chiedete prima l'awareness, ti ricordi i brand? Siamo Barilla, abbiamo fatto una nuova pubblicità di pasta e vogliamo capire come ha performato. Bene, alla fine della campagna facciamo un tracking study in cui, tracking vuol dire che lo ripeto periodicamente più volte durante l'anno, in cui verifico l'awareness, se la campagna ha avuto successo, magari l'awareness è uno dei KPI che ho definito come criterio di valutazione, ma poi chiedo proprio tutta una parte sulla comunicazione. Quali marche ti ricordi di aver visto in pubblicità nell'ultimo mese? Delle marche che ti ricordi di aver visto in pubblicità, che cosa ti ricordi della pubblicità? Quindi valuto se c'è un ricordo della pubblicità, se c'è un ricordo pertinente, quindi che cosa si è sedimentato. Poi mostro la pubblicità e chiedo, adesso che l'hai vista, ti ricordi di averla già vista prima? Quindi ci sono diverse fasi. E poi valuto anche l'appeal della pubblicità e tante altre cose. Quindi questi sono i tracking study, in cui il vantaggio è che mese dopo mese io accumulo dati. Quindi ho degli storici che mi rappresentano quei benchmark di cui parlavamo in precedenza. Le metriche digitali sono un altro aspetto che dovrete sicuramente utilizzare nella fase di controllo, che sono le metriche che possono essere ulteriormente dettagliate con metriche più minuziose. Trovate manuali e manuali di metriche digitali. Io qui ne ho messe veramente le principali. Il volume raggiunto, il livello di engagement, il sentiment generato e la share of voice. Il volume è davvero la reach, cioè quante persone avete raggiunto con quell'annuncio, sia in modo diretto che attraverso ricondivisioni, o share o retweet, eccetera, eccetera. L'engagement è quanti like avete avuto con tutte le specifiche delle piattaforme, nel senso che su YouTube avrete le visualizzazioni, e i commenti, su Instagram avrete i like e i commenti, insomma, potete veramente lavorare su tutti i segnali che i social vi mettono a disposizione. Quando lavorate sul sentiment, invece, dovete lavorare proprio sul commento testuale, analizzandolo, quindi è un commento positivo, negativo, neutro, che cosa dice del mio prodotto, che cosa dice della mia comunicazione. E la share of voice è la percentuale di, come dire, traffico digitale che voi siete riusciti a coprire confrontata con quella dei vostri competitor che potete comunque misurare. Qui per raccogliere queste metriche digitali potete o farlo manualmente e sono lavori abbastanza certosini, oppure utilizzare strumenti che vi vengono messi a disposizione online e che sono gratuiti nella maggior parte dei casi, oppure esistono delle aziende che si occupano, delle società di ricerca che si occupano proprio di fare questo tipo di analisi. Il sentiment è quello più problematico perché anche se esistono questi crawler che girano per la rete e
beccano ogni commento che il consumatore fa su di me, l'intelligenza artificiale delle macchine non è ancora riuscita a analizzare il sentiment in modo preciso, perché nel sentiment c'è molto la sfumatura del tono di voce. Vi ricordate, abbiamo detto che è tutto denotativo oggi, no? E il sentiment è quello, cioè se io faccio il sentiment con uno smile è chiaro che è positivo, ma se io ad esempio sul mio profilo Facebook o Instagram scrivo odio la Nutella, un sentiment puro dovrebbe beccare il commento come negativo, in realtà io odio la Nutella perché ne ho mangiato un vasetto ieri sera, quindi il sentiment è veramente delicato quando è fatto con sistemi che non siano manuali, però si può provare a farlo. Quindi, come si misura l'efficacia di una strategia? La fase di controllo, quando è semplice e quando invece è complessa? Perché le ricerche di mercato sono importanti in questa fase? Quali tipi di ricerche esistono? Quali sono le metriche digitali generali che possono essere utilizzate in questa fase? Adesso terminiamo la lezione dando lettura degli spunti di riflessione trasversali. Che relazione c'è fra obiettivi di comunicazione e quelli di marketing? Cos'è una copy strategy prodotto-centrica e cos'è una consumer-centrica? Perché in questa fase è importante tenere in considerazione le caratteristiche complessive della comunicazione digitale? Cosa impatta sulla possibilità argomentativa e sulla struttura del messaggio? Come si misura l'efficacia di una strategia? La fase di controllo è semplice quando? È difficile quando? Perché le ricerche di mercato sono importanti? Che tipo di ricerche esistono? Quali sono le metriche digitali generali che possono essere utilizzate in questa fase? Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima lezione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme. Un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No. Tu, pria che l'erbina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente, all'apparir del vero, tu misera

cadesti e con la mano la fredda tomba e la fredda morte ed una tomba in mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uni Nettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, bentrovati a questa nuova lezione dedicata alla patologia cerebrovascolare, a quella patologia del cervello, cioè in cui la sofferenza di alcune vie nervose è l'effetto di un danno specifico della circolazione all'interno del sistema nervoso centrale. Gli argomenti della lezione: parleremo di ictus ischemico, parleremo di ematoma intraparenchimale e infine di emorragia subaracnoidea. Iniziamo a parlare dell'ictus ischemico. Intanto alcuni dati di epidemiologia della patologia cerebrovascolare in Italia. Si verificano circa 196.000 ictus, di cui l'80% è rappresentato da nuovi episodi e il 20% da recidive. Quindi è una patologia particolarmente frequente, rilevante, di cui dobbiamo tenere presente e per la quale le spese sociali sono elevatissime, se non altro per la cura della disabilità che spesso consegue un episodio ictale. In Italia, infatti, l'ictus è la terza, secondo alcune statistiche, la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, quindi dopo gli infarti e le neoplasie, causando il 10%, 12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la principale causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo il valore massimo negli ultra 85 anni. Tuttavia, il 75% dell'ictus colpisce i soggetti di oltre 65 anni, quindi è una patologia che possiamo definire dell'età adulta, dell'età senile, ma che tuttavia può interessare anche soggetti più giovani, soggetti di 50 anni o anche più giovani se per esempio persistono delle condizioni favorenti, come ad esempio l'abuso di alcune sostanze stupefacenti, come le dissecazioni che possono verificare ad alcuni traumi del collo ed altre cause ancora. Quindi, da un punto di vista molto generale, possiamo dire che l'ictus è la più frequente causa di disabilità neurologica, la seconda per frequenza tra le cause di demenza ed è la principale causa di epilessia in età avanzata. In genere l'epilessia è una patologia che si verifica in età giovanile. Quando si verifica un fatto ictale, un ictus cerebrale, non infrequentemente successivamente si sviluppano delle forme di epilessia, cosiddetta epilessia secondaria, proprio perché il tessuto danneggiato risulta essere particolarmente prono, particolarmente suscettibile a fenomeni di ipereccitabilità e quindi a fenomeni di epilessia. Ed è anche l'ictus cerebrale una delle principali cause di depressione in età presenile, ovviamente sia per la reazione emozionale che consegue alla disabilità che da questo evento così drammatico discende, sia per l'interessamento magari di alcune aree e circuiti cerebrali coinvolti, importanti nella regolazione dello stato emotivo. Ed è anche l'ictus una delle principali cause di traumi e fratture, quindi soggetti con difficoltà deambulatorie successive a un'emiparesi, per esempio, non infrequentemente vanno incontro a delle cadute a terra, conseguendo quindi dei traumi e delle fratture. Quindi, quali sono i fattori di rischio per l'ictus o per il TIA, che sta per attacco ischemico transitorio, che sono modificabili e ben documentati? Ovviamente l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è molto frequente e spesso asintomatica, non dà manifestazioni di sé, è quindi fondamentale controllare periodicamente i livelli di pressione sanguigna proprio perché l'ipertensione arteriosa è una, se non la principale causa di ictus cerebrale ed è per fortuna trattabile, così che riconoscerla ci permette anche di essere al riparo da fenomeni di ictus cerebrale. Alcune cardiopatie
miocardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco in cui gli atri perdono la loro fisiologica funzione, diventando quindi assolutamente fuori controllo, ed è una condizione che facilita la formazione di alcuni trombi, quindi di coaguli all'interno delle cavità atriali, che possono poi essere espulsi successivamente e raggiungere quindi la circolazione cerebrale, dando origine a degli ictus cerebrali. Anche la fibrillazione atriale in qualche caso è asintomatica, anche se in molti pazienti ci possono essere fenomeni di cardiopalmo, quindi sensazioni al petto e come di uno sfarfallio, che devono essere attentamente ricercati, perché se identificate, anche la fibrillazione atriale può essere trattata. Magari non ci si riesce a riconvertire in un ritmo sinusale normale, ma i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, che quindi sono a rischio di avere un ictus cerebrale per un cardioembolismo, possono ricevere tuttavia un trattamento preventivo per questa drammatica condizione attraverso, per esempio, farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. Il diabete mellito, anche il diabete mellito, è importante che venga riconosciuto. I livelli di glicemia al di sopra di certi valori devono essere corretti prontamente con terapie. Sappiamo, abbiamo a disposizione terapie efficaci, dall'insulina ad altri antidiabetici e come gli antidiabetici orali, che permettono un buon controllo di questa patologia. L'iperomocisteinemia è un'altra condizione, il più delle volte dovuta a ragioni genetiche, in cui si accumula l'omocisteina, che facilita un processo di aterosclerosi precoce. Anche l'iperomocisteinemia è riconoscibile attraverso gli esami del sangue e può essere corretta attraverso delle terapie specifiche, come per esempio l'integrazione di acido folico. L'ipertrofia ventricolare sinistra in qualche caso consegue l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa facilita fenomeni di ipertrofia nel ventricolo sinistro, proprio perché il ventricolo si trova a dover pompare il sangue in un sistema circolatorio in cui la pressione è particolarmente elevata, e questo facilita fenomeni di ipertrofia ventricolare. In qualche caso l'ipertrofia si sviluppa indipendentemente dall'ipertensione arteriosa ed è comunque costituisce un fattore di rischio per ictus cerebrovascolare. La stenosi carotidea sintomatica, anche questa è qualcosa che attraverso un semplice Doppler dei vasi del collo possiamo andare a verificare. Ci possono essere infinite ragioni, ma la più frequente ovviamente è l'aterosclerosi per una stenosi carotidea, quindi una occlusione completa o parziale del lume vasale in un'arteria carotide che può precipitare in un ictus cerebrale. In qualche caso, dato l'ampio compenso della circolazione cerebrale, le stenosi carotidee, anche complete, possono essere asintomatiche, cioè possiamo riscontrare una occlusione completa di un'arteria carotide in soggetti del tutto asintomatici, che non hanno avuto un ictus, proprio perché la circolazione cerebrale attraverso l'altra carotide delle arterie vertebrali quindi ha la possibilità di essere compensata e quindi non dare origine a fenomeni ictali. Tuttavia, in molti casi invece, soprattutto se una paziente anziano in cui i fenomeni di aterosclerosi hanno portato a una compromissione di tutto l'albero circolatorio, la stenosi carotidea può essere causa

di un grave ictus cerebrale. Poi il fumo di sigaretta, anche il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importante per ictus cerebrale, favorendo fenomeni di aterosclerosi. Quindi vedete qui un po' i fattori di rischio coinvolti nei diversi tipi di ictus cerebrale, quindi per l'ictus ischemico di cui stiamo parlando, distinguiamo un ictus aterotrombotico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo che occlude il lume vasale, e questo rappresenta il 50% dei casi di ictus. Ha come fattori di rischio principali l'età, abbiamo detto più si va avanti negli anni più è facile andare incontro a un ictus cerebrale, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta, l'iperomocisteinemia, l'abuso di alcolici può anche essere coinvolto, mentre l'uso moderato di alcolici è un fattore protettivo contro l'ictus, contro l'ipertensione, contro le patologie dell'albero circolatore in generale. L'abuso di alcolici facilita l'ictus cerebrale, così come l'ipercolesterolemia. Un altro tipo di ictus è l'ictus cardioembolico, quello che abbiamo detto consegue il più delle volte al rilascio di un embolo e a partire da un trombo formato all'interno di una cavità cardiaca. Abbiamo detto più frequentemente negli atri e soprattutto negli atri che sono interessati dalla fibrillazione atriale. Anche questo ictus è molto frequente, rappresentando il 25% dei casi di ictus cerebrale, e ha come fattori di rischio ancora una volta l'età, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco, condizioni in cui cioè il cuore e il sangue ristagna nelle cavità cardiache più a lungo, e quindi questo facilita fenomeni di coagulazione intravascolare e quindi la formazione di trombi che possono poi lasciare le cavità cardiache, prendere la strada del circolo carotideo e dare origine quindi a un'occlusione embolica della circolazione carotidea. E infine ci sono gli ictus lacunari, che sono il 20% circa dei casi di ictus, e si generano per fenomeni di occlusione di piccoli vasi, quindi di vasi molto cosiddetti rami perforanti più delle volte, in cui cioè ci verificano degli ictus di dimensioni più contenute, su base ipertensiva il più delle volte. Quindi l'età, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta possono favorire gli ictus lacunari. Quindi questa figura rappresenta molto schematicamente cosa accade nel caso di un ictus aterotromboembolico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo e, a partire da un trombo in un vaso, eventualmente anche il rilascio di un embolo. Vedete che per fenomeni di aterosclerosi si forma qui una placca con depositi di colesterolo all'interno del vaso, si forma quindi un iniziale trombo per fenomeni di coagulazione sulla lesione che ha interessato l'endotelio del vaso. La crescita di questo trombo può ostruire completamente un vaso, dando origine quindi a un ictus su base trombotica. In altri casi, invece, il trombo non si estende a occludere il vaso, ma si può frammentare, dando origine quindi a degli emboli che lasciano la regione in cui si sono formati e migrano nelle porzioni più distali dell'albero circolatorio intracerebrale, andando a occludere vasi più piccoli, quindi dando origine quindi a un ictus su base embolica. La diagnosi clinica dell'ictus si può fare in genere qualunque episodio che acutamente manifesta una sofferenza di una regione o più regioni del cervello deve essere sospetto per porre la diagnosi di ictus cerebrale, la cui classificazione è puramente clinica e può essere la seguente, una delle tante proposte in effetti. Parliamo di TACS come sindrome totale del circolo anteriore, oppure di PACS come sindrome parziale del circolo anteriore, circolo anteriore intendiamo il circolo carotideo. Oppure LACS di sindrome lacunare, in cui cioè sono interessati piccoli vasi, dando origine all'ictus appunto lacunari, molto parcellari nella profondità in genere degli emisferi. Infine di POX, sindrome del circolo posteriore del circolo, cioè vertebro basilare della porzione della circolazione cerebrale che si distribuisce al cervelletto, e al tronco dell'encefalo e nella porzione posteriore degli emisferi cerebrali. La TACS, la sindrome
sindrome del circolo anteriore.

La sua porzione completa si caratterizza per alcuni segni e sintomi che compaiono contemporaneamente. Quali sono questi segni e sintomi? L'emiplegia controlaterale, quindi controlateralmente all'emisfero interessato dall'infarto cerebrale, si sviluppa un deficit di forza che interessa il braccio, la gamba e in molti casi anche la porzione inferiore del facciale. L'emianopsia controlaterale è un disturbo del campo visivo in cui viene persa la capacità di percepire controlateralmente ciò che avviene nel campo visivo. E a questo si associa in genere un disturbo di una funzione corticale superiore che nel caso di ictus dell'emisfero sinistro è l'afasia, l'impossibilità a comprendere o a produrre il linguaggio, nel caso dell'ictus dell'emisfero destro invece un disturbo visuo-spaziale come per esempio l'eminegligenza in cui il soggetto trascura ciò che accade controlateralmente all'emisfero danneggiato. Parlando adesso invece della cosiddetta PAX, della sindrome parziale del circolo anteriore, si caratterizza invece per la presenza di segni e sintomi meno drammatici e non necessariamente tutti associati tra di loro, quindi possiamo trovare un deficit sensitivo o un deficit motorio parziale più emianopsia, oppure deficit sensitivo motorio parziale o associato eventualmente a un disturbo di una funzione corticale superiore, un deficit motorio e sensitivo puro, quindi controlateralmente ovviamente, meno esteso di una sindrome lacunare, per esempio una monoparesi, vale a dire una in cui non è interessato il deficit di forza all'intero soma controlaterale, ma invece è interessato soltanto un arto, l'arto superiore o l'arto inferiore. Infine un deficit isolato di una funzione corticale superiore, come per esempio l'afasia, o un disturbo viso-spaziale senza emiparesi. Quindi i segni e i sintomi che abbiamo visto nel caso della sindrome del circolo anteriore totale e variamente combinati tra di loro. La sindrome lacunare, la LAX, si caratterizza per delle ictus, lesioni ictali, che hanno invece un'estensione molto più ridotta. Vedete questa piccola area scura rappresenta appunto una cosiddetta lacuna cerebrale e a seconda della localizzazione delle lacune i segni e i sintomi possono variare moltissimo. Possiamo per esempio avere un ictus motorio puro, quindi un disturbo facio-brachiale o brachio-crurale, quindi del volto e dell'arto superiore o dell'arto superiore e dell'arto inferiore, senza ulteriori disturbi, né disturbi del linguaggio, né disturbi sensitivi o disturbi visivi, un ictus sensitivo puro, quindi un puro disturbo sensitivo che può appunto interessare il volto e l'arto superiore, oppure l'arto superiore e l'arto inferiore controlaterali. Ci possono essere dell'ictus sensitivo motore, in cui sono cioè combinati i disturbi sensitivi e i disturbi motori. Ci può essere un altro caso di emiparesi atassica, in cui cioè controlateralmente alla lesione lacunare ci possono essere un disturbo di forza, ma più che un disturbo di forza vero e proprio, una difficoltà nel coordinare il movimento, fino a poi a disturbi più specifici, come per esempio l'aprassia della mano con disartria, con difficoltà a produrre il linguaggio in maniera corretta. Ancora per quello che riguarda la sindrome lacunare, dobbiamo ricordare che essendo i sintomi e i segni associati molto spesso lievi e isolati, può essere difficile porre una diagnosi corretta. Si caratterizza da un punto di vista patogenetico dalla occlusione trombotica di una piccola arteria penetrante e coinvolge di solito i territori vascolari profondi e sottocorticali. Questo spiega i segni e sintomi molto specifici e isolati della sindrome lacunare, proprio perché le occlusioni sono in genere di piccole arterie come le arterie penetranti
del cervello. Si associa la sindrome lacunare all'ipertensione arteriosa, al diabete e al fumo di sigaretta. E qui vedete un po' di cosa parliamo, quando quindi un grosso vaso, che è in genere quello interessato nell'ictus tromboembolici, in realtà si dipartono poi in maniera così radiale i piccoli vasi. Sono questi piccoli vasi penetranti che sono soggetti

ad andare incontro a fenomeni di occlusione dando origine alle sindromi lacunari che quindi si distribuiscono proprio perché i rami penetranti penetrano all'interno dei nuclei profondi, delle strutture più profonde.

laterale con deficit motorio o sensitivo controlaterale. Questo avviene perché il circolo posteriore irrora anche il tronco dell'encefalo, dove ricorderete ci sono i nuclei dei nervi cranici, quindi potete avere, come per interessamento di un nucleo dei nervi cranici, una paralisi o un deficit legato all'interessamento di un nervo cranico, per esempio la diplopia per un interessamento dei nervi oculomotori, associato poi controlateralmente a un deficit motorio sensitivo, dando origine alle cosiddette sindromi alterne, cioè in cui appaiono contemporaneamente sintomi di una porzione di una di destra insieme a sintomi di sinistra. Quindi se avete una lesione posteriore a destra, potete avere una paralisi di un nervo cranico destro, quindi per esempio per interessamento dell'abducente, no? Un nucleo che si trova nel ponte, potete avere una diplopia con paralisi dei movimenti oculari sul piano orizzontale, con impossibilità a portare l'occhio verso l'esterno, insieme a un'emiparesi, un disturbo di sensibilità controlaterale, faccio brachio crurale. Ci possono essere un deficit motori bilaterali proprio perché l'interessamento del tronco e dell'encefalo può interessare contemporaneamente tutte e due le vie piramidali, le vie corticospinali, no? Fino al quadro della cosiddetta locked-in syndrome, in cui i soggetti hanno per interessamento, per un ictus, della occlusione dell'arteria basilare, che è l'arteria in cui convergono le due arterie vertebrali, potete avere un gravissimo caso di paralisi completa in cui il soggetto è impossibilitato a muovere sia la parte destra che la parte sinistra del corpo, potendo muovere soltanto gli occhi, dando origine appunto alla cosiddetta sindrome dell'uomo ingabbiato, locked-in syndrome, proprio perché lui, il paziente, pur essendo sveglio, è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento che non siano appunto i movimenti oculari. Ci possono essere per un interessamento sia dei nervi oculomotori che soprattutto delle fibre che permettono la motilità coniugata dello sguardo, dei deficit dello sguardo coniugato, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, e anche disturbi della funzione cerebellare senza deficit delle vie lunghe, cioè delle vie piramidali o delle vie sensitive. Quindi un quadro di atassia o di disartria puri, quindi con difficoltà nel compiere movimenti coordinati e senza che ci sia associato un disturbo sensitivo o un disturbo motorio. Infine, emianopsia isolata o cecità corticale. Per interessamento delle radiazioni ottiche della corteccia visiva primaria, come in questo caso, ci possono essere fenomeni di emianopsia, quindi incapacità, un difetto nella percezione del campo visivo controlaterale alla lesione. In qualche caso va ricordato che l'ictus ischemico che abbiamo così descritto si può complicare con un'emorragia secondaria, proprio perché l'occlusione di un vaso in una certa porzione dell'albero circolatorio, oltre che a danneggiare e portare a morte il tessuto cerebrale a valle di quel vaso, danneggia i vasi stessi a valle del punto di occlusione. Quindi quando c'è una riperfusione, magari un embolo viene, si frammenta ulteriormente e il sangue può riprendere a circolare, circolerà in un'area vascolare danneggiata, causando quindi un passaggio di sangue nel cervello, complicando quindi un ictus ischemico in un ictus emorragico. Vedete qui, questo è un'area, un ictus ischemico iniziato come appunto un ictus bianco, un infarto bianco cosiddetto, che si complica con un infarto rosso, cioè da emorragia, proprio perché per fenomeni di riperfusione ci può essere un ulteriore danno. Cosa dobbiamo fare in caso di ictus cerebrale? Intanto dobbiamo tenere presente che l'ictus cerebrale danneggia una porzione del cervello in maniera non uniforme, cioè la porzione cosiddetta core, in cui la porzione centrale, quella che si trova al centro del territorio vascolare irrorato da un certo vaso, dal vaso in questo caso occluso, che soffrirà e che andrà incontro a infarto cerebrale, quindi a morte di tutto il territorio, ma intorno a

questa area core c'è la cosiddetta area della penombra cerebrale. La penombra è una regione del cervello in cui il deficit di perfusione e di irrorazione non è completo ma è parziale, quindi può essere ancora salvata da interventi come per esempio quelli che avvengono nelle cosiddette stroke unit di trombolisi, quindi iniettare farmaci che possono sciogliere i coaguli permettendo quindi di salvare la penombra ischemica. Quindi noi dobbiamo cercare di riperfondere il tessuto ischemizzato proprio per permettere, per salvare la penombra, e lo possiamo fare con interventi di ricanalizzazione, per esempio anche con cateteri che possono essere utilizzati per raggiungere e fare delle tromboendoarteriectomie, aumentare, provare attraverso ovviamente interventi di questo genere a favorire la circolazione collaterale e permettere quindi di impedire la propagazione del trombo, magari somministrando dei farmaci anticoagulanti che impediscono al trombo che si sta costituendo di estendersi e quindi di allargare l'area ischemica cerebrale. Infine con farmaci neuroprotettivi che cercano per esempio ridurre le necessità metaboliche del cervello ischemizzato proprio per provare a salvare l'area ischemizzata. Infine dobbiamo prevenire le complicazioni di dell'ictus cerebrale ischemico, tra cui la principale, abbiamo detto, è l'infarcimento emorragico e quindi la trasformazione dell'ictus bianco in ictus rosso. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione: quali sono le caratteristiche cliniche principali della cosiddetta sindrome TAX, la sindrome cioè del circolo anteriore nella sua porzione completa? Parliamo adesso della seconda tipo di ictus più frequente, che è l'ematoma intraparenchimale, quindi in cui il vaso non si occlude ma si rompe, permettendo quindi, causando lo stravaso di sangue nel cervello. Sì, parliamo in questo caso di ictus emorragico, in cui una lesione cerebrale è dovuta a rottura di un vaso sanguigno che è alterato per patologia vascolare acquisita o congenita. La causa più frequente di emorragia all'interno del parenchima cerebrale è la rottura di un vaso arterioso determinata da aterosclerosi su base ipertensiva, quindi sono principalmente i soggetti con ipertensione arteriosa, le cui pareti vasali vengono sollecitati dal grosso gradiente di pressione che si stabilisce contro le pareti, e quindi questo può favorire la rottura del vaso e quindi l'emorragia cerebrale. Lo vedete in questa figura, i vasi dei pazienti, in genere sono vasi perforanti, gli stessi interessati dagli ictus ischemici lacunari, che possono rompersi proprio su base ipertensiva, dando origine a stravasi ematici e quindi alla formazione di ematomi intraparenchimali. Vedete quanto può essere drammatico un ematoma intraparenchimale, in cui questo è un ematoma in zona tipica cosiddetta, che interessa la regione dei gangli della base, in cui si forma appunto uno stravaso ematico che dà origine anche a fenomeni compressivi sul tessuto cerebrale vicino, quindi causando quindi una sintomatologia clinica particolarmente drammatica. Lo vedete in questa figura TAC, qui vediamo in bianco una emorragia in sede tipica, ancora una volta, profondità degli emisferi cerebrali, regione dei gangli della base. Altre figure in cui l'emorragia si distribuisce in regione lobare temporale, lo vedete qui più periferica, quindi in cui il lobo temporale viene interessato da un focolaio emorragico. Subito dopo l'ipertensione arteriosa, la seconda causa più frequente di emorragie lobari, soprattutto se recidivanti, in pazienti non ipertesi, è l'angiopatia amiloide, che è una patologia in cui i vasi accumulano una proteina patologica, che è la stessa proteina alterata nella malattia di Alzheimer, che è l'amiloide. Questo provoca un danno a carico dei vasi, che diventano molto più fragili e suscettibili alla rottura. Vedete qui altri casi di emorragie lobari, in questo caso in sede temporo-occipitale, in cui cioè il grosso focolaio emorragico si distribuisce a cavallo dei due lobi, del lobo temporale e del lobo occipitale. In questa bella figura di risonanza magnetica in sequenza, gradient echo, potete vedere un paziente

affetto da angiopatia amiloide, in cui vedete i puntini neri indicano focolai di piccole emorragie cerebrali, tante emorragie che si sono verificate diffusamente nel cervello come effetto del danno vasale causato dall'accumulo di amiloide nelle pareti delle piccole arterie, arteriole cerebrali. L'emorragia cerebrale intraparenchimale ha una sintomatologia che è usualmente improvvisa e drammatica. Spesso inizia con una violenta cefalea che annuncia e precede il deficit neurologico che varia in relazione alla sede dell'emorragia. Queste possono essere diverse, quindi l'emorragia in sede tipica, nucleo basale e nucleo capsulare, danno origine a un'immediata emiplegia controlaterale proprio perché la capsula interna, come ricorderete, è la sede in cui il tratto piramidale compatta le sue fibre, quindi un danno in quella sede darà origine a una grave emiparesi controlaterale. Inoltre, le emorragie lobari possono avere delle manifestazioni diverse a seconda del lobo interessato. Le emorragie temporali, per esempio, dell'emisfero destro non dominante possono manifestarsi con uno stato confusionale improvviso. Le emorragie temporali invece sinistre, quindi del lobo dominante, danno origine a un disturbo del linguaggio a tipo afasia. L'emorragia occipitale dà origine a quadri di emianopsia controlaterale, cioè disturbi del campo visivo, e l'emorragia cerebellare danno sintomi quali le vertigini, l'atassia, il vomito. A tutti questi dobbiamo ricordare che l'emorragia associa spesso una cefalea, proprio perché si tratta di un grumo di sangue che si espande in una porzione non estensibile del nostro organismo proprio perché la teca cranica impedisce un'estensione della lesione del cervello in seguito alla emorragia, causando un quadro di ipertensione endocranica e quindi di cefalea. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali dell'emorragia in sede tipica? Parliamo infine dell'emorragia subaracnoidea. L'emorragia subaracnoidea, anche nota con l'abbreviativo di ESA, è una forma particolare di ictus emorragico nel quale il sangue si versa nello cosiddetto spazio subaracnoideo, che è uno spazio all'interno del cranio e della dura madre, ma esterno al cervello. Dunque il sangue va a mescolarsi con il liquor cefalorachidiano. Ricorderete, gli emisferi sono coperti da tre foglietti meningei, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Al di sotto del foglietto aracnoideo scorre il liquido cefalorachidiano. Se avviene un'emorragia, l'emorragia subaracnoidea, appunto, il sangue si stravasa non nel parenchima cerebrale, come abbiamo visto nel caso degli ematomi intraparenchimali, ma sulla superficie dell'encefalo, cioè nello spazio subaracnoideo. E queste sono delle immagini di TAC in cui si vede in bianco lo spandimento del sangue che, seguendo la circolazione liquorale, si distribuisce, vedete qui in questo caso, intorno al tronco dell'encefalo o anteriormente. Comunque non hanno le caratteristiche tipiche dell'ematoma intraparenchimale, in cui c'è una sede molto ben evidenziabile interessata dallo spandimento ematico, proprio perché il sangue, spandendosi invece nello spazio subaracnoideo, tende a diffondersi in tutto lo spazio subaracnoideo a disposizione. Altre immagini, lo vedete, sono reperti TAC tipici di emorragia subaracnoidea, in cui vedete ancora una volta tutte queste aree bianche indicative appunto dello spandimento ematico in questo spazio. Da un punto di vista clinico, la sintomatologia è molto variabile. Può presentarsi in modo drammatico, dando origine a un coma, a insorgenza improvvisa, oppure con una semplice cefalea improvvisa che ha delle caratteristiche inusuali, che dura alcuni giorni o anche meno.

Le caratteristiche della cefalea ed emorragia subaracnoidea devono essere note perché ovviamente devono mettere allarme nel caso in cui si manifestano e spesso una cefalea nucale, quindi che interessa il collo o la porzione posteriore dell'encefalo, è un dolore che viene percepito molto acutamente, a pugnalata, con l'acme del dolore che improvviso, nelle forme più tipiche di emicrania, di cefalea, il dolore invece ha una sua così, progressione di gravità. Nel caso invece dell'emorragia subaracnoidea, il punto di massima gravità avviene all'inizio. E spesso può avvenire dopo uno sforzo. Molti casi di emorragia subaracnoidea conseguono per esempio uno sforzo fisico e quindi dobbiamo pensare sempre alla rottura di un vaso in presenza di una cefalea che avviene dopo uno sforzo fisico. Tipicamente in molti pazienti il dolore dell'emorragia subaracnoidea avviene durante un rapporto sessuale. La TAC permette una diagnosi nel 90% dei casi, i reperti che abbiamo visto in precedenza sono abbastanza tipici e facilmente riconoscibili, in qualche caso però il sanguinamento minimo, il reperto TAC può essere normale e quindi se persiste il sospetto clinico di emorragia subaracnoidea si può effettuare l'esame del liquor tramite rachicentesi, tramite puntura lombare. È chiaro che se come abbiamo detto il sangue si spande nello spazio subaracnoideo, quindi mescolandosi al liquor, facendo la puntura lombare, troveremo del sangue nel liquor, quindi l'aspetto classico trasparente del liquor viene perso e avremo un reperto di questo genere in cui il liquor appunto si trova a essere diluito dal sangue che si è appunto distribuito nello spazio subaracnoideo. Nell'80-85% dei casi di rottura di emorragia subaracnoidea, la causa è la rottura di un aneurisma. Nel 15-20% dei casi, invece, non troviamo delle anomalie che spiegano la rottura di un vaso. Parliamo adesso degli aneurismi del circolo di Willis. Intanto cosa sono gli aneurismi? Che abbiamo detto la cui rottura rappresenta la causa principale dell'emorragia subaracnoidea. Sono delle dilatazioni sacciformi, lo vedete, a forma di sacco, che si formano in genere in corrispondenza delle biforcazioni delle diverse arterie del circolo di Willis, quindi della regione che si trova alla base del cranio in cui tutte le arterie del circolo anteriore, quindi del circolo carotideo e del circolo posteriore, vertebro basilare, si uniscono a costituire questo importante circolo anastomotico. Vedete, ci possono essere per ragioni congenite delle anomalie vasali che danno origine nel tempo poi a delle dilatazioni. Le dilatazioni si formano perché il sangue, continuando a fluire nel circolo di Willis, ovviamente, esercita una pressione che sfianca progressivamente i vasi, dando origine agli aneurismi cerebrali. Gli aneurismi cerebrali, lo vedete ancora qui, più tipici si localizzano, abbiamo detto, nei vasi del circolo di Willis o prossimalmente ad essi, e ce ne sono diverse possibilità, sia nel circolo posteriore come in questo caso, ma anche nel circolo anteriore, sono visualizzabili attraverso delle metodiche di angiografia. Vedete qui la formazione di importanti aneurismi cerebrali che sono molto vicini alla rottura. Va detto che tutte le volte che identifichiamo con esami di angiotac, di angiorisonanza degli aneurismi, dobbiamo pensare a intervenire chirurgicamente perché prima o poi gli aneurismi tendono comunque a rompersi. Vedete, questa è un'immagine angiografica in 3D in cui è ben evidenziabile questo aneurisma che deve essere rimosso, deve essere chiuso perché prima o poi va incontro a una rottura. Ancora altre immagini di aneurismi cerebrali, lo vedete qui in nero, questa dilatazione sacciforme della circolazione. L'aneurisma intracranico deve essere diagnosticato al primo episodio emorragico o in presenza di una cefalea di allerta, proprio perché in qualche caso piccoli segnali di una incipiente rottura o di una rottura parziale dell'aneurisma possono dare delle avvisaglie appunto con delle forme di cefalea. In qualche caso è opportuno fare una risonanza magnetica e un'angiorisonanza per verificare eventualmente il sospetto della presenza di aneurismi cerebrali.

che, come detto, possono poi rompersi. Infatti, al secondo episodio emorragico, la massima frequenza nella prima settimana avviene nella prima settimana dopo la cosiddetta cefalea di allerta, esiste un grave rischio per la vita, proprio perché in questo secondo evento l'emorragia tende a essere massiva e quindi la sintomatologia particolarmente grave. Come curiamo gli aneurismi? La cura degli aneurismi è chirurgica. Non possiamo fare diversamente che intervenire per rimuovere con diverse procedure. Per esempio, questo è un intervento di clipping di un aneurisma cerebrale in cui la rottura dell'aneurisma, o in qualche caso anche aneurismi che non vengono, che non si sono rotti, vengono esclusi dalla circolazione cerebrale attraverso appunto dei dispositivi che fanno appunto un clippaggio dell'aneurisma stesso. Vedete qui una figura di un clipping di un aneurisma cerebrale, oppure ci sono delle altre metodiche in cui possiamo, anziché chiudere il collo dell'aneurisma, possiamo escludere l'aneurisma immettendo al suo interno delle particolari coil, dei particolari dispositivi che occupano tutta la parete dell'aneurisma, escludendo la circolazione ematica. Anche questa è una procedura ovviamente meno invasiva perché non richiede l'apertura della scatola cranica, ma possiamo intravascolarmente, quindi all'interno, procedendo dall'interno del circolo dell'albero arterioso intracerebrale, raggiungere l'aneurisma e escluderlo dalla circolazione, quindi senza fare degli interventi neurochirurgici veri e propri. Quindi, spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. Cos'è un aneurisma cerebrale? Bene, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali della sindrome TACS? Quali sono le caratteristiche cliniche principali della emorragia in sede tipica? Cos'è un aneurisma cerebrale? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale è consultabile sul sito di Uninettuno.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend

0: And told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di metodi di ricerca in psicologia. Questa è la prima di una serie di due lezioni. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: la psicologia sociale come scienza empirica, il metodo osservazionale, il metodo correlazionale. La psicologia come scienza empirica. La psicologia, è una scienza che, cerca di, spiegare il comportamento delle persone. Questa è una tendenza che abbiamo tutti noi. Si può dire che le persone sono tutti degli psicologi ingenui, in quanto cercano per le loro, necessità di vita di capire le motivazioni delle persone con cui hanno a che fare, capire che tipologie di persone, hanno di fronte. La psicologia però si distingue proprio perché cerca di dare una maggiore solidità alle proprie scoperte. La psicologia come scienza empirica. La psicologia scientifica si distingue dalla psicologia ingenua in base al modo in cui costruisce e verifica le sue teorie. La psicologia ingenua contiene molte affermazioni sulle motivazioni del comportamento, su cosa possono fare le persone in diverse circostanze. Il problema di questo tipo di conoscenza, su cui tutti noi più o meno facciamo affidamento nelle nostre interazioni quotidiane, è legato al fatto che queste conoscenze sono spesso contraddittorie, nel senso che nella psicologia del senso comune possiamo trovare affermazioni in contraddizione tra loro, come gli opposti si attraggono, ma anche come gli opposti si respingono. E la psicologia come scienza cerca di superare i limiti della psicologia ingenua per dare maggiore affidabilità alle proprie scoperte. L'uomo di scienza non si distingue dagli altri per ciò che crede vero, ma per il come e il perché lo crede tale. Le sue credenze sono soggette a revisioni e non dogmatiche, basate sulle evidenze, non su autorità o intuizioni. Bertrand Russell, 1945. Questa citazione di Bertrand Russell, un famoso filosofo della scienza, coglie in pieno quello che sono le caratteristiche del metodo scientifico e che rendono quindi la psicologia scientifica diversa dalla psicologia ingenua. Infatti, sottolinea aspetti come la mancanza di riferimento a delle autorità per giudicare se una certa affermazione relativa a un fenomeno sia vera o falsa, e anche sottolinea l'importanza del fatto che tutte le scoperte, le conoscenze che abbiamo della psicologia scientifica sono basate sulle evidenze e quindi si basano sul cercare di osservare i fenomeni e sul fare previsioni che poi verranno messe alla prova. Il metodo scientifico. Combinazione di due metodi. Il metodo scientifico, che appunto caratterizza tutte le scienze di tipo empirico, si caratterizza per essere la combinazione di due metodi leggermente diversi. Il primo è il metodo empirico. Il secondo è il metodo ipotetico-deduttivo. Il metodo empirico si riferisce al fatto che l'osservazione è la base della conoscenza, è l'origine della conoscenza, ma anche il modo attraverso cui si vanno a verificare le nostre teorie, che sono delle idee sul funzionamento di un qualsiasi fenomeno. Il metodo ipotetico-deduttivo si riferisce al fatto che queste teorie, all'uso della logica per derivare da delle teorie, quindi delle idee sul funzionamento di un fenomeno, delle previsioni di comportamento che vengono derivate proprio attraverso l'uso

della logica, l'applicazione della deduzione, del metodo deduttivo, e che poi verranno testate attraverso un successivo ricorso all'osservazione e quindi nuovamente al metodo empirico. Il metodo scientifico, un processo. Come dicevamo, il metodo scientifico parte dall'osservazione di un fenomeno. Questa osservazione, che deve essere fatta in maniera sistematica, come vedremo nelle prossime slide, conduce alla formulazione delle teorie, che possono essere viste come delle spiegazioni ipotetiche di un fenomeno naturale. Nel caso della psicologia sociale, chiaramente parliamo di comportamento e di influenzato o influenzabile dal contesto sociale, quindi dalle altre persone. Una volta che è stata formulata in base all'osservazione una data spiegazione possibile di un fenomeno, si passa a derivazione di una serie di ipotesi che sono delle previsioni che sono derivate dalla teoria attraverso, come dicevamo, l'applicazione della logica e delle regole di deduzione. Ma una volta che queste ipotesi sono state formulate, quindi che gli scienziati hanno fatto una previsione su cosa potrebbe accadere in diverse circostanze, si torna all'osservazione. È importante che le ipotesi siano falsificabili. Infatti, qualunque teoria scientifica si basa proprio sulla possibilità di falsificare le previsioni attraverso delle osservazioni in situazioni controllate. Questo è il processo della verifica, attraverso cui le osservazioni possono essere non conformi con le previsioni, in qual caso la teoria deve essere modificata o abbandonata, oppure può darsi che le osservazioni siano conformi con le previsioni, in quel caso lo scienziato aumenta la propria fiducia sulla propria teoria che ha testato attraverso uno studio empirico. Scopi della ricerca in psicologia. La psicologia quando cerca di indagare i fenomeni, può avere diversi scopi. Il primo dei quali è descrivere. Descrivere si riferisce al fatto che noi osserviamo un fenomeno, facciamo delle misure di questo fenomeno, cerchiamo di capire, ad esempio, in quali tipi di comportamenti vengono messi in atti, ad esempio, da delle persone che sono in conflitto per una data risorsa, o che tipo di strategie possono essere messe in atto per risolvere questo conflitto. Il secondo scopo è quello di prevedere. Una volta effettuata una serie di osservazioni di aspetti che variano di un fenomeno, del comportamento a potenziali causa, lo scienziato può cercare di derivare delle leggi di relazione in modo che permettano di prevedere il comportamento in situazioni future in base a quello che si è osservato in passato. Lo scopo successivo è quello di spiegare il comportamento. In questo caso ci riferiamo alla possibilità e al tentativo di individuare quelle che sono le cause di un fenomeno, le cause di un comportamento, che è qualcosa che va oltre la mera rilevazione di alcune correlazioni sistematiche e covariazioni tra potenziali cause e potenziali effetti. Infine, la psicologia cerca anche di applicare le scoperte che fa e le teorie che ha derivato attraverso l'osservazione e la verifica per cercare di migliorare la società, la vita delle persone, per trovare delle soluzioni a problemi sociali. Tipologie di metodi di ricerca. Si distinguono diverse tipologie di metodi di ricerca. Il primo metodo è il metodo osservazionale. Abbiamo poi il metodo correlazionale. Infine, abbiamo il metodo sperimentale. Come vedremo nelle prossime slide e anche nella seconda parte di questa lezione, in cui parleremo in particolare del metodo sperimentale, questi metodi differiscono nel grado in cui sono in grado di fornirci delle risposte affidabili a delle domande di ricerca che riguardano il comportamento delle persone. Spunti di riflessione. Quali metodi sono combinati nel metodo scientifico e a che scopo? Quali sono gli scopi della ricerca in psicologia? Il metodo osservazionale. Adesso andiamo a considerare e ad analizzare brevemente quali che sono le caratteristiche del metodo osservazionale.
il metodo osservazionale, tecniche basate sull'osservazione sistematica delle persone e la raccolta di misure o impressioni sul loro comportamento. Il metodo osservazionale comprende diverse forme. Abbiamo delle etnografie, abbiamo l'osservazione diretta del comportamento o la ricerca di archivio. Nelle prossime slide cerchiamo di andare ad analizzare in dettaglio queste diverse forme in cui il metodo osservazionale si può presentare. Etnografia. Tentativi di comprendere un gruppo o una cultura osservandoli dall'interno, senza ricorrere a preconcetti. Il metodo dell'etnografia deriva dall'antropologia, è un metodo molto utilizzato e consiste nel raccogliere materiale osservando dall'interno un gruppo sociale, una cultura, mischiandosi tra di loro, cercando di inserirsi e stare molto a contatto mentre si osserva e si studia un dato fenomeno, cercando appunto di andare oltre ai preconcetti che possiamo già possedere relativamente a un dato gruppo sociale o comunque a un dato fenomeno sociale. Gli obiettivi. Comprendere le dinamiche di gruppi in azione. Il primo obiettivo di questo metodo, quando viene usato dalla psicologia sociale, è quello appunto di comprendere le dinamiche che si svolgono all'interno dei gruppi sociali, stando al loro interno. Inoltre, questo metodo serve per comprendere il punto di vista delle persone. Infatti la vicinanza, il contatto stretto che consente di essere all'interno di un gruppo consente di avere una prospettiva più approfondita sul comportamento e consente infine di evitare i preconcetti che possiamo portare con noi quando ci approcciamo ad un dato fenomeno. Osservazione del comportamento. Lo scopo è descrivere il comportamento. Il metodo osservazionale ha come scopo quello di cercare di descrivere il comportamento, quindi di caratterizzare quali sono gli aspetti, quali sono i comportamenti, cosa fanno le persone e in che situazioni fanno certi tipi di comportamenti piuttosto che altri. Due forme. Il metodo osservazionale può prendere due diverse forme. La prima è detta osservazione naturalistica, la seconda è detta osservazione partecipativa. La differenza tra queste due metodologie, due varianti di questo metodo, consiste nel tipo di rapporto che c'è tra l'osservatore e l'oggetto della sua osservazione. Nel caso dell'osservazione naturalistica, infatti, il ricercatore che osserva cerca di far rendersi invisibile, non interagisce con le persone che sta osservando, ma si limita a osservare e a registrare quello che succede, in alcuni casi cercando nemmeno di nascondersi, senza farsi nemmeno vedere. Nel caso dell'osservazione partecipativa, invece, avvengono delle interazioni dirette tra chi sta facendo l'osservazione del fenomeno e le persone che sono osservate. Esempio, lo studio di Festinger, 1957. Un esempio classico di metodo osservazionale, in questo caso di osservazione partecipativa, applicata allo studio di un fenomeno sociale, è lo studio di Festinger sulle profezie che non vanno a buon fine, che non si avverano. Infatti, Leon Festinger si infiltrò insieme ad alcuni collaboratori all'interno di una setta detta dei Seeker, che avevano ricevuto una profezia che sosteneva che il 21 dicembre del 1955 Lake City sarebbe stata inondata e completamente distrutta da un'inondazione e soltanto le persone che facevano parte del culto sarebbero salvati perché degli alieni da un pianeta detto Clarion, con cui apparentemente aveva comunicato una casalinga che faceva parte di questo gruppo e che aveva ricevuto questa profezia, credevano quindi che sarebbero salvati soltanto loro.
Festinger si colse l'occasione per infiltrarsi in questo gruppo e osservare cosa succedeva quando effettivamente la profezia non si sarebbe avverata come immaginava che sarebbe stato. Quello che osservò è che fu che quando la profezia non si avverò, i membri del gruppo iniziarono a trovare delle spiegazioni, delle razionalizzazioni per questo fenomeno, arrivando a convincersi del fatto che se Lake City non era stata inondata e tutti si erano salvati, era proprio perché le persone che erano membri del culto dei Seeker avevano dato ascolto e si erano preparate, si erano comportate bene, quindi avevano salvato fondamentalmente tutta l'umanità. Questo studio fu uno dei tasselli che consentirono a Festinger di sviluppare la sua famosa teoria della dissonanza cognitiva. Vantaggi e svantaggi dell'osservazione. Questo metodo comporta sia vantaggi che svantaggi. I vantaggi sono una migliore prospettiva su un fenomeno e ricchezza di dati qualitativi e quantitativi. Stando a contatto e osservando, ma soprattutto stando a contatto diretto, si possono raccogliere attraverso l'osservazione moltissime informazioni sul comportamento e sulle sfumature del comportamento. E la raccolta non si esaurisce con l'osservazione quantitativa, cioè che comporta la presa di misure su un fenomeno, ma consente anche di raccogliere dei dati più profondi, più ricchi, più legati ai vissuti delle persone. Tra gli svantaggi troviamo una mancanza di controllo, il bias dell'osservatore e la reattività degli osservati. Il problema dell'osservazione, soprattutto di quella naturalistica, è che non possiamo controllare le variabili, le proprietà, le caratteristiche della situazione. Noi possiamo osservare il comportamento come si verifica, ma senza avere nessun controllo su quello che su qual è il contesto sociale. Questo, come vedremo, è un forte limite di questo metodo perché non consente di mettere alla prova delle ipotesi su relazioni di causa-effetto all'interno di un fenomeno. Un altro tipo di problema è legato al bias dell'osservatore, che significa che quando osserviamo, se abbiamo già delle teorie in mente, potremmo involontariamente osservare il fenomeno cercando semplicemente conferme alle nostre ipotesi, alle nostre idee, senza essere veramente oggettivi. Inoltre, quando, soprattutto nei casi di osservazione partecipativa, ma non soltanto, semplicemente se una persona sa di essere osservato, potrebbe modificare proprio per questa ragione, perché sa di essere osservato, il proprio comportamento, inficiando pertanto la possibilità di questo metodo di derivare, di estrarre delle informazioni sulla vera natura del comportamento. Ricerche d'archivio. Osservazione mediante la raccolta e l'analisi di dati e documenti generati prima del concepimento della ricerca. Un'altra forma di osservazione è quella delle ricerche di archivio. In questo caso si tratta di raccogliere una serie di dati di varia natura che sono stati però raccolti, stati generati precedentemente alla formulazione delle ipotesi, delle domande di ricerca e quindi dell'osservazione vera e propria. Ci sono diverse tipologie di ricerche di archivio e soprattutto di dati che possono essere usati per portare avanti queste ricerche, che spaziano dalle diari e note personali, dati di archivi, prodotti culturali, uso dei social media. Sono tantissime. Oggi soprattutto il nostro comportamento online, così come nella vita quotidiana e nel mondo reale, lascia tantissime tracce sotto forma di dati. Questo consente, apre la porta all'uso di questi dati per cercare di caratterizzare e descrivere meglio il comportamento. Esempio, effetti della vista sulla natura sul recupero ospedaliero. Un famoso esempio di uno studio d'archivio fu condotto da Ulrich nel 1984, che esaminò i dati di 10 anni di cartelle cliniche di pazienti che avevano subito un intervento alla prostata, verificando se i pazienti che nella degenza erano alloggiati in delle stanze con una vista sugli alberi
avessero un percorso di guarigione diverso e migliore dei pazienti che invece avevano soggiornato durante la degenza in delle stanze che non presentavano una vista sulla natura, ma soltanto

una vista su un muro di mattoni. Lui raccolse appunto 10 anni di cartelle cliniche, prendendo dati sulla durata della degenza, sulle richieste di farmaci per l'ansia e per il dolore, analizzando le note degli infermieri e anche la frequenza di complicazioni minori dei due gruppi di pazienti che stavano nelle camere con vista e quelli che non stavano nelle camere con vista. Ovviamente usò soltanto i dati del periodo che andava da maggio a ottobre, in modo da essere sicuro che gli alberi fossero coperti di foglie e quindi la natura fosse particolarmente evidente. E i risultati di questo suo studio mostrarono che chi aveva soggiornato in una stanza in cui c'era una vista sulla natura aveva una durata della degenza significativamente più bassa. Inoltre faceva meno richieste di farmaci per il dolore e riceveva dosaggi minori degli stessi farmaci. Inoltre, i pazienti sembravano avere un atteggiamento più positivo riguardo alla propria possibilità di guarigione. Vantaggi e svantaggi della ricerca d'archivio. Come il metodo dell'osservazione, anche la ricerca d'archivio può comportare sia vantaggi che svantaggi. Tra i vantaggi troviamo soprattutto la possibilità di avere ampie basi di dati e un ampio numero di domande di ricerca. Avere tanti dati consente di rispondere o provare a rispondere a tantissime diverse ricerche. Oggi internet ci dà moltissima, ci apre la possibilità di raccogliere dati sul comportamento a un livello molto molto fine e in una quantità molto grande che consente in teoria di derivare delle relazioni, di fare delle osservazioni molto estese che possono eventualmente rispondere a diverse domande di ricerca. Tra gli svantaggi troviamo dati mancanti, la rappresentatività e il bias dello sperimentatore. Infatti, quando usiamo degli archivi per la nostra ricerca, c'è sempre la possibilità che alcuni dati siano mancanti, che per certi gruppi di persone o per certi periodi non si trovino i dati. Questi buchi nei dati possono portare dei problemi nella possibilità di estendere, di generalizzare i risultati a altri contesti. Inoltre è importante che i dati raccolti siano rappresentativi del fenomeno studiato. E infine c'è la possibilità che gli stessi sperimentatori, nel momento in cui vanno a analizzare questi dati raccolti, possano guardare se hanno delle ipotesi su cosa dovrebbe succedere, come l'ipotesi di Ulrich sul fatto che i pazienti che stavano nelle camere con vista guarissero prima, potrebbero essere inconsciamente tentati di considerare diversamente i dati dei pazienti che stavano nelle camere con vista rispetto a quelli che stavano nelle camere senza vista. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme del metodo osservazionale nella ricerca in psicologia sociale? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca d'archivio e dell'osservazione diretta del comportamento? Il metodo correlazionale. Il metodo correlazionale è una tecnica di ricerca che si basa sulla ricerca di relazioni di covarianza tra diverse variabili. Quindi si cerca di mettere in relazione cambiamenti in un aspetto, ad esempio del contesto sociale, come potrebbe essere la quantità di persone presenti in una situazione o in un gruppo sociale, e il comportamento. Il metodo correlazionale. Lo scopo è prevedere il comportamento. Questo metodo è particolarmente appropriato quindi per il secondo degli scopi possibili della ricerca in psicologia, quello di cercare di prevedere il comportamento. Infatti, attraverso l'osservazione di diversi aspetti di un fenomeno è possibile derivare delle leggi del comportamento che possono poi essere usate per formulare delle previsioni. Il metodo correlazionale comporta la misurazione sistematica di due variabili e l'analisi delle relazioni tra di esse. Quindi, quando usiamo questo metodo, dobbiamo sistematicamente raccogliere delle misure su almeno due aspetti di un fenomeno. Un esempio potrebbe essere quello delle relazioni tra la quantità di TV violenta vista da una persona e il numero di aggressioni che mette in atto nei confronti di altre persone.
Queste sono due

variabili che possono essere osservate in maniera sistematica per cercare di estrarre delle relazioni tra queste variabili. Si parla di coefficiente di correlazione per indicare un numero, un indice numerico che quantifica proprio che tipo di relazione, di variazione sistematica c'è tra le variabili osservate. Un esempio di indice di correlazione molto usato è l'R di Pearson, detto anche coefficiente del prodotto momento. Questo è un indice di correlazione lineare che indica quanto due variabili tendono ad andare nella stessa direzione o in direzione opposta, ma in maniera sistematica. Questo indice è un indice che varia da meno 1 e 1, dove i valori più estremi, più lontani allo zero, indicano una correlazione sempre più forte e il valore di zero indica l'assenza di correlazione. Andiamo a vedere alcuni esempi. Tipi di correlazione. In questa slide sono presentati tre set ipotetici di dati relativa a osservazioni di numero di aggressioni, livello di aggressione messo in atto dalle persone e quantità di televisione guardata. Ogni punto è posizionato in questi grafici in base al livello di aggressività osservato e alla quantità di televisione guardata. In questa fig la figura a sinistra mostra un esempio di correlazione di tipo positivo, in quanto vediamo che all'aumentare della quantità di televisione guardata sembra aumentare anche il numero delle aggressioni, disponendosi lungo una retta. Nella figura più a destra troviamo l'esempio opposto, in cui abbiamo un caso di una correlazione di tipo negativo, cioè all'aumentare della quantità di televisione guardata sembra diminuire il numero degli aggressioni, il livello di aggressione. Nella figura centrale, come vediamo, non esiste un pattern discernibile all'interno di questa nuvola di punti. Sono disposti più o meno casualmente e non hanno evidentemente una relazione che è possibile osservare. Forza e direzione della correlazione. In questa figura sono mostrati delle correlazioni positive e negative di diversa forza. Quei numeri che vedete in questa figura rappresentano i valori dell'indice di correlazione di Pearson per le variabili considerate. Come si vede, il valore assoluto del numero corrisponde a quanto più i punti tendono a disporsi lungo una retta. Un valore di 1 o di meno 1 corrisponde proprio a dei punti che sono esattamente allineati lungo la retta. Tanto più piccolo, invece, più vicino allo zero diventa questo indice di correlazione, e quello che vediamo è tanto più i punti sembrano disperdersi attorno alla retta, fino ad arrivare al caso di una correlazione nulla, come zero, come la figura centrale, in cui i punti sono perfettamente disposti a caso in ogni direzione, quindi non mostrano nessuna direzionalità di relazione. È importante sottolineare la differenza tra quello che è la grandezza, la forza di una correlazione, quindi data dal valore del coefficiente di correlazione in valore assoluto, quindi a prescindere dal segno, e la direzione della correlazione, che è indicata esattamente dal segno. Infatti vediamo che nella seconda riga abbiamo diverse correlazioni di valore 1, quindi correlazioni perfette tra due variabili, che variano però per inclinazione della linea su cui si dispongono i punti. Però non c'è nessuna differenza nell'entità della correlazione. Quindi il segno non è che se in un grafico del genere l'inclinazione dei punti danno una misura della forza. No, la misura della forza è data soltanto dal valore assoluto della correlazione. Ed è importante a questo punto sottolineare anche il fatto che questo tipo di correlazione, questo tipo di indice di correlazione è adatto e adeguato soltanto per i casi in cui abbiamo una relazione di tipo lineare, cioè all'aumentare di una variabile tende ad aumentare anche l'altra variabile o a diminuire l'altra variabile, ma in una maniera appunto lineare, che può essere descritta attraverso una retta su un grafico. Però è facile vedere come in caso di relazioni che non sono di questo tipo, cioè non sono lineari,
questo indice non è veramente descrittivo del tipo di relazione. Infatti, in questa nuova figura, in questa nuova riga, vediamo una serie di casi in cui l'indice di correlazione di Pearson è esattamente zero, ma sono chiaramente discernibili nei grafici dei pattern, dei tipi di relazione, soltanto che sono tipi di relazione non lineari, quindi se

I sondaggi, survey. Uno degli strumenti che sono più usati per la ricerca di tipo correlazionale sono i sondaggi, detti anche survey. Questi sono insiemi strutturati di domande o affermazioni sottoposte ad un gruppo di persone. Lo scopo è misurare atteggiamenti, credenze, valori, sentimenti e tendenze comportamentali. Quindi i sondaggi sono fondamentalmente dei questionari in cui si chiede direttamente a delle persone di rispondere ad alcune affermazioni che possono essere relative a loro pensieri, sentimenti, a loro atteggiamenti e attitudini rispetto a un dato fenomeno o anche semplicemente opinioni generali o alcune caratteristiche personali. I sondaggi. Varie tipologie di domande e scale di risposta. I questionari che sono tipicamente usati per condurre dei sondaggi, possiamo usare diverse forme di domande, raccogliere ad esempio affermazioni risposte sul grado di accordo di una persona su una data affermazione, come ad esempio le persone di razze diverse non differiscono riguardo alle loro caratteristiche. Questa potrebbe essere una domanda fatta in un sondaggio e un'affermazione in realtà che poi viene fatta valutare su un grado d'accordo su una scala da ad esempio da 1 a 7, dove uno può voler dire minimo grado di accordo o disaccordo massimo con l'affermazione e 7 potrebbe essere indice di un massimo grado di accordo del partecipante con l'affermazione in questione. È possibile raccogliere molti dati facilmente. Questo è uno dei vantaggi più grandi dei sondaggi, perché una volta che sono stati preparati, uno li può distribuire a grandi numeri di persone, raccogliendo una grande quantità di informazioni e misurando allo stesso tempo diverse variabili tutte insieme. Possibili problemi. Campionamento. Effetti del contesto e della formulazione e bias dei partecipanti. Quando però si usano i sondaggi in una ricerca, è sempre bene tenere conto di questi problemi che possono verificarsi e che sono proprio dovuti alla natura di questo metodo e al fatto che dobbiamo basarci sulle risposte di alcune persone, che quindi devono leggere un questionario e rispondere. Andiamo ad analizzare in dettaglio questi tre fonti di problemi nella ricerca correlazionale attraverso i sondaggi. Il campionamento nei sondaggi. Campionamento, la procedura di selezione dei partecipanti. Ora, quando viene fatto un sondaggio, viene fatto un questionario, questo sondaggio viene somministrato a un insieme di persone, quello che viene detto un campione. È importante però capire come è stato definito questo campione, come è stato scelto, come è stato raggiunto, perché se ci sono dei problemi su questo tipo di ricerca dei partecipanti, possono derivare conclusioni sbagliate della ricerca. Ci sono due forme di campionamento. Una è detto campionamento probabilistico, in quanto la probabilità di ogni possibile persona di una popolazione di essere inclusa nel campione è predeterminata. Ovvero ci sono la scelta, la selezione di una persona per far parte di un campione per un sondaggio viene effettuata attraverso un calcolo di probabilità. In questo caso ci sono due forme di campionamento probabilistico. Abbiamo il campionamento casuale, che si riferisce al fatto in cui ogni persona che fa parte della popolazione, che è l'oggetto generale di studio, ha la stessa identica probabilità di tutti gli altri di essere incluso nel campione. Si tratta fondamentalmente di una letteria che estrae a caso una serie di persone da un insieme più grande. Il problema è che raramente questo tipo di campionamento può essere effettuato, perché è impossibile che tutte le persone del mondo o di una data nazione o di un dato gruppo sociale che si intende studiare possano avere la stessa identica probabilità di essere raggiunte dal nostro sondaggio. Più un altro tipo di forma di campionamento probabilistico è

il campionamento stratificato. In questo caso si cerca di selezionare gli individui da includere nel nostro campione, gli individui della popolazione da includere nel nostro campione, in base a, anche qua, a una probabilità, ma facendo in modo che le caratteristiche del campione riflettano le caratteristiche della popolazione. Pensiamo alla distribuzione di genere o di età. Se noi vogliamo fare un sondaggio e nella nostra popolazione di interesse abbiamo una divisione più o meno equivalente di frequenza tra uomini e donne, sarà bene che anche il nostro campione includa un numero più o meno equivalente di uomini e di donne. Altrimenti, se avessimo un campione molto sbilanciato, per esempio con molti più uomini che donne, le conclusioni che possiamo trarre potrebbero essere fuorvianti, potrebbero essere non generalizzabili alla popolazione stessa. Invece, oltre al campionamento probabilistico, troviamo il campionamento non probabilistico. In questo caso, semplicemente, si usano dei criteri di altro tipo, che non sono basati però sulla probabilità, per decidere come scegliere le persone da includere in un campione. Potrebbero essere dei criteri basati sulla caratteristica. Mi interessa soltanto di fare un esperimento con studenti maschi o studentesse femmine. Questo potrebbe essere un valido modo per fare un sondaggio, a patto di definire chiaramente il campione e le ragioni per cui è stato usato un dato criterio per la selezione del campione. Molto spesso il campionamento nelle ricerche reali è però di tipo pro non probabilistico, ma perché si tratta di un campionamento detto di convenienza, nel senso che nella gran parte dei casi la ricerca viene fatta con quelle che abbiamo a disposizione. Quindi si cerca, ad esempio, di coinvolgere persone tra i nostri contatti, magari mettendo in atto la tecnica dello snowballing, cioè chiedendo alle persone a cui facciamo fare per primi i contatti, magari dei nostri amici, di reclutare, di passare parola ad altre persone. Quindi in questo caso possono esserci o meno dei problemi, l'importante è che siano controllate e chiaramente definite le modalità di selezione e che ovviamente non vadano a interferire con gli obiettivi della ricerca. Altri bias di campionamento. Bias di campionamento quando il campione non è rappresentativo della popolazione. Questo è il problema più grande dei sondaggi riguardo al campionamento. Per poter descrivere accuratamente un fenomeno e anche osservare delle relazioni tra variabili, è importante che i nostri dati siano effettivamente rappresentativi della popolazione, che è quello che ci interessa veramente. Non ci interessa studiare cosa fanno le persone, non un particolare tipo di persone, sottogruppo di persone. Un esempio classico di un fallimento clamoroso di un campionamento per un sondaggio di opinione è relativo a un caso del 1936 in cui una rivista americana, Literary Digest, somministrò un sondaggio a più di 2 milioni di persone contattate attraverso gli elenchi telefonici e attraverso i registri automobilistici, a cui veniva chiesto per quale presidente avrebbero votato nelle prossime elezioni americane. I risultati del sondaggio sembravano indicare che il candidato repubblicano avrebbe vinto con un'ampia maggioranza. Si verificarono poi le elezioni e i risultati furono completamente disattesi. In realtà, Franklin Delano Roosevelt, il candidato democratico, vinse in tutti gli stati tranne due. Quindi fu un colpo clamoroso per la rivista, che non si riprese più da questo suo errore di previsione. Qual era il problema? Ora, è chiaro che c'è spesso, in molti paesi c'è una tendenza, una relazione tra lo stato sociale, la ricchezza e le opinioni politiche. E il campione raccolto, usato dalla rivista, essendo stato selezionato in base ad aspetti come l'elenco telefonico,

chiede di avere un telefono, cosa che non era certo molto comune nel 1936, così come non lo era avere un'automobile, era fondamentalmente sbilanciato, conteneva una quantità maggiore di persone di un certo stato sociale di quella che c'è nella popolazione e sottorappresentava le classi più popolari, che invece votarono in massa per Roosevelt, determinando l'elezione a presidente degli Stati Uniti. Altri casi di bias di campionamento possono essere quelli dell'autoselezione e mancata risposta. Questi sono illustrati abbastanza bene da questa vignetta. Fondamentalmente l'autoselezione si riferisce al fatto che le persone che rispondono a un sondaggio potrebbero essere intrinsecamente diverse da quelle che sono raggiunte dal sondaggio ma decidono di non rispondere. E chiaramente questo causa dei risultati non rappresentativi della popolazione, quindi può indurre i ricercatori a in errore nel trarre conclusioni basate sull'osservazione di insiemi di variabili. Effetti di contesto e formulazione. Altri tipi di problemi derivano proprio da come sono strutturati i sondaggi. Infatti, i sondaggi contengono delle frasi, delle domande, delle affermazioni, ma non è detto che chi legge, chi deve fare il sondaggio, capisca esattamente quello che gli viene chiesto. Ci possono essere casi in cui una domanda viene fraintesa. Ci possono essere anche casi di indirizzamento, che si riferiscono al fatto che una domanda tende a portarti in una certa direzione. Pensiamo a chiedere quanto sei d'accordo sul fatto che ci debba essere uguaglianza di genere o chiedere secondo te è sbagliata la diversità di trattamento in base al genere? Potrebbero dare risposte molto diverse. Nel primo caso abbiamo un atteggiamento più neutrale, nel secondo indirizziamo una data risposta. Problemi possono anche nascere dall'ordine delle domande. Pensiamo a due domande in un sondaggio che chiedano se uno ha di pensare a quante relazioni sentimentali ha avuto nell'ultimo anno, un sondaggio magari dedicato a studenti del liceo, e poi venga chiesta in un'ulteriore domanda di dare una stima del proprio umore o del proprio livello di benessere mentale. È chiaro che mettere la domanda sulle relazioni sentimentali prima della domanda sull'umore o sullo stato del benessere può far sì che chi è costretto dalla prima domanda a riflettere sulle proprie relazioni, magari e non ne ha avute nell'ultimo periodo, si possa sentire peggio e quindi possa rispondere più negativamente alla domanda sull'umore. Ma anche l'ordine delle risposte stesse può variare le risposte. Quindi, quando presento diverse opzioni di risposta, bisogna considerare la possibilità magari di presentarle in ordine casuale, in modo da non determinare dei bias soltanto per il modo in cui sono poste le diverse risposte. Bias dei partecipanti. Inoltre esistono una serie di bias anche a livello dei singoli partecipanti. Per bias intendiamo appunto delle tendenze sistematiche, delle distorsioni sistematiche del comportamento, in questo caso delle risposte a un sondaggio. Il primo bias è quello della desiderabilità sociale. Infatti, nel rispondere a certe domande, le persone potrebbero essere tentate di non esprimere esattamente le loro vere opinioni per timore di non dare le risposte che sono considerate socialmente accettabili. Quindi le persone possono rispondere in maniera diversa da quello che pensano, soltanto per proteggere la propria immagine, per dare una loro immagine migliore agli altri, ai ricercatori. Infine il bias delle aspettative, nel senso che quando mi somministrano un sondaggio, io cerco di capire quali possono essere gli obiettivi del ricercatore e quindi mi formo delle aspettative su cosa si attende da me e potrei essere tentato a conformarmi a questo tipo di aspettative. Correlazione e causalità. Il problema maggiore della ricerca di tipo correlazionale è la sua impossibilità di andare a rispondere a domande che riguardano relazioni causali, causa-effetto tra le variabili.
Pensiamo a un caso di una domanda di ricerca come può essere se l'esposizione a dei media causa l'aggressività nelle persone. Ipotizziamo di aver raccolto dei dati sul livello di esposizione di una serie di persone a dei media violenti e di aver raccolto anche dei dati sulle loro atti aggressivi nei confronti di altre persone e che una volta plottati, messi, rappresentati graficamente con un diagramma di dispersione come questo e calcolato, una volta calcolato un indice di correlazione come questo, ci dicano che esiste una correlazione alta, perché 0,69 è una correlazione piuttosto alta tra le variabili, infatti è molto chiara una qualche relazione tra queste due variabili in questi dati. Però qual è il problema? È possibile a questo punto concludere, di fronte a dei dati del genere, che l'esposizione ai media causi l'aggressività? Ci sono due problemi nel fare questo tipo di inferenza. Il primo è il problema della direzionalità. Il secondo è il problema della terza variabile. Andiamo adesso a considerarli. Il problema della direzionalità si riferisce al fatto che anche se troviamo una correlazione anche significativa e forte tra due variabili, come possono essere appunto l'aggressività o l'esposizione mediatica alla violenza, è impossibile dire qual è la direzione dell'effetto. È possibile che infatti l'esposizione violenta abbia un effetto causale sull'aumentare l'aggressività, ma è anche possibile la direzione opposta dell'effetto, cioè è anche possibile che una persona che è di per sé più aggressiva sia più portata ad andare a guardare contenuti mediatici di tipo violento. Quindi non è possibile attraverso un semplice calcolo di correlazione determinare qual è la direzione dell'effetto. Il secondo problema riguarda invece la presenza di ulteriori variabili che non sono state misurate nello studio. Infatti è possibile che anche se troviamo una correlazione tra aggressività e esposizione mediatica, questa correlazione sia dovuta non a una relazione diretta tra queste due variabili, ma al fatto che c'è una terza variabile, come può essere la mancanza di supervisione dei genitori, se il nostro campione riguarda dei bambini, che può causare sia l'esposizione alla violenza mediatica, perché i genitori non ti guardano, non controllano cosa guardano i figli, e quindi questi guardano più contenuti violenti, e allo stesso tempo una mancanza di supervisione può causare una maggiore aggressività, perché non vengono sanzionati i bambini quando mettono in atto dei comportamenti aggressivi. In ultima analisi, quello che ci dicono questi problemi, quello che causano questi problemi, è il fatto che la correlazione non implica causazione. Questo è il più grande limite della ricerca di tipo correlazionale, che viene superato soltanto attraverso il metodo sperimentale che sarà l'oggetto della seconda parte di questa lezione. Correlazioni spurie. Inoltre, l'ultima cosa è che quando abbiamo delle correlazioni tra variabili, quando raccogliamo molti dati, è possibile trovare correlazioni significative tra cose che non hanno nulla a che fare. Un sito che si chiama Spurious Correlation, di cui vi presento qua il link, è un esempio molto divertente in cui sono rappresentate una serie di correlazioni tra misure improbabili di fenomeni come quelle rappresentate in questa figura, in cui si trova una correlazione altissima, quasi uguale, pari a 1, tra il numero di persone che sono morte strangolate tra le loro lenzuola e il consumo pro capite di formaggio. È ovvio che questa è una correlazione puramente illusoria, ma illustra bene come i problemi e i pericoli che ci possono essere nell'uso delle correlazioni nella ricerca. Possiamo cogliere delle correlazioni anche tra qualsiasi fenomeno, perché possono essere anche dovute semplicemente al caso. Spunti di riflessione. Sai spiegare cos'è il coefficiente di correlazione tra due variabili in una ricerca in psicologia sociale? Sai dire quali possibili problemi possono sorgere nelle ricerche attraverso i sondaggi e quali conseguenze e rimedi possono esserci? Per quale ragione il metodo correlazionale non può dare risposte sulle cause del comportamento?
riepilogo degli spunti di riflessione. Quali metodi sono combinati nel metodo scientifico e a che scopo? Quali sono gli scopi della ricerca in psicologia? Quali sono le principali forme del metodo osservazionale della ricerca in psicologia sociale? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca d'archivio e dell'osservazione diretta del comportamento? Sai spiegare cos'è il coefficiente di correlazione tra due variabili in una ricerca in psicologia sociale? Sai dire quali possibili problemi possono sorgere nella ricerca attraverso i sondaggi e quali conseguenze e rimedi possono esserci? Per quali ragioni il metodo correlazionale non può dare risposte sulle cause del comportamento? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potrete trovare sulle pagine del corso sul sito web di Ateneo ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento. Grazie per l'attenzione.

L'avete mai assaggiate le bucce di mandarino? Non di tutti, di quelli coltivati nel mio orto, personalmente dalla sottoscritta. E la buccia è il vero nocciolo, ciancicosa sotto le gengive, ma buona, nutriente. Sono nata a Monte Gabbione, in Umbria, un freddo febbraio del 1934. Seconda di tre figli in pieno regime fascista. Maria Giulia sarebbe diventata biologa di fama internazionale, citata anche da Rita Levi-Montalcini nel suo Nobel. Vittorio, il preferito, avrebbe fatto il professore e io

0: Ho vissuto lì fino alle scuole elementari, in un palazzo così grande da abbracciare tutto il paese. C'erano 200 finestre. Poi a Siena, dove mio padre insegnava all'università, quindi a Perugia. Le vacanze le trascorrevamo tra Viareggio, Monte Gabbione e San Quirico d'Orcia, i due feudi di famiglia con due gigantesche aziende agricole. Non facevamo in tempo ad arrivare che davanti al palazzo si era già formata la fila di contadini con primizie per i signorini. Così chiamavano me e i miei fratelli. Avevamo 16 camerieri, 3 autisti, la sarta e un orafo personale per la mamma. C'era tutta una serie di personaggi che gravitavano dentro quel palazzo: fattori, cuoche, faccendieri. C'era Armida, il braccio destro di mia madre, e poi Rosina, che ci ha fatto la tata per generazioni. E c'era Alfieri, il vignaiolo, famoso perché il suo vino dopo 2 giorni le era già diventato aceto. Però il vin santo gli veniva sempre una delizia. Peppe, il fattore, un gran furbo. Tutti sapevano che prendeva sotto banco una percentuale per il grano, ma lo lasciavamo fare. E poi Don Gino, che ficcava il naso dappertutto buttando giù a casaccio qualche frase del Vangelo. Un giorno era venuto a casa per impartire la benedizione pasquale e non so come se ne uscì con un involto di bistecche più grande di me. Anziché ringraziare, si fece il segno della croce e cominciò a declamare: «Così anche voi! Quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili!» Al che mia madre gli rispose: «Don G, e se anche le bistecche sono inutili, ce le ridia pure!» Quanto mi divertivo! Tutto quel bailamme per me era un gran teatro dove potevo giocare con tutti. Con Emma, la figlia del fattore, mettevamo il cappotto sulla statua di nonno Achille. Con Clara ci si nascondeva nel calesse per non andare a scuola. Le classi sociali non esistevano, esistevano i volti, le voci, i corpi, gli odori, tutto quel fare e disfare degli adulti. C'era la natura con il suo continuo cambiare di forma. I bambini nascono come fogli bianchi, poi la vita scrive su di loro. E da adulti dobbiamo cancellare quelle scritte e riscriverle a nostro piacimento. È come una rinascita. Io ho fatto così. E voi?
1: Sì, la mamma era molto forte, una resistenza, aveva una capacità di rinascita.
2: Era diretta, incisiva, era di impatto, era di shock.
3: Buffa. Irriverente.
4: Alcune volte era priva di inibizioni.
1: Molto sincera e molto attenta, capiva le cose, aveva un sesto senso incredibile, quindi non potevi nascondere un problema alla mamma perché lei lo capiva.
4: Sembrava quasi animalesca, ma nel senso che molto spesso era talmente libera che andava per istinto.
1: La mamma aveva la sindrome delle gambe senza riposo.
0: Non riesco mai a stare seduta per troppo tempo. Vabbè, allora, c'è una foto che tengo qui. Luglio inoltrato. Il grano biondeggiava pronto per la trebbiatura. Scalza sentivo il fresco pizzico dell'erba sotto i piedi. La Val d'Orcia di allora non era come quella di oggi, era una terra dura, cruda, mica abbellita di verde e fiori per i turisti. I calanchi erano un deserto scosceso, come se l'anima di madre terra snudasse le sue gambe tra un cespuglio e l'altro. Quel giorno mi affacciai dall'altura del convento dei Cappuccini, dove vivevano i nostri mezzadri, e mi parve di sentire un odore pungente, un po' muffoso. A San Quirico era arrivata una colonna tedesca. lasciammo il palazzo e andammo a rifugiarci alle buche. E lì si erano già riunite alcune famiglie in fuga. Era pieno di bambini. Gli adulti, appena avevano sentore di qualcosa, ci facevano nascondere nei campi di grano. Con gli altri bambini portavamo a spasso le bestie, mungevamo le mucche, davamo da mangiare ai vitelli, facevamo la ricotta con le donne e per lavarci usavamo una tinozza. 2 mesi fuori da tutto, sospesi in una valle senza tempo. Gli alleati di qua, i tedeschi di là, noi in mezzo. I mesi più belli della mia vita. Volta quella volta che stavamo andando al convento da Rosina a prendere una frittata di cipolle cotta sul cammino e un aereo americano a bassa quota ci sparò addosso una raffica di mitra. I proiettili ci fischiavano attorno come mosconi. Con i fratelli rotolammo in un fosso. Senza farci neppure un graffio. E poi i partigiani uccisero 2 tedeschi. I crucchi, che erano già in ritirata, tornarono indietro apposta per rastrellare le campagne. Vennero alle buche. Ci accusarono di averli uccisi noi, ci dissero che sapevamo chi era stato e che dovevamo confessare, ma nessuno sapeva niente. E anche a saperlo nessuno avrebbe mai parlato. Così facevamo i finti tonti. E l'ufficiale si irritò e diede l'ordine di infilarci proprio dentro alle buche, da cui deriva il nome del podere. Erano delle formazioni argillose nelle quali d'inverno i contadini infossavano i formaggi. Stemmo chiusi lì dentro per 2 giorni, accatastati gli uni sugli altri. E fu lì, signori, che io immaginai. Le stelle che non potevo vedere, i profumi che non potevo sentire, le corse selvagge sul prato, le criniere dei cavalli e tigri, bisonti, mareggiate, gli steli d'erba carichi di rugiada, la terra umida che affonda sotto i piedi, crepitio della legna nel camino, le ali dei falchi e gli alberi carichi di frutti maturi.

immaginare troppo può togliere senso alla realtà, ma nei momenti di emergenza è l'unico salvagente. Poi dalle buche ci hanno liberato gli alleati e siamo tornati nel nostro palazzo a San Quirico. Giusto in tempo per pulire vomito, alcol e bruciature di sigaretta dai divani. Poi il palazzo se lo sono preso gli americani, anche se solo una parte era agibile perché loro stessi l'avevano bombardato. E ci ritrovammo un'altra volta per la strada. Andammo da una parente, a Malintoppo, dove fermarsi Buonaventura perché porta fortuna, come diceva mia zia Simonelli Santi. E lì scoprimmo i problemi di sopravvivenza del dopoguerra. Non parlo di cibo, avevamo terre, bestie, no, e tutto il resto che era introvabile. L'Italia era rimasta priva di tessuto commerciale. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, cugina del conte Guido Chigi Saracini, fondatore della rinomata Accademia Chigiana, iniziò a filare. Tosava le pecore e ci faceva i calzini. Prendeva le coperte dei militari, ce le dava da lavare al fiume e poi le cuciva alla belle meglio per ricavarci dei vestiti. Alcuni li teneva per noi, altri li rivendeva. Erano le stesse coperte che avevano usato i crucchi, piene di pulci e Dio sa di che cosa. Da allora sono allergica alla lana. Meno male che c'è il cashmere. Dicevo? Ah, sì, comunque il problema era la mancanza di medicinali. Mi presi il paratifo per 40 giorni, ero grave. Mio padre andava in Vaticano a prendere la penicillina, ma non guarivo. Un giorno una contadina disse a mia madre di ammazzare una vacca e andare a dissotterrare il vino più forte che avevamo. Deve rifarsi il sangue, donna Raffaella. Un mese a carne e vino rosso e tornai forte come una mazzola. Essere il mondo voglio sentirmi a casa nel cosmo e le maree saranno la strada del gonfio cuore. Sarà d'amore se cresco, se avanzo o calo, sarà d'amore. In campagna non si butta via niente. Prendi 1 chilo di mollica di pane, almeno 3 giorni. 1 litro di latte intero. Ci fai una pappa e metti tutto a bollire. Una volta freddato, 5 cucchiai di zucchero, 1 di cognac, una stecca di vaniglia e 2 o 3 etti di pezzetti di cioccolato bianco e nero. Ottenuto questo purè, aggiungi 2 o 3 uova sbattute. Ci siete? Ecco i trucchi per fare il mio famoso budino! Per chiudere ad arte, devi ungere uno stampo con del caramello. Lo sapete fare il caramello? La ricetta non ve la dico. Una volta freddato, riempi lo stampo con il composto e lo metti a cuocere in forno a bagnomaria a 180 gradi per un'ora. Ventilato sopra e sotto. Prima di servirlo, riempi il buco di panna e cioccolato. Per favore, la panna, fatela da soli, non me lo rovinate con quelle robacce spray. Mio padre. Ci avrò parlato veramente sì e no un paio di volte. Credo di non averlo mai visto sorridere. Siete fortunati voi altri, i rapporti tra figli e genitori sono più intimi di una volta, eh?
Oggi i figli sono al centro di tutto, viaggi, giocattoli, ninne varie. Non ho ancora capito se è per il narcisismo dei genitori moderni o per un risarcimento dell'educazione dura delle generazioni precedenti. Io non mi ricordo gli abbracci di mia madre, figuriamoci quelli di mio padre. Tra di noi c'era sempre tanto spazio. In casa comandava lui, il professor Giulio Menesini, medico molto stimato, alto, distinto, sempre in giacca e cravatta. Veniva da una ricca famiglia di esportatori d'olio della Lucchesia. Era anatomopatologo, praticava le autopsie. L'unica cosa che ricordo di lui sono i suoi no. Medicina non si può fare, perché per una ragazza di buona famiglia come te sta brutto. Con il fiancé puoi vederti solo se dichiari dove vai e guai a baciarsi in pubblico. Alle 8 a casa e cenare tutti insieme. Io cenavo, mangiavo alla sinistra del padre. A tavola aveva sempre la mestola e se mangiavamo male, tum! Ci prendeva a mestolate. Lo trovammo al mattino riverso sul pavimento del bagno mentre si stava facendo la barba. Aveva 72 anni e tutte le analisi in regola. È morto, credo, di crepacuore. Forse perché mio fratello aveva una relazione dichiarata con un attore, un giovanotto slavo che si era anche fatto finanziare un bruttissimo film. E mia sorella si era innamorata di un cinese che poi ha sposato. Povero papà. Erano altri tempi. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, era nobile, bella, girava con Siro l'autista, la sua ombra, la pettinatrice e la cameriera. E se volevi andare con lei dovevi prendere il tassì, perché in macchina non c'era mai posto. Aveva quel misterioso magnetismo di chi riesce sempre solo a farsi i fatti suoi. Di nascosto da mio padre avrà speso una fortuna in pietre preziose, sartorie, cappelli, sputtanava soldi a destra e a manca. E quando le prendeva il matto, iniziava a regalare le cose, ambulanze per i malati, per carità, beh, poi vestiti, gioielli, tutto. Tempo fa mi ha contattato l'Università di Siena per un erbario rarissimo in loro possesso. Piante officinali e ricette che si credevano perdute per sempre, un valore inestimabile. Così mi è riverso il ricordo di mia madre che esce dalla sua camera tutta inghirlandata, con questo grosso libro sotto il braccio, e lo regala al giardiniere. I miei venivano da due famiglie importanti, una dell'alta borghesia toscana, l'altra di grandi imprenditori agricoli e industriali, con varie striature di nobiltà. Cospi Billò, Chigi Saracini, Verdiani Bandi, Meoni, Piccolomini d'Aragona, Sangue Blu. Il loro era stato un matrimonio combinato. Una cosa che voi pensate che appartenga alla notte dei tempi, e invece esiste ancora oggi. C'era del sentimento tra i miei genitori, certo, solo che una volta funzionava così. Se avevi la possibilità di formare una famiglia ricca e potente, lo facevi e basta. Bisognava difendere lo status. E noi eravamo una casata che risale al 500, la cui potenza partiva dall'Umbria per poi estendersi fino alla Toscana, possidenti, poi industriali, poi nobili, titolo legittimamente trasmesso imparentandosi con altre famiglie e portando in dote una quantità di terre e borghi immensa. Nei paesi di Montegabbione, Carnaiola e Parrano si diceva: c'è Dio e ci sono i Lemmi.

era un vero e proprio impero. I nostri antenati erano così megalomani che per le riparazioni occasionali delle varie cascine si erano addirittura costruiti una fabbrica esclusiva di mattoni. Il genio della famiglia era nonno Achille, un visionario che si circondava di letterati, musicisti, pittori. Morto lui, iniziò la caduta. L'erede, zio Gaetano, sposò una certa Maria Rosa, che appena entrata a palazzo si presentò alla nonna Camilla e le disse: «Ora la signora Lemmy c'est moi, sono io!» E le fece finire i suoi giorni nella piccionaia. Poi lo zio morì di scheggia di bomba e questa diavolo di Maria Rosa si mise con un romano che la convinse a entrare nell'industria vinicola con investimenti pazzeschi. Il risultato è che in pochi anni i Lemmy sono scomparsi da Montegabbione. 500 anni di storia bruciati dalla Maria Rosa. Mia madre aveva ereditato i possedimenti in Toscana e nel dopoguerra cominciò a girare da sola per tutta Italia. È stata una delle prime donne ad avere la patente e fu la prima a capire che in Val d'Orcia andava coltivato solo il grano duro, lo diceva già nel 50, e i contadini la seguivano. Gestiva tutto da sola. Con dei mutui molto rischiosi, comprò una mietitrebbia americana e iniziò a meccanizzare la produzione. «Meglio le macchine degli uomini», diceva. Forse pensava un po' anche a suo marito. I nostri contadini si sedettero nell'aia a braccia conserte e le dissero che era una possidente infame, mentre loro morivano di stenti. Ma lei faceva i suoi conti e nel suo perfetto stile li ha mandati via quasi tutti.

Trovammo quelli che non erano stati licenziati davanti al potere a picchettare. Credo sia stato uno dei primi scioperi della Repubblica. E noi eravamo repubblicani, facevamo la colla in casa e appendevamo i manifesti contro la monarchia. Mia madre prese la macchina e 2 ore dopo tornò con una camionetta dei carabinieri e li obbligò a lavorare. Da quel momento venne chiamata la marescialla e il suo nome apparve su tutti i muricioli della Cassia, affiancato a improperi di ogni genere.

0: È complicato avere a che fare con i sentimenti. Loro comandano, dettano le regole, si impossessano di te, scansano la testa e buttano la razionalità chissà dove. Tanto lei è perdente. Non c'era nessuna perfezione, anzi, simpatiche e buffe imperfezioni alle regole, perché ogni suo sorriso è un ritorno a noi stessi e parla comunque di tutti, parla degli altri. Come specchi dove gli occhi altrui sono i nostri. Il cuore altrui è fatto come il nostro, come il suo. E ora mi verrebbe voglia di parlare come lei, di guardare come lei, di abbracciare la vita come lei.
1: Noi non nasciamo per caso. Siamo chiamati qui per qualcosa di molto antico. Eh? Tuffarci senza riserve nella vita, correre e narrare. Perché è il racconto a renderci padroni della nostra storia. Una volta che hai iniziato, non fermarti. Molla lo specchietto retrovisore e goditi il panorama dal parabrezza. E poi la Cassia è meglio dell'autostrada. Ferdinando. A Perugia Ferdinando allenava la giovane Lady Pallacanestro. Mio fratello Vittorio era suo allievo, lo vidi lì la prima volta. Quanto è brutto, dissi. Quant'è antipatica, diceva lui. Avevo 18 anni e lui 17. Usavamo il mio fratellino come tramite per parlarci male a vicenda. Lui non aveva titoli, veniva da una famiglia normale. Era cattolico e comunista e io lo chiamavo il Rosso. Non ci eravamo mai parlati fino a un giorno di maggio. Chi sei? Gli dissi. Io so chi sei tu, disse lui. Per la prima volta mi sono sentita ragazza. Quando nacqui i miei non volevano una femmina. Io inconsciamente mi sono sempre comportata da maschio. Salivo sugli alberi, facevo la guerra, mai giocato con le bambole. Da quel giorno ci siamo stati meno antipatici. Lui mi accompagnava a scuola, poi a casa. Mi corteggiava.

io giocavo a tennis. Ero campionessa umbra di doppio. Mi allenavo 8 ore al giorno. Lui non sapeva nemmeno mandare la palla dall'altra parte. Alle serate di ballo all'usignolo restava in un angolo. Mi divertivo a farlo ingelosire. Lo comandavo a bacchetta. Al cinema volevo sempre patatine, popcorn e poi il gelato. Su e giù per Corso Vannucci. Mio padre usciva sempre alle 6 e andava a fare l'aperitivo e noi via nella direzione opposta per non farci vedere. Poi arrivò l'università. Chimica farmaceutica, non medicina. Andavo molto bene. Avevo fatto una tesi sulla placenta di donna. Ho frullato più placente in quei mesi. Laurea a pieni voti con 110 lode. Un anno prima di Ferdinando, che aveva un anno meno di me. La prima cosa che fece dopo la sua laurea in economia fu andare da mio padre a chiedergli la mia mano. «Ma non sei nessuno», disse mio padre. «Con che la manterrai? Mia figlia è abituata molto bene». «Lei non si preoccupi, professore. Se vorrà la luna, avrà la luna». Ero rimasta seduta su una panchina ad aspettare. Non dimenticherò mai il suo sorriso quando l'ho visto tornare. Il matrimonio lo pagò mio padre. Luna di miele al Giglio, in una pensioncina incastonata nella scogliera e raggiungibile solo via mare. Dalle finestre vedevo l'Argentario e in quel monte sognavo il nostro futuro.

Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino. Poiché come l'amore vi incorona, così vi crocefigge, e come vi matura, così vi poterà. Come sale sulle vostre cime e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà le vostre radici e laggiù le scuoterà, dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covone di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani. In voi tutto ciò compie l'amore, affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora sarà meglio per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo orfano di climi dove riderete, ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. L'amore vuole soltanto consumarsi.

poi ci siamo trasferiti a Roma. Facemmo la cassia, non c'era ancora l'autostrada. Lui trovò subito un lavoro all'IRI. La sera, per arrotondare, teneva la contabilità di un deputato. L'IRI ci dette un appartamento a Via Sannio, a San Giovanni. Nella palazzina A c'erano i dirigenti, nella B i quadri, noi eravamo nella palazzina C. In 30 metri quadrati, in affitto con un amico per dividere le spese, andavamo in giro per Roma in lambretta. Dopo 4 mesi ero incinta. Non mi sentivo ancora pronta, poi con quella laurea a pieni voti in chimica farmaceutica avrei voluto lavorare, mettermi alla prova, magari avvantaggiata, perché no, anche dal mio cognome. Poi la minaccia d'aborto, ero costretta a stare a letto. Stavo lì tutto il giorno, tenevo la porta di casa sempre aperta per far entrare le vicine e davo ripetizioni di matematica e scienze per passare il tempo finché non tornava lui. Era un uomo ambizioso.

0: non c'è bisogno. Lo diceva dolcemente, ma senza ammettere repliche. Una donna doveva stare a casa. Ho fatto 5 figli in 7 anni. Francesca, Giovanni, Luigi, Giulio e Alberto. Francesca, intelligente e polemica. Giovanni, l'eterno sognatore. Luigi, il generoso. Giulio, il perfetto. E Alberto, matto. Quello che mi somiglia di più. Uno più bello dell'altro e tutti rompiscatole. È colpa loro se non saprò mai dove sarei potuta arrivare con la carriera. Oh, la mia è stata una scelta. Condizionata dai tempi, certo, una donna non poteva competere con un uomo e se un marito guadagnava bene. Ho imparato a fare tutto. Non avevo più le 16 persone di servizio di Palazzo Lemmi, non avevo più chi mi imboccava a letto e ero da sola con i miei figli, un uomo che saliva le vette del successo aveva bisogno del mio sostegno. Nell'Italia del boom, della prima vera emancipazione femminile, io ho scelto di non lavorare e creare una famiglia numerosissima. È stato difficile.
1: Col suo atteggiamento pulito poteva anche irritare. Comunque era sempre una donna che aveva a che fare con 5 figli, con un marito molto forte.
2: Poi lei veniva da me con 18, 17 anni, alle 8:30 di mattina e diceva: alzati, hai quasi 30 anni, forza, muoviti.
1: Che sbagliava sistematicamente i nostri nomi. Ci presentava, ci dava dei nomi che non erano nostri.
2: Questo è il mio numero 3. E rideva e faceva. Numero 2 e numero 3, eccoli. Sono insieme, vedi? Questi si chiamano Luigi e Giovanni. O piuttosto, guarda, è Giulio e Luigi. Numero 4 e numero 3.
1: Se c'era una cosa che abbiamo imparato a sopportare della mamma era la naturalezza con cui raccontava i cazzi nostri a chiunque. Per un po' abbiamo provato vergogna. Praticamente le nostre storie erano patrimonio comune di tutti quanti, dal panettiere al giornalaio, al farmacista, all'amica del mare.
2: Perché lei era anche molto soddisfatta di avere una famiglia numerosa.
0: I bambini a scuola, io da sola tutto il giorno. Il desiderio di libertà mi squassava il petto. Odiavo vedere mio marito tornare la sera e mettersi in pantofole. Odiavo quelle nostre case romane, prima bruttine, poi sempre meglio, anche belle, ma per me strette. Nacquero tanti figli e volarono tanti piatti. Ho lasciato dei bei solchi sui pavimenti delle cucine. Mio marito sapeva che era una cavalla un po' pazza, irrequieta. E i figli in qualche modo forse servivano anche per costringermi. Quando non ce la facevo più, prendevo la macchina e scappavo. Reclamavo la mia solitudine, la mia natura. Lui aveva paura di perdermi, però sapeva che non doveva trattenermi in quei momenti. Arrivavo fino a Santa Severa e poi rigiravo. Lo amavo, tornavo sempre. Quando lo promossero amministratore delegato di una nuova società, andò a lavorare a Torino. Pigliava l'ultimo aereo la domenica e ritornava il venerdì sera. In pratica veniva per cambiarsi d'abito e ripartire. Non c'era mai. Ma voleva comunque controllare tutto. Qualunque decisione prendessi, l'ultima parola era sempre la sua. Era un uomo sicuro di sé, attraente. E chissà che cosa combinava lontano. E io con i miei 5 diavoli tutto il giorno. C'era qualcosa dentro di me che rifiutava,

quell'esistenza ordinaria, cittadina. E allora buttavo gocce di colore come potevo. Passavo notti intere a cucire abiti di carnevale, con stoffe avanzate, vecchi cappelli. Era il nostro gioco. Quando i bambini litigavano, mettevo la musica a tutto volume e li facevo ballare.

Abbiamo sempre ballato tanto tutti insieme. Portavo la musica anche in spiaggia col mangiadischi e mi mettevo in topless. Allora si rischiava la multa. Loro si vergognavano. Mi divertiva scardinare la loro pruderia.

quando c'era un problema se ne parlava, si parlava di tutto senza pudori. I figli soffrivano di questo mio non avere peli sulla lingua. Alla comunione i due più piccoli li ho vestiti da esploratori. Le altre mamme erano scandalizzate e loro un po' a disagio, ma in fondo anche fieri di essere diversi.

mi piaceva spiazzarli. E ogni tanto non andavo a prenderli a scuola apposta, senza preavviso. E quelli tornavano da sé. E tornavano sempre.

0: Non mi sono mai sentita una signora. Non mi truccavo mai in gioiellata per andare a fare la spesa come le mogli dei colleghi di mio marito. I preziosi mi piacciono, e come? Ho ancora le pietre che mi ha lasciato il nonno. Tormaline, granate, ametiste, perle sfuse. Mi piace toccarle. Sono vanitosa, ma non mi interessa apparire. Mi piaceva l'eleganza. Ho 150 cappelli. Ma amavo che ci fosse sempre qualcosa fuori posto, una nota stonata, un foulard, una borsa. Ferdinando me lo faceva notare. Lui con la sua aria moscia, sempre attento alla forma. Più signore lui di tutti i miei parenti. Quanto litigavamo. Ma quando si chiudeva la porta della nostra camera e stavamo avvolti nel silenzio, e se succedeva l'amore, eravamo appassionati, esuberanti, anche un po' rumorosi. Ah! I piccoli che dormivano nella stanza accanto forse sentivano. La mattina in cucina mi ricordo certi sguardi. Però l'ho capito dopo.
1: La mamma ogni tanto si incazzava proprio di brutto. E la cosa più divertente era, a parte che quando si incazzava spaccava tutto quello che aveva portato di mano. Poi però una volta passato il momento di ira, tornava tutto come prima.
2: Anticonformista.

0: Libera.
1: Ingestibile.
2: Priva di vanità.
3: Francesca, la primogenita. A 9 anni zoppicava leggermente, un problema alla spina dorsale, mancanza di calcio, dicevano. Poi una mattina aveva 13 anni, la sentiamo urlare. Inchiodata a letto, non riusciva più a muovere le gambe. Si rassegni, non c'è una cura. Non lo dicevano apertamente i medici, ma lo lasciavano intendere. Sindrome di Desbicois, dal nome dello specialista francese che l'aveva individuato per la prima volta. Osteocondrodisplasia, una rara malattia genetica che colpisce le terminazioni delle articolazioni. Il bacino era deformato. L'aspettava un futuro sulla sedia a rotelle. Allora mi sono ricordata di quel no, quando non ero pronta, e poi la minaccia d'aborto. Come se tu, Francesca, avessi capito e volevi andartene. No, no, non ti lascio andare. Non è che non ti voglio, è che ho solo paura. Sono rimasta immobile a letto per mesi e mesi per proteggerti. E sei nata forte e sana, apparentemente. Ma da dove viene una malattia genetica? Siamo tutti bene in famiglia, eh? Da quale antenato, per quale colpa arriva il conto da pagare sulle tue spalle di bambina? Le abbiamo provate tutte. Grandi specialisti a Lione, Zurigo, a Berna. A Berna c'era la possibilità di un intervento chirurgico, pericoloso però, dall'esito incerto. Siamo partite io e te da sole in treno. E per tutto il viaggio non ci siamo dette una parola. Io sentivo come un rimprovero in quel silenzio, ma io le parole non mi uscivano, non riuscivo. Se le avessi pronunciate mi sarei rotta in 1.000 pezzi davanti a te. Siamo rimasti in quella clinica un mese. E la notte prima dell'intervento devo aver pregato, non l'avevo mai fatto. A qualcuno mi sono rivolta. Aiutaci. Intanto è arrivata una notizia incredibile. Mia mamma, donna Raffaella, aveva venduto la casa del convento, la casa dell'infanzia, dove un giorno pensavamo forse di tornare. No, l'aveva svenduta per una spilla. Oh, una spilla preziosa, certo, bellissima. Ma come le era venuto in mente in un momento così? Ma che famiglia di matti! Ferdinando era furibondo, ma io avevo altro in mente quella notte. Tre passi e dietro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so ballare, ma questa sera non mi riesce niente. Stasera, che volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Qualcuno ci ha sentito. L'intervento è riuscito. Ingabbiata in quel busto fino al collo, Francesca ci vivrà per anni. Ma riusciva anche a giocare a calcio con i fratelli. La mettevano in porta!

2 giugno 1973. Il presidente Giovanni Leone, capo dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferisce l'onorificenza di cavaliere al dottor Ferdinando Brunelli, con facoltà di fregiarsi delle insegne stabilite per tale classe. Quell'estate Ferdinando comprò con i miei soldi una casa all'Argentario. Proprio nella parte che si vedeva dalla pensione del Giglio tanti anni prima, l'ha fatto per me, solo per me. Io volevo il caravan. L'abbiamo chiamata la Prunella. Metti a bollire l'acqua. Ci aggiungi una patata, una cipolla, una carota, un bicchiere di vino bianco e un sedano. Quando bolle, togli le verdure e ci butti dentro i calamari. Belli, freschi, puliti, tagliati a rondelle. Poi prendi i gamberi, freschissimi anche quelli, mi raccomando. Li sgusci e li metti dentro all'ultimo minuto, perché devono cuocere pochissimo. Prendi 2 insalate, una valeriana e una lattuga, ci butti sopra il pesce e condisci tutto con una salsetta di olio, limone, sale e pepe, e te la mangi davanti al mare, possibilmente in buona compagnia.

doppi di tennis, sguardi fugaci, cappelli, salsedine, scollature, sassi bianchi, resina, mirto, lucertole, naso spellato dal sole, ciocche imbiondite, camicie di lino aperte sulla bronzatura, il vociare dei figli, i miei meravigliosi nipoti, le loro risa e i litigi, la musica, amici, compleanni, fidanzamenti, casa sempre aperta. I vostri figli non sono i vostri figli. Ha ragione Gibran. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi e non vi appartengono, sebbene viviate insieme. Ma no, no, con Ferdinando noi non abbiamo voluto tracciare il loro destino, ma lasciarli liberi di scrivere il loro futuro, la loro storia. Abbiamo solo cercato di appassionarli alla vita. Luigi vive in Brasile, Francesca in Sicilia, Giulio e Giovanni a Roma e Alberto a San Quirico, proprio nella casa svenduta da mia madre. È riuscito a ricomprarla. Si è indebitato fino al collo, io ancora non ci credo. È matto, matto come me.

gli anni 70 e noi eravamo felici nella nostra arca in un paese in subbuglio. La prima crisi energetica con le domeniche a piedi, che ci piacevano un sacco. E poi l'approvazione in Italia di grandi riforme, il divorzio, la depenalizzazione dell'aborto, la sanità pubblica. Leggevamo con un po' di ansia le notizie sui sequestri di persona, con i figli sparsi tra scuole, varie attività.

saliva alla ribalta il movimento delle donne. Un femminismo già in essere che mi era sfuggito. Anche se mi sono sentita subito affine a quel modo diverso di guardare. Partiva dagli Stati Uniti, ma anche in Italia non mancavano riferimenti, scrittrici, poetesse, forti presenze politiche.

tutta la mia vita appariva sotto una luce più chiara, spietata. Realizzavo che le mie inquietudini non erano solamente un fatto personale. Una privilegiata che però scalpitava per la mancanza di una realizzazione professionale. Quelle insoddisfazioni riguardavano tutte le donne. Erano un fatto culturale. Da sempre ero su quell'onda e non lo sapevo. Ferdinando, mio marito, cominciavo a guardarlo con altri occhi. Non c'entra con l'amore. L'amore non è tutto. Ambizione, potenza, vanità gettano nel buio rami d'oro. Anche i miei sogni notturni erano cambiati.

uomo, altro da me in tutto, maschio estraneo, altra carne, altro cuore, altra mente, pure il mio stesso corpo prolungato, la voce che si sdoppia e mi continua, ciò che si oppone e ciò che mi compone, come un discorso teso, mai concluso. O l'altro occhio, il raggio che converge al rilievo, allo scatto delle cose. Mio necessario opposto, crudele meraviglia, è amare te, godere di due vite in questa sola, avere doppia morte. Qui, alla Brunella, ci vengo da sola. A creare lo spazio per me e per gli altri sono piccole cose. Il mare oltre la vetrata, il risveglio tra le lenzuola fresche, il profumo della colazione al mattino, scarpe comode, un vecchio libro ritrovato. La mia anima è qui, di fronte al mare, a questo giardino fiorito dove coltivo un po' di tutto. Una freschezza di fragranze e aromi, soprattutto quando inizia ad arrivare

0: L'inverno. Uno scrittore che amo, Alessandro Baricco, dice che ci sono molti modi per scoprire cos'è la solitudine, ma solo due prevedono che lo si faccia in compagnia di un'altra persona: il matrimonio e il tennis. Entrambi godono giustamente di una vasta platea di appassionati. E tu avevi anche imparato a giocare molto bene. Stamattina mi sono svegliata presto e ho visto una barchetta lontano. Mi sono ricordata di quel nostro amico che era solito chiamare a gran voce la moglie morta dalla cima dei colli attorno a Perugia, che continuava a mettere un piatto in tavola anche per lei per molto tempo dopo che non c'era più, e apriva le finestre per farle godere l'aria fresca. Queste manifestazioni le trovavo imbarazzanti, come gli altri amici non riuscivo a capirle. Fino a stamattina, quando le amiche mi chiedevano: ma tu hai avuto un solo uomo nella vita?
1: Sì. Ma dai.
0: Ebbene sì, l'ho conosciuto molto giovane, ci stavo bene, e poi sono fedele di carattere.
1: E lui?
0: Beh, era un uomo affascinante, sicuro di sé, galante. Insomma, giravano delle voci, ma non ho mai voluto darci peso, mai fatti controlli. All'epoca non c'erano i cellulari. Ho visto famiglie rovinate da un cellulare lasciato acceso sul comodino. Cosa è questo messaggio? Che ci sono queste schifezze?
1: No, ma io adoro.
0: Puh! Oh, io quelle cose no. Certo, se tardava qualche giorno o se ne ripartiva allegro con passo gagliardo, venivo qua, scartavetravo a mano le persiane, le ridipingevo e le furie evaporavano. Quelle voci sono state l'unico neo nella nostra relazione. Poi è arrivato un altro neo, lì sulla spalla. Le dà prurito? Poco, ma non è niente. Era un melanoma. Quando mi hanno detto che eri malato, ho assorbito la notizia con i piedi sulla sabbia. Avrei voluto piantarmi lì come una conchiglia e non tornare mai. Ero arrabbiata con quel dermatologo che non ha capito in tempo che i segnali sulla tua pelle nascondevano l'irreparabile. Per favore, mi dicevi, quando non ci sarò più, non tornare a fare la castellana. Sei stato tu a costruirlo con me, questo grande giocattolo, pietra su pietra, ogni angolo un sussurro, un ricordo vivace che mi si attacca al cuore.

con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante primavera che non ritorna.

e come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu.

Adesso sono in grado di capire in quanti modi utili le cose di questo mondo si riverberano come la luce sull'acqua. Tutto si riduce all'occasione. L'occasione per me è stata allungare la mano nel letto a notte fonda e trovare un'altra mano, niente di più. Adesso sono pronta, sono diventata intera, sono questa faccia, queste carni e queste ossa. Posso ancora ballare nella mia pelle, stupita dalla memoria del tuo abbraccio. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là. Tu sei stato la mia occasione. Adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le mie braccia, per rivederti, perché se manchi tu, manchi da morire.

Sì, è stracciarsi via la pelle e volersela cambiare. È l'attimo fatale in cui mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore tra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi cosa ho fatto in questa vita, io ti rispondo: ho amato. Ho amato tutti.

Va bene, grazie. Per salutarci, eh sì, tocca ringraziare per tante cose, ma soprattutto per trovarci qui questa sera in un teatro pieno, dopo quello che abbiamo passato. Per i teatri gli ultimi 2 anni sono stati una cosa, fatto molto duro. E quindi desidero ringraziare, e vorrei farlo con le parole di Borges, reinventate, tradotte da Mariangela Gualtieri. Ringraziare desidero per la diversità delle creature che compongono questo singolare universo, per la ragione che non cesserà di sognare un qualche disegno del labirinto, e l'uccello leggero che vola oltre, più in alto. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane e il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede. Ringraziare desidero per l'arte dell'amicizia, per i fiumi segreti che convergono in noi, per il mare che è un deserto risplendente, per il linguaggio che può simulare

la sapienza, per l'oblio che annulla o modifica il passato, per il coraggio e la felicità degli altri, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico. Io ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, liberi e limpidi, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, fragili e confusi, cercatori indecisi. Ringrazio dunque per i nostri maestri immensi, per tutti i baci d'amore e per l'amore che ci rende impavidi, per i nostri morti che fanno della morte un luogo abitato e per i nostri vivi che rendono la vita uno specchio fatato, per i figli con il futuro negli occhi, per i gatti e per i cani, esseri fraterni, carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato, ringraziare desidero per Whitman e Francesco d'Assisi, che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte, quei due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per la gran potenza d'amore, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi.

0: grazie.
1: Ecco qua la regista. Ecco. Grazie, grazie veramente a tutti. Alberto Brunelli. Eccolo qua. È lui che ha voluto questa cosa. È lui. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questo mare che vedete alle mie spalle fa parte di una serie di film che sto realizzando in questo periodo, che si intitola, la serie si chiama Sette Mari, Seven Seas, e è un lavoro che stiamo affrontando da 2 anni, questo alle mie spalle è un mare del 2007, e riguarda la ripresa di, dei mari, come potete vedere, con un rallenti particolare, adesso poi entrerò anche nel discorso tecnico, perché noi giriamo con una macchina speciale, giriamo in pellicola sempre in Super 16, questi mari a una velocità particolare, con una macchina da presa particolare che ci prepara Oddo Bernardini, che è stato un grande operatore di cinema. E, la caratteristica di questo lavoro, preso anche singolarmente, è il discorso che io cerco di fare sul fuorisincrono come cifra poetica. Praticamente è un discorso che ha a che fare anche con la matematica, perché è un argomento che mi interessa molto. E nella mia idea, che stiamo per finalmente riuscire a realizzare, abbiamo già realizzato 4 mari su 7, l'installazione totale prevede la proiezione contemporanea di 7 mari diversi, che durano 33 minuti, 32, contemporaneamente, con un unico sound, al quale lavoro con uno dei miei collaboratori più stretti, che è Francesco Vitaloni, della Sensing Studio di Milano, dove noi ci occupiamo di narrare con dei suoni particolari quello che il mare un po' riporta dietro come sua memoria. Ecco, i mari vengono ripresi in bianco e nero perché, per quello che mi riguarda, quello che mi interessa è riuscire a raccontare un qualche cosa di mitico, eterno, come il moto ondoso, in una maniera però nella quale noi normalmente non la percepiamo, però forse nella nostra fantasia, nei nostri sogni, nelle nostre immagini, nelle nostre visioni, questo attraversa un po' il nostro immaginario, diciamo. Allora, quello che mi piaceva è fermare dei determinati momenti, infatti si può parlare di un movimento immobile a differenti velocità di riprese, un certo tipo di moto ondoso. Noi cos'è che facciamo?

Praticamente accostiamo al mare, alla natura, un qualche cosa che invece creiamo noi, che è questo suono particolare, che è un lavoro in progress. Adesso per fare un esempio, mentre questo mare sta andando, c'è un CD invece dove l'audio viene inciso a parte, che dura per 1 ora e 8, che è un CD in progress. Io ogni tanto vado nello studio di Vitaloni e aggiungo dei suoni, che può essere una littorina lontana, il suono delle campane bergmaniane, il suono di un cavallo in corsa, il respiro affannoso di un animale in fuga, il vento, una pioggia primaverile. Cosa succede? Che io, quando faccio partire l'installazione, mando in play in diversi momenti i vari mari, e solo dopo faccio partire il suono, in maniera che dopo il primo giro, in cui tutti i mari hanno già fatto la loro, si sono già completati nella prima loop e il suono non è ancora arrivato alla fine, parte una situazione irripetibile e unica. Per cui a me questo interessa, cioè che lo spettatore possa rinnovare continuamente un momento unico e soggettivo e personale, che è quello che mi ha sempre appassionato in questi lavori qua che sto facendo, questi lavori, chiamiamoli film d'arte, art film. Uno dei miei motori è proprio, ripeto, questo fuorisincrono come cifra poetica. Lo faccio anche, così parlo anche contemporaneamente di un'altra serie di opere che stiamo facendo, in un film dittico che si chiama Filò, che è stato poi, fra l'altro, il primo momento in cui siamo partiti a riprendere i mari. È stato un film che avevo fatto un anno fa per Malo, una presentazione, e mi piaceva molto questo fatto di accostare, è un film dittico che poi può diventare trittico, politico, accostare la natura, cioè un mare che è esattamente questo qua, al corpo umano. E perché mi piaceva questo? Perché è come se questi artisti, che sono un acrobata, una ballerina in questo caso, fossero alla ricerca di un sincrono con la natura, un sincrono impossibile praticamente. Però, lavorando poi sul suono, che è la terza parte di questo dittico, diciamo, poi man mano che si allarga il discorso, i suoni cambiano. Cosa succede? Che andiamo a cercare dei momenti unici in cui solo per un attimo, per un istante, il corpo umano riesce veramente a mettersi in una situazione armonica con la natura.

Questo film che avete appena visto, questo pezzetto, questo segmento di Filò, questo film si intitola Filò, è, come dicevo, un film dittico che poi si allargherà, diventerà anche un trittico. Adesso stiamo riprendendo degli animali, e poi ci saranno delle nuvole, quindi è un film in progress sempre, che si adatta alle situazioni e alle location in cui viene proiettato. Recentemente è stato proiettato a Ravenna, in Piazza del Popolo, per le celebrazioni dantesche, Dante 09, ed è stato emozionante per me questo momento, perché è una piazza meravigliosa, c'è la tomba di Dante, e quindi acquistava una nuova magia, un nuovo respiro questo film qua. Ecco, avendo visto prima Il mare, adesso Il dittico, quello che credo risulti immediato è proprio questa affannosa ricerca di un punto impossibile. Avete visto che in certi momenti i capelli di questa acrobata, che approfitto per dire il nome, che si chiama Giulia Piolanti, che adesso fa parte del Cirque du Soleil, e la ballerina Anne Kolaserova, in certi momenti con questi capelli riescono a raggiungere un certo tipo di movimento, quasi come gli schizzi del mare che si infrange contro gli scogli. Allora, solo in quel momento e casualmente col suono dell'onda, per un attimo

abbiamo proprio una sensazione di sincronia, ma per il resto invece possiamo anche trovare magari un suono di una campana mentre lei fa questa specie di sirena e il mare invece si è calmato improvvisamente. Quindi quello che mi interessa è che chi usufruisce di queste opere abbia la possibilità di avere un qualche cosa sempre diverso. Io ad esempio, per quello che mi riguarda, a casa mia c'è un televisore, uno schermo dove tutto il giorno va sempre questo mare, i miei mari vanno sempre, perché sostituisce il camino, il fuoco nel camino per me. Cioè, uno se vuole, cioè, a parte che mi ispira, mi fa pensare, questo rumore mi fa dormire, mi sveglia e mi racconta sempre qualche cosa di nuovo. Ecco, fra i collaboratori fondamentali per la realizzazione di queste opere c'è il mio direttore di fotografia di sempre, che fa cinema lui, si chiama Alessandro Ferracchios. Il bello di queste, della realizzazione di queste opere è che noi riusciamo, grazie a questa serie di collaboratori straordinari, che pian piano, dei quali pian piano vi parlerò, ad ottenere un'altissima qualità di produzione. Noi lavoriamo tantissimo in post-produzione su queste immagini, perché facciamo un telecinema molto importante e professionale, lo facciamo di solito alla Square con Fabio Colombo, e perché quello che vado a cercare è non solo in ripresa, perché i film vengono direttamente girati con questo particolare rallenti, ma anche in post-produzione, perché il bianco e nero che voi vedete è un bianco e nero già, che avviene già in shooting, ma che poi deve essere rinforzato in qualche modo. Cosa succede? Che ad esempio in molti casi, solo per i mari, io ho recuperato delle sensazioni straordinarie quasi di quando andavo a scuola di cinema. Cioè, noi partiamo, vediamo, sentiamo i bollettini meteorologici di alcuni mari che ci interessano, ci facciamo preparare la macchina da presa e partiamo, io e Alessandro Ferracchios, da soli, ce ne andiamo verso questo mare. Quindi sono scene che mi riportano al nuovo cinema tedesco degli anni 70, cioè l'operatore e il regista e il filmmaker. E ci ritroviamo noi due da soli davanti a questo mare ad aspettare quello che noi stiamo cercando. A questo punto, ad esempio, per ottenere determinati effetti anche visivi, che sono naturali, noi stiamo a contare le onde, aspettiamo un certo tipo di luce, aspettiamo probabilmente che nel fondo non ci siano più navi che stanno passando, o cose di questo genere. E poi siamo arrivati, e lo vedrete probabilmente in un altro momento, non in questo mare qua, anche a filmare dei mari assolutamente che sono degli oli e che diventano proprio qualcosa di metafisico che ti riporta a un rapporto con la natura che noi spesso perdiamo. Allora questo io dico, il fatto di poter vedere queste opere in dei location particolari, che può essere una galleria d'arte, casa propria, una stazione, è come un momento proprio di riflessione in tutto questo, in tutto quello che succede. Ecco, i mari pian pianino sono diventati, il progetto si chiama Sette Mari, ma è un progetto che io porterò avanti per sempre. I mari saranno numerati, e fra l'altro sono, vengono accompagnati da un certificato di unicità. Ogni mare è fatto da sette esemplari numerati e firmati e da due prove d'artista. Perché questo? Perché sono sempre diversi. Quindi il collezionista, ad esempio, mi è capitato, è un appassionato di numeri e vuole tutti i numeri 7. Allora si prende questi quattro numeri 7 e se li proietta in varie parti o in varie case che lui ha.

Ecco, adesso alle mie spalle stiamo proiettando il mare 2, voi avete appena visto il mare 1. C'è una grossa differenza fra questi due mari, il primo e il secondo che abbiamo fatto, perché quello che avete appena visto, il numero 1, è stato realizzato per un progetto che era il fin

dittico di cui parlavamo prima, per cui aveva dei tempi chiusi di realizzazione, per cui non abbiamo potuto aspettare un mare che noi non potevamo scegliere. Quindi

sarebbe prestato meglio per questa operazione. C'è stato questo mare qui, abbiamo trovato un punto straordinario perché eravamo su una piattaforma di cemento sopra il mare e questo mare, chiaramente inquadrato ad arte da Ferra Chios, con dei filtri particolari, con inclinazione di macchina che ci permetteva di viverlo, di entrare dentro questa acqua, ha iniziato a formare davanti ai nostri occhi un qualche cosa che per noi è sempre una magia. Noi quando siamo da soli davanti al mare, possiamo starci anche 2 giorni perché siamo obbligati a piantare il cavalletto in un punto e deve essere, è inamovibile da quel momento in poi il cavalletto, perché il punto macchina deve essere sempre lo stesso, però può essere che noi giriamo l'alba, poi giriamo un mezzogiorno, poi giriamo il tramonto della sera dopo e sempre ci troviamo davanti un qualche cosa che, come dicevo prima, è quello che ci meritiamo in quel momento, perché poi non è che al momento non possiamo permetterci di star via 2 mesi, no? Magari poi andando avanti potrà succedere questo. E allora siamo arrivati lì e quello che ormai è diventato un nostro modo di dire è che noi arriviamo, quando la macchina da presa è pronta, il mare è pronto, perché sembra una battuta, ma la realtà è che forse perché è l'emozione di quel momento, il fatto di aver ricostruito un modo quasi infantile di riprendere le cose, dopo anni in cui ci siamo mossi con carrelli, dolly e quant'altro, poi dopo vi farò vedere un altro lavoro, questo fatto di tornare alla macchina fissa che va a riprendere un qualche cosa in movimento ci ha riportato a la nostra incoscienza infantile, che è qualcosa che noi coltiviamo da sempre, che bisogna coltivare, perché sennò poi diventa solo un mestiere. In realtà per noi ogni metro di pellicola, per questo che noi della nostra generazione usiamo ancora la pellicola, perché ci obbliga a pensare, a riflettere in un certo modo, cioè il consumo, il rullo, non noi possiamo girare per sempre, il rullo finisce a un certo punto ed è per questo che ci diamo delle regole, cioè io parto esattamente per ogni mare, parto con 3 rulli, non uno di più, ogni mare è costruito con 3 rulli di pellicola, punto e stop, noi giriamo ad alta velocità per cui la pellicola va via così, allora il momento in cui noi decidiamo di dare motore, poi non lo fermiamo finché non finisce il rullo, per cui c'è una magia in quel momento lì, perché è stato scelto quel momento lì e non un altro, non un attimo prima, non un attimo dopo. E allora ci ritroviamo poi tutte e due, perché spesso guardo io in macchina, e aspettiamo che finisca la pellicola, poi ci guardiamo e montiamo il secondo rullo, ma non sappiamo se fra quanto gireremo quell'altro. Quindi quello che succede è tutto improvvisato in qualche modo, pur essendoci dietro il pensiero che fa parte di quest'opera qua. Allora, io non voglio perdere mai queste caratteristiche, ed è per questo che la troupe fondamentale, il team che si occupa di questi lavori qua, è sempre lo stesso da 20 anni. Ecco, siamo sempre noi, perché ormai ci basta solo uno sguardo per capire. Noi contiamo le onde, cioè sembra di essere dei surfisti, in realtà siamo su degli scogli in attesa di niente, di qualche cosa che accade magicamente. E ci è successo varie volte di, questa è l'esperienza che facciamo in questo periodo, perché ce lo stiamo inventando ogni volta, noi quando scegliamo il punto macchina è chiaro che tendiamo sempre di più ad avvicinarci al mare, no? Anche perché c'è proprio un'attrazione straordinaria, è chiaro che man mano che andiamo a girare dei mari un pochino più mossi, ci è capitato di dover spostare il cavalletto prima ancora di girare, perché avevamo previsto la sera quando abbiamo girato quello scoglio era coperto e quindi se fossimo rimasti lì eravamo obbligati a girare, cioè queste macchine da presa qui non possiamo inondarle.

Ecco, ad esempio, questo che è Mare 2, state vedendo, sta passando adesso, una curiosità, ad esempio, che questo che vedete che taglia una immaginaria tela, questo è un aereo che è partito da qui quando abbiamo iniziato le riprese e ci mette 11-12 minuti a arrivare dove sta arrivando, perché è il tempo di un rullo praticamente, perché noi abbiamo un certo rallenti. E queste sono le cose, sono le magie che possono accadere senza essere previste. È chiaro, quando noi l'abbiamo visto nell'inquadratura abbiamo aspettato che arrivasse a quel punto lì per farlo entrare, no? Però, come ad esempio, ogni tanto può esserci un gabbiano che passa, in quello che successivo lo vedrete, e quelle sono robe non controllabili. A noi quello che preme è che questo paesaggio sia limpido, cioè non ci sia nessun intervento umano se non quello che può essere una cosa come questa, cioè l'imprevisto meraviglioso di un taglio di fontana fatto da un aereo. Ecco. Poi è quello che mi interessa anche comunicare attraverso, già che siamo qui a vederli, come potete vedere in così pochi minuti il mare quante volte cambia, perché qui ad esempio abbiamo adesso una doppia onda, fra poco vedrete che diventerà tutto bianco sotto, quasi non ci sarà nessuna onda, poi ne viene una sola. Quindi è questo, noi non siamo abituati a guardare il mare, però non abbiamo la possibilità di vederlo a una differente velocità. E questo è una specie di ipnotismo nel quale uno si può perdere e può capire che quello che noi guardiamo tutti i giorni non lo guardiamo bene, probabilmente. Abbiamo la possibilità di entrare nelle cose, come dicono alcuni poeti, cioè dal dettaglio, da una foglia che cade, nasce un'ode meravigliosa. Ecco, vedi, ecco, questo è esempio di un cambiamento. Qui arriva il terzo mare, sempre di mare 1 è fatto da tre mari. Come vedete, questo è un altro mare, questa è un'onda nera che si rompe in mezzo. Noi aspettavamo questo tipo di onde, questo è per me il mare più metafisico che abbiamo fatto finora, ma in ripresa non ci rendevamo conto di quello che stava succedendo, perché guardate quest'onda qui adesso, è un'onda quasi impercettibile, una massa nera che avanza. E intanto sotto c'è questa sorta, mi permetto di dire, a comporre una sorta di rocco in movimento, che è una cosa, guardate, questi meteoriti, queste stelle cadenti, cioè è un continuo, la bellezza per me, del mio lavoro, e sono immodesto in questo, mi entusiasmo, e il fatto che io, che li ho già visti migliaia di volte, guardate, riguardate, ogni volta trovo qualcosa di nuovo. Allora è questo che mi interessa, cioè soffermiamoci di più a guardare le cose.

questo è il terzo mare di Mare 2. Adesso, giusto per fare un attimo di chiarezza, come dicevo prima, io quando parto con solo tre rulli di pellicola e scelgo un punto che è lo stesso per i tre mari che sono contenuti nello stesso mare. Anche questo, e questa è la cosa straordinaria, che il punto di vista di questo mare qui è lo stesso dei due precedenti, che sono insieme nello stesso film. E qui era probabilmente, adesso non mi ricordo se era un'alba o un pretramonto che abbiamo aspettato del giorno dopo, dove chiaramente il mare si è sgonfiato. Allora, a me quello che piace è che nel giro di tot ore, ma di minuti,

questa meraviglia della natura cambia in continuazione. È chiaro che se noi siamo davanti al mare o per farci un bagno o per guardarlo, quando peschiamo lo guardiamo, ci incantiamo lo stesso, ma la mia intenzione era quello proprio di renderlo, non trovo neanche le parole, cioè renderlo immortale, lo è, però è proprio attraverso questo piccolo cambiamento, cioè del bianco e nero e del runnet, cioè la semplicità dell'intervento mi ha permesso di realizzare il mio rapporto, di siglare ancora di più il mio rapporto col mare. Poi ognuno ci trova e vede quello che vuole, però proprio in questo, nel fatto di dover stare a filmarlo, non a usufruirne, e lì è stata la scintilla che mi ha fatto nascere questa cosa. Oh, adesso stiamo facendo un po' un viaggio all'indietro nella mia piccola opera in generale, e vi parlo di un altro film, perché quello che è successo è che io nel 2003-2004 ho fatto una grossa installazione a New York che era composta da 8 film contemporaneamente, è da lì che nascono questi film che vedete adesso. Là in realtà era uno spazio molto grande, io ho girato 8 film, anche lì c'era un'acrobata, una danzatrice, una ballerina, quindi modi diversi di muoversi, e li avevo girati su dei fondi, in teatro chiaramente, su dei fondi grigi Kodak, in maniera che avendo degli schermi 24 metri per 4 non riuscivo a coprire tutto con una proiezione unica, c'erano 8 proiettori che si intrecciavano, quindi la sensazione era che fra un film e l'altro, essendo tutti con lo stesso sfondo, non si vedesse l'attacco, per cui sembravano delle proiezioni contemporanee. Quello era un film che ho girato allora a 450 fotogrammi al secondo. Ho usato per la prima volta, in maniera narrativa, fra virgolette, o poetica, chiamiamola come vogliamo, una macchina presa speciale che si usa normalmente in pubblicità, per vedere il grana padano che si rompe, la mela che va in pezzi, il latte che esplode. Invece io l'ho usato sulle persone. Ecco, questa è stata il primo passaggio da raccontare una storia, come adesso vi racconterò fra poco per Opuan, al applicare la macchina da presa, il fotogramma, a una sensazione, chiamiamola più, fra virgolette, artistica. Vi ho parlato di allora perché è stato proprio da lì che è nata la scintilla di muovere parallelamente, chiamiamoli, i miei lavori. Uno sono dei film cortometraggi più narrativi, abbiamo preso dei bei premi, siamo stati anche a Cannes e a Venezia, abbiamo girato il mondo con questi film, film con attori. Poi a un certo punto mi è venuta questa idea. Io, la mia famiglia è una famiglia di artisti, mio padre è pittore, ho un fratello pittore, anche lui si chiama Luca Pignatelli, e Francesco Pignatelli, l'altro mio fratello, è un fotografo che fa delle sculture di fotografia, quindi diciamo che c'è una collaborazione fra di noi. E un paio d'anni fa mi è venuta questa idea di usare i quadri di Luca per raccontare una storia. Io ho un suo quadro che è 3 metri per 4,40, che è un bosco innevato, un bosco di notte innevato. L'idea di partenza di questo film, che si è poi intitolato Hope One, era proprio quella che io volevo mettere questo bosco dipinto in un bosco vero. Allora, ho avuto la fortuna di incontrare dei produttori illuminati che ci hanno creduto, che sono Max Brun, Francesco Pistorio e Giovanni Cassinelli, con la produzione esecutiva di Marco Mandelli, che mi hanno messo in piedi una troupe molto professionale, perché io volevo girare un piano sequenza e siamo andati a girare in un bosco secolare, e siamo andati nel Piacentino, mi sembra, anzi siamo andati nel bosco secolare che fa parte della tenuta che era di Luchino Visconti addirittura. E cosa ho fatto? Partendo da questa piccola idea, cioè mettere un grande bosco dipinto in un bosco vero, ho iniziato attraverso 7 quadri a raccontarmi una storia, e questa storia alla fine, brevemente, è la storia di in un bosco di notte c'è una guerra in corso che lentamente, impercettibilmente, si trasforma in una festa paesana. E' per questo che ho voluto utilizzare il piano sequenza, perché non volevo stacchi, perché sennò poteva sembrare costruita. In realtà c'è una macchina da presa che racconta, che cammina da sola di notte all'interno di un bosco, e una guerra che è raccontata attraverso i quadri di mio fratello, che dipinge su questi teloni del 1950 delle Ferrovie dello Stato, che sono tutti con delle cicatrici, delle giunture, dei ganci. Lui fa questi suoi soggetti, attraverso di questi sentiamo la guerra che è raccontata anche attraverso
la fotografia di Alessandro Ferracchios, gli effetti speciali della Exchanges, che hanno aggiunto anche degli aerei veri all'interno di questo, e il sound che faccio sempre con Francesco Vittaloni. E per farla breve, le luci dei traccianti che vanno a colpire gli aerei progressivamente si trasformano in dei fuochi artificiali. Alla fine un solo essere umano sta assistendo a tutto questo, un essere vivente che è un asino sardo che si chiama Jerry, ed è un punto di vista, diciamo, l'innocenza all'interno dell'intervento umano. Ecco, questo film qua ha avuto la fortuna di essere proiettato sia al Teatro India di Roma che al Museo Archeologico Nazionale di Napoli quest'ultimo anno, ha partecipato a Torino Film Festival, insomma è un film che è andato bene.

Ecco, questo film che avete appena visto si intitola Opuan e oltre a essere stato presentato nei luoghi dove, che vi ho detto prima,

è stato anche presentato alla Biennale d'Arte di Venezia, la 52esima Biennale d'Arte di Venezia, sul barcone del PS1 MoMA di New York, e questo mi ha fatto molto piacere, e anche recentemente un estratto di questo film è stato a Frieze Art Fair a Londra, un film frattale che è stato fatto da Channel 4 insieme a Frieze, e quindi 30 filmmaker di tutto il mondo partecipavano con una parte di un loro lavoro che riguardasse il discorso on the road. Ecco, devo dire che questa partecipazione a Frieze Art col PS1 è stata una bella occasione anche per iniziare a parlare del progetto dei mari ed è avvenuto anche grazie a questa collaboratrice che ho a Londra, che è Gilla Bertotti, con la gilbertcom.com promuove una serie di artisti anche oltre Manica. Adesso volevo parlarvi di un'altra serie di progetti che stiamo realizzando, che sto realizzando, perché questi li faccio assolutamente da solo, che si chiamano Handmade Film. Sono dei film che io faccio con una macchina digitale e hanno la caratteristica di essere dei film che vengono montati da me direttamente in macchina, cioè in ripresa. Io non faccio montaggio con questi film, se non per il suono e la musica che metto in un secondo momento, sempre con Francesco Vitaloni. Quello che vi farò vedere adesso l'ho realizzato in Canada l'anno scorso e si intitola Goccia Lacrima, per esempio, per farvi un esempio di come realizzo questi handmade. E lo spunto di partenza è appunto quello di una goccia d'acqua che decide di cambiare vita e parte verso il freddo nord nel tentativo di trasformarsi in una lacrima ghiacciata. Questo io l'ho girato in diretta partendo da Toronto, andando verso le cascate di Niagara Falls. Però non l'ho girato in sequenza, ho girato magari 4 secondi in un punto, 3 secondi in un altro, 2, perché mi ero fatto un discorso mentale di ritmo narrativo in un film dove apparentemente non succede niente, perché è un film molto sperimentale, è un film dove i colori e il movimento che percepisci al di là della lente creano questo discorso, ma in realtà non è un film narrativo. Ecco, questo è stato il primo di una serie di lavori, di lavori che vanno proprio in questa direzione perché danno grande libertà. Voi sapete ormai che col digitale finalmente c'è una democratizzazione dell'immagine per cui chiunque può realizzare un film, una cosa. È chiaro che poi bisogna avere qualcosa da dire. E allora questo abbatte completamente tutti i costi e tutte le intermediazioni che ci sono dall'idea alla realizzazione. Ed è un altro senso di libertà che mi permetto e che consiglio perché poi andando avanti si riescono a realizzare sempre cose diverse, migliori, curiose e che stupiscono noi stessi che le facciamo. Il bello di questi film montati in macchina è che sono sempre una sorpresa. Lancio adesso appunto, vi faccio vedere un estratto di questo film giusto per capirci.

Ecco, questo era un piccolo estratto di Gocce e Lacrime. Per chiudere, diciamo, questa carrellata sui miei lavori, andando indietro, parlo brevemente di due dei cortometraggi più importanti che ho fatto. Uno si intitolava Amati Matti, che ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia nel 96. Era un film con Giuseppe Battiston, era un film con la fotografia di Alessandro Ferracchios. E, insomma, abbiamo avuto l'onore, è un film che parlava di malattia mentale, è stato scritto con Elisabetta Bucciarelli ed è stato per noi una grande emozione inaugurare il Festival di Venezia con questo film. È stato un film realizzato in bianco e nero, in 35 mm allora, siamo stati fortunati, prodotto da Groucho Film e da Lello Saragò con la Verbano Film.

0: È importante la cura del proprio corpo.
1: Corpo? Nudo?
0: Ah, ma che nudo? In costume.
1: Mi guardano?
0: Con tutto quello che hanno da guardare.
1: Sì.

0: Allora ci provo.
1: Provi.
0: Eh? Proviamoci, dottore. D'accordo?
1: D'accordo.
0: La mano, dottore.
1: D'accordo.
0: D'accordo. D'accordo. D'accordo.
2: Poi, anni dopo, ho realizzato invece Terzo e Mondo, che è un film che è andato benissimo. Si intitola Terzo e Mondo, la storia di un omino piccolino magro magro e un omone grosso grosso. Il sottotitolo è La storia di un presunto privilegio che sfocia nel pregiudizio. È un film sempre con Giuseppe Battiston, che fa Mondo, e con Enrico Salimbeni, Chico Salimbeni, che fa Terzo. Io ho avuto il privilegio di lavorare con questi due grandissimi attori, con la fotografia sempre di Alessandro Ferracchios, il montaggio di Osvaldo Bargero e il sound di Francesco Vitaloni. Anche questo è un film che ho realizzato invece in teatro e con un produttore molto ispirato, che era Alberto Zabban Synthesis Film. L'ho girato nei suoi studi e le scenografie erano fatte con le tele dei quadri di mio fratello, uno solo dipinta, che è lo stesso Bosco che avete visto in Op One. Ecco, diciamo che lì è stato un altro momento. Questo film ha vinto il premio Kodak European Showcase Award al 55esimo film Festival di Cannes, per noi è stato molto importante, e ha preso una trentina di premi in tutto il mondo. E adesso spero di potervene fare vedere un estratto.

Ecco, questo film, come dicevo, anche questo è realizzato in 35 mm, è stata un'operazione per me straordinaria, e nasceva proprio da un'esigenza espressiva di voler parlare del cinquantenario della Carta dei diritti dell'uomo. È un film muto, è questo che ci tenevo, che non avesse parole, per cui poteva essere capito da chiunque lo vedesse, per questo che ha girato parecchi festival. E nelle mie intenzioni, se un aereo fosse passato sopra dei paesi disastrati e una copia di questo film fosse caduto e loro l'avessero visto, era recepibile da chiunque. Per chiudere, volevo così dire la mia su quel mio rapporto con la macchina da presa e con il cinema in particolare. Sarà molto breve. Per me la macchina da presa è il mio modo di esprimermi. Io quello che cerco di realizzare insieme ad Alessandro Ferracchios è sempre un qualche cosa che abbia a che fare con la realizzazione di un qualcosa di poetico, di metaforico, perché credo che, come avete visto anche in Terzo Mondo, il parlare anche di argomenti importanti ci faccia riflettere di più se passiamo attraverso la metafora, se non usiamo immagini ricattatorie, ma anzi cerchiamo con un pochino di ironia e con un po' di poesia di far più riflettere su certi argomenti. Ed è per questo che faccio mia una frase di un grandissimo regista, per parlare proprio per chiudere su questo pensiero sul cinema, che era John Cassavetes, e lui diceva, lui ha realizzato dei capolavori, da Maritti a La sera della prima, a Faces, Shadows, lui diceva che per lui è molto più importante le persone con cui lavora del film che sta facendo, e credo che in queste parole ci sia tutta la forza che ancora oggi noi dobbiamo andare a ritrovare quando giriamo delle immagini in movimento. Grazie, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Diciamo che la crisi della supply chain si è mostrata con gli aspetti che ben conosciamo, la crisi dei semiconduttori, la carenza dei componenti, lo shock dei trasporti e anche un meccanismo così estremamente complesso, complicato diciamo, può essere stato compromesso. Quindi lo scopo di questo diciamo, elaborato è appunto andare a verificare se i presupposti che hanno favorito la nascita e la crescita della global value chain, ormai si parla di 50 anni fa, siano ancora validi oggi. E, alla luce poi tra l'altro degli eventi, come diceva il professore, che hanno un po' sconvolto l'assetto, l'equilibrio geopolitico, economico e sociale, e che facciamo appunto coincidere con lo scoppio delle guerre dei dazi che hanno rotto un po' gli equilibri diplomatici tra le due grandi potenze massime e a seguire la pandemia e la guerra in Ucraina con le conseguenze economiche immediatamente derivate come l'inflazione e lo shock energetico. Pertanto diciamo le ragioni di questa crisi vanno ricercate in tutti quei sintomi di malessere di cui soffriva questo sistema, questo modello, e che sono stati ignorati per lungo tempo dalle aziende, dalle multinazionali. In particolar modo possiamo pensare alla grande concentrazione di

la concentrazione della manifattura, della produzione di quella quota di manifattura mondiale che è stata concentrata in pochi paesi produttori, uno su tutti la Cina, che ha consentito appunto un monopolio e dall'altra parte un certo grado di sudditanza, di dipendenza. Allo stesso modo anche l'eccessiva lunghezza e frammentazione della catena di fornitura ha fatto sì che si perdesse un po' il controllo della fornitura, si perdesse il controllo del flusso delle informazioni e con tutta questa frammentazione anche gli operatori che presenti insomma, lungo questa catena si sono trovati in difficoltà perché molti di questi incapaci di prevedere la domanda. E generando appunto la famosa crisi della domanda e a sua volta l'inflazione. Detto questo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che si stanno verificando, è emerso in seno ai governi occidentali una certa necessità di riacquisire una propria autonomia strategica industriale persa nel corso dei decenni. A tal proposito sono state coniate degli scenari dagli economisti. Prendiamo per esempio il World Investment Report del 2020, che teorizzava quattro scenari possibili. Quello che prendo in considerazione in questo lavoro è appunto il reshoring, che consiste nel rimpatrio, nel ritorno di aziende che avevano prima delocalizzato la loro attività all'estero o comunque si erano affidati a fornitori stranieri e che adesso decidono di tornare a produrre in Italia o affidarsi a produttori locali. Sempre però mantenendo un orizzonte commerciale globale, quindi sempre guardando all'estero come obiettivo. Perché reshoring? Perché reshoring coniuga, diciamo, degli interessi dal lato imprenditoriale, ma anche dal lato pubblico statale. Si può dire che il reshoring nell'ottica di efficientamento dei costi può essere una valida soluzione dal momento che ci sono dei fenomeni che si stanno muovendo già da prima della guerra di dazi, come la convergenza dei paesi in via di sviluppo sta portando a un aumento del costo dei salari della manodopera a ritmi tripli, quadrupli rispetto al resto del mondo. Durante nell'immediato lockdown noi abbiamo sperimentato anche cosa vuol dire, cosa comporta l'aumento dei costi di trasporto, il nolo dei container è arrivato alle stelle. In più, coniuga anche delle esigenze di sicurezza, dal momento che, accorciando la filiera, si ha un miglior controllo del prodotto, dei fornitori, della qualità. E, dal lato invece macroeconomico, dal lato dello Stato, dagli interessi della parte, insomma, dal punto di vista dello Stato, si hanno pressoché, insomma, infiniti benefici perché, dal ritorno delle aziende in patria si scaturisce un beneficio, ne nasce un nuovo indotto che genera nuovi posti di lavoro, ovviamente genera maggior reddito e genera anche tutta una serie di investimenti in ricerca che poi sono determinanti nel costruire uno sviluppo sostenibile futuro. Perciò ho dato spazio anche a quelle che sono le politiche industriali, proprio perché per vincere l'inerzia del mercato è necessario un intervento statale che più che incentivi le aziende a rientrare economicamente parlando, crei un terreno fertile nel quale le aziende possano prosperare. I maggiori trend che segneranno, diciamo, i prossimi decenni sono quelli delle energie rinnovabili e quello delle tecnologie, della componentistica elettronica, che sono quelli dove vediamo i maggiori sforzi da parte delle macro aree, da parte dell'Unione Europea, col

0: CHIPS Act degli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act e della Cina con i suoi piani quinquennali. Insomma, diciamo che sono tutti percorsi simili tra loro e, insomma, dall'imponente mole finanziaria. Per quanto riguarda invece i casi aziendali, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di incontrare una certa reticenza da parte delle aziende a parlare di dinamiche interne, a volerle condividere col pubblico. Ciò nonostante, comunque, sì, abbiamo trovato due casi validi, estremamente validi, uno che si collega alla mia sfera territoriale e uno alla mia sfera lavorativa. Un primo caso è Monna Lisa, che è un'eccellenza della moda per bambini, è nata ad Arezzo, e l'altro è il gruppo Volkswagen, dove lavoro. E in questi casi ho cercato di, nelle interviste che ho svolto, ho cercato di individuare un cambiamento. Ho cercato praticamente di trovare una sorta di cambiamento intervenuto a seguito di questi eventi disruptive, insomma dal 2018 in poi, dei cambiamenti dei modelli operativi. Per quanto riguarda Monna Lisa, possiamo osservare che intanto è un'azienda che non ha produzione interna, ma ha due binari, ha due tipi di produzione che seguono due linee di prodotti, una che riguarda i prodotti commercializzati, che sono prodotti interamente all'estero tramite fornitori sotto la severa supervisione dell'ufficio acquisti, che ne determina la qualità, il disegno, la composizione, eccetera. E l'altro sono i prodotti di alta gamma, che sono prodotti da fornitori italiani.
1: Ecco, qui c'è stato un cambiamento rispetto, diciamo, al periodo, pre-pandemia, ecco. Se c'è stato, qual è stato, e se in un certo senso ha verificato un po' quella che è la nostra ipotesi di ricerca, di domanda,
0: allora,
1: insomma, che ci siamo posti.
0: Un cambiamento vero e proprio? No. Nel senso che la politica, quella di Monna Lisa, così come vedremo anche quella di Volkswagen, era di selezionare a monte dei fornitori capaci, validi, che comunque è un lavoro lungo, oneroso, costoso, soprattutto quando si va all'estero, e di conservare il rapporto con loro, chiaramente. E, tuttavia, c'è comunque un lavoro di ricerca che continua parallelamente per cercare nuove soluzioni, anche più vicino. Quindi non è la discriminante, non è la posizione geografica, ma la qualità del fornitore stesso.
1: E, in conclusione, Davide,
0: in conclusione,
1: noi possiamo dire che cosa possiamo dire?
0: Possiamo dire che la negazione di una tesi,
1: nei nostri casi aziendali che abbiamo analizzato, ecco, poi
0: possiamo
1: in
0: dire
1: generale,
0: in definitiva, che la negazione di una tesi è sta stessa una risposta. Le aziende che io ho intervistato non hanno dimostrato che è in corso un movimento di ritorno delle imprese, tuttavia è innegabile che il reshoring abbia una certa utilità, abbia un ritorno economico per il paese. Questo si scontra con le leggi del mercato. È anche vero che i megatrend delle politiche industriali che sono in corso toccano altri settori rispetto a quelli che abbiamo analizzato, ma che potrebbero, secondo il mio personale punto di vista, andrebbero ad ampliare il gap produttivo che già esiste tra Europa e il resto del mondo.
1: Non lo so se i colleghi hanno qualche domanda.
2: È interessante il caso.
3: Sì.
2: È interessante il caso, secondo me, ora io, perché lo conosco più direttamente, il caso del non tanto dell'azienda Monna Lisa, ma quello che tu dici è l'evoluzione che c'è stata nei distretti industriali.

0: industriali, quello che tu fai vedere con il caso Monna Lisa. E la Toscana è uno degli esempi dei distretti industriali. Nei distretti industriali cosa è successo? Siamo partiti da un insieme di aziende fortemente coeso, fortemente legato da rapporti di fornitura reciproca, di collaborazione, come può essere l'ora Faretino, come può essere i tessili pratese. Questo modello ha funzionato almeno fino agli anni, primi anni 90. Quando questo modello è entrato in crisi, la soluzione che si è trovato è stata quella, a volte, non sempre, ma spesso, di delocalizzare i processi produttivi in paesi a basso costo. Cioè, nel distretto pratese si è andati prima a produrre in Romania, perché costava meno, poi dalla Romania ci siamo spostati in Turchia, perché costava meno, poi dalla Turchia ci siamo spostati in Bangladesh, perché costava meno. Allora, tutto questo tipo di processo ha spaccato la logica del distretto industriale, perché il distretto industriale vive sulla possesso di know-how, di conoscenze. Allora, tutti i processi che noi dobbiamo, quello che sta avvenendo, secondo me, uno degli elementi importanti che può portare a un ritorno della produzione in Italia è l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi. Tutti i processi Industria 4.0, tutti questi finanziamenti sono tutti legati a migliorare la capacità produttiva della pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di riportare la produzione nel contesto nazionale. Quindi è complesso, è difficile perché perché c'è il problema della logica di mercato, c'è il problema del costo, c'è il
1: Non solo, c'è una
0: però,
1: tassazione che
0: è
1: non
0: un tema.
1: agevola.
2: Io, se posso aggiungere una nota, vorrei dire che il candidato è stato molto brillante nell'affrontare la crisi della globalizzazione, perché oggi invece sono tutti in una visione di apoteosi, di grande esplosione. Anche io condivido con lei l'approssimarsi di una crisi e anzi già la generazione di tanti drammi della globalizzazione. La questione però è, giocando in Italia, il nostro sistema di eccellenze soffre il sistema fiscale, quindi questo va detto a monte della vostra ricerca.
1: E non solo.
2: Quale incentivo al rientro, al reshoring avrà? Non possiamo lasciare soltanto il privato, giocare tutto il merito della qualità, ma
1: Assolutamente.
2: dobbiamo richiamare attraverso incentivi fiscali.
1: Allora, non
0: Lui ha
1: abbiamo le
0: detto
1: armi
0: questa
1: per
0: cosa.
1: competere con la Cina, perché hanno dico la Cina, come posso dire, insomma, altre. Però fondamentalmente abbiamo elementi. Sfruttiamo elementi e l'unico, diciamo, settore in cui possiamo, la ricerca e lo sviluppo è l'unico settore in cui possiamo competere senza avere diciamo, le economie di scala che.
3: Magari sfruttiamo l'intelligenza artificiale, visto che abbiamo le
4: E io credo che il candidato fa anche un altro aspetto molto molto importante, perché tutti si interrogano, no? Che fine farà la globalizzazione? Noi sappiamo, abbiamo la prima, la seconda, la terza ondata. Ora, oggi si parla di globalizzazione 4.0, però non sappiamo. Si parla di riglobalizzazione, delocalizzazione, di cosa? No, non si sa. Allora, cosa interessante dal mio punto di vista, è più macro, e che mette in riferimento, in relazione, il resharing con il cambiamento della globalizzazione. Che sostanzialmente avviene questo: nel momento in cui ci sono degli shock esterni, a prescindere dalle politiche fiscali, a prescindere da ogni cosa, le aziende ritornano ai propri confini nazionali. Questo è un richiamo. Perché hanno paura di quello che
1: C'è un
4: succede.
1: pericolo,
4: Un'azienda
1: esatto.
4: che adesso era impiantata in Ucraina, cioè a mezzanotte, a prescindere se è la politica fiscale in Italia. Quello è un altro tema, poi quello che dice la collega, molto più interessante di una fase successiva, che è appunto che è un percorso del governo, dei governi, ad intervenire con incentivi fiscali e altre politiche per poter far rientrare diciamo, le eccellenze italiane nel nostro
1: Poi quello
4: territorio.
1: che dice la professoressa, insomma, è spiegato molto bene in un libro di Cottarelli di qualche anno fa, ma non solo Cottarelli, chiaramente, però insomma,
2: No, ma
1: effettivamente
2: anche la
1: sono
2: questione,
1: tanti.
2: adesso il suo relatore menzionava la questione incertezza, e anche la questione incertezza ha giocato a danno della eccellenza Made in Italy, perché l'incertezza anche giudiziale ha delocalizzato, no? La nostra media e grande impresa. E valutando anche alla luce dei survey nella zona dell'Unione Europea, Quante società invece sono state attratte da extra Unione Europea, per esempio in Irlanda, per esempio in Malta, quindi localizzando in Unione Europea però con paesi che avessero incentivi

0: industria e incentivi anche qui di carattere fiscale e certezza
1: nel trattamento. 12%, quindi.
0: Quindi la sua analisi è pregevolissima, complimenti, ma i fattori sono davvero multispectrum.
2: Troppi per parlare.
3: C'è da lavorare, c'è ancora, c'è da lavorare ancora. Va bene, grazie.
4: Davide Apuzzo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 102 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a

0: ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uni Nettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uni Nettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uni Nettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uni Nettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa.

0: modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Argomenti di questa lezione saranno le funzioni di gestione, profili generali, il personale pubblico, i beni pubblici. Passiamo al primo argomento, le funzioni di gestione, profili generali. Per il perseguimento dei suoi fini, l'amministrazione è dotata di uffici e personale, risorse finanziarie e beni da gestire. Vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo delineato un po' quello che è il concetto di amministrazione e quindi evidenziato anche la natura plurima delle attività che svolge l'amministrazione. Un aspetto che in questa lezione dobbiamo sottolineare è il fatto che tutte queste attività delle amministrazioni richiedono necessariamente il personale, un'organizzazione, quindi un'articolazione per uffici e anche risorse e beni che sono funzionali al perseguimento dell'attività da parte dell'amministrazione. Con alcune, tuttavia, precisazioni, in particolare dettate dal principio di legalità e dal vincolo di natura finalistica. Vi ricorderete, quando abbiamo parlato del principio di legalità, abbiamo sottolineato più volte come l'intero sistema del diritto amministrativo e quindi anche della pubblica amministrazione, intesa appunto come organizzazione, ma anche come attività, si fondi proprio sul rispetto del principio di legalità, che imprime anche un vincolo di scopo rispetto all'attività posta in essere dall'amministrazione. Nel parlare dei cosiddetti mezzi di cui l'amministrazione si avvale per lo svolgimento della propria attività, dobbiamo tenere presente il fatto che il principio di legalità e quindi il vincolo di scopo che lo stesso principio di legalità è in grado di esprimere trova una specifica applicazione anche con riferimento appunto agli uffici, al personale e ai beni e come vedremo più avanti anche rispetto alla finanza pubblica. Questo vincolo di natura finalistica si esprime nella rispondenza dell'attività amministrativa ai fini predeterminati dalla legge. L'attività amministrativa deve essere organizzata, strutturata anche dal punto di vista della sua gestione, sempre in coerenza rispetto alle finalità predeterminate dalla legge. E ancora, come forma di controllo, in particolare il controllo svolto dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 100,2 della Costituzione, sull'attività posta in essere. Un controllo che è teso a verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge. Vedete quindi come anche dal punto di vista del controllo, dell'attività di controllo svolto dalla Corte dei Conti, la focalizzazione specifica sta proprio nella declinazione peculiare del principio di legalità e quindi del vincolo che esso imprime sulla attività di gestione in funzione degli obiettivi predeterminati dalla legge. Per quanto riguarda i vincoli concernenti l'impiego dei mezzi, un posto particolare è quello rivestito dall'articolo 81 della Costituzione, che ha la funzione di preservare l'equilibrio finanziario, ma anche di preservare la legalità della spesa pubblica, in quanto in funzione di quelli che sono gli scopi stessi del bilancio, non si può spendere più di quanto il bilancio abbia stanziato. Vedete quindi come il vincolo di legalità in relazione specifico alle attività finanziarie, quindi in particolare al bilancio e alla spesa, trovi un'ulteriore declinazione nel cosiddetto principio di equilibrio, e lo vedremo più avanti, ma anche rispetto alla legalità che l'amministrazione deve preservare anche nella gestione della spesa, che è evidentemente un'attività materiale, ma rispetto alla quale sussiste comunque un'attività giuridica che è di supporto e funzionale proprio all'erogazione della spesa e quindi alla gestione in fase esecutiva del bilancio stesso. Affinché i diritti individuali e gli interessi collettivi siano tutelati, i mezzi hanno un'importanza tutt'altro che secondaria. Vedete, questo è un tema
centrale nell'ambito del diritto amministrativo e in generale del sistema pubblico, laddove, come sapete, la Costituzione assegna all'amministrazione dei compiti, delle finalità, e in particolare mi riferisco a tutto quel sistema che in qualche modo deriva ed è in funzione dell'attuazione del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, laddove ai pubblici poteri è attribuito il compito di intervenire per rimuovere quegli ostacoli, che concretamente impediscono l'uguaglianza dei cittadini. E quindi questa disciplina, questo articolo, questo comma 2, questa seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione legittima proprio l'intervento pubblico nella società. Tuttavia, questo tipo di intervento si scontra necessariamente con il principio di scarsità, che condiziona l'intera esistenza e quindi anche la stessa amministrazione, la sua attività e la sua organizzazione. Ebbene, da questo punto di vista, pensare che sia possibile soddisfare tutti gli interessi pubblici, tutti i diritti individuali, pur costituzionalmente garantiti, prescindendo da quelli che sono i mezzi e quindi i beni di cui l'amministrazione si serve per poter garantire l'erogazione, per esempio, di un servizio pubblico è evidentemente poco realistico. E quindi da questo punto di vista vedete come esista una diretta correlazione tra i mezzi a disposizione, le modalità in cui i mezzi vengono gestiti e come sono organizzati e la capacità stessa di far sì che l'organizzazione e l'attività amministrativa risulti rispondente.

importante, ha una finalità e quindi in questo caso alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Pensate per esempio al servizio sanitario, laddove da sempre sussiste un dibattito sul difficile rapporto tra gli interessi e la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma nello stesso tempo le difficoltà di dover gestire un servizio che richiede

adeguate anche di condotte coerenti con quelle regole. Cioè possiamo avere tutte le regole possibili, ma nello stesso tempo l'amministrazione, nell'attività di gestione delle risorse, è chiamata ad adottare delle condotte che, al di là del loro aspetto giuridico, devono risultare sempre idonee a permettere il massimo rendimento possibile in funzione della cosiddetta ottimizzazione dell'attività amministrativa in funzione degli interessi pubblici e quindi dei diritti garantiti ai cittadini. L'amministrazione quindi va considerata anche come azienda e proprio questo rappresenta il fondamento normativo delle cosiddette funzioni di gestione. Quindi quando parliamo di amministrazione come azienda facciamo riferimento a una dimensione che è strettamente connessa e intrecciata a quella dell'amministrazione in quanto organizzazione giuridica e vincolata giuridicamente, ma che attiene specificatamente all'attività di gestione. Risultano quindi applicabili i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento anche con riferimento alle funzioni di gestione. Sussiste tuttavia una natura peculiare degli impieghi e delle risorse finanziarie, secondo la logica della giustizia commutativa, che è tipica delle relazioni di mercato, ma anche secondo la logica della giustizia distributiva, proprio perché compito dei pubblici poteri non è soltanto quello di allocare la ricchezza in funzione appunto del rispetto del principio della giustizia commutativa, ma anche di operare delle operazioni di redistribuzione proprio in funzione dell'attuazione di quel principio di uguaglianza sostanziale a cui facevo riferimento prima, proprio nei termini e nell'ottica della giustizia distributiva, che è, diciamo, uno dei principali compiti, principali degli ambiti in cui si esercita la discrezionalità di natura politica, cioè le scelte politiche connesse al perseguimento degli interessi politici connessi alla collettività. Altro elemento è quello rappresentato dalla limitatezza degli impieghi e delle risorse finanziarie in rapporto a quanti aspirano ad ottenerle e quindi in relazione alla possibilità di utilizzi alternativi. Il concetto di scarsità a cui facevo riferimento prima è strettamente connesso a questo aspetto. È evidente che nella misura in cui ci si trova di fronte a una situazione di risorse scarse, all'amministrazione è rimesso il compito di allocare le risorse, evidentemente facendo delle scelte che però devono essere rispettose rispetto al principio di legalità e quindi rispetto ai principi generali dell'azione amministrativa. Istituti funzionali al rispetto dei principi costituzionali sono il concorso, inteso come procedimento di evidenza pubblica destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo a contenuto plurimo. L'esempio è evidentemente il caso del concorso per l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione, laddove il procedimento amministrativo si conclude con una graduatoria, che è appunto un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, in cui, i cui contenuti sono plurimi, nel senso che avremo dei soggetti vincitori, dei soggetti non vincitori e quindi una valutazione complessiva dei candidati. Altro istituto è quello dei controlli, l'abbiamo citato poco fa, a cui sono sottoposti tutti gli uffici pubblici che fanno parte del potere governante e delle pubbliche amministrazioni. E quindi i controlli sono direttamente funzionali a garantire l'applicazione in concreto e l'effettività di quei principi costituzionali a cui facevo riferimento prima. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Altro argomento di questa lezione è il personale pubblico, no? Che rappresenta il primo, tra virgolette, mezzo di cui l'amministrazione si serve per poter perseguire le proprie finalità. Il personale ha un'importanza fondamentale nel diritto amministrativo. Questo perché le pubbliche amministrazioni adempiono le proprie funzioni proprio grazie all'opera delle persone. E a tal fine le persone assumono cariche elettive e accedono agli impieghi
nei vari pubblici uffici.

E qui è inutile sottolineare l'importanza delle persone, non soltanto in virtù di quello che più avanti vedremo essere il principio di personalizzazione dell'agire amministrativo, ma proprio in relazione al fatto che l'amministrazione vive in funzione dell'attività svolta dalle persone. Persone che accedono ai ruoli nella pubblica amministrazione sia come impiegati, ma anche come titolari di cariche elettive, come nel caso dei cosiddetti organi politici. Innanzitutto, parlando di personale, dobbiamo ricordare che imparzialità e buon andamento, cioè i principi dell'articolo 97 della Costituzione, impongono l'utilizzo del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi. L'articolo 97 lo prevede espressamente che agli impieghi, presso la pubblica amministrazione si accede sempre mediante concorso. Sussistono tutta una serie di regole, di deroghe limitate. Tuttavia rimane un principio cardine proprio perché è proprio attraverso il concorso, come abbiamo detto poco fa, che è possibile garantire la rispondenza rispetto agli interessi pubblici. Inoltre, gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, cioè divieto di qualsiasi influenza esterna. L'articolo 98 della Costituzione lo prevede espressamente, prevede una sorta di radicamento degli impiegati della pubblica amministrazione al servizio esclusivo della nazione. Qui il riferimento, come dicevo prima, è proprio alla necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e quindi una impossibilità di permettere agli impiegati della pubblica amministrazione, evidentemente salvo i regimi derogatori e le regole specifiche, ma in linea di principio, di poter prestare la propria attività al servizio anche di altri interessi diversi rispetto a quelli dell'amministrazione. Questo in virtù anche del ruolo predominante dell'interesse pubblico rispetto agli altri interessi in gioco. Altro principio costituzionale è quello della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. L'abbiamo già visto nelle precedenti lezioni, è il principio di responsabilità espresso nell'articolo 28 della Costituzione. Tutti questi principi costituzionali sono tesi a far sì che l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici risponda al pubblico interesse e non, come dicevo prima, a interessi particolari. Nello stesso tempo, le norme sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza devono essere letti come norme di attuazione degli stessi articoli 97 e 98 della Costituzione. Quindi, per definire un quadro completo, dobbiamo fare riferimento all'esistenza di principi costituzionali rispetto ai quali sussistono una serie di istituti, tra cui in particolare il concorso e i controlli funzionali a darvi effettività e garantirne il rispetto, ma nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di regole specifiche connesse al personale che riguardano i casi di ineleggibilità, incompatibilità che derivano direttamente dall'articolo 97 sull'obbligo del concorso e dall'articolo 98 che prevede espressamente che gli impiegati della pubblica amministrazione siano al servizio esclusivo della nazione. Il regime di diritto comune esistente dal 1993. Ora, parlando di pubblico impiego, a partire dal 1993 abbiamo assistito a una rivoluzione davvero importante che ha portato a una sorta di equiparazione dell'impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici rispetto alla disciplina del lavoro cosiddetto privato, cioè presso datori di lavoro non pubblici. Questo fenomeno, questa evoluzione, questa riforma è nota come privatizzazione del pubblico impiego. Cosa significa? Significa che l'immissione del personale avviene comunque sempre tramite procedure selettive, volte ad accertare il possesso della professionalità richiesta e garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno, ma l'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro. E quindi ciò implica che se da un lato viene preservato tutto quello che abbiamo detto poc'anzi sul principio del

corso. Per quanto riguarda la fase preliminare all'avvio di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, e quindi questa rimane una fase pubblicistica a tutti gli effetti, dall'altra, nel momento in cui il dipendente viene selezionato e quindi auspicabilmente ha vinto un concorso, il rapporto di lavoro che si va a instaurare con la pubblica amministrazione è un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, tant'è che, come vedete, l'assunzione avviene mediante la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, così come avviene in un contesto imprenditoriale tradizionale. Il rapporto di lavoro è quindi disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato delle imprese private. La gestione dei rapporti di lavoro viene quindi effettuata con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Questo è il passaggio fondamentale che è un po' la conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego. Prima di questa riforma, il potere del datore di lavoro pubblico era un potere amministrativo, con tutto quello che ciò comporta in termini di garanzie in relazione all'esercizio di un potere pubblico. La privatizzazione oggi comporta una riqualificazione del ruolo del datore di lavoro pubblico in forma privatistica e quindi anche una riqualificazione del potere, quindi tutti quelli che sono i poteri normalmente che un datore di lavoro esercita, in chiave privatistica e non più pubblicistica. Questo implica anche, evidentemente, un regime giuridico anche di garanzie rispetto all'esercizio del potere che è completamente diverso. C'è un ampio spazio quindi alla contrattazione collettiva, proprio perché parliamo di rapporti paritari, e alle relazioni sindacali che hanno avuto a partire dal 93 pieno ingresso anche nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Di conseguenza, è stata affermata anche la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie relative ai rapporti di lavoro, ivi incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. È stato un percorso lungo, ma come diretta conseguenza della privatizzazione e quindi della riconfigurazione in termini privatistici del potere esercitato dal datore di lavoro, di conseguenza le situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti sono state equiparate non più a situazioni di interesse legittimo, ma appunto di diritto soggettivo, e quindi la giurisdizione è passata al giudice ordinario. C'è stato in dottrina e giurisprudenza un ampio dibattito in relazione, come vedremo, agli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale, che tuttavia oggi si è incanalata verso una soluzione che guarda al giudice ordinario come l'unico giudice ormai competente a sindacare anche rispetto al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Viceversa, sussiste ancora una giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie riguardanti i concorsi e i rapporti di lavoro che restano assoggettati al regime di diritto pubblico, nonché quelle relative agli atti di macroorganizzazione. È opportuno fare quindi una precisazione, e cioè che a fronte della generalizzata privatizzazione del pubblico impiego, sussistono comunque delle eccezioni, quindi sussiste ancora una parte di lavoro pubblico non privatizzato, per esempio i rapporti di lavoro dei magistrati piuttosto che dei professori universitari. Tuttavia, quello che rileva ai nostri fini e quindi ai fini dell'individuazione del giudice competente è il fatto che le controversie che riguardano la fase preliminare, quindi la fase di selezione, proprio perché è ancora una fase pubblicistica a tutti gli effetti, in cui l'amministrazione nel selezionare il dipendente esercita un potere, il giudice competente a sindacare i relativi atti è ancora il giudice amministrativo. Così come il giudice amministrativo è competente a sindacare tutti gli atti concernenti i rapporti di lavoro non privatizzati, rispetto ai quali sussiste ancora appunto l'esercizio di un potere amministrativo. E infine la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a tutti quegli atti cosiddetti di macroorganizzazione, che quindi non riguardano l'esercizio in concreto del potere del datore di lavoro, ma riguardano la definizione a livello macro

di quelli che sono gli assetti dell'organizzazione. Sempre in materia di pubblico impiego privatizzato, centrale in questo ambito è la riforma della dirigenza, che è incentrata sulla distinzione tra l'indirizzo politico-amministrativo, che comporta la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi, e quindi l'esercizio del potere di emanare direttive, assegnare risorse, scegliere i componenti degli uffici di diretta collaborazione e controllare e valutare i risultati raggiunti dal potere invece di indirizzo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni come uno degli elementi su cui si fonda l'organizzazione amministrativa è proprio la distinzione tra politica e amministrazione. E infatti abbiamo detto che alla politica spetta il compito di dettare l'indirizzo e di verificare i risultati, e invece alla dirigenza il compito di gestire. Qui aggiungiamo un ulteriore tassello, e cioè che l'ambito di riforma della dirigenza si è esteso anche a una definizione del rapporto con la politica nei termini che ho appena detto, ma anche del rapporto interno alla dirigenza, poiché esistono, come vedremo, dei ruoli dirigenziali di livello generale che hanno, diciamo, anche in sé un compito di indirizzo politico-amministrativo. E invece dirigenti non generali che invece svolgono più funzioni di natura gestionale. Quindi vedete come questo principio di distinzione poi anche nell'ambito dell'attività svolta dalla dirigenza trova a seconda dei livelli esistenti una diversa estrinsecazione in concreto. Il potere di gestione si manifesta nelle attività, nelle operazioni, negli atti, nei provvedimenti che servono proprio per attuare questo indirizzo, che può essere politico, può essere politico-amministrativo o può essere meramente amministrativo a seconda del livello gerarchico, no? Oppure della collocazione, se politico-amministrativa. In più, la gestione comporta l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come nel caso dei poteri relativi alle entrate e alle spese, all'adozione degli atti riguardanti il personale e le dispute in cui l'amministrazione è coinvolta. Esiste quindi, come vi dicevo, una distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale. La distinzione ancora tra dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali, che appunto sono quelli che definiscono obiettivi, assegnano progetti specifici, attribuiscono risorse e quindi danno di fatto anche a loro volta un indirizzo, e gli altri dirigenti che possono essere di prima o di seconda fascia, che sono posti al vertice di uffici dirigenziali non generali. In più esiste una particolare tipologia di responsabilità che è la cosiddetta responsabilità dirigenziale, che ha ad oggetto l'osservanza delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi. Quando parliamo di responsabilità dirigenziale, parliamo di una responsabilità connessa proprio alla capacità in questa dinamica tra assegnazione degli obiettivi e delle risorse e attività poi di gestione in concreto di raggiungere attraverso la gestione i risultati assegnati oppure Quando parliamo di responsabilità, accanto alla responsabilità dirigenziale, dobbiamo però distinguere ancora la responsabilità politica, che è quella tipica dei titolari degli organi di governo nei confronti del Parlamento, così come è delineato l'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità amministrativa e contabile su cui giudica la Corte dei Conti, per quanto riguarda quella amministrativa, cioè quella per danno erariale, solo in presenza di un rapporto di servizio che potrebbe non essere tecnicamente un rapporto di impiego alle dipendenze, poiché la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ormai è estesa al concetto di rapporto di servizio, quindi per esempio è il caso dei concessionari che svolgono un'attività per conto di una pubblica amministrazione e, come dicevo prima, responsabilità disciplinare che però è limitata ai dirigenti, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni.
Vi lascio alcuni spunti di riflessione, cosa si intende per privatizzazione.

gestione del pubblico impiego. Ultimo argomento di questa lezione sono i beni pubblici. La proprietà è pubblica o privata? I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. Così recita l'articolo 42 della Costituzione che sancisce la distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica. Esistono quindi due distinti regimi giuridici per i beni pubblici e per i beni privati. La Costituzione assegna agli enti territoriali un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Così prevede l'articolo 119,7 della Costituzione, che è un po' un riferimento in relazione proprio al patrimonio pubblico e alle modalità, ai principi a cui la gestione di questi beni è soggetta. Il regime giuridico dei beni pubblici si differenzia rispetto a quello dei beni privati. Quindi questa distinzione che abbiamo visto tra proprietà pubblica e proprietà privata è una distinzione effettiva che trova una sua declinazione in concreto in un diverso regime giuridico. Vediamo quindi quali sono queste differenze. Il proprietario non è libero di cedere i propri diritti sul bene finché permane la destinazione a un determinato uso e con essa l'inclusione del bene all'interno del demanio o del patrimonio indisponibile. Il primo elemento essenziale che differisce la proprietà pubblica da quella privata è in particolare il principio di inalienabilità, cioè una sorta di vincolo che proprio la destinazione imprime sul bene, caratterizzandone il regime giuridico sotto il profilo dell'alienabilità. Un bene demaniale, un bene destinato a patrimonio indisponibile, evidentemente non può essere oggetto di cessione, non può formare oggetto di diritti da parte dei terzi. Ovviamente potrebbe farlo, potrebbe esserlo, ma a quel punto l'amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento di sdemanializzazione oppure di imputazione al patrimonio disponibile. Tali diritti non possono inoltre formare oggetto di usucapione e quindi un principio di imprescrittibilità. Quindi questi beni non possono, non seguono il regime dell'usucapione tipica della proprietà privata e quindi dei beni privati. L'amministrazione inoltre può, oltre che avvalersi degli strumenti civilistici in applicazione di quello che è l'articolo 1 della legge 241 del 90, che vedremo, che prevede la possibilità, anzi la necessità di ricorrere al diritto privato e solo laddove questo non sia sufficiente agli strumenti pubblicistici, nell'ottica appunto del principio anche di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione può anche esercitare la cosiddetta autotutela esecutiva al fine di tutelare i beni che fanno parte del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile. Parliamo sostanzialmente della facoltà attribuita all'amministrazione di farsi giustizia da sé, cosa che è preclusa nell'ambito dei privati e quindi dei beni privati, ma che invece proprio in virtù della destinazione, del vincolo di destinazione di quei beni alla tutela e al perseguimento di un interesse pubblico, è invece consentita all'amministrazione che, appunto, proprio in funzione di quegli interessi, riveste nell'ordinamento una posizione privilegiata. Vi è una grande varietà di beni pubblici. Proviamo a vedere in cosa consiste. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra demanio necessario e demanio eventuale, laddove il demanio necessario, facciamo riferimenti a beni che per loro natura non possono che essere dello Stato, mentre quelli eventuali lo sono in relazione appunto a una scelta specifica dell'amministrazione. Il caso delle caserme, che rappresentano un demanio eventuale, in particolare il demanio della difesa, quello del demanio necessario è invece il classico esempio dei lidi e delle spiagge. Il patrimonio, quindi beni relativi al patrimonio, che può essere disponibile o indisponibile, quindi tutti quei beni che non rientrano nel novero dei beni demaniali possono essere indisponibili se comunque funzionali al perseguimento di un interesse pubblico, quindi se su quei beni è impressa una destinazione pubblicistica, oppure disponibili e in quel caso l'amministrazione li gestisce come se fossero dei beni privati. E ancora, questa è una nozione più recente.

ovviamente beni di interesse pubblico indipendentemente dalla proprietà pubblico-privata. Questo perché esistono anche una serie di beni privati, che quindi sono oggetto di proprietà privata, rispetto ai quali tuttavia, per le loro caratteristiche, pensate ai beni culturali, richiedono una specifica destinazione a un interesse pubblico, da cui deriva l'applicazione di una disciplina giuridica che in parte è derogatoria rispetto a quella privata, proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico strettamente connaturata alla natura del bene in questione. Ancora, beni a fruizione collettiva, come lo sono le foreste, il lido del mare, le spiagge, le strade, e beni invece destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in vista dell'adempimento di una funzione o all'erogazione di un servizio pubblico. Quali sono i beni destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione? I beni, per esempio, che sono funzionali all'erogazione di un servizio pubblico, che quindi rientreranno nel patrimonio indisponibile, ma saranno anche destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in quanto funzionali all'erogazione di un servizio. E ancora beni di cui l'amministrazione fa uso al pari di un privato. Non sono pochi i casi di patrimonio disponibile dell'amministrazione che viene utilizzato, come lo utilizzerebbe una classica società immobiliare, semplicemente per garantire all'amministrazione un rendimento e quindi rispetto a questo non vi è un utilizzo di poteri amministrativi, ma l'amministrazione agisce proprio nelle forme e con gli strumenti classici del diritto privato. Per quanto riguarda le funzioni amministrative aventi ad oggetto la gestione dei beni, ne possiamo individuare diverse. Innanzitutto la conoscenza della consistenza dei beni e degli usi a cui sono adibiti. Una delle prime funzioni amministrative che ha ad oggetto la gestione dei beni è proprio quello di avere la capacità come amministrazione di conoscere il proprio patrimonio di beni a disposizione e individuandone anche le destinazioni in funzione del loro utilizzo. Altra funzione è quella di conservazione e tutela. Qui rientrano tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono funzionali alla salvaguardia dell'integrità e della loro destinazione. E ancora la funzione di gestione e valorizzazione, la cui caratteristica non è soltanto quella del loro essere tese a preservare i beni, ma anche a gestirli in funzione della loro capacità di recare un'utilità all'amministrazione stessa. È il caso, per esempio, della messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, che in quanto in grado di generare dei flussi di cassa in favore dell'amministrazione è appunto un'attività di gestione e di valorizzazione. Ci sono vari strumenti, tra cui anche molti privatistici, pensate ai vari fondi immobiliari che sono stati creati a partire dalla devoluzione di beni del patrimonio disponibile dell'amministrazione, che avevano come obiettivo proprio quello di garantire la gestione e la valorizzazione anche in vista di un'eventuale dismissione. E appunto, infine, la funzione di dismissione dei beni del patrimonio disponibile, che si verifica ogni qualvolta l'amministrazione, non ritenendo più un bene del patrimonio disponibile comunque funzionale all'interesse pubblico, neanche in termini di gestione e valorizzazione, lo mette a questo punto sul mercato attraverso un procedimento di dismissione, quindi di fuoriuscita dal patrimonio della pubblica amministrazione. Spunti di riflessione: cosa sono i beni pubblici e in cosa si differisce il loro regime giuridico. Vi riepilogo quindi gli spunti di riflessione che emergono da questa lezione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Cosa sono i beni pubblici e in cosa differisce il loro regime giuridico? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Io vi auguro un buono studio e vi ricordo che ulteriore materiale lo trovate a disposizione nelle pagine del corso.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Ida Maria Fusco e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e mi sono sempre occupata di storia. Ho un dottorato in storia economica e in questa sede vi presenterò il corso che appunto si intitola, come potete vedere, Storia Digitale. Andiamo quindi a vedere quali sono le macro aree a cui faremo riferimento nel corso di queste lezioni. Il lavoro tradizionale dello storico. Ora, prima di scendere più nei dettagli del corso di storia digitale, è giusto in qualche modo comprendere esattamente in cosa consiste il corso e il lavoro anche quindi dello storico. Lo storico, quindi sì, noi ci interrogheremo su cosa fa lo storico, perché spesso non si comprende bene qual è il suo ruolo. Lo storico non è colui che racconta delle storie, ma è colui che elabora dei concetti per formulare appunto quella che viene definita una storia con la S maiuscola. Quindi la base dello storico è soprattutto quello di porsi delle domande e quindi attraverso i suoi strumenti, i principali strumenti sono le fonti, lo storico tenta di rispondere a queste domande. La storia digitale. Quindi ciò detto, cioè fatta questa premessa di quale sia il ruolo esatto dello storico, vediamo cosa si intende per la storia digitale, cioè vediamo come la storia si è trasformata in digitale, qual è stata l'evoluzione e se questa evoluzione in qualche modo ha condizionato, ha cambiato il lavoro tradizionale dello storico.

cioè quello che lo storico ha sempre fatto. Quindi capiamo cosa si intende per storia digitale e quali sono le principali novità della storia digitale. Crowdsourcing e big data. Questa parte è davvero importante perché in realtà una delle principali attività che sono state modificate dal digitale e che quindi hanno condizionato fortemente il nuovo lavoro dello storico è proprio relativo al discorso delle fonti. E il crowdsourcing, i big data, sono due macro aree che hanno a che fare proprio con le fonti. Quindi vedremo questi due aspetti e vedremo quindi come le fonti tradizionali dello storico, che erano quelle fonti che venivano rinvenute negli archivi, fonti cartacee, a volte molto antiche nel tempo, sono state talvolta, non completamente, ma talvolta sostituite da nuove fonti digitali, che sono fonti che sono costruite appunto, spesso non dallo storico, ma sono fonti costruite attraverso un processo sul web che vede coinvolti non soltanto gli storici, ma spesso anche il pubblico, il grande pubblico che partecipa alla formazione delle fonti e partecipa a volte anche alla elaborazione della costruzione storica. Ovviamente questo comporta che avremo una grande quantità di dati, pertanto parliamo di big data, che quindi porteranno dei notevoli problemi, come vedremo, vantaggi e problemi, perché si tratta di una mole immensa di dati che bisogna in qualche modo avere la capacità di analizzare e di sfruttare al meglio. Public History and Digital Public History. Perché questa macroarea è importante? È collegata ai due concetti che abbiamo espresso prima, e cioè al crowdsourcing e al big data. La storia tradizionale era una storia che molto legata diciamo, agli accademici, quindi era quasi come se gli storici vivessero in un mondo, in una specie di torre d'avorio, in cui parlavano tra di loro, scrivevano per loro e quindi difficilmente, diciamo, il loro lavoro usciva dallo stretto ambito accademico, se non in casi eccezionali, o comunque usciva anche con dei linguaggi, con delle caratteristiche che non sempre erano comprensibili al grande pubblico. Oggi, con questi cambiamenti enormi che ha portato appunto il digitale, abbiamo che la storia diventa sempre più una storia aperta, rivolta non più soltanto agli storici accademici, ma rivolta al grande pubblico, a tutti. E quindi il grande pubblico viene immediatamente coinvolto, quindi la storia diventa pubblica, diventa un processo che si avvale talvolta appunto anche della partecipazione attiva e interattiva delle persone, del pubblico, di coloro che prima erano quasi estromessi dal processo storico. Questo non significa che gli storici non abbiano più una loro funzione, ma vedremo nel corso quali saranno anche le nuove funzioni che acquisiranno gli storici. Ma è importante che questa storia è rivolta anche al pubblico più ampio, sia nella formazione e nella costruzione del processo storico, sia anche nella semplice consultazione o curiosità di quelli che sono gli eventi storici. Attendibilità e conservazione delle nuove fonti digitali. Quindi, alla luce di quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, nell'ultima macroarea, capirete, è facile comprendere quanto siano importanti i problemi di attendibilità e di conservazione delle fonti. Attendibilità perché? Perché ovviamente queste fonti non sono più le solite fonti tradizionali dello storico, cioè quelle fonti che venivano costruite nei secoli e che venivano e sono conservate ancora oggi negli archivi, ma ci sono delle nuove fonti digitali che presentano dei problemi di attendibilità, in quanto chiunque, abbiamo visto anche il grande pubblico, può partecipare, contribuire a costruire queste nuove fonti. E chi ne garantisce quindi l'attendibilità? E l'altro problema è la conservazione, perché le fonti tradizionali erano appunto conservate negli archivi, quindi erano preservate e sono ancora preservate negli archivi o nelle parti antiche delle biblioteche. Oggi queste nuove fonti, molte di queste nuove fonti, costruite integralmente ex novo dal punto di vista digitale, queste nuove fonti presentano un problema di conservazione, cioè chi ne garantirà la conservazione nel lungo e nel lunghissimo periodo, considerando che non abbiamo nessun supporto fisico di queste stesse fonti. Questo è quindi qual è lo scopo, quali sono le finalità quindi di questo corso che vi sto presentando?
Certamente possiamo dire che il corso mira a formare uno storico, che non è più soltanto uno storico.

storico che abbia delle caratteristiche tipiche dello storico tradizionale, cioè di quello storico che era quasi un topo di biblioteca, che andava negli archivi e che studiava le fonti e la bibliografia, ovviamente relativa a quell'argomento, a quelle domande che gli si poneva. Ma oggi voglio, in qualche modo, vorrei in qualche modo spiegarvi come è cambiato il ruolo dello storico e quindi formare dei nuovi storici, degli storici digitali, che quindi non abbandonino l'idea tradizionale di quello che è la ricerca storica, ma che a questo tipo di ricerca aggiungano, in qualche modo è la nuova metodologia storica, avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal digitale e quindi anche alle nuove opportunità, pur consapevoli, attentamente consapevoli, di quelli che sono talvolta anche i rischi che presenta il digitale. Quindi a questo punto non posso far altro che augurarvi buon lavoro e vi attendo quindi al corso.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge

0: invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica inversa e questa è la seconda parte. Gli argomenti che vedremo sono un esercizio, la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare e un altro esercizio con la risoluzione con metodi numerici ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Passiamo al primo esercizio, cioè la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, in questo esercizio vedremo come risolvere il problema cinematico inverso per un robot 2R che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e vedremo come risolvere questo problema con metodi analitici. Questo per la prima parte di questa esercitazione. Poi nella seconda parte invece vedremo metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici, noi ci riferiamo a una scrittura in forma chiusa, quindi una formula che avevamo già visto, quindi una formula per risolvere appunto la cinematica inversa. Quindi noi utilizzeremo questa formula, la implementeremo in MATLAB, quindi ci avverremo di un linguaggio di programmazione che appunto ci aiuta a risolvere il problema senza dover calcolare a mano le soluzioni. E vedremo appunto anche graficamente come possiamo risolvere un problema di pianificazione cinematica. Il problema è il seguente. Il robot 2R planare in figura deve compiere una saldatura lungo il segmento AB, muovendosi da A030 a B003, con una velocità costante pari a 2 metri al secondo. Le lunghezze dei due link sono L1 uguale 0.3 metri ed L2 uguale 0.2 metri. Quindi noi dobbiamo compiere questa traiettoria con l'end effector, quindi dobbiamo immaginare che l'end effector partirà da qui, si muoverà con velocità costante e dovrà arrivare al punto B. Quindi questa è la traiettoria lungo cui dobbiamo compiere la nostra saldatura. Si calcolino le traiettorie Q1 di T e Q2 di T nello spazio dei giunti. Quindi cosa vogliamo fare in questo esercizio? Noi abbiamo un classico problema di robotica, quindi noi nell'industria possiamo avere bisogno di calcolare una traiettoria nello spazio dei giunti avendo assegnato precedentemente una traiettoria nello spazio cartesiano, come in questo caso. Quindi noi abbiamo una traiettoria cartesiana che è la nostra retta tratteggiata che dobbiamo far compiere all'end effector e ci chiediamo quali sono gli angoli che dobbiamo dare ai due giunti, quindi a Q1 e a Q2, in modo tale che l'end effector compia quella traiettoria nel tempo. Quindi avremo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2, quindi per questo diciamo Q1 di T e Q2 di T, perché sono delle variabili cinematiche dipendenti dal tempo. Quindi adesso